0: a Radio Logos. Sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online avremo questa sera Davide Martella da Manfredonia. Il tema che Davide tratterà oggi: sarai con me in paradiso. Buon ascolto.
2: Del circondariale di Lucera, che ho visitato ieri. Prego, perché diversi di loro che seguono questo, so di sicuro, il programma di Cristiano Online tramite Radio Logos, possono veramente riflettere sulle verità di Dio e aprire il cuore al Signore, a rendere la propria vita a Lui. Prego per voi, cari amici. Ho voluto come tema questa riflessione le parole di Gesù: oggi sarai con me in paradiso. Anziché il convertito nell'ora estrema della sua vita, anche questo poteva andare come tema, ma ho preferito le parole di Gesù: oggi sarai con me in paradiso. Così vogliamo subito leggere nel Vangelo di Luca, al capitolo 23, versi 33 a 43. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, una a destra e l'altra a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Alla richiesta di questo ladrone, Gesù risponde: in verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Amici, è un'affermazione solenne questa, pronunciata da una persona che ha piena coscienza di sé, uno che sa chi è, che sa da dove viene e sa dove va. Gesù, poche ore prima di questo episodio, cosciente della sua autorità, si era messo un grembiule per lavare i piedi dei suoi discepoli, Giuda compreso, assumendo per loro il ruolo dello schiavo, l'ultimo dei servi. L'addetto al pediluvio era l'ultimo dei servi che lavava i piedi a tutti gli altri in casa. Ora Gesù mostra la sua regalità offrendo a questo ladro in croce accanto a lui la sua compagnia, la sua vita, condividendo con lui la sua casa, il cielo, il paradiso. Infatti la sua risposta va ben al di là della richiesta di quel malfattore che, riconoscendolo Messia, gli chiede di poter stare con lui nel suo regno a venire. Desidero porre in questa riflessione in evidenza due cose. La prima, la richiesta del ladro. La seconda, le tre parole. La richiesta del ladro si rifà ad un'attesa, e cioè il regno di pace che questo ladro sapeva che il Messia deve venire a instaurare sulla terra. Ma la risposta di Gesù al desiderio di quest'uomo qual è? La risposta è oggi. Una risposta che sorprende. La parola oggi è una delle parole preferite da Luca, dall'Evangelista Luca, nel suo Vangelo. Infatti appare spesso questa parola e in momenti regolarmente, in momenti chiavi della sua narrazione, della narrazione, diciamo, lucana, il Vangelo scritto da Luca. Ad esempio, oggi nella città di Davide, conosciamo tutti questo passo del Vangelo di Luca, vi è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. Oggi Gesù dice ad un uomo di nome Zaccheo: oggi devo albergare in casa tua, Zaccheo. E sembra Zaccheo, in casa di Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi, in un'altra circostanza, a Nazareth, ora, cioè qui, in questo momento, dopo aver letto il rotolo del profeta Isaia, Gesù dice: si adempiano le scritture. Oggi si adempivano in lui le scritture. Con oggi Luca ci tiene ad enfatizzare l'immediatezza della realizzazione della salvezza di Dio, che dà sicurezza, salvezza che dà concretezza alle promesse che troviamo nella sua parola. Oggi sarai con me in paradiso. C'è una forza, amici, straordinaria in questa parola, perché dice che il regno è già pronto per essere afferrato, per entrarvi. Oggi sarai con me in paradiso. Ed infatti l'eco, possiamo dire l'eco delle prime parole della predicazione di Gesù registrate dall'Evangelista Marco, quest'eco suona così. Ed è proprio oggi, c'è proprio il senso del oggi. Marco capitolo 1 scrive così: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Notate, il tempo è compiuto, quando? Oggi. Il regno di Dio oggi è vicino, oggi ravvedetevi e credete al Vangelo. La seconda cosa che voglio enfatizzare, le tre, voglio in evidenza queste tre parole. Quali sono? Sarai con me. Sarai con me. Beh, ognuno di noi desidera essere ricordato, presente, desidera essere presente o posseduto nella memoria e nel cuore della persona che amiamo. e da cui sappiamo di essere amati. Ognuno ama trascorrere del tempo con la persona amata. Beh, amici, è straordinario il fatto qui che Gesù desidera che questo malfattore ora stia con lui per sempre. Sarai con me. L'agonia delle persone che venivano crocifisse là sul legno, questa agonia, sapete, si protraeva giorni, non morivano istantaneamente. Era una morte terribile quella della croce, proprio perché quell'agonia si protraeva per giorni, mentre il crocifisso veniva rosicchiato e vivo da fiere selvagge di animali. Qui la promessa di Gesù, comprendiamo, suona veramente come unica, eccezionale per quel ladro che è lì in croce. Invece di morire, dopo una terribile e lunga agonia, quel ladro morirebbe quel giorno stesso, insieme a lui, e morto il suo corpo, con Cristo stesso sarebbe entrato nella sua gloria. La sua anima avrebbe lasciato il corpo, il suo spirito avrebbe lasciato il corpo e con Cristo stesso è entrato nella sua gloria. Ed è questo il senso che quelle parole di Gesù, sarai con me, quando oggi rivestono agli occhi di quel malfattore perdonato. Il paradiso, sarai con me, dove? In paradiso. Il significato di paradiso è giardino o parco delizioso o comunque un luogo di delizie, di felicità. L'apostolo Paolo colloca il paradiso al terzo cielo quando racconta la sua esperienza di essere stato trasportato egli stesso non sapeva se con il corpo o senza il corpo, di essere stato trasportato in questo luogo meraviglioso, il paradiso, dove udì parole ineffabili, che dice all'uomo non è lecito proferire quelle parole. Paolo indica il paradiso come il terzo cielo. Beh, ad intendere un luogo fuori dal nostro, dall'universo che noi conosciamo. Qui Gesù intende assicurare a quel ladrone il passaggio con lui in paradiso, nella beatitudine celeste del terzo cielo. Quelle parole, tu sarai con me, assicurano che il ladrone fu in quel oggi, in quel giorno, introdotto nel cielo. E attenzione, non in un luogo intermedio o in uno stato intermedio, ma direttamente nel cielo col Signore, nella gloria del cielo. È stato affermato che la condanna inflitta a Gesù fu la più grande ingiustizia della storia. Perché Pilato condannò un uomo che egli stesso aveva appena dichiarato non aver fatto nulla di male, di non trovare in lui nessuna colpa. Aveva appena dichiarato innocente, ma lo condannò a morte. La più grande ingiustizia della storia. Beh, amici, la giustizia umana, in questo caso quella romana, quel giorno aveva messo insieme un ladro e un innocente. Il ladro e Gesù sono legati dallo stesso tipo di morte, dalla stessa sofferenza fisica. Ma questo ladro riflette che il giusto, non ha fatto nulla di male, dichiarò questo ladro al suo amico che era lì in croce dall'altra parte. Il giusto che si è messo al suo livello, quel giusto gli sta assicurando il perdono, lo assorbe, lo introduce nella salvezza, in paradiso, attraverso la sua giustizia, attraverso la sua opera compiuta lì, che stava compiendo alla croce, pagando lui al posto suo. Siamo meravigliati da quello scambio di parole tra Gesù e il malfattore. Cosa c'è in comune tra uno che fa il male e uno che non ha fatto nulla di male? Vedete, la distanza è immensa qui, è immensa la distanza. Eppure qui ora è promessa la condivisione della stessa felicità del paradiso. Ci lascia sbalorditi questo fatto. Com'è stato possibile? Chi prende l'iniziativa? Il giusto o il peccatore? Beh, voglio ricordare qui le parole dell'Apostolo Paolo in 2 Corinzi capitolo 5, dove è scritto che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Isaia scrive secoli prima, Isaia 53, è stato annoverato fra i malfattori perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Com'era possibile che il ladrone potesse entrare quel giorno in paradiso? Perché colui che era senza peccato si è fatto peccato. Colui che era senza peccato portava i miei, i tuoi, i nostri peccati lì alla croce, sul legno della croce, come ci ricorda Pietro. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, e ha pagato, e ha compiuto ciò che c'era da compiere, il tuo sostituto, il mio sostituto. Ecco perché tu questa sera come ladrone, lì quel giorno alla croce, si rivolse a Gesù. Questa sera anche tu puoi farlo. Rivolgiti a Lui. Confessa la tua vita a Lui. Digli, Signore, perdonami. Digli, Signore, mi affido. Digli, Signore, grazie perché hai pagato per me. Hai dato te stesso per me. Sia Matteo, l'Evangelista Matteo, che Marco, nel suo Vangelo, entrambi, Matteo e Marco, ci dicono che inizialmente tutti e due i malfattori deridevano Gesù, insultavano Gesù. Ma più avanti, in quelle sei ore sulla croce, uno dei due si accorse che c'era qualcosa fuori dal normale. Dovette riconoscere quell'uomo, che colui che stava morendo sulla croce non stava pagando per le proprie colpe, e infatti disse: non ha fatto nulla di male, ma stava pagando al posto di qualcun altro. Non stava morendo solo al posto di Barabba. Quell'uomo riconobbe che stava morendo per tutti, stava dando la sua vita per tutti gli uomini, lui compreso, il ladro, il malfattore, il delinquente che stava giustamente lì alla croce. Infatti egli stesso dichiarò al suo amico: noi stiamo pagando giustamente la degna pena dei nostri falli. In quelle ore quell'uomo riconosceva che questo che stava venendo, quella morte, era un vero e proprio scambio, che Dio era sulla croce al posto dell'umanità che meritava la condanna. Infatti le sue parole all'amico lì in croce dall'altra parte furono: non hai tu nemmeno timor di Dio. Attenzione, amici, il testo dice: tu che ti trovi nel medesimo supplizio, non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Riconobbe che quell'uomo sulla croce era Dio stesso, il Messia che doveva venire a regnare un giorno sulla terra. E a questo punto si volse a lui con fede. In quello stesso giorno, questo fattore, che secondo il governo non era degno di vivere sulla terra, in quello stesso giorno quel malfattore andò a stare con il Signore in cielo. Quest'uomo era un ladro, non una persona per bene, ma per la fiducia, per aver invocato il Signore, per la fede riposta nel Figlio di Dio, diventò un ladro salvato, perdonato. Ebbe la fede del Signore Gesù sofferente per le colpe dell'umanità, sarebbe tornato sulla terra un giorno per regnare. Cioè, ciò significa che questo ladro aveva compreso molte cose delle scritture mentre era lì appeso sulla croce. Gesù, in risposta alla richiesta di quel malfattore, fece quella affermazione eccezionale che invece che attendere il regno sulla terra, sarebbe andato con lui quel giorno stesso in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. I due ladri, l'uno a destra di Gesù, erano stati arrestati per lo stesso reato, giudicati e condannati per lo stesso reato, e stavano morendo per lo stesso reato. Qual era la differenza tra loro? Entrambi erano malfattori. La differenza sta nel fatto che un malfattore credette in Gesù e l'altro non lo fece. Un malfattore fu perdonato e l'altro no. Un malfattore realizzò il perdono completo delle sue colpe, perché non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Se quell'altro malfattore non fu perdonato perché rimase incredulo, mentre il ladrone, che spesso chiamiamo il buon ladrone, ma egli stesso ammise di essere cattivo e si pentì delle sue colpe, il ladrone fu totalmente perdonato, grazie al sacrificio di Gesù alla croce, perché Dio è un grande perdonatore e non c'è peccato che egli non possa perdonare laddove c'è la fede nel suo figlio Gesù Cristo. E ti invito questa sera a riporre la tua fiducia nel figlio di Dio Gesù Cristo, morto per te, dato per te, offerto per te come sacrificio per i tuoi peccati, come tuo sostituto, e che dopo la morte, dopo 3 giorni dalla morte, risorse trionfante ed è vivente ancora oggi, è vivente e attende te che vai a lui. Fallo questa sera, amici. Questo malfattore, castigato dalla giustizia umana, una giustizia che punisce ma non salva, non può salvare, punisce giustamente laddove ci sono delle colpe, ma una giustizia che non ti salva, quest'uomo ha compreso che da questo giusto, che non aveva fatto nulla di male, che era lì alla croce, poteva essere salvato. Solo Dio può salvare, l'uomo no, l'uomo non può salvare. E non solo, poteva essere accolto da lui quel giorno stesso, e fu salvato, e fu accolto, perché la giustizia di Dio non esclude nessuno. Dio accoglie i peccatori ed è pronto a concedere il perdono laddove c'è il pentimento. È pronto a ospitare. Oggi stesso sarai con me in paradiso. E oggi, da questo momento, tu potrai appartenere a Cristo, essere in lui e lui in te. Gesù dice: apri la porta del tuo cuore, io sto alla porta del tuo cuore, busso. Se tu apri la porta, io entrerò da te e cenerò con te, staremo insieme. Lui in te, tu in lui. Fallo in questo momento. Vogliamo pregare? Prega con me. Ti voglio aiutare a rivolgerti al Signore e a chiedergli di entrare nella tua vita. Fallo ora. Signore, io vengo a te. Pentito della mia lontananza da te, dei miei peccati, confesso a te la mia vita. Voglio essere liberato dal peso dei peccati e poter da questo momento vivere in te. Ti prego, Signore, accoglimi come accogliesti il ladrone alla croce che credette in te. Io credo in te come mio Salvatore personale, come Signore. Apro il mio cuore a te, la porta della mia vita a te. Entra, oh Signore, entra dentro di me. Ti voglio ricevere come mio personale Salvatore e Signore. Amen. È entrato nella tua vita, puoi esserne certo. Se sinceramente hai aperto la porta della tua vita a Lui, Lui l'ha fatto, è entrato in questo momento e puoi considerarti un figlio suo. Vedete, essere con Gesù, essere come Gesù, amarlo profondamente, servirlo senza esitare e servirlo ininterrottamente, è già il cielo sulla terra, è già il cielo sulla terra. Dedica la tua vita a Cristo. Amen.
1: Davide Martella da Manfredonia, questa sera nel collegamento con Cristiano Online, ha trattato il tema "Oggi sarai con me in paradiso". Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vi giunga gradito il nostro saluto e l'invito a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti da 27 a 30.

l'animo mio è turbato. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi.

0: Al turbamento di Gesù rispose la voce di Dio. Non si fece udire per esaudire la domanda di Gesù circa la salvezza dalla morte, ma si fece udire per confermargli la sua vicinanza ed il suo aiuto. Impariamo una preziosa lezione. Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse. Questo lo scrisse Bonhoeffer. Quando siamo in sintonia con la sua volontà, possiamo contare con sicurezza sull'intervento di Dio. Tuttavia Gesù precisò che quella voce non si era fatta udire per lui, ma per coloro che lo circondavano, cioè i discepoli, i greci, i giudei, tutte quelle persone che erano lì attorno a lui. Gesù non aveva bisogno di udire fisicamente la voce del Padre, perché era perfettamente unito a lui, ma questa fu una ulteriore testimonianza resa dal Padre a Cristo perché credessero in lui. Per tre volte durante la vita terrena del Signore Gesù si è fatta udire la voce del Padre. La prima fu al battesimo di Gesù, la seconda alla trasfigurazione e nel nostro testo abbiamo la terza. Le parole del Padre si indirizzano al Signore Gesù e sottolineano che Dio si è glorificato nell'incarnazione del Figlio, si è glorificato nella sua rivelazione, nei suoi insegnamenti, nei suoi miracoli, e si sarebbe glorificato ancora nella sua morte, nella sua resurrezione e nell'ascensione al cielo. Il testo ci fa intendere che questo intervento divino non fu un suono confuso, un rumore indistinto e neppure lo scoppio di un tuono. Fu una voce chiara e forte, senza dubbio colma di solenne maestà, che espresse parole comprensibili, anche se molti preferiscono pensare ad un tuono o al parlare di un angelo rivolto a Gesù. Spesso si tenta di spiegare dei fenomeni soprannaturali abbassandoli al livello naturale, oppure si tenta di indirizzare a qualcun altro quello che invece è rivolto a noi. Come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole udire. Quella voce che seguì il turbamento di Cristo e che ancora una volta mise in luce il piano di Dio fu riconosciuta, ma non fu ascoltata. Le persone si nascondono dietro vani pretesti e scusanti per non assumersi le loro responsabilità. Dio ha parlato e la sua parola giunge a noi, se non direttamente dal cielo, attraverso le pagine delle scritture sante. Abbiamo in esse l'elenco delle promesse che il Signore vuole realizzare per le nostre vite. Egli aspetta solo che senza inutili sotterfugi lo ascoltiamo, prendendolo sul serio e sottomettendoci a Lui. Proviamo a farlo. Certamente non ci pentiremo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Terminerei oggi di parlare di disturbi alimentari proponendo ancora qualcosa che ci ricollega alla bulimia. Le conseguenze fisiche di questo appetito insaziabile di origine nervosa possono essere diverse: carie, infezioni alla gola, malattie gengivali causate dal vomito, problemi cardiaci o renali causati dall'uso regolare di purganti. Il rimpinzarsi poi può essere di per sé potenzialmente fatale a motivo dell'improvviso stiramento della membrana interna dello stomaco. Pesare in modo eccessivo in età giovanile può anche spianare più avanti la strada al diabete e ad attacchi di cuore. Fra gli effetti collaterali possiamo ricordare la depressione, come abbiamo già detto ieri, o il deperimento fisico, eventuali problemi finanziari dovuti allo spreco di soldi per le abbuffate, l'incapacità di concentrarsi, l'irascibilità, l'isolamento sociale, oltre che l'infelicità, l'insicurezza, la paura. Il circolo vizioso: abbuffarsi, purgarsi, patire la fame, una volta cominciato è difficile da spezzare, ma non impossibile. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

per mezzo di Lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid, che ci offrirà una riflessione che parte da una domanda. Perché è così difficile perdonare? Sì, è difficile e ognuno di noi penso che lo abbia sperimentato. Benvenuto Jonathan.
2: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno anche a Daniela e dai, sono contento perché infatti questo è un tema interessante, un tema profondo, però secondo me, ecco, perché tante persone hanno tanta difficoltà magari a perdonare, ok? E vorrei un pochino anche capire, cioè, è difficile perdonare o è difficile concepire, diciamo, dentro di me il concetto di perdono? Ecco, quindi se questo è un po' una cosa importante. Perdonare è difficile. È difficile perché, diciamo, non riguarda solo un'offesa che magari ho ricevuto nella mia vita da parte da qualcuno o una esperienza, diciamo, traumatica, brutta, ma è il dolore quello che in qualche modo mi fa pensare: ok, ancora mi fa male questa cosa. Devo perdonare? Vuol dire che non ho ancora perdonato? Ecco, su questo un pochino parleremo oggi. Perché? Perché non so se tu hai mai sentito anche, Dani, questa frase interessante che dice: devi perdonare, ma non ti devi preoccupare, perdona, lascia andare. Se è facile dire questa frase, no, Dani? Ma una persona che veramente è stata ferita e che veramente vive un trauma o che vive una questione difficile, cioè, non è facile perdonare, è facile dirlo.
1: Non è qualcosa, non è un automatismo. Non è un automatismo, è qualcosa che bisogna proprio metabolizzare, bisogna che decanti, no? Quello che sentiamo, la rabbia o comunque quella ferita.
2: Esatto, al di là di quello che sia successo, quella cosa che è successo mi ha ferito ed è la ferita quella che mi tiene a me in qualche modo male, perché ricordo quella esperienza e considera che la stessa esperienza la possono vivere molte persone, ma ogni persona vive quella stessa esperienza in modo diverso. C'è chi magari lo ferisce, c'è chi magari no e così via, no? Poi in base anche al contesto. Allora, io volevo farti alcune domande, ok?
1: Bene, iniziamo bene.
2: Iniziamo bene, ma secondo te perché è così difficile perdonare? Perché è così difficile perdonare? Anche questa domanda per i miei ascoltatori. Mm-hmm. Perché a volte è così difficile perdonare?
1: Ecco, diamo ad Elena la possibilità di dare il numero.
3: Ok, va bene.
2: Dai il numero a Elena, prego, tu cosa ne pensi?
3: Sì, intanto do i
2: contatti. Scusami se non ti ho salutato, Elena. Ciao.
3: Ciao, Jonathan, ciao.
1: Quindi dai con le coordinate per chi volesse rispondere a questa domanda.
3: Chiamateci all'800 098 650 oppure al 348 222 72 94.
1: Quindi il numero del cellulare per i messaggi su Telegram e su WhatsApp. Perché è così difficile perdonare? Perché non abbiamo questa difficoltà a perdonare? Quindi non so se Elena hai già la risposta pronta.
3: Ma
1: o se,
3: una breve
1: o se passi.
3: No. Ma sicuramente quello che ci fa stare male è il fatto di non poter perdonare, il fatto che c'è troppa delusione, sofferenza. Magari appunto il torto è stato fatto in una maniera troppo grande, quindi voglio dire, ci facciamo prendere un po' anche da rancore, da tutte queste cose, da tutti questi sentimenti che non vanno bene, e così col passare del tempo è difficile poter raggiungere il perdono.
1: Io penso che a volte
2: mi è piaciuto quello che ha detto Elena. Esatto. Dimmi, Dani.
1: No, pensavo che ad esempio a me aiuta, no? A perdonare il fatto che cerco di non identificare ciò che la persona mi ha fatto con la persona stessa, nel senso l'azione, cerco di concentrarmi sull'azione e distinguerla dalla persona. E questo diciamo un po' mi aiuta, perché magari penso anche a quella persona, quali potrebbero essere le motivazioni per cui ha fatto quella cosa. Alcuni hanno un vissuto che a volte li rende particolarmente pungenti, eccetera. Allora cercare di un po' di distinguere l'azione dalla persona, questo un pochino mi aiuta, però ci rendiamo conto che ci sono ferite e ferite, ci sono ferite che sono banali, ci sono ferite di un certo tipo, quando ti viene fatto del male o quando viene fatto del male alle persone che ami. Allora ti viene difficile. Perdonare quella persona, perché a volte il perdono viene visto come se tu cancellassi l'errore. In realtà no, il perdono non significa che tu non cancelli quella colpa e quindi come se quella cosa è stata una passeggiata, ma che tu nel tuo cuore non vuoi coltivare risentimento, vendetta nei confronti di quella persona, perché se un'azione è stata sbagliata non è che la cambio quell'azione col perdono. L'azione è sbagliata ed è da condannare un'azione sbagliata, però è quello che io provo per la persona che ha compiuto quell'azione che mi distrugge. E quindi devo lavorare su quello. Più l'azione ha prodotto un danno, più è difficile staccare. Questa l'azione da chi l'ha commessa.
2: Soprattutto magari per chi, magari sì, chi l'ha commessa, noi amavamo quella persona, no?
1: Quindi c'è anche la delusione.
2: Se una cosa è, sì, magari, non so, uno sconosciuto che non vedo mai, magari mi dice qualcosina. Poi un'altra cosa magari se me lo dice Milena, mia moglie, magari è più facile magari perdonare perché magari la amo, ecco, quindi mia moglie, diciamo, ok, la famiglia è che si perdona, no, per dirla così, tra fratelli, come si vogliono, a volte vanno d'accordo, a volte no, però quello che comunque tu dici mi ha colpito e mi è piaciuto, perché in effetti c'è cercare di scollegare la persona dal fatto, e questo è un lavorone, Dani, questo è un lavorone,
1: lo so.
2: Non è facile, nel senso ci vuole tempo, ma soprattutto ci vuole vivere l'esperienza, sì? Cioè, quindi mi colpisce questo fatto. Aggiungo un'altra domanda anche per Elena. Secondo voi perdonare significa dimenticare? Perdonare significa dimenticare? Questa frase spesse volte la sento anche in giro, no? Io perdono ma non dimentico. Oppure quest'altra frase che dice chi perdona dimentica, no? Questa frase, no? Ma perdonare significa dimenticare? Sì o no? Voi cosa ne pensate? Cosa pensano i nostri ascoltatori?
1: Allora, prego, noi Dani. Te lo diciamo dopo il brano musicale e rimandiamo agli ascoltatori di mandarci un messaggino. Ok, Marina Ray, okay. Noi che sappiamo perdonarci, cantava Marina Ray, noi sappiamo perdonarci. Tu facevi una domanda. Se quando si perdona, quindi si dimentica, quindi si cancella il ricordo di quell'offesa, oppure si mantiene quella. E perdonare cosa significa? Quindi cancellare o mantenere comunque il ricordo. Interessante la domanda. Non so se Elena, già tu sei pronta per lanciarti per la risposta. Non la vedo pronta.
3: La risposta, insomma, è
1: non la vedo pronta.
3: Nel senso che
2: Elena in questo momento, dirà: ma perché me l'ha chiesto?
1: Ma perché non sono venuta oggi di giovedì che c'è Jonathan? Chi mi fa le domande?
3: No, è sempre un piacere. In fondo è una mia semplice risposta, quindi un mio pensiero. Credo che sia giusto perdonare e dimenticare, nel senso che il vero perdono ti porta a dimenticare, perché come dicevamo fuori onda, se tu perdoni è un perdono a metà, quando tu perdoni ma non dimentichi, nel senso che il perdono, quando tu perdoni a 360 gradi, perché ti fa stare bene, cioè stai bene con te stessa. Invece il perdono a metà, se tu perdoni ma sempre ricordi, hai sempre quel discorso di pensare appunto all'atto che ti ha fatto stare male, alla persona che ti ha fatto stare male, insomma è un continuo tormentarsi, quindi credo che sia un perdono a metà. Il vero perdono secondo me è proprio quando tu riesci anche a dimenticare il torto che ti è stato fatto, il dolore che ti è stato fatto e che hai provato.
1: Allora, io la penso in maniera diversa rispetto ad Elena.
3: Sì. Ok.
2: Come la
1: è
2: pensi,
1: bello
2: Dani?
1: Questo,
2: non
1: dai.
2: Ci perdoniamo,
1: alla fine ci perdoniamo. No, penso, giusto, che dimenticare nel senso del verbo, dimenticare significa come se quella cosa, cioè tu non la ricordi più, in realtà non puoi cancellare la memoria di quello che è successo, puoi cancellare ciò che quello che è accaduto ti ha provocato, a mano a mano, ecco, quel ricordo non ti farà più soffrire, questo è il perdono, cioè quando tu ricorderai che quella persona ti ha fatto del male, ma non proverai dolore nel ricordare quella cosa. Quindi all'inizio credo che questo ricordo, questo dolore e questo esiste, quindi dobbiamo anche darci del tempo ci sono, certo, dei perdoni, questo sì, comunque che hanno bisogno di tempo, perché devi riflettere, devi pregare tanto, devi un po' assimilare, metabolizzare quello che ti è accaduto. Però diciamo, alla fine resterà il ricordo, ma non diciamo, non ci sarà il dolore che era legato a quel ricordo. Penso che sia, diciamo, un po' okay, questo, quindi dimenticare nel senso,
2: quindi
1: che non,
2: non ti farà più male, insomma, sì, ho capito
1: anche,
2: bene.
1: Sì, anche se non hai cancellato, non è, ad un certo punto non so quello che è successo quel giorno, quel ricordo comunque resterà, sarà sempre forse un po' più sbiadito, come succede con tutte le cose, cioè dei ricordi che poi mano a mano,
3: certo, certo,
1: sbiadiscono. Però diciamo, resta, non c'è, sì, il dolore dentro, sì, che ti provocava, sì, sì, ogni, infatti, volta che pensavi. Ci sono delle volte che tu, appena pensi, quella, a qualcosa, già senti il dolore, no, cioè lo stai vivendo. Infatti. Ecco, a volte, certo, il ricordo ti fa rivivere. Quello a mano va a diciamo, a placarsi. Almeno questo è il mio pensiero, posso sbagliare.
3: Quello che... il percorso della guarigione, sicuramente. Sì.
2: È un percorso della guarigione. Dani, una domanda, io quanto tempo ho, perché forse ne ho poco tempo?
1: No, no, vai, vai, non ti preoccupare, dai.
2: Ok, perché io inizio, poi non so come. Ok, va bene.
1: No, no,
2: dai,
1: ce l'hai il tempo, dai.
2: Vi perdono. Okay, allora, è perdonare significa dimenticare. Allora, io vi sono onesto, per me è un po' tutte e due.
1: Hai visto?
3: Hai visto?
1: Per fare, tutte e due. Lui, per non chiedere perdono, metto tutto due insieme, così.
2: così facciamo tutte e due. Allora, praticamente, perdonare significa sì dimenticare, però non significa la perdita della memoria.
3: Mm-hmm. Ecco, esatto.
2: Cioè, mi spiego. Sì, sì. Come lo dicevi tu, Dani, e anche Elena, è vero che la cosa mi fa, metti che ad esempio io stavo, non so, avevo, non so, 50 euro metti dentro la mia tasca, e a un certo punto vedo che quei 50 euro non ci sono più, e poi vedo che mio figlio, mi rendo conto che mio figlio mi era rubati quei 50 euro. Allora mio figlio poi mi confessa il suo errore, perché lui giustamente ha capito di aver sbagliato, e poi mi dice: babà, scusami. Io, certo che ti scuso, non ti preoccupare. Allora mettiamo che il giorno dopo mio figlio sta venendo verso di me, corre e mi dice: ehi, papà, papà, papà, cosa mi viene in mente? Gli dirò: ma guarda questo ladro del garanziato che mi ha rubato io i 50 euro. No, in quel momento io dico: ciao figlio, come stai? Perché? Perché ieri sera, l'altro ieri magari mi ha rubato quei 50 euro. Ma quella situazione, per quanto riguarda il mio rapporto attuale con mio figlio, non mi tocca più, perché io ho deciso di andare avanti. Mm-hmm. Ok? Quindi sì, è vero che la Bibbia mi dice che Dio in qualche modo butta i nostri peccati in fondo al mare e così via. Questo non significa che Dio non abbia, tra virgolette, la perdita della memoria, ok? Questo significa che per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio, noi già viviamo da perdonati. Il mm-hmm. problema non è se Dio mi perdona oppure se ne perdoniamo gli altri. A volte il problema è che io stesso non mi perdono. Ma io ho commesso troppi errori. Non mi perdono, e questo è a volte il fatto che in qualche modo innanzitutto mi fa stare male se io ho commesso l'errore, oppure che uno magari vuole cercare di andare avanti, però ancora mi fa male, vuol dire che ancora non ho perdonato, no? A volte una cosa è l'emozione e un'altra cosa è la scelta. Mm-hmm. È normale che una cosa ancora passino dei mesi e mi faccia male, è normale, perché siamo esseri umani. Ma per quanto riguarda il rapporto attuale, cercare di dire: Signore, guarda, questa cosa ancora mi fa male, però ho deciso di perdonarla e voglio andare avanti. Non voglio che questa cosa mi ferisca. Ci vorrà tempo, ma mentre guarisce, voglio chiederti di aiutarmi ad agire bene, a fare bene. Ci vorrà tempo, sì, però poi alla mm-hmm. volte, e spesse volte anche una decisione. Non so, Dani, quanto tempo ho, se posso ancora raccontare
1: un altro minutino ce l'hai, dai.
2: Grazie per i minuti.
1: Visto.
2: Allora, grazie. Allora, per concludere vorrei utilizzare la storia di Corrie ten Boom, che è una storia molto interessante mm-hmm. ed una storia vera. Corrie era una cristiana olandese che aiutò degli ebrei durante il nazismo. Praticamente lei è stata arrestata e fu portata in un campo di concentramento di Ravensbrück, credo si chiami così. Lei praticamente lì morì, e anche sua sorella Betsy. Dopo la guerra, durante un incontro in Germania, vi sto dicendo tutto così in modo molto generale e veloce, praticamente un ex guardiano del campo di concentramento le si avvicinò e le chiese perdono. In quel momento Curie racconta che in quel momento non riusciva a perdonare. Poi pregò interiormente e lei fece un gesto, gli stese la mano. Quel gesto fu l'inizio del perdono. Cioè, forse perdonare non significa per forza sentire subito qualcosa di bello nei confronti di questa persona. A volte il perdono in qualche modo comincia con un piccolo gesto magari quasi impossibile, una stesa di mano, una preghiera, una decisione davanti a Dio. Da lì inizia il perdono. Il perdono non cancella il male ricevuto, è vero, però impedisce che questo male ricevuto possa continuare a farmi del male, ok? Quindi la domanda secondo me non è sono capace di perdonare, magari secondo me la domanda è: Signore, vuoi aiutarmi a fare questo primo passo? Voglio perdonare, cosa posso fare?
1: È importante che tu hai specificato il valore della scelta. Non sempre riusciamo a fare le cose subito, anche in altri campi. A volte tu vuoi fare delle cose, hai dei limiti nel tuo carattere, quindi chiedi al Signore: Signore, io ho questo limite, voglio cambiare, voglio essere trasformata da te, ma non subito riesci. Però tu ogni giorno scegli che non ti arrendi a quella tua fragilità, ogni giorno scegli che vuoi permettere al Signore di bonificare la tua vita. Quindi la scelta di perdonare, che quando io ancora non sono riuscita, ma io scelgo ogni giorno di volerlo fare e chiedo aiuto allo Spirito Santo. Già questa scelta mi aiuterà piano piano a raggiungere l'obiettivo, ma se io non scelgo, se io mi rifiuto, sicuramente il perdono non arriverà né ora e né dopo tanto tempo. Quindi la scelta è fondamentale. Grazie allora, Jonathan, alla prossima.
3: Grazie.
2: Ciao ragazze.
1: E ci ascoltiamo Angelo Maugeri con il brano Scelte, perché le scelte le facciamo tutti i giorni. Quindi cerchiamo di fare in modo che le nostre scelte ogni giorno siano sempre scelte che portino al bene.
4: Daniele Amodeo su RVS, mi ha raggiunto adesso il pastore Cesare Zausa, pastore avventista. Benvenuto Cesare su RVS.
5: Ciao Daniele e un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
4: Allora, sei qui perché abbiamo la possibilità insieme a te di riflettere un po' intorno a un episodio della Bibbia che nella fattispecie troviamo nel libro del Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti da 6 a 9, così chiamata parabola del fico sterile. Di cosa parla Cesare?
5: Beh, è una parabola che ci fa capire un po' cosa succede quando sbagliamo, no? Quando rischiamo di fare degli errori, perché insomma questo fico è un fico sterile, un fico che non porta frutto, no? Nonostante un albero tutti quanti si aspettano che porti frutto, no? Un po' come noi quando ci mettiamo degli obiettivi nelle nostre vite e poi non li riusciamo a raggiungere, ci mettiamo anche delle aspettative, no? E non riusciamo a soddisfarle. Ecco, magari ci capita di pensare che sarei dovuto essere stato capace di poterlo fare, qualcosa di simile. Ecco, a questo punto nella nostra vita si sviluppa quasi una guerra, una battaglia, no? Contro noi stessi. Certo. Vorremmo essere migliori, ma ci giudichiamo in maniera forse troppo frettolosa, senza prenderci il giusto tempo per capire il problema.
4: Chiaro, chiaro.
5: Proviamo a migliorare, poi studiamo delle strategie, le applichiamo, ci impegniamo per seguirle e non danno i risultati sperati. Torniamo quindi al punto di partenza, no? Al giudicarci un po' frettolosamente, con un umore ancora peggiore, perché ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Chiaro. Ecco, questa parabola forse ci insegna qualcosa di diverso, no?
4: Sì, intanto invitiamo Cesare, a chi ci sta ascoltando, ecco, di andarsi a leggere questi versetti, perché sicuramente possono anche di più comprendere un po' il contesto. Effettivamente quello che dici è molto interessante, perché effettivamente no, guardiamoci allo specchio, no? Nessuno pensa di come dire, essere capace di fare tutto, magari anche nel contesto un po' familiare, cioè provare a tenere insieme un matrimonio, essere arriva il primo figlio ed essere già completamente in grado, no, di gestirlo, di educarlo al meglio, no? Essere pazienti, no? Ad esempio, ecco, cosa succede dentro di noi, un po' ce l'hai accennato, cosa succede dentro di noi quando questo non accade poi effettivamente?
5: Quando questo non accade siamo i primi giudici di noi stessi e siamo molto categorici: ah, dovevo essere migliore, no? Non avrei dovuto sbagliare. Perché poi col senno di poi si dice: no, siamo bravi tutti, no? Un pochino a ritornare indietro, a dire: ah, avrei dovuto fare così. Ecco, la parabola che abbiamo visto, che stiamo vedendo, fa un po' la stessa cosa, perché un tale, no, ce la racconta, arriva nel suo campo dove aveva piantato un fico, no? E quindi si aspetta che questo fico gli dia dei frutti, no? Uno non pianta un albero così, giusto per, soprattutto un albero da frutta, no? Ecco, quando ci va a cercare della frutta, arriva nel suo campo, ma non ne trova, ci dice la Bibbia. Ecco che arriva subito il giudizio. Disse dunque al vignaiolo, ci dice, ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno? Ecco, arriva questo giudizio immediato, subito, no? Taglialo, basta, ho sbagliato, no? E quindi ricominciamo da capo, ripartiamo tutto. Ecco,
4: Netto, ecco.
5: è un po' la stessa cosa che capita a noi. Quando sbagliamo, subito ci viene da dire, ah, siamo dei fallimenti, ah, non siamo stati capaci, no? Subito ci buttiamo giù, ci tagliamo appunto come questo uomo voleva tagliare questo fico. Ci sentiamo un po' anche come il fico, perché appunto non abbiamo portato frutto, no? Nonostante l'albero lo dovesse portare. Ecco, fortunatamente io dico, in questa storia ci viene in aiuto anche il vignaiuolo, che magari vediamo un attimino dopo che.
4: Esatto, no? Ci sono queste due reazioni molto diverse all'interno della parabola. È un po' quello che hai detto, no? Cioè, chi ha proprio questa reazione netta, non c'è possibilità, non ci sono seconde possibilità, non c'è spazio per il dubbio. E poi c'è appunto quindi l'altro punto di vista del vignaiolo. Cosa ci dicono questi due modi diversi di reagire, ecco, rispetto anche a pensando ai nostri fallimenti?
5: Che ci sono diverse prospettive e ci sono anche vari elementi da considerare, e poi magari li vediamo anche un pochino meglio, no? Sono proprio due atteggiamenti diversi. Il proprietario del terreno probabilmente anche in maniera un po' capitalista, no? Lo dice perché sta lì a sfruttare il terreno, no? Sembra quasi una perdita, no? E a volte valutiamo anche noi le cose come una perdita, e invece il vignaiuolo, che lo vedremo, agisce un po' più con amore, possiamo dire, un po' più con speranza, un po' più con una seconda possibilità, che però ha bisogno di alcuni elementi importanti per poter essere sfruttata.
4: È molto interessante, una riflessione che ci aiuta a comprendere, a conoscerci forse meglio e a comprendere anche un po' il modo in cui reagiamo davanti ad alcune situazioni che poi la vita ci porta davanti. Ci ascoltiamo un po' di musica, Cesare, e poi continuiamo a parlare di questo tema che è molto interessante. Proviamo ad approfondirlo ancora di più. A tra poco. Daniele Amodeo su RWS, stiamo parlando con il pastore avventista Cesare Zausa intorno a un episodio che troviamo nella Bibbia, nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti da 6 a 9, la parabola del vignaiolo. Cesare ci è un po' ripresentato, ci ha dato un po' di contesto rispetto a questa parabola, questo fico sterile che viene piantato ma che non porta frutto, e appunto stavamo dicendo che all'interno di questi poi pochissimi versetti, perché poi di fatti la parabola è veramente breve, quella che Gesù racconta e che troviamo riportata nel Vangelo di Luca, ci dice, ci presenta questi due personaggi, ecco, che hanno delle reazioni diverse.
5: Sì, oltre alle reazioni che abbiamo un pochino visto, no? Anche quella del vignaiolo, poi lui davanti alla categoricità, no? Del proprietario del terreno che dice taglia questo albero, lui gli dice aspetta, piano, dammi un altro anno, no? Fammi zappare intorno, lo pulirò, gli metterò del concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Ecco, anche in base a questa risposta che dà, è interessante questa parabola perché gli manca la fine. Se noi la leggiamo bene, no, vediamo che non c'è una fine. Il fico si riprende o dà frutto? No, è
4: Come
5: quello che
4: finì?
5: vorremmo sapere tutti, no? Alla fine di quest'anno cosa succede? Invece Gesù non ce lo dice, ma non è forse questo allora il focus su cui Gesù vuole puntare? Gesù forse ci sfida con questa parabola a provare a scegliere la strada del vignaiuolo davanti ai fallimenti, no? Noi davanti ai fallimenti abbiamo visto che siamo categorici come l'uomo, no? Ho sbagliato, ci giudichiamo, o giudichiamo addirittura le altre persone. Ecco che Gesù ci dice: prova a fare un'altra strada, prova la strada del vignaiuolo. Inizia a fare pulizia con la zappa per capire meglio quale sia il problema. Magari ci sono dei rovi, no, non ce l'ha descritto questo fico. Magari è pieno di rovi, con dell'edera addosso che magari lo soffoca, non gli permette di crescere. No, non la sappiamo la sua condizione. Quindi il vignaiolo dice: io provo a zappare, provo a pulire quello che c'è, no? E poi. E lo nutre, no? Gli dà il nutrimento, gli mette del concime per nutrirlo, per farlo crescere, per ridargli quello che magari non ha avuto nel tempo. E quindi ci racconta un po' la verità su questo fico, che è un albero da frutto, che il suo scopo è quello di portare frutto, la sua natura è quella, e alla fine. gli dà anche il tempo, no? Perché spesso poi a volte anche noi, vabbè, devo essere migliore quando? Domani,
4: ieri, o
5: piano, no?
4: ieri, o anche
5: Il
4: ieri.
5: Signore dice: quando potrò riavere noi i miei frutti, magari dopo una settimana ci torno e mi aspetto di trovare i frutti. Invece il Signore gli dice: devi aspettare la prossima maturazione, come a sottolineare che il tempo nel nostro miglioramento, quando vogliamo cercare di cambiare, di essere migliori, è una caratteristica fondamentale.
4: Ed ecco, questa cosa del tempo è molto interessante perché certe volte non abbiamo pazienza di aspettare, no? E che facciamo? Proviamo a prendere l'esempio dell'albero. Piantiamo un albero, vogliamo che i frutti arrivino subito. Ti racconto una mia brevissima esperienza, magari può essere comune a qualcuno. Ho piantato un albero di limoni a casa, convinto che a breve, dopo qualche mese, avrei beneficiato dei frutti. Morale della favola, ho dovuto aspettare 3 anni per vedere il primo limone spuntare nell'albero. Questo mi ha portato un po' di pazienza, ecco, ad esercitare un po' di pazienza.
5: Sicuramente la pazienza è il primo ingrediente che ci serve quando vogliamo migliorare qualcosa della nostra vita, del nostro aspetto, perché comunque questo fico era nel campo di questo signore, quindi è un
4: Certo.
5: qualcosa che fa parte di noi, no? Ecco, spesso sentiamo una frase classica, no? Non lo farò più, no? Tipo quando sbagliamo dice: ah no, non farò più questa cosa. A volte succede quando diciamo da domani mi metto a dieta e poi smettiamo di mangiare tante cose che prima apprezzavamo e dopo 2 giorni ci ritroviamo di nuovo con un gelato in mano, no? E la dieta si va un po' a far benedire. Non è che abbiamo fallito, è semplicemente che abbiamo bisogno di tempo per implementare al meglio un nuovo regime alimentare, qualcosa di diverso, no? Oppure da domani perdo peso e ci aspettiamo di perdere 10 kg in una settimana. Ecco, forse 10 kg li perderemo in un anno. La storia del fico ci mette in guardia proprio da questo, dalle gratificazioni istantanee, perché Dio non lavora con le gratificazioni istantanee. Spesso nelle storie bibliche, anche dei patriarchi, no? Passa il tempo, c'è del
4: Esatto.
5: tempo che passa.
4: Esatto.
5: Il padrone del campo forse vorrebbe mangiare già dopo qualche giorno i fichi, ma il vigliaiolo gli dice che dovrà aspettare un anno intero. Ecco, sapete invece chi suggerisce di risolvere subito le situazioni? Ecco, forse avete già capito chi, ed è il nemico, Satana. Nelle tentazioni di Gesù nel deserto, per citarne una, succede proprio questo. Hai fame? Gli dice a Gesù: ordina che queste pietre diventino immediatamente, aggiungo io, pane, no? Oppure buttati per far vedere che Dio ti vuole, per far vedere immediatamente quanto Dio ci tiene a te, che manderà i suoi angeli a prenderti. Oppure adorami e ti darò immediatamente la potenza su tutti questi regni. Gesù rifiuta ognuna di queste cose perché è consapevole che Dio Padre lavora in una tempistica diversa e cerca poi così anche di insegnarlo anche noi. Abbiamo bisogno di tempo in tutto quello che facciamo e soprattutto abbiamo bisogno di pazienza e di accettare anche che in questo tempo non sempre riusciremo a fare sempre la scelta giusta, ma con il tempo riusciremo ad imparare come comportarci. Ecco, sicuramente questo è un aspetto interessante.
4: Potremmo racchiudere un po' dicendo che Dio, come tu un po' hai detto, Dio lavora con il tempo, cioè il tempo è un elemento importante nella relazione che abbiamo, che possiamo avere con Dio. Poi mi veniva in mente che c'è qualcuno che potrebbe immedesimarsi con il fico sterile, Cesare.
5: A queste persone possiamo dire che anche loro hanno bisogno di partire con calma. Ok, sbagliamo, abbiamo sbagliato. Perché abbiamo sbagliato? Cosa è successo? Magari ci sono dei rovi, ci sono delle cose, no? Abbiamo visto il vignaiolo che dice: fammi zappare
4: Certo.
5: intorno, fammi togliere quello che magari è anche nascosto, è sotto il terreno e gli ruba del nutrimento a questo fico,
4: Certo.
5: no? E quindi pulire, fare spazio, fare chiarezza, partire con calma. Ok, sbagliamo, abbiamo sbagliato. Perché abbiamo sbagliato? Cosa è successo? Magari ci sono dei rovi, ci sono delle cose, no? Abbiamo visto il vignaiolo che dice: fammi zappare intorno, fammi togliere quello che magari è anche nascosto, è sotto il terreno e gli ruba del nutrimento

0: prospettiva diversa e poi nutrirci anche tramite l'insegnamento, il consiglio di altri, la parola di Dio, no? Per capire anche dove magari poter migliorare. Quindi questo nutrimento che ci possa far essere più forti quando? La prossima volta, alla prossima fioritura, alla prossima maturazione dei frutti. E poi sicuramente il tempo.
1: Il
0: Il
1: tempo.
0: tempo è quell'elemento fondamentale perché siamo bravi. Sì, ok. Analizziamo il problema, liberiamo tutto,
1: A posto.
0: leggiamo qualche versetto, leggiamo un libro di
1: Preghiamo.
0: maturazione, no,
1: Sì.
0: caratteriale, e poi il giorno dopo dobbiamo essere migliori. No,
1: Sì.
0: non è così. Abbiamo bisogno di tempo per implementare quei cambiamenti che riteniamo di dover fare nel nostro carattere. Senza tutte queste tre cose insieme, ecco, il cambiamento, secondo me, parere molto personale, non arriverà molto lontano. Se invece riusciamo a darci la pazienza di utilizzare tutte queste tre cose, ecco che il cambiamento riuscirà ad entrare dentro di noi.
1: Grazie mille Cesare, veramente in questi quattro versetti, perché poi sono quattro versetti, troviamo tantissimi spunti, possiamo veramente innescare nella nostra testa tantissime riflessioni e provare a attuare un cambiamento reale nelle nostre vite. Grazie mille al pastore Cesare Zausa per questa riflessione. Cesare, grazie e alla prossima.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come nostro solito, vi ricordo il 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, insieme anche al sito hopmedia.it. Potrete richiederci gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E se volete, per chi ancora non ne avesse una copia, potrete richiederci sempre in maniera gratuita una Bibbia cartacea. Basta scrivere un messaggio o mandare un vocale al 348-222-7294. Bene, iniziamo con il versetto che oggi ci propone il nostro calendario di letture bibliche. Si tratta di Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Il saggio Salomone ha scritto qualcosa di veramente importante qui. C'è una frase dello scrittore Allen Saunders, che spesso viene attribuita a John Lennon, insomma, che dice: «La vita è quello che ti succede mentre sei occupato a fare altri piani». Ecco, beh, tutti noi passiamo le giornate a pianificare, compiliamo agende, calcoliamo i tempi. Immaginiamo esattamente come andrà il nostro futuro, la nostra carriera o anche solo la nostra giornata o la nostra settimana. Ed è giusto farlo, bisogna pianificare, bisogna capire come muoversi, come organizzarsi, perché fra l'altro, ecco, lo Spirito Santo ci ha donato l'intelligenza per progettare. Ma la vita poi ha un modo tutto suo di ricordarci che noi non abbiamo il controllo totale. Dice un proverbio: l'uomo propone e Dio dispone, insomma, bisogna organizzarsi insieme al Signore. E a questo proposito, mi ricordo la storia di un giovane medico, fra poco, vi dico di chi si tratta. Vissuto nella seconda metà dell'Ottocento. Beh, anche lui aveva pianificato tutta la sua vita nei minimi dettagli. Voleva aprire uno studio prestigioso a Londra, sposarsi e poi godersi una vita confortevole con la sua professione molto ben avviata, con la moglie, magari con dei bambini o con una casa di lusso, visti i guadagni che pensava di fare. E aveva calcolato ogni passo. Ma una volta aperto lo studio, i pazienti semplicemente non arrivavano. Lo studio rimaneva vuoto, giorno dopo giorno. Lui passava ore alla scrivania ad aspettare. E nel frattempo che aspettava,

Aspettava, visto che non aveva nient'altro da fare, per ingannare appunto il tempo, per sconfiggere anche la frustrazione, se non la depressione, per quei piani falliti, iniziò a scrivere dei piccoli racconti gialli. Quel medico, sapete come si chiamava? Arthur Conan Doyle. E il personaggio che inventò per passare il tempo era Sherlock Holmes. Sì, quello che lui vedeva come il fallimento totale dei suoi piani era in realtà l'inizio della sua vera strada. Il nostro cuore medita il percorso di vita, cerca la sicurezza, ma poi accade l'imprevisto. E l'imprevisto, per chi ha fede, non è un caso. È lo spazio in cui Dio si fa spazio. E anche se in questo momento non avessimo fede o non avessimo una fede forte, cerchiamo di immaginarcela, questa scena in cui Dio si fa spazio nel nostro spazio di vita. Nel frattempo ascoltiamo un po' di musica e ci risentiamo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. Vi ricordo il 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS, e poi il sito hopmedia.it con tutti i materiali gratuiti messi a disposizione, materiali video, ma anche gli audio, i podcast dei nostri programmi radiofonici. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Questo è il versetto 9 del capitolo 16 di Proverbi, su cui abbiamo iniziato a riflettere. E dicevamo, Dio dà la direzione definitiva alla nostra vita, anche se è giusto ed è opportuno che noi facciamo i nostri piani, i nostri ragionamenti. E questo contrasto proprio fra il nostro modo di vedere le cose e la direzione che poi Dio dà alla nostra vita trova la sua luce più bella nel Nuovo Testamento, nel Secondo Testamento della Bibbia, e precisamente nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, siamo verso la fine, nella celebre pagina dei discepoli di Emmaus. Proviamo a guardare questi due discepoli. Qualcuno dice che fosse si trattasse di una coppia, marito e moglie credenti. Avevano un piano perfetto, seguire Gesù, vederlo trionfare a Gerusalemme, assistere alla liberazione di Israele dall'invasore romano, ma il loro piano si è schiantato contro la realtà molto dura e molto tangibile della croce. Gesù è morto, è stato deposto dalla croce e loro, tristi e delusi, decidono di cambiare la loro strada e tornarsene a casa da Gerusalemme a Emmaus. E nel loro cuore meditavano quella che era diventata una via di fuga, non soltanto una via su cui stavano camminando con i loro sandali, ed erano convinti che tutto fosse finito. Ed è esattamente in quel momento di smarrimento totale che il Signore arriva su quella via, si affianca a camminare insieme a loro e una volta che è vicino a loro, come dice il nostro libro dei Proverbi, il nostro versetto di oggi, dirige i suoi passi, perché Gesù risorto cammina con loro, ma non si impone, non si fa neanche riconoscere, si adegua al loro passo stanco, al loro passo, oserei dire quasi un passo di depressione, ascolta la delusione che loro hanno e poi lentamente scalda il loro cuore spiegando le scritture. E quando dopo
averlo invitato, essere arrivati a casa ad Emmaus, averlo invitato ad entrare a cenare con loro, finalmente i loro occhi si aprono e lo riconoscono nel momento in cui Gesù spezza il pane, qualcosa che aveva fatto per tante volte in quei 3 anni e mezzo circa in cui aveva anche lì camminato insieme a loro. E i loro piani, una volta che riconoscono Gesù, vengono ribaltati di nuovo. Non continuano più sulla via, una via questa volta non quella sotto i piedi, ma quella della mente, quella del cuore, quella della scelta di vita. Non continuano più su quella via, voltano le spalle a quella che oggi chiamiamo la loro comfort zone e tornano di corsa a Gerusalemme, affannandosi per arrivare quanto prima possibile, per dire agli altri che hanno incontrato Gesù, che è risorto. E allora la parabola della nostra vita è racchiusa in questo stesso cammino. Non dobbiamo avere paura quando i nostri progetti saltano, quando una porta si chiude, o quando la vita ci porta in luoghi dove non avremmo mai voluto andare, quando rimaniamo al buio, quando rimaniamo schiacciati. Il segreto non è smettere di fare progetti, ma avere l'umiltà e la fiducia di lasciare a Dio l'ultima parola. E allora chiediamo oggi, in questo momento, la grazia di non camminare da soli, ma di sapere riconoscere la presenza di Gesù, la presenza di Cristo accanto a noi, pronti a lasciare che sia Lui a dirigere i nostri passi, anche quando la strada si fa strana, si fa misteriosa. Concludiamo con questo pensiero e con questo anelito. Che il Signore ci benedica. Al prossimo appuntamento con Dio.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le nostre riflessioni su come vive un cristiano leggendo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 16. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Otello Becchetti scrive: le lettere di Pietro descrivono un cristianesimo perseguitato. Gli fa eco Paolo, che dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Se viviamo con coerenza la vita cristiana, non saremo ben visti. Ma com'è possibile glorificare Dio nelle sofferenze? Pietro dice: voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove ci danno l'opportunità di perfezionare la fede. Giacomo aggiunge: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Non ci vergogniamo se a motivo della fede in Cristo dobbiamo soffrire, piuttosto siamo fieri del nome che portiamo e della gloria che rendiamo al Signore in tali circostanze.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 23, e dice: ciò che voi adorate, senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E ancora Efesini, capitolo 3, versetto 19. Conoscere questo amore, e cioè quello di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Fare la sua conoscenza. Grande amatore di pittura contemporanea, Lorenzo ammirava particolarmente i quadri di un certo pittore e ne aveva anche acquistati diversi. Ogni dipinto rifletteva una caratteristica dell'autore. Un giorno, a furia di interessarsi delle opere di quell'artista, volle incontrarlo per conoscerlo. Da quel momento Lorenzo ha cominciato a scoprire la vera personalità e le vere caratteristiche dell'artista, che aveva solo intravisto attraverso le sue tele. Come quell'amante d'arte, noi tutti possiamo ammirare la bellezza e la perfezione della creazione, opera di Dio. La ricchezza e la varietà dell'universo ci fanno percepire la grandezza e l'intelligenza di colui che l'ha concepita. Ma se si vuole veramente conoscere Dio, non bisogna fermarsi lì, ma si deve entrare in relazione diretta e personale con Lui. Questa relazione è possibile perché Dio ci ha parlato e continua a parlarci per mezzo della Bibbia, che è la sua parola. Gli uomini che l'hanno scritta l'hanno fatto sotto dettatura dello Spirito Santo. Per mezzo della Bibbia Dio si rivela completamente. Allora, se desiderate entrare in contatto con il Creatore, apritela e leggetela come una lettera personale che Dio vi indirizza. Vi scoprirete che Egli vi ama e che vi ha dato un Salvatore, il suo Figlio Gesù Cristo. Vedrete anche che Dio vi invita a parlargli direttamente per mezzo della preghiera, perché possiate instaurare un dialogo continuo con Lui. Il desiderio di Dio è che voi facciate la sua conoscenza e condividiate con Lui una gioiosa relazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Che la benedizione di Dio sia ancora su tutti noi in questo 18 luglio. Leggeremo dalla lettera agli Efesini nel capitolo 6, il verso 11, dove è scritto così: Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Se l'apostolo Paolo usa l'immagine del soldato romano, è perché i cristiani di Efeso, a cui scrive questa lettera, vivevano già in un contesto di battaglia, sia fisica che spirituale. La città, infatti, era famosa per la conoscenza di formule magiche ed esorcismi, per l'uso di amuleti e riti idolatri, per cui i credenti di quella chiesa vivevano all'ombra di una realtà spirituale che gli incuteva paura. Senza contare che diventare cristiano significava essere reietto dalla società e spesso perdere anche forme di guadagno, perché non dobbiamo dimenticare che Paolo aveva messo in crisi il mercato degli idoli d'argento di Diana. La persecuzione quindi era più che mai attiva contro questi cristiani che stravolgevano ogni tipo di religiosità del mondo a loro conosciuto. Lasciare quegli idoli significava avere quindi non solo uno scontro spirituale, ma anche fisico. Quei credenti avevano bisogno di sostegno e quindi Paolo enuncia una serie di elementi indispensabili a costruire un'armatura spirituale senza la quale sarebbero stati e siamo in balia del nemico. In molti crediamo di essere forti e coraggiosi, ma quando arriva il momento della prova, della malattia, della mancanza di lavoro o dell'ingiustizia sociale, siamo scoperti nelle parti più vulnerabili e inutilmente andiamo alla ricerca di un pezzo di armatura che ci sarebbe proprio utile in quel momento. Ma ciò che non è costruito con fede, costanza ed esperienza non si improvvisa in un momento.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Attacchi al carattere di Dio. L'esortazione di Paolo a restare saldi contro le insidie del nemico si riferisce alle tattiche impiegate dal diavolo nella guerra spirituale. Una di queste è mettere in discussione il carattere e le motivazioni di Dio, sollevando dubbi sulla sua parola. Un esempio di macchinazione è quella che usò nel giardino dell'Eden quando disse ad Eva: «Dio ti ha dunque detto non mangiare di ogni albero del giardino?» Con una semplice affermazione il diavolo distorse la parola di Dio. Dio non aveva proibito loro di mangiare da ogni albero, potevano liberamente prendere qualsiasi frutto, tranne che da un solo albero, quello della conoscenza del bene e del male. Hai notato cos'è in grado di fare la natura insidiosa del nemico delle nostre anime? Eva, purtroppo, si lasciò sedurre. Invece di confidare in Dio e ubbidirgli, credette alle bugie di Satana e concluse che il frutto dell'albero era buono, un piacere per gli occhi e desiderabile per diventare saggi. Satana inganna e diffonde le sue bugie di generazione in generazione. Caro amico e cara amica, non essere vittima dei suoi attacchi. Rafforzati nella parola attraverso lo studio sistematico della Bibbia. Arrenditi alla guida dello Spirito Santo attraverso la preghiera e l'ubbidienza ai principi biblici. Così sventerai ogni macchinazione del nemico.
3: Nel corso delle nostre puntate abbiamo voluto sottolineare più volte l'importanza della Bibbia per il nostro cammino di fede. La parola di Dio è spirito e vita. È una lampada sul nostro sentiero ed è una guida essenziale per non cadere appunto nelle trappole preparate dal nemico contro di noi. Troppi cristiani, ahimè, la trascurano senza considerare che è cibo per l'anima. Hai mai provato a non mangiare per giorni? Se lo facessi, ti accorgeresti di perdere forza e lucidità. E lo stesso avviene in senso spirituale. Dobbiamo nutrirci con il pane dell'anima, che è la parola di Dio, appunto. E quel pane ci renderà forti. Se quella parola dimorerà in noi, Davanti alle tentazioni che arriveranno, potremo anche noi rispondere come Gesù rispose al diavolo nel deserto: «Vattene, Satana, poiché sta scritto». Allora il diavolo lo lasciò. Prendiamo anche noi esempio da Gesù e vinceremo su ogni attacco nel suo nome. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Abbiamo in nostra compagnia, nei nostri studi, Alessandro Sorrenti dell'associazione Il Gomitolo per la Legalità. Buongiorno Alessandro, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Salve, buongiorno a tutti.
3: Sì, vogliamo anche ricordare questo spazio radiofonico a tu per tu con Il Gomitolo. Una volta al mese siete qui in radio e ci portate dei temi importanti di cui ci fa molto piacere parlare, perché non spesso non è che si trovano facilmente né nei giornali oppure sono in pagine un po' avanzate.
1: Ecco, tra l'altro in questo periodo di gran caldo una cosa che forse non viene molto considerata è la situazione nelle carceri, che appunto nel periodo estivo davvero diventano drammatiche. Non so se vogliamo dire qualche cosa per esempio sul carcere di Sollicciano, vicino ai nostri studi a Firenze, che però purtroppo non gode di una grande fama.
3: Anzi, è uno degli istituti di pena che più volte vengono alla luce anche a livello nazionale, quindi vuol dire sicuramente la situazione è molto complessa.
2: Sì, direi che il tema è giusto e corretto. Il tema delle carceri, diciamo, potremmo introdurlo con una frase di Nelson Mandela, che ricorda che una nazione dovrebbe essere giudicata da come tratta non i cittadini più prestigiosi, ma i cittadini più umili. E a riguardo dobbiamo, diciamo, sottolineare il dato normativo, no, della nostra Costituzione, che all'articolo 27,3 ci dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Parlare di rieducazione all'interno del carcere di Sollicciano, così come all'interno del carcere La Dogaia di Prato, appare quasi cinico, se non metaforico. Il carcere di Sollicciano viene introdotto e sostituisce il carcere delle Murate a Firenze nel 1983, quindi è una struttura, diciamo, verosimilmente recente. Eppure il titolo con cui potremmo introdurre il carcere di Sollicciano è il carcere delle promesse, promesse mai mantenute, che nel tempo si sono susseguite in rifacimenti che non sono stati fatti, in rinnovamenti che sono stati disattesi e non ultimo la chiusura di 7 sezioni sotto sequestro preventivo disposte dalla magistratura fiorentina, che hanno riguardato gli ultimi giorni. È uscito sui giornali anche le condizioni climatiche all'interno del carcere, che si aggirano intorno a 36-37 gradi, quindi è verosimilmente un inferno il carcere. E quindi non
1: dicono senza condizionatori, senza neppure ventilatori, quindi una situazione.
2: Sì, la situazione è fuori controllo.
3: Tu hai citato quel periodo lì, che è il periodo in cui c'è stato anche uno scandalo delle carceri d'oro, tra cui per esempio lì il costruttore è stato Pontello, che è stato anche presidente della Fiorentina. Forse se lo ricordano più per, non so se è stato per la vendita di Baggio, forse più ci si ricorda di queste cose meno di Sollicciano. Però doveva essere un carcere anche, come dicevi te, è quasi un cambiamento, invece alla fine quasi sono state rimpiante le murate.
2: Sì, doveva essere un fiore all'occhiello. Il carcere di Sollicciano ha addirittura una struttura a forma di giglio. Quindi è proprio la fotografia che molto spesso in Italia la forma conta poi più della sostanza. Basti pensare che nel 2022 erano stati previsti 11 milioni per il rinnovamento del carcere, addirittura si parlava di fotovoltaici, di un nuovo campo sportivo, del rifacimento delle docce. 7 milioni stanziati dal Ministero della Giustizia, 4 dalla Regione. Niente di tutto questo.
3: Ecco, che fine hanno fatto questi soldi? Sono lì non spesi? Come funziona?
2: Sono lì bloccati, probabilmente non spesi, non stanziati, e la situazione è evidente. E vorrei sottolineare un fatto, diciamo, tragicomico. Il 2 luglio, quindi poco fa, l'assessore regionale alla sanità, all'assessore regionale alla sanità è stato negato l'accesso ai locali dell'articolazione per la tutela della salute mentale all'interno del carcere. La stessa articolazione per la tutela della salute mentale è la responsabile dell'articolazione, proprio l'assessore regionale alla sanità, quindi alla stessa assessora responsabile della struttura è stato negato l'accesso. Questo per raccontare insomma la situazione paranormale che si vive all'interno del carcere.
1: Poi forse l'abbiamo già detto, ma il sovraffollamento, che è una caratteristica purtroppo di tante carceri italiane.
2: Sì. E proprio con riferimento al sovraffollamento, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale su cui la Corte Costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 settembre, dicendo che la legge dovrebbe consentire il rinvio della pena quando la detenzione avviene in condizioni contrarie al senso di umanità. Quindi questo è
1: cosa,
2: la fotografia del
1: caso. Succederà praticamente a questo punto? Cosa
2: il ministro Nordio ha detto che entro l'anno si vorrebbe disporre la liberazione tra virgolette del carcere di Sollicciano, con i detenuti che verranno poi smistati in altre
3: sì, e che poi va a aggravare altre situazioni, perché è l'assessore Monia Monni, fra l'altro, che l'assessore che non possa entrare in carcere, e siamo veramente alle comiche.
2: Sì. E molti detenuti verranno trasferiti al carcere di Prato, la Dogaia,
3: che è una situazione drammatica da punti anche di sicurezza, proprio lì è successo di tutto.
2: Assolutamente. Poco fa cosa è successo nel carcere La Dogaia di Prato? È successo che un giovane di 26 anni, detenuto, è morto a poche ore di distanza da una testimonianza che aveva reso a un pubblico ministero con riferimento a una presunta presunte percosse da lui subite durante l'arresto. Pochi giorni dopo questa testimonianza è morto in carcere
3: e non si sa come.
2: E non si sa come sia morto. E io credo che questi siano temi molto importanti, denunciati giustamente anche dalla presidente della nostra associazione pochi giorni fa in un'intervista, che giustamente il presidente appunto Mimma Dardano,
3: che salutiamo. Forse ci sta ascoltando, ciao.
2: Molto Mimma. Probabilmente ci sta ascoltando, che giustamente ha ricordato come se lo Stato calpesta il proprio mandato costituzionale che abbiamo appena ricordato, il suo lavoro poi diventa poco credibile. Ora, noi come associazione cerchiamo proprio questi spazi per parlare di legalità, sensibilizzazione contro la criminalità, contro le mafie. Se però poi, quando andiamo nelle classi, no, lo Stato siamo noi, se le risposte che dà lo Stato contro la criminalità, ma anche poi a fronte di una rieducazione che deve seguire, è questo, quindi è quello del carcere di Sollicciano oppure quello del carcere alla Dogaia di Prato, le nostre parole perdono di senso e anche di attendibilità.
3: E poi mi domando, Alessandro, c'è dei carceri come quello di Bollate, come quello di Massa, ci sono dei carceri modello dove i carcerati lavorano, hanno, insomma, come mai non si
1: quindi
3: riesce...
1: un altro carcere è possibile,
3: sì,
1: diciamo,
3: ecco,
1: così
3: come mai non si riesce a cambiare il percorso di altri carceri che sembra segnato.
1: Era Don Raffaele, una bellissima canzone.
3: Questa canzone, sì. Io penso ci abbia tra i 35 o 40 anni, perché lui è morto negli anni 90, mi sembra. Vi rendete conto che io ascolto questa canzone, potrebbe averla scritta stamattina.
1: E questo è un aspetto tragico, direi. Allora, ricordo per chi si fosse posto in ascolto da poco che siamo insieme ad Alessandro Sorrenti dell'Associazione Il Gomitolo per la Legalità. Quest'oggi ci siamo soffermati sul tema del carcere, in particolare di Sollicciano, ma anche quello di Prato, che sono esempi di appunto carceri fatiscenti per molti aspetti, in cui i diritti umani sono purtroppo a volte una sorta di optional, ecco. Però ci sono anche altri tipi di penitenziari.
3: Sì, facevo un esempio al carcere di Bollate a Milano, che è molto diverso da San Vittore, e al carcere di Massa.
1: Quindi qualcosa potrebbe essere diverso. Allora, una battuta ancora su questo e vediamo un poco.
2: Sì, da una parte una volontà politica un po' poco attenta a queste tematiche, o comunque in maniera disomogenea, e poi la poca valorizzazione, se non negli ultimi anni, di misure alternative alla pena, certo, in carcere.
1: Quindi abbiamo bisogno di Don Raffaele anche noi? o no? Spero no, di no.
3: Speriamo di no.
1: Perché, mamma mia. Vabbè,
3: mi dai conforto e lavoro.
1: Infatti, terribile. Allora, adesso passiamo a un altro argomento, molto importante anche questo, che riguarda Firenze, ma non solo. Il consumo di sostanze stupefacenti. La situazione anche qui sembra veramente grave e a volte anche sottovalutata. Sentiamo cosa ne pensa Alessandro Sorrelli.
3: Tra l'altro, Alessandro, è il fiume Arno che testimonia, no? Perché è dalle rilevazioni delle acque che si scopre.
2: Sì, sia dalla rivelazione delle acque che dell'aria, è uscito un rapporto poche settimane fa che appunto testimonia come Firenze, quindi il capoluogo della regione, sia una delle città con un più alto percentuale di sostanze stupefacenti sia nell'aria che nell'acqua, dove addirittura sono state ritrovate tracce del fentanyl
3: che fra l'altro è sparito
2: dall'ospedale israeliano
1: israelitico.
2: Esatto, e che è stato denunciato dallo stesso presidente Luciano Squillaci della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, dicendo che da quelle dosi si può produrre circa 20.000-30.000 dosi.
3: Ricordiamo che è la droga degli zombie, quindi è una cosa che non so quante volte rispetto all'eroina è proprio ti brucia il cervello.
2: Sì, soprattutto il fentanyl ha rispetto alle altre droghe la particolarità che ti rende dipendente in maniera subitanea, immediata.
1: Senti, c'è veramente da aver paura?
2: Sì, c'è da aver paura, c'è da innanzitutto leggere questi rapporti e quello che dicono, che sono dati molto preoccupanti, sottolineati anche dalla sindaca Funaro pochi giorni fa. Basti pensare che a Firenze, quindi qui da noi, nella nostra realtà, la situazione riguarda la popolazione in generale, ma in particolar modo i giovani, in una fascia compresa di un'età che parte da addirittura i 12 anni, quindi stiamo parlando di un fenomeno veramente...
3: Scuola media,
2: quindi è un'età veramente incredibile.
1: Quindi significa che te la offrono per poco, in maniera tale che anche i ragazzini che hanno poche disponibilità finanziarie si possono permettere, almeno inizialmente.
3: Sì, perché alla fine se diventi istantaneamente, capito? Questo è proprio è come se la facessi la propaganda di questa roba.
2: Sì, poi in questi ultimi anni addirittura è aumentato il consumo delle droghe sintetiche, quindi acquistabili anche in maniera più celere, attraverso dei mercati più veloci, acquisti anche nel dark web. E se è diminuito il consumo della cannabis, che da una parte può essere vista con un occhio positivo, è però aumentato il consumo di cocaina e di eroina, quindi di droghe più pesanti, è diminuito l'utilizzo di droghe leggere ed è aumentato quello di droghe.
3: Mi sembra che anche la cannabis comunque hanno cambiato qualcosa per cui
1: è più pericoloso, rispetto al passato.
3: Sì.
2: E per dare dei dati, a livello nazionale nel 2025 oltre il 26% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha fatto uso almeno di una sostanza stupefacente durante l'anno, e in Toscana il fenomeno continua a pesare anche sul sistema sanitario. Nel 2025 sono stati segnalati oltre 800 accessi al pronto soccorso per appunto legati al consumo di droghe, e sempre con riferimento a questo fenomeno. Le persone che in Toscana sono seguite dalle strutture terapeutiche sono 1.041, mentre oltre 10.400 sono state le prese in carico dagli ambulatori.
1: Ecco, qui stiamo parlando della Toscana, noi ci rivolgiamo attualmente al pubblico nazionale, quindi immagino che è una situazione presente anche in tante altre parti del nostro paese.
3: Ma pensa, l'America da questo punto di vista è messa gravissima, perché il fentanyl in America è veramente fatto.
1: Ora speriamo che non si replichi anche da noi una situazione del genere, però io vorrei capire che cosa è possibile fare. Io vedo che nella traccia che tu ci hai offerto c'è il ruolo della prevenzione, ma veramente si può prevenire queste situazioni?
2: Si deve prevenire, e bisogna anche ammettere a noi stessi che la comunicazione che stiamo facendo, che è stata fatta sulla prevenzione, sulla lotta alle droghe, è fallace, non funziona. Quindi continuare a dire che le droghe fanno male e che le droghe vanno evitate non funziona, perché i giovani o non ci ascoltano o non trovano questo messaggio, diciamo, in qualche modo non sono toccati da questo messaggio.
1: Quindi?
2: E quindi bisogna studiare il fenomeno, capire e soprattutto confrontarsi con i giovani. Ecco che quindi ritorna il senso anche del nostro lavoro come associazione, no? Andare nelle scuole, parlare, però allo stesso tempo studiare e aggiornarsi, perché la prevenzione che stiamo facendo, il lavoro che è stato fatto non è sufficiente, non tocca i ragazzi. Quindi se non tocca i ragazzi rimane...
3: Cioè le droghe cambiano, si diventano sempre più avanzate, e quindi bisogna lo stesso...
2: Bisogna fornire i giovani di strumenti e di consapevolezza con riferimento
3: per difendersi.
1: Allora, ci sarebbe un sacco di cose da chiedere, ma insomma dobbiamo per forza concludere qui. Intanto davvero un grazie ad Alessandro Sorrenti, che comunque avremo ancora
3: nel
1: mese prossimo, certo, in questo appuntamento mensile che abbiamo con l'associazione Il Gomitolo per la Legalità.
3: A tu per tu con Il Gomitolo.
1: Grazie davvero e a risentirci, a presto, grazie.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Aplauda la fidelidad de Dios.
1: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
2: Daniele Amodeo su RWS, mi ha raggiunto il pastore Mihai Bumbar, pastore della Chiesa Avventista. Mihai, ciao e benvenuto su RWS.
3: Ciao Daniele e grazie dell'invito.
2: Grazie a te, grazie a te. Oggi prendiamo spunto per, come ci piace fare, insomma, una riflessione, prendiamo spunto dalla Bibbia, in modo particolare da una scena che troviamo nel Vangelo di Matteo, che riguarda un personaggio in realtà molto famoso, credo, insomma, anche in un contesto cristiano molto allargato, che è Pietro, no? Questo personaggio, un discepolo di Gesù, veramente, che ha un ruolo centrale, in qualche modo ha avuto un ruolo centrale. Ecco, Pietro segue Gesù nella notte dell'arresto, quindi siamo negli ultimi istanti della vita di Gesù, ma lo fa un po' da lontano, Mihai, e alla fine è proprio, come dire, la sua voce a tradirlo, perché in qualche modo viene riconosciuto. Ecco, cosa succede in quel contesto?
3: Allora, siamo in un contesto dell'arresto di Gesù, nella notte in cui Gesù è stato arrestato, e Pietro, pur avendo camminato con Gesù per più di 3 anni, si tiene a distanza. E perché per distanza? Per paura. Nello stesso tempo lui vuole stare con Gesù, ma nello stesso tempo vuole evitare le conseguenze del stare vicino a Gesù, perché teme di essere arrestato, teme di essere flagellato e così via. E stando lontano da Gesù, lui diventa il bersaglio di chi gli sta intorno, nel senso, nel gruppo dove lui si rimane. Prima sono le serve, ma poi tutti gli altri che diventano prima incuriositi da chi è Pietro, poi gli chiedono, ma non se lo chiedono, affermano: ma anche tu sei stato con lui. Quindi è un crescendo nella reazione di Pietro, nel senso, Pietro prima nega 2 volte di fronte alle serve, poi addirittura quasi bestemmia, nel senso, per dire: guarda, io non sono con loro.
2: E troviamo questo episodio in Matteo al capitolo 26.
3: Sì, il Matteo capitolo 26, versetto 73, magari lo puoi leggere,
2: sì,
3: anche Daniele,
2: sì,
3: così.
2: Sì, quindi leggo dal Vangelo di Matteo capitolo 26, versetto 73, che dice: di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, perché il tuo parlare ti fa riconoscere.
3: Ecco, il parlare che lo fa riconoscere. È molto interessante questo. Io, per esempio, che non sono nato in Italia, io quando parlo subito si riconosce che non sono del posto. La stessa cosa accade anche a Pietro, ma lui insiste, invece di fermarsi si irrigidisce ancora di più, insiste perché fa così, mi sono chiesto. Lo fa per paura, lo fa per paura. E le parole nate dalla paura cercano scampo per se stessi, non rivelano la verità e finiscono per tradire ciò che siamo, ciò che abbiamo dentro di noi. Nel senso, è un paradosso qui, perché Pietro vuole proteggere qualcosa con la parola, ma proprio perché parla si tradisce, si espone, rivela chi lui veramente è.
2: Vediamo, in qualche modo forse non ce l'aspettiamo, no? Anche se fossimo dei lettori distratti della Bibbia, no? E ci troviamo davanti a questo episodio, avendo letto un po' quella che è la storia del ministero di Gesù sulla terra, e avendo anche letto della passione che Pietro mette no? nel seguire Gesù, anche a partire dalla chiamata che Gesù gli fa, forse possiamo restare un po' spiazzati da questo episodio. E appunto la domanda che anche tu ti sei fatto, no? Come mai? Perché succede questa cosa? E allora forse questo episodio ci dice anche qualcosa oggi a noi.
3: Sì, penso che la cosa più importante è proprio guardare noi stessi. perché noi siamo come Pietro, forse anche Pietro è molto meglio di noi perché lui segue Gesù, nonostante sapendo che Gesù andrà ad essere crocifisso. Però guardiamo a noi. Io penso che sotto pressione anche noi possiamo reagire in questa maniera, e forse prima di tutto quando si è sotto pressione come Pietro in quel contesto, scuse, giustificazioni non fanno altro che alimentare lo sguardo di chi giudica, perché esattamente la stessa cosa è successa con Pietro. Chi lancia uno sguardo verso di lui prima solamente osserva, poi conferma, poi insiste, poi si alzano tutti intorno a lui e lo circondano per dire anche tu sei stato con lui. Ecco, forse in contesti come questi la cosa, nel senso, la cosa migliore da fare è non scusarsi, perché ogni scusa peggiora la
2: Certo.
3: situazione, oppure non rispondere al ricatto dello sguardo dell'altro per
2: Certo.
3: giustificarsi,
2: Certo.
3: esattamente come Pietro ha
2: Ecco,
3: cercato.
2: Pietro quindi si trova in una situazione un po' particolare, ecco, perché appunto probabilmente anche contrastato con se stesso, perché no, appunto conosce Gesù, ha camminato con lui, lo conosce profondamente e poi si ritrova in questa scena, ecco, coinvolto, in cui a un certo punto anche lui forse a un certo punto si è trovato spiazzato rispetto a quello che stava succedendo. Ma adesso ci ascoltiamo un po' di musica e continuiamo a riflettere col pastore Miyamin Bumbara su questo importante episodio che troviamo nella Bibbia al capitolo 26, ci viene raccontato al capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Io sono Daniele Modeo e con me il pastore avventista Mihai Bumbar, con il quale stiamo riflettendo su un episodio importante, particolare, che troviamo all'interno del Vangelo, all'interno della Bibbia, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, versetto 73. Stiamo parlando di Pietro, uno degli apostoli di Gesù, che nella notte in cui Gesù viene arrestato, in qualche modo si trova spiazzato come gli altri rispetto a questo avvenimento, ma lui in modo particolare, ci dice la Bibbia, segue Gesù a distanza, non si avvicina troppo, però a un certo punto le persone che sono lì presenti lo riconoscono e lui in qualche modo si tira indietro, potremmo dire così, ma ci dice il capitolo 26, versetto 73, ci dice, no, che quelli che erano lì l'hanno riconosciuto dicendogli perché il tuo parlare ti fa riconoscere, quindi sapevano chi fosse Pietro, ma lui in qualche modo si tira indietro.
3: Sì, forse l'azione più utile, nel senso il modo di agire migliore per Pietro sarebbe stato quello di ammettere, di dire sì, lo sono anch'io con lui, ma non lo fa. Ammettere le proprie fragilità è un atto di coraggio.
2: Certo.
3: Invece l'essere umano è più portato a venire con delle scuse, ecco, è più coraggioso ammettere le proprie fragilità che inventare delle scuse. Un'altra cosa che avrebbe potuto fare, o che noi possiamo fare se lui non l'ha fatto, cercare perdono, fare la confessione, perché la confessione apre alla grazia. Invece chi si difende costruisce muri, costruisce catene, e Pietro insiste su quella direzione. Ma forse il dettaglio molto utile da evidenziare qui è che Pietro avrebbe potuto evitare tutto questo semplicemente non trovandosi lì. Ecco la chiave: stare dove Dio vuole che noi stiamo, nel senso, questo ci aiuta a evitare trappole come queste nelle quali si trova appunto Pietro, perché in realtà Pietro non doveva trovarsi lì. Pietro, nel senso, forse meglio hanno fatto gli altri che sono scappati, invece lui segue Gesù e si trova nella squadra degli schernitori, della squadra di coloro che accusano Gesù, che lo vogliono mettere sulla croce. Ecco, forse questo avrebbe evitato tutto quello
2: certo.
3: che è successo, nel senso,
2: certo.
3: in questa narrazione.
2: Poi la storia di Pietro, questo episodio è anche particolare perché, come sappiamo, ripeto, è sicuramente un episodio che molti conoscono, se non tutti. Pietro, ecco, si ritrova a rinnegare Gesù non una, non due, ma ben tre volte. E questo, ecco, io credo ci dica molto anche poi dei caratteri, dei personaggi che in qualche modo ruotavano attorno a Gesù, e anche dell'umanità di queste persone. Certe volte tendiamo a mitizzare alcuni personaggi, e invece vediamo un Pietro che ha un ruolo fondamentale anche per la nascita del cristianesimo, che dopo aver vissuto questo periodo con Gesù, dopo aver assistito a miracoli, ricordiamo che Pietro, no, è il discepolo che a un certo punto cammina sulle acque, invitato da Gesù, e poi sappiamo, insomma, a un certo punto vacilla, ma Gesù lo salva. Ecco, questi personaggi che hanno avuto una centralità, ripeto, all'interno dello sviluppo del cristianesimo in questa terra, di fatti sono persone che sbagliano come noi, non sbagliano una, non sbagliano due volte, sbagliano tre volte, e anche dopo la terza volta c'è Gesù, c'è Dio pronto con le braccia aperte, no, a aiutarci, a risollevarci.
3: Grazie Daniele perché hai ricordato questo. Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio,
2: sì,
3: che è lì nascosto, non lo possiamo trascurare. Il versetto 74 dice: allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Io quando ho letto questa parola quasi non mi veniva a credere. Pietro forse, non lo so, utilizzava parole brutte, forse bestemmiava.
2: Certo.
3: Ecco, una caduta radicale, dove la rabbia e l'amarezza lo hanno trascinato. Però la bella notizia, nel senso la sorpresa di tutta questa narrazione, sorge proprio qui, perché la grazia di Cristo lo raggiunge proprio in quel momento, quando lui utilizza, magari buttava le parole, quelle più brutte che gli venivano in quel momento, e in quel momento lo raggiunge Gesù, lo raggiunge il suo sguardo. Ecco, nel suo fallimento più profondo lo raggiunge Gesù, e forse questo è il miracolo più grande che noi vediamo attuato da Cristo, che lui raggiunge e può raggiungere gli esseri umani anche nella più grande caduta di ognuno di noi.
2: Grazie mille Mihai per aver condiviso con noi questa riflessione a partire da questo episodio, un episodio della vita di Pietro, che ci dice ancora qualcosa a noi oggi, ci dice veramente tanto. Una riflessione che possiamo fare per le nostre vite rispetto a quello che è la nostra presa di posizione rispetto a tante cose, ma soprattutto ci dice tanto rispetto a dove voglio essere io, ecco, dove voglio essere io,
3: esatto,
2: oggi,
3: esatto.
2: E dove vuole Dio che io sia in questo momento. Forse l'invito che possiamo lasciare a chi ci sta ascoltando è quello veramente di lasciarsi guidare in un certo senso da chi ci ha creati, da chi ci conosce ancora più di noi stessi, Mihai.
3: Esatto, sì. Ecco, sì, è una storia da leggere per imparare a non ripetere l'errore di Pietro.
2: Esatto, e soprattutto imparare dai propri errori, perché non è mai troppo tardi. Ecco, forse potremmo riassumere questa riflessione con queste parole: non è mai troppo tardi, c'è sempre tempo, c'è sempre una volta in più per farsi investire da questa grazia, dalla grazia di Cristo. Ringrazio il pastore Mihai Bumbar per questa riflessione, per essere stato con noi. Mihai, alla prossima puntata.
3: Alla prossima, grazie Daniele.
2: Ciao.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere conta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti.

tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama, credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: la stanchezza ti pesa? Riposa. Beh, è un suggerimento, un consiglio sicuramente da seguire in una vita stressata come quella che siamo costretti a vivere oggi. Ma non pensiamo però che la vita degli apostoli di Gesù fosse meno stressante. E ce lo racconta il Vangelo di Marco al capitolo 6, il versetto da 30 fino al versetto 44. Stiamo percorrendo ancora questo itinerario e la volta scorsa abbiamo visto le cause della morte di Giovanni il Battista, Giovanni il Battezzatore, per il capriccio della moglie di Erode, della regina Erodiade, che aveva preso Giovanni in odio, visto che lui faceva notare che Erodiade era moglie in realtà del fratello di Erode e che lui l'aveva presa in moglie in maniera illegittima, in maniera immorale. E nonostante tutto Erode invece aveva simpatia per Giovanni Battista, tanto che lo stava ad ascoltare tutte le volte che poteva, anche quando aveva dei rimproveri per lui. Però per via di una promessa fatta in un momento di eccessivo entusiasmo alla figlia di Erodiade, ti darò forse anche metà del mio regno, chiedimi tutto quello che vuoi, vista la danza bellissima che hai fatto davanti a me, davanti a tutti gli ospiti in questa festa del mio compleanno. Ecco, per via di questa promessa poi Erodiade suggerisce alla figlia di chiedere la testa di Giovanni il Battezzatore su un vassoio e purtroppo Erode deve acconsentire, seppure con dolore, seppure a malincuore. Ma ancora prima di questo avevamo visto Gesù che manda i 12 apostoli a due in giro. Andate senza portare con voi nulla di scorta, non portate bisacce, vestiti di ricambio, sandali di ricambio, eccetera. Andate semplicemente così, laddove vi ricevono, date il messaggio, dove non vi ricevono, battete i piedi per terra per scuotere perfino la polvere e andate via. E adesso, dopo l'episodio di Giovanni Battista, vediamo proprio gli apostoli che ritornano da questo loro giro, si presentano a Gesù, gli riferiscono tutto quello che avevano fatto e tutto quello che avevano insegnato alla gente, gli incontri che avevano fatto, insomma, sono entusiasti, ma sono anche stanchi, molto stanchi. E Gesù allora suggerisce: venite con me in un luogo tranquillo, e soltanto così potrete riposarvi. Insomma, il riposo è importante, bisogna recuperare le forze, bisogna di nuovo rientrare in se stessi, avere la mente lucida, il corpo che ha riacquistato le forze e anche la serenità dello spirito. Ed era questo il suggerimento di Gesù. E c'era così tanta gente che andava e veniva che in effetti non avevano neppure il tempo per mangiare, ed è proprio per questo motivo che partono in barca per un posto più tranquillo. Ma Marco ci dice che molta gente li vide partire, li riconobbe: sono loro, è Gesù con i suoi. E quindi cominciano a diffondere la voce e in tanti accorrono a piedi dai villaggi vicini, e gli altri passano la voce ancora più in lontananza, e si forma ancora una volta una immensità di persone, una grandissima folla che addirittura, immaginando dove si stesse recando Gesù, vista la direzione della barca, cominciano a correre, a darsi da fare, e arrivano prima di Gesù e degli apostoli. E così, quando scendono a riva dalla barca, Gesù e i suoi

gli apostoli, ma Marco non ci dice nulla di particolare. Anzi, rispetto a Gesù invece, Marco ci dice che ebbe compassione di loro, perché questa folla, queste persone, questi uomini, queste donne, persone giovani, persone anziane, adolescenti, bambini, tutti sembravano come se fossero pecore senza pastore. Si dice in italiano la parola la pecora errante, e il verbo errare in realtà ha due significati. Errare significa andare in giro senza una meta precisa, anzi non sapendo proprio dove andare, dove si sta andando in effetti, ma errare significa anche sbagliare, cioè essere in errore. E credo che qui si possano dare entrambi i significati del termine, riferendoli a questa folla, a queste folle in generale che seguivano Gesù. Persone che sbagliavano, che non sapevano cosa fosse la vita, cosa fosse il bello, la realtà, la verità della vita. E Gesù amava tutti, amava tutti quanti quelli che si accostavano a lui. Gesù ama noi, ama voi, ama me, con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre difficoltà di vita, con tutti i nostri errori, con tutto il nostro errare, con tutto il nostro andare senza sapere neanche dove stiamo andando. E allora questa compassione di Gesù cosa significa se non entrare nella passione anche lui, cioè entrare nella sofferenza anche lui di ciascuno di noi? Ma fra poco ne parleremo ancora in maniera più approfondita. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi. La stanchezza ti pesa? Riposa. Beh, l'abbiamo messa lì in una maniera così abbastanza soft, una grande verità, come dicevamo nello scorso segmento di appuntamento con Dio pochi minuti fa, la grande verità del riposo mentale, riposo spirituale, riposo fisico, che ci aiuta a ricostituire le nostre forze. Questo era il suggerimento di Gesù dato ai suoi 12 che aveva prima mandato in giro a predicare, a fare un'esperienza personale da soli. E loro ritornano e Gesù li invita proprio a fare questo, cioè proprio a riposare, ad andare con lui in barca di nuovo in questo grande lago, tanto grande da essere chiamato Mare di Galilea, per spostarsi in modo da stare un po' tranquilli. Tanta era la gente che andava e veniva, ma subito li riconoscono anche da lontano. A poco a poco la folla si accresce, la folla aumenta, passa parola da uno all'altro, dai villaggi vicini, arrivano mentre loro si spostano con la barca in acqua, e prevedendo dove stessero andando, insomma, la folla li precede ed eccola lì, è bella e pronta ad accogliere ancora una volta Gesù, per manifestare ciascuna di queste persone, manifestare le proprie necessità, i propri bisogni. Ma Gesù riconosce il bisogno che sta a monte di tutto. Gesù ha compassione di loro, ci dice Marco in questo capitolo 6, perché sembravano come delle pecore senza pastore. Noi dicevamo poc'anzi delle pecore erranti, cioè delle pecore che vanno in giro senza avere una meta precisa, senza sapere come fare per raggiungere una meta che possa essere degna di questo nome, che sia un traguardo vero, un punto di arrivo, un punto di approdo. E dicevamo anche che la parola errante in italiano significa riferito ad una persona che sbaglia,
ma anche appunto che va in giro senza sapere dove e senza sapere come. E Gesù ha compassione di loro, ma dicevamo ha compassione anche di noi, di ciascuno di noi, di voi e di me, ciascuno con i nostri difetti, con i nostri problemi, con le nostre necessità, necessità di ogni tipo, soprattutto in questi periodi che stiamo vivendo. E Gesù ha compassione perché significa che compartecipa delle nostre difficoltà, delle nostre sofferenze. Questo significa avere compassione di qualcuno. E i riferimenti che Gesù ha per la folla e per i suoi apostoli sono sicuramente riferimenti rivolti anche a ciascuno di noi. Gesù comprende le nostre esigenze, è al corrente del nostro bisogno umano di dare, diciamo così, il giusto indirizzo alla vita, ed è al corrente anche delle necessità contingenti, le necessità di tutti i giorni, le necessità inderogabili della nostra quotidianità. Sì, Gesù lo sa, Gesù è vero Dio, è vero uomo, si è incarnato proprio per questo, si rende conto delle difficoltà che voi incontrate, che io incontro, per cercare di mettere insieme, di conciliare, ecco, forse questo è il termine giusto, le esigenze spirituali e le necessità materiali in ogni aspetto della vita, e di conciliare anche tutto questo con le energie residue, quelle che ci restano dopo le nostre fatiche, i nostri dispiaceri, il nostro lavoro, il nostro studio, il nostro correre quotidiano dietro a quello che dobbiamo necessariamente fare. E forse per questo a volte ci sentiamo soli, ma non è così, non siamo soli, non siete soli. Gesù chiede nel momento in cui la folla si siede, si parla di più di 5.000 contando solo gli uomini, chiede ai suoi apostoli di dare quello che hanno, perché uno di loro dice: Signore, è già tardi, è già ora, si è già fatta l'ora per mangiare, manda via queste persone un po' nei villaggi vicini in modo che vadano a comprarsi qualcosa da mangiare o vadano dai contadini per fare lo stesso. E Gesù invece chiede a loro, chiede agli apostoli: che cosa avete con voi per cibo? Hanno 5 pani e 2 pesci, portatemeli qui. E Gesù rende grazie in preghiera al Padre e comincia a spezzare il pane, comincia a passare i pezzi di pane, i pesci, e tutto aumenta, una mano passa all'altra, le persone riescono tutte a mangiare partendo da quel poco, tanto che alla fine si raccolgono diverse ceste di avanzi per poter essere recuperate, per evitare che il cibo venga sprecato. E anche lì aumenta la stanchezza degli apostoli, erano già stanchi prima, ma Gesù non ci chiede l'impossibile. Dobbiamo esercitare attivamente la nostra fede, anche quando sembra che siamo arrivati agli sgoccioli, quando sembra che l'energia stia quasi per esaurirsi. È lì che dobbiamo fare un passo in più, un passo di fede, un passo di certezza in Gesù. Gesù non ci propone soluzioni semplicistiche alle nostre problematiche complesse, complicate. Gesù ci chiede di avere fede completa in Lui, di abbandonarci, perché il momento del riposo ristoratore arriva, e parte di questo riposo è anche la grande soddisfazione che può venire al nostro cuore dall'aver fatto il bene anche degli altri, di aver fatto delle cose buone per gli altri. E in questo il racconto del Vangelo di oggi può essere sicuramente utile e stimolante.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le nostre riflessioni su come vive un cristiano, leggendo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 16. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Otello Becchetti scrive: le lettere di Pietro descrivono un cristianesimo perseguitato. Gli fa eco Paolo, che dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Se viviamo con coerenza la vita cristiana, non saremo ben visti. Ma com'è possibile glorificare Dio nelle sofferenze? Pietro dice: voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove ci danno l'opportunità di perfezionare la fede. Giacomo aggiunge: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Non ci vergogniamo se a motivo della fede in Cristo dobbiamo soffrire, piuttosto siamo fieri del nome che portiamo e della gloria che rendiamo al Signore in tali circostanze.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme ad Un Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 23, e dice: «Ciò che voi adorate, senza conoscerlo, io ve lo annunzio». E ancora Efesini, capitolo 3, versetto 19. «Conoscere questo amore, e cioè quello di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio». Fare la sua conoscenza. Grande amatore di pittura contemporanea, Lorenzo ammirava particolarmente i quadri di un certo pittore e ne aveva anche acquistati diversi. Ogni dipinto rifletteva una caratteristica dell'autore. Un giorno, a furia di interessarsi delle opere di quell'artista, volle incontrarlo per conoscerlo. Da quel momento Lorenzo ha cominciato a scoprire la vera personalità e le vere caratteristiche dell'artista, che aveva solo intravisto attraverso le sue tele. Come quell'amante d'arte, noi tutti possiamo ammirare la bellezza e la perfezione della creazione, opera di Dio. La ricchezza e la varietà dell'universo ci fanno percepire la grandezza e l'intelligenza di colui che l'ha concepita. Ma se si vuole veramente conoscere Dio, non bisogna fermarsi lì, ma si deve entrare in relazione diretta e personale con Lui. Questa relazione è possibile perché Dio ci ha parlato e continua a parlarci per mezzo della Bibbia, che è la sua parola. Gli uomini che l'hanno scritta l'hanno fatto sotto dettatura dello Spirito Santo. Per mezzo della Bibbia Dio si rivela completamente. Allora, se desiderate entrare in contatto con il Creatore, apritela e leggetela come una lettera personale che Dio vi indirizza. Vi scoprirete che Egli vi ama e che vi ha dato un Salvatore, il suo Figlio Gesù Cristo. Vedrete anche che Dio vi invita a parlargli direttamente per mezzo della preghiera, perché possiate instaurare un dialogo continuo con Lui. Il desiderio di Dio è che voi facciate la sua conoscenza e condividiate con Lui una gioiosa relazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Che la benedizione di Dio sia ancora su tutti noi in questo 18 luglio. Leggeremo dalla lettera agli Efesini nel capitolo 6, il verso 11, dove è scritto così: rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Se l'apostolo Paolo usa l'immagine del soldato romano, è perché i cristiani di Efeso, a cui scrive questa lettera, vivevano già in un contesto di battaglia, sia fisica che spirituale. La città, infatti, era famosa per la conoscenza di formule magiche ed esorcismi, per l'uso di amuleti e riti idolatri, per cui i credenti di quella chiesa vivevano all'ombra di una realtà spirituale che gli incuteva paura. Senza contare che diventare cristiano significava essere reietto dalla società e spesso perdere anche forme di guadagno, perché non dobbiamo dimenticare che Paolo aveva messo in crisi il mercato degli idoli d'argento di Diana. La persecuzione quindi era più che mai attiva contro questi cristiani che stravolgevano ogni tipo di religiosità del mondo a loro conosciuto. Lasciare quegli idoli significava avere quindi non solo uno scontro spirituale, ma anche fisico. Quei credenti avevano bisogno di sostegno e quindi Paolo enuncia una serie di elementi indispensabili a costruire un'armatura spirituale senza la quale sarebbero stati e siamo in balia del nemico. In molti crediamo di essere forti e coraggiosi, ma quando arriva il momento della prova, della malattia, della mancanza di lavoro o dell'ingiustizia sociale, siamo scoperti nelle parti più vulnerabili e inutilmente andiamo alla ricerca di un pezzo di armatura che ci sarebbe proprio utile in quel momento. Ma ciò che non è costruito con fede, costanza ed esperienza non si improvvisa in un momento.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Attacchi al carattere di Dio. L'esortazione di Paolo a restare saldi contro le insidie del nemico si riferisce alle tattiche impiegate dal diavolo nella guerra spirituale. Una di queste è mettere in discussione il carattere e le motivazioni di Dio, sollevando dubbi sulla sua parola. Un esempio di macchinazione è quella che usò nel giardino dell'Eden quando disse ad Eva: «Dio ti ha dunque detto non mangiare di ogni albero del giardino?» Con una semplice affermazione il diavolo distorse la parola di Dio. Dio non aveva proibito loro di mangiare da ogni albero, potevano liberamente prendere qualsiasi frutto, tranne che da un solo albero, quello della conoscenza del bene e del male. Hai notato cosa è in grado di fare la natura insidiosa del nemico delle nostre anime? Eva, purtroppo, si lasciò sedurre. Invece di confidare in Dio e ubbidirgli, credette alle bugie di Satana e concluse che il frutto dell'albero era buono, un piacere per gli occhi e desiderabile per diventare saggi. Satana inganna e diffonde le sue bugie di generazione in generazione. Caro amico e cara amica, non essere vittima dei suoi attacchi. Rafforzati nella parola attraverso lo studio sistematico della Bibbia. Arrenditi alla guida dello Spirito Santo attraverso la preghiera e l'ubbidienza ai principi biblici. Così sventerai ogni macchinazione del nemico.
3: Nel corso delle nostre puntate abbiamo voluto sottolineare più volte l'importanza della Bibbia per il nostro cammino di fede. La parola di Dio è spirito e vita, è una lampada sul nostro sentiero ed è una guida essenziale per non cadere appunto nelle trappole preparate dal nemico contro di noi. Troppi cristiani, ahimè, la trascurano senza considerare che è cibo per l'anima. Hai mai provato a non mangiare per giorni? Se lo facessi, ti accorgeresti di perdere forza e lucidità. E lo stesso avviene in senso spirituale. Dobbiamo nutrirci con il pane dell'anima, che è la parola di Dio, appunto, e quel pane ci renderà forti. Se quella parola dimorerà in noi, Davanti alle tentazioni che arriveranno, potremo anche noi rispondere come Gesù rispose al diavolo nel deserto: «Vattene, Satana, poiché sta scritto». Allora il diavolo lo lasciò. Prendiamo anche noi esempio da Gesù e vinceremo su ogni attacco nel suo nome. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Il Padre Nostro. Se ricordate, stiamo avendo una serie di riflessioni sulla preghiera che il Signore Gesù insegnò ai discepoli. Ed è il numero 9. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, dal verso 9 fino al verso 12. E dice così: voi dunque pregate in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Possiamo immaginare, cari amici, quando sia grande il desiderio di ogni persona entrare alla presenza di un Padre che è santo. Una verità certa, però, è che l'ingresso alla presenza del Padre Celeste è bloccato. È bloccato perché c'è un grave problema che deve essere risolto, ed è il problema del peccato. Dal momento che il grande problema dell'umanità è quella del peccato, il bisogno maggiore è quello del perdono. Ed è questo ciò che il Padre nostro che è nei cieli offre a chi glielo chiede. In Gesù, sapete amici, Dio perdona definitivamente il debitore. La parola debito nei Vangeli è resa proprio con il termine peccato, perché ogni nostro peccato costituisce un debito davanti a Dio che non si può pagare, ma che può essere cancellato soltanto attraverso il sacrificio del Figlio di Dio, del Signore Gesù. Nel perdono vi è anche una reciprocità. Mi spiego meglio. Non si può perdonare altri, i nostri propri simili, se prima non si è stati perdonati da Dio, e neppure si può essere perdonati da Dio se non si è disposti a perdonare gli altri. La profondità del nostro perdono verso coloro che ci hanno offesi è direttamente proporzionale a quanto stimiamo grande il debito che Dio ci ha rimesso. Non è comunque il fatto di perdonare gli altri che ci salva, questo lo dobbiamo chiarire. Il fatto di perdonare gli altri è il sintomo che siamo stati salvati. Sapete, il perdono che non costa nulla non è vero perdono. E questo ce lo ha insegnato e lo ha anche gridato dalla croce il Signore Gesù. Per questo egli si sofferma ancora sull'argomento e lo dice chiaramente in questa preghiera. Quindi, cari cristiani in ascolto, dimentichiamo le cose secondarie, ma ricordiamo che il perdono è un bisogno primario, al punto che Dio non può gradire le nostre offerte se noi non lo pratichiamo.
I cristiani devono sapere subire, ma anche perdonare. E questo ce lo ha allo stesso modo insegnato il Signore Gesù. Il perdono è una peculiarità del cristiano. E grazie al Padre nostro, il sangue del Signore Gesù ci lava continuamente, rendendoci santi. Ma sapete, ogni giorno abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. Beh, perché ogni giorno cadiamo, o quantomeno i nostri piedi inciampano, perché viviamo nel mondo, pur non essendo del mondo, come ci diceva il Signore Gesù. Non diamo retta a chi dice che il credente assolutamente non può più peccare. Se fosse così, questa preghiera non avrebbe senso. Il Signore sa che, nonostante tutta la nostra buona volontà, noi veniamo meno. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Giovanni precisa che chi pensa di non peccare mai inganna se stesso. E questo è scritto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, al verso 8. Sia chiaro, il cristiano, proprio in virtù della sua nuova natura, non persevera nel peccato, non pratica il peccato come abitudine, come faceva una volta, quindi non vive nel peccato. La verità biblica è che ogni giorno bisogna ricorrere a Cristo. L'invocazione del perdono implica che dobbiamo confessare al Padre tutti i nostri peccati, sia quelli conosciuti, sia quelli sconosciuti. E per concludere vorrei citare una frase, una breve frase del famoso predicatore Martin Luther King, vissuto a cavallo agli anni 60. Disse: chi è incapace di perdonare è anche incapace di amare. Bene amici, la puntata termina qui. Mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi una ricerca maggiore intorno a queste verità così grandi per quanto riguarda il cristianesimo. A risentirci amici a domani, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: 23 di Juicy M. Juicy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music e ora stiamo per ascoltare una nuova me che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Juicy M a parlarcene. Una nuova me. Sembra

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetto 5. Ed egli disse: Chi sei, Signore? In virtù del miracolo della redenzione, Saulo da Tarso fu trasformato in un attimo da uno zelante e violento fariseo in un umile e devoto schiavo del Signore Gesù. Non vi è nulla di miracoloso in ciò che siamo capaci di spiegare. E poiché possiamo esercitare il nostro controllo solo sulle cose delle quali possiamo dare una spiegazione, è naturale la nostra ricerca di spiegazioni. Ubbidire non è un atto naturale e non è necessariamente riprovevole disubbidire. Non vi è nessuna virtù morale nell'ubbidienza a meno che in essa non vi sia implicito il riconoscimento dell'autorità superiore di colui che comanda. È possibile che con la disubbidienza una persona esprima la sua emancipazione da un'altra. Se si dice a qualcuno «tu devi», si offende il suo spirito e lo si rende ostile a Dio. L'ubbidienza rende l'uomo schiavo a meno che egli non la motivi col riconoscerla dovuta a un Dio santo. Molte anime cominciano ad avvicinarsi a Dio solo quando smettono di essere religiose, poiché vi è un solo padrone nel cuore umano, e questi non è la religione, ma Gesù Cristo. Ma guai a me se dopo aver conosciuto chi è Gesù Cristo io dico «non voglio». Egli non insisterà mai che io debba cambiare il mio atteggiamento, ma intanto io avrò firmato la condanna a morte del Figlio di Dio nella mia anima. Quando mi trovo faccia a faccia con Gesù Cristo e dico «non voglio», Egli non insisterà, ma io avrò voltato le spalle alla potenza rigeneratrice della redenzione. Quando la luce mi illumina, alla grazia di Dio è indifferente vedere quanto io sia corrotto e disgustoso. Ma guai a me se rifiuto la luce.
1: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M.
3: Stiamo per ascoltare un brano estremamente intenso che tratta una perdita importante. La venuta a mancare della mamma della cantante Giusy M, di cui ascoltiamo il suo EP 23. Il combattimento tra la vita e la morte, che in questa pagina della biografia di Giusy porta al 23 dicembre del 2016, dove si interrompe la vita terrena della sua mamma. Ecco, altro significato fondamentale del numero 23, di cui il titolo dell'album, come se possa significare una dedica precisa. Numero 23 che riporta anche al Salmo 23, come dicevamo in un'altra puntata del Disco Highlight, a significare che l'opera di Dio in Giusy le ristora l'anima. 23, canta Giusy M.
4: 12 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore. Poi, all'improvviso, come un incubo ad occhi aperti,

pregare. Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro. Alle 11 una chiamata che mi gela il sangue. Avevano staccato la spina. Mia mamma era tornata a casa.

2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me,

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Carissimi amici ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto e sono qui per augurarti un buongiorno anche per oggi, 18 luglio.

Anche quest'oggi, nei 10 minuti messi a nostra disposizione, vogliamo analizzare alla luce della parola di Dio, la Bibbia, un argomento di attualità o quantomeno di vita pratica. Naturalmente il tutto sempre in compagnia di musica, quest'oggi ancora con Schubert.

Fra le massime attribuite a Buddha c'è questa: per mezzo di se stessi, in verità, si è purificati. Nessuno può purificare gli altri. È mediante la saggezza che si ottiene la purezza. Siate la vostra fiaccola e la vostra risorsa. Non cercatene delle altre.

Il modo di vedere le cose, come ha citato Buddha, apparentemente è rispettabile ed è contraddetto però dall'esperienza di ognuno di noi. No, non ne riusciremo mai noi a purificare noi stessi. Come si potrebbe trarre qualcosa di puro partendo da ciò che è impuro? Non possiamo inoltre autoilluminarci. Uno che cammina nella notte come potrebbe procedere senza una luce esterna, che sia questa una lampada, un lampione, oppure la luna stessa? Non abbiamo inoltre la saggezza in noi, anche se l'uomo si arrampica sugli specchi attraverso la filosofia, la sapienza umana. Se noi fossimo depositari della saggezza, perché questi presunti saggi avrebbero costruito delle società ingiuste? Non possiamo essere di aiuto a noi stessi. Qualcuno, infatti, che sta per annegare in mare, ha bisogno di un'altra persona che gli tenda qualcosa a cui aggrapparsi. Dunque, non culliamoci nell'auto-inganno. Però non dobbiamo neanche disperare, e vedremo questo come è possibile realizzarlo.

Così come l'uomo purifica l'oro da tutte quelle che sono le scorie, le impurità, vorrebbe fare della propria vita la stessa cosa, quindi depurarsi da quelle che sono cattive caratteristiche, quali l'orgoglio, l'egoismo, la cattiveria, l'arroganza. Ma tutto questo non è possibile. Ma ricordiamoci una cosa: ciò che è impossibile all'uomo è possibile al Dio della Bibbia. Un Dio che vuole purificarci da ogni male mediante il sangue del suo Figlio, Cristo Gesù, rischiarandoci tramite il libro meraviglioso nel quale si rivela, dandoci quindi la saggezza personificata in Cristo Gesù e salvandoci dalla situazione disperata di peccatori e di colpevoli. Dunque, qual è il segreto? Accettare ciò che dice la Sacra Scrittura, la parola del solo vero Dio, la parola del Dio Salvatore. A tale riguardo leggiamo un versetto tratto dal libro degli Atti Apostolici, dove al capitolo 4, versetto 12, troviamo scritte queste frasi: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.

La parola di Dio, la Sacra Bibbia, è semplice, ma è categorica. Non sono atti meritori che purificano la nostra vita davanti a Dio, ma bensì l'inginocchiarci davanti a Cristo, essere dichiarati da noi stessi dei peccatori ed accettare il suo perdono, attraverso quell'atto sulla croce il cui sangue ha purificato i peccati dell'umanità. Ecco il segreto. Vuoi tu applicarlo nella tua vita?

E come sempre a questo momento del nostro incontro insieme siamo arrivati all'attimo della preghiera, con la quale ti invito ad essere in sintonia col nostro caro Dio. Padre nostro, ti ringraziamo per come hai voluto ricordarci che l'uomo non si può purificare da se stesso, ma solamente attraverso il sangue di Cristo può ricevere la salvezza e la purezza spirituale. Ti preghiamo che ogni nostro ascoltatore possa fare tesoro dell'invito di oggi, affinché possa avere veramente il desiderio di entrare in simbiosi con un rapporto personale con te, o Padre. Grazie di questa finestra che tu lasci aperto a ogni persona. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Con un rapporto personale con te, o Padre. Grazie di questa finestra che tu lasci aperto a ogni persona. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Siamo dunque arrivati al termine del nostro incontro. Le note della sigla finale saranno anche le note conclusive di questa edizione. Domani avremo infatti l'ingresso di una nuova sigla. E nel frattempo, grazie per essere rimasto in mia compagnia e che Dio ti benedica.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi.

0: ragazzi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

notiziario del 18 luglio 2026. Benvenuti all'ascolto. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozan ha dichiarato che gli attacchi aerei statunitensi su alcune zone della regione hanno causato la morte di 3 persone. Il funzionario ha aggiunto che altre 8 persone sono rimaste ferite negli attacchi. Da Detroit a Washington, le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni, un fenomeno che insieme al caldo torrido che ha travolto gli Stati Uniti ha fatto scattare l'allerta inquinamento e rischia di creare disagi persino alla finale dei mondiali di domenica tra Argentina e Spagna. Trump ha attaccato il Canada accusandolo di negligenza deliberata e minacciandolo di aggiungere ai dazi che sta già pagando anche i costi dei danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. Andiamo in Venezuela, il terremoto è salito a 5.069 morti, il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Veniamo alla cronaca italiana. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 di ieri nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane e Cavour, provincia di Cuneo. È morto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti, prima di accedere all'istituto penitenziario. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, il 72enne ha risposto certamente, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, ho subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato il presidente Mattarella, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato nella mattinata di ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Un operaio di 43 anni, residente a Latisana, provincia di Udine, è morto nel primo pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo, salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri, che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato fatale. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni, che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le previsioni del tempo di oggi: graduale diminuzione della pressione, la giornata contraddistinta da iniziali condizioni di atmosfera stabile con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi al nord-est. Dalle ore centrali aumenteranno le nubi su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Sarà soleggiato e caldo sul resto delle regioni. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Ori, un caro saluto dal vostro Tommy. Mi raccomando, restate all'ascolto perché oggi la puntata di Ma che Bravo sarà veramente frizzante.
1: Ciao Tommy.
0: E voi chi siete?
2: Ciao a tutti i bambini.
0: Stavo proprio cercando di dirvi che quest'oggi ci faranno compagnia.
1: Ma noi pensavamo di trovare anche Aurelia e Maria Francesca.
2: È vero, non le vediamo, ma dove sono?
0: Non preoccupatevi bambini, non preoccupatevi, ci sono qua io. Vedrete che fra poco arriveranno, speriamo il più tardi possibile.
2: Cosa hai detto?
0: Lo so io.
1: Cosa stai farfugliando?
2: Noi non ti capiamo.
3: Ah, ma lo abbiamo capito noi bambini.
1: Ciao Aurelia.
2: Ciao Maria Francesca.
3: Ciao.
1: Anche se non c'eravate, Tommy ha voluto cominciare lo stesso la puntata.
3: Questo non ci meraviglia, bambini. Ormai conosciamo Tommy, vedete? È un caro pappagallo, ma un po' bricconcello.
4: E soffre di mania di protagonismo.
0: Che io?
4: Tu! Sapete, bambini, durante la prima puntata è entrato all'improvviso dalla finestra, facendoci prendere uno spavento allucinante.
0: Ma quella volta non l'ho fatto apposta.
4: È stato attirato dalle nostre musiche, poi ci ha chiesto di rimanere per ascoltare e ci ha promesso che sarebbe stato buono e zitto. E ora? Vuol fare il conduttore del nostro programma usurpandoci il posto.
0: Va bene, lo confesso, l'ho fatto apposta. E sapete perché?
3: Ma perché mai?
0: Perché a volte voi vi dimenticate di salutarmi alla fine del programma.
2: È davvero simpatico.
0: Grazie.
1: Sì, è simpatico.
3: Su, Aurelia, dai, perdonalo. Lo sai che Tommy è un pappagallo sui generis e dobbiamo sopportare anche queste sue uscite un po' strampalate.
0: Su, che cosa sono io sui
3: Sui generis? È un modo di dire che sei unico.
0: Unico? Grazie, lo volevo dire io che sono unico, ma poi sai com'è?
4: Questo dovevi dirgli, l'abbiamo perso, già vola, ora non lo prendiamo più.
3: Dai, su, non dire così. Tommy, tu devi sapere che quando si dice ad una persona che è sui generis, le stai dicendo che è particolare, strana o comunque non definibile.
0: Ok, grazie, ho capito.
4: Bene, e ora che anche questa cosa è risolta, ascoltiamo un canto e poi salutiamo i nostri amici.
0: Ecco, brava, che è la cosa...

0: cancame a fetto.
1: La fecero di legno, pece, travi e parquet. Poi con le mogli vi salirono su e rimasero in quel posto per 2 anni e più.

0: Allora, iniziamo la nostra puntata salutando Davide e Martina che sono venuti a trovarci.
1: Benvenuti, è un piacere per noi avervi qui con noi.
2: Grazie.
3: Anche per noi è un piacere.
0: Salutiamo anche i nostri piccoli ascoltatori e diamo anche a loro un caloroso benvenuto a questa nuova puntata di Ma che bravo!
4: Veramente lo avevo già detto io questo.
1: Tommy, di nuovo, forse ti conviene ritornare sulla cosa. Che ne pensi?
4: Sì, hai ragione.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Sì, ecco, vogliamo conoscere chi è in studio qui con noi.
0: Assolutamente sì che vogliamo conoscerli. Allora, come abbiamo detto, sono con noi Davide e Martina.
2: Io sono Davide.
3: Io sono Martina.
0: Bene, bene. Allora, diteci un po', quanti anni avete?
3: 5 e mezzo.
2: 7.
4: Piccoletta.
0: E che classe frequentate?
3: Materna.
0: Ah, vai all'asilo, Martina, allora.
1: E tu, Davide?
2: Seconda.
4: Ma alla scuola domenicale ci andate?
3: Sì, sì.
4: Lo sapete che anche io presto verrò? E chissà quale classe mi affibbieranno.
0: Senza dubbi, a quella dei più piccoli.
4: Ah, spiritosa! Tu cosa dici, Maria Francesca?
1: Io sono certa che ti metteranno nella classe più appropriata. Stai tranquillo. Allora, bambini, ascoltate sempre il nostro programma?
2: Sì.
3: Sì, io l'ascolto sempre.
4: Allora vediamo se siete stati attenti.
0: Eccolo qui che comincia col quiz.
4: Vediamo, vediamo. Qual è stato l'argomento della scorsa puntata?
2: La volta scorsa avete parlato di...
3: Aspetta che te lo diciamo.
4: 1, 2, 3... 4, 5, tempo scaduto. Mi dispiace, dovete accomodarvi fuori dallo studio, grazie.
1: Ehi, ma che maniere.
0: Ci fa fare sempre delle figure.
4: Ma dai, scherzavo.
1: Comunque, Aurelia, ora ci rinfresca la memoria, vero?
0: Esattamente. Allora, anche se io credo che i nostri ospiti si ricorderanno immediatamente dell'argomento della scorsa puntata, nella quale dicevamo che Gesù era instancabile.
3: Ah, sì!
2: Sì, parlavate di Gesù che faceva tanta strada a piedi per annunciare la buona novella.
3: Sì, anche con l'asinello. Che sbadati.
4: Che la gente non lo faceva riposare mai.
0: Già, perché volevano essere ammaestrati dalla sua sapiente parola.
2: Sì, e anche quando era stanco e i bambini andavano da lui, non li mandava via.
1: Già, e una volta, ci racconta la Bibbia, durante un lungo viaggio dalla Giudea alla Galilea, stanco e assetato, Gesù si fermò vicino a un pozzo per riprendere fiato.
3: Sì, mi ricordo. Sì, lui è rimasto lì e i discepoli sono andati a comprare da mangiare.
0: Sì, è stato quando Gesù è passato per le regioni della Samaria con i suoi discepoli. Però dovete sapere una cosa, tra giudei e samaritani non correva un buon sangue, anzi...
1: oserei dire che si odiavano.
0: E per andare dalla Giudea in Galilea si doveva per forza passare dalla Samaria, a meno che non si decidesse di fare un giro più lungo, no? Così da evitare la Samaria.
4: Praticamente come capita anche oggi tra le persone dei paesi confinanti.
1: Proprio così.
4: Che stupidaggine, le persone si odiano senza neanche conoscersi.
0: Infatti, giusta osservazione.
1: Ma Gesù, sapete, è voluto passare dalla Samaria per dimostrare che lui amava tutte le persone e non gli interessava di quale paese fossero.
3: Sì, è vero, Gesù ama tutti. Non importa di quale colore hanno la pelle.
2: E ama i poveri e i ricchi allo stesso modo.
0: Bravi, è così. E lo ha dimostrato anche al pozzo di Sicar.
4: Perché?
0: Sai, mentre Gesù stava lì, si è avvicinata una donna per prendere l'acqua e Gesù le ha chiesto da bere.
4: Dopo un tanto cammino, un bel bicchiere d'acqua fresca era quello che ci voleva.
2: Infatti, quando ho sete, niente mi disseta come un bicchiere di acqua fresca.
3: Veramente, a me piace pure la Coca-Cola.
4: Brava Martina, Ma poi gli ha dato da bere, vero?
1: Veramente tra i due è nata una piccola discussione che li ha fatti dimenticare del bicchiere d'acqua.
3: Perché?
2: Che si sono detti?
0: La donna samaritana gli ha chiesto come mai lui, che era giudeo, chiedeva da bere a lei, che era una samaritana.
4: Giusto, perché i giudei e i samaritani non si potevano vedere.
3: E Gesù che le ha detto?
1: Gesù le ha detto che se lei avesse saputo con chi stava parlando, lei stessa gli avrebbe chiesto acqua da bere.
0: Solo che lei non aveva capito cosa volesse dire Gesù.
4: Nemmeno io.
0: Allora Gesù è stato più chiaro, perché stava parlando di lui come fonte d'acqua.
4: Non ho capito neanche ora.
1: Devi sapere, Tommy, che Gesù è paragonato ad una fonte d'acqua viva. E chiunque crede in lui come Salvatore e Signore riceve la pace e la gioia.
0: E si sente come una persona che si disseta ad una fonte dopo aver sofferto la sete.
4: Ecco, ora ci siamo. Ma lei non aveva mai sentito parlare di Gesù?
1: No, però da come Gesù parlava aveva capito che era una persona speciale e pensava che fosse un profeta.
2: Ma Gesù era più di un profeta.
3: Sì, era Dio.
1: Esatto, brava. Ma ancora la donna samaritana non lo sapeva. Però, mano a mano che parlava con Gesù, le veniva in mente quello che diceva il Vecchio Testamento riguardo al Messia e quindi riguardo a Gesù.
2: Ma la donna alla fine ha capito che Gesù era il Messia?
0: Sì, sì, che lo ha capito. Infatti, dopo che ha finito di parlare con Gesù, è tornata al suo villaggio e si è messa a raccontare a tutti di aver incontrato il Messia.
1: E sapete una cosa?
4: Oh, nessuno le ha creduto?
0: No, anzi, al contrario. L'espressione del suo viso doveva essere così cambiata che non hanno potuto non capire che qualcosa di straordinario doveva essere successo.
1: Già, l'incontro con Gesù l'aveva cambiata. E le persone con cui parlava erano incuriosite per quello che diceva e anche incuriosite dal suo cambiamento.
0: Eh sì, tanto da cercare Gesù e chiedergli di rimanere con loro qualche giorno.
2: E cosa è successo?
4: Ma almeno hanno capito che Gesù è la fonte di acqua viva.
1: Sì, sì, lo hanno capito.
0: E non più per le parole della donna, ma per quello che sentivano direttamente da Gesù. Lo sentivano nel proprio cuore che Gesù era il Messia, il Salvatore del mondo.
1: E Gesù ancora oggi vuole dissetare il cuore di ogni persona che non lo conosce, e perciò è assetata e arida a causa del peccato.
4: Mi è venuta in mente una cosa.
1: Cioè?
4: Secondo me Gesù vuole agire nelle persone come un sistema di irrigazione.
2: Cosa?
3: Come che?
4: Un sistema di irrigazione.
2: Sì, sì, io l'ho studiato a scuola.
3: Io ancora no.
0: Il paragone direi proprio che non è male.
1: Direi di no. Bravo il nostro Tommy.
0: Bambini, lo spiego io?
2: Sì, è meglio.
3: Io non lo so.
0: Allora, in molti posti per combattere la siccità, sapete cos'è la siccità?
2: Io lo so, quando la terra è arida e non piove mai.
0: Bene, esatto. Quando per mancanza di acqua un terreno si secca. E dicevamo che infatti per combattere questa cosa vengono costruiti laghi artificiali, delle dighe da cui partono dei canali che raggiungono i vari paesi e portano l'acqua nelle case e nei campi.
4: Così si bagnano i raccolti.
0: Sì, e dove prima c'è la terra arida e secca,
3: crescono gli alberi.
1: Sì, alberi da frutta, i legumi.
4: La lattuga.
2: Le patate.
3: Buone le patate, mi piacciono tanto le patatine fritte.
2: Anche a me.
4: Io non le ho mai assaggiate.
2: Che ti perdi.
3: E poi nascono pomodori, cavoli.
2: Però i cavoli non mi piacciono tanto.
4: Scommetto che le fragole vi piacciono.
3: Sì.
4: Lo sapevo.
0: A me sta venendo fame.
1: Anche a me. Ora stiamo buoni buoni e zitti, perché Aurelia ci racconterà una bella storia. La vogliamo ascoltare?
3: Sì!
4: Claro che sì!
0: Un giorno, Un uomo udì la buona novella della salvezza. Comprese che avrebbe dovuto accettare il Signore Gesù, ma rimandò il momento di decidersi. Più rimandava e più in basso cadeva. Una sera, mentre sua moglie, che era cadente, era lontana, osservava la sua bambina di 3 anni. Egli diventava sempre più triste man mano che la serata andava avanti. Camminava avanti e indietro nella stanza. La bambina lo spiava e si domandava quale fosse la causa di questo. Venne verso di lui e, fissandolo negli occhi, disse: «Papà, se hai sete, perché non bevi un bicchiere d'acqua?» Sembrò a quel padre che Dio gli avesse parlato. Pensò a come fosse assetato dell'acqua viva che Gesù gli offriva. Cadde in ginocchio e accettò nel suo cuore il Signore Gesù come Salvatore. Beve dell'acqua viva che Gesù gli offriva e fu appagato. Tutta la vita fu mutata in quel momento. E tutta la vita gli cambiò in quel momento.

0: bambine, noi vi parliamo di Gesù nelle nostre puntate. Desideriamo che lo conosciate personalmente, come è successo pure a Martina e a Davide. Decidete di venire a Gesù e pensate a quello che lui ha fatto per voi. Egli è morto anche per i vostri peccati e accoglietelo nelle vostre vite, accettatelo come vostro salvatore. Se lo volete fare in questo momento, dite semplicemente così: Signore, comprendo che Gesù è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo, e lo accetto come mio Salvatore.
1: A me è piaciuta questa storia.
2: Anche a me.
3: Bene, meno male, Maria Francesca. Allora, pare che ancora abbiamo qualche minuto a nostra disposizione, per cui non vogliamo lasciare andare via Davide e Martina ancora per qualche minuto, vero?
0: Facciamo allora ancora qualche domanda per conoscerli meglio, allora.
3: Yes!
4: Ecco, ora parla pure l'inglese la maestrina.
3: Tommy, tu che sei tanto curioso, per caso vuoi sapere qualcosa?
4: Diciamo che mi piacerebbe.
3: E che cosa, no? Dillo.
4: Vediamo cosa fa il papà di Martina.
1: Le pizze.
4: Le pizze?
3: Oddio, ma le pizze, che meraviglia! Quindi vuol dire che è una pizzeria?
1: Sì.
3: Dimmi un po', qual è la pizza che ti piace di più?
1: Con le patatine fritte.
0: E a te, Davide?
5: Con il prosciutto cotto.
3: Wow! Tommy, stai ascoltando?
0: Tu hai mai assaggiato una pizza, Tommy?
4: Veramente? Non ho avuto questo piacere.
0: Non conosci le patatine fritte, non conosci il sapore della pizza. Mi sa che ti dobbiamo istruire un po' e... Che ne dici se andiamo tutti da Mimmo stasera?
3: Direi proprio che è un'ottima idea.
1: Tommy, te la posso fare una domanda?
4: Avanti!
1: La Coca-Cola ti piace?
4: Certo, tantissimo.
1: Bravo, allora sei bravo.
4: Grazie.
5: Tommy, te la posso fare anche io una domanda?
4: Sì, ma non prendiamoci gusto, ragazzi,
5: Ce l'hai la fidanzata?
4: Queste sono cose personali, comunque sì.
5: E come si chiama?
4: Cocorita.
1: Ma dove l'hai preso questo nome?
4: Semmai dove l'hanno preso i genitori della pupa, io cosa c'entro?
3: Oh mamma mia, certo che qua c'è da ridere,
4: Adesso però voglio farvi io qualche domanda. A te, Davide.
5: Spara.
4: Tu ce l'hai la fidanzata?
5: No, non ce l'ho.
4: Allora vediamo, dimmi come si chiamano i tuoi genitori.
5: Stefania e Raffaele. Posso approfittare per salutare?
4: Ah, certamente che puoi, vai!
5: Ciao mamma, ciao papà!
1: Anche io voglio salutare a mamma e papà, anche il mio fratellino Luca. Ciao! Un bacione da Martina!
4: Ciao Luca!
3: Ah, troppo bello quando abbiamo
0: simpatici,
3: i bambini in studio!
0: Simpaticissimi! E credo che adesso però il nostro tempo a disposizione sia proprio terminato. La nostra sigla incalza, per cui dobbiamo salutare i nostri amici e dare loro appuntamento alla prossima volta, e se vogliono stasera in pizzeria da Mimmo.
3: Troppo carino. Ok, allora salutiamo tutti i bambini che sono all'ascolto. Non ci dimentichiamo di salutare Tommy.
0: Oh Tommy, ciao.
4: Ciao, finalmente vi siete ricordate di me.
3: Ecco, e ovviamente Tommy, chi dobbiamo salutare più?
4: I nostri ospiti, naturalmente.
3: Bene, ciao Martina e ciao Davide.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Grazie di essere venuti a trovarci.
0: E tornate ancora. E un saluto e un bacione a tutti voi. Ciao.
3: Ciao.

0: Sono le ore 9:30.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Salomone rizzò le colonne nel portico del Tempio. Rizzò la colonna a destra e la chiamò Yachim. Poi rizzò la colonna a sinistra e la chiamò Boaz. Prima Re 7:21. Nella Bibbia ci sono scritte cose strane. Il fatto che il re Salomone decori il suo nuovo tempio con magnifiche colonne non è niente di speciale, ma che dia dei nomi ai due pilastri è strano. È stato un capriccio del grande re? O no? Con questi due nomi dei pilastri che fiancheggiano la porta del tempio, egli vuole rappresentare la ricchezza di un cuore credente. Yachim significa Dio rende saldo o Dio fortifica. Ciò significa che il cuore di un cristiano ha trovato una base solida da cui non vacilla o barcolla. A volte si dice che i cristiani devoti sono testardi. Sì, quando si tratta delle fondamenta della loro vita e della loro fede, sono testardi e inamovibili. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: «È Dio che con voi ci fortifica in Cristo». E un'altra volta dice: «State saldi e incrollabili». Questo è ciò che proclama la colonna Yachim. Salomone chiamò l'altra colonna Boaz. Boaz significa vivacità o pienezza di vita. Questo secondo pilastro appartiene assolutamente allo stato cristiano. Se i credenti sono saldi sul terreno della salvezza in Gesù Cristo, la loro vita è piena di vitalità. Quando è il caso, sono desiderosi di cercare il prossimo. Sono vivi nelle opere d'amore. Gioiscono dei doni di Dio nella natura e nel mondo spirituale. Hanno una vitalità di cui la Bibbia dice drasticamente: voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. Ecco cosa dice la colonna Boaz. Signore, Signore, rendici saldi in te e attivi al tuo servizio. Amen.

il suo disegno, la gloria sua vedrai, e le sue parole.

Cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo. E come di consueto, anche oggi, 18 luglio, staremo insieme solo brevemente a condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. I versetti indicati oggi sono il primo nel libro di Genesi, al capitolo 2, versetto 18, che dice: «Poi l'Eterno disse: Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui». L'altro versetto indicato è nel libro di Ebrei, al capitolo 13, e il versetto 4, che dice: «Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri».

Il mondo moderno soffre di una incapacità, quella di impegnarsi. Si vive nel breve periodo come se si avesse paura dell'avvenire e delle responsabilità. Il matrimonio fa parte di questi legami indissolubili a cui sempre meno le persone amano assoggettarsi. E se poi non andassimo d'accordo? E se domani incontrassi qualcuno migliore del mio attuale coniuge? Allora si fa una prova di coabitazione, senza comprendere che, proprio a causa di ciò, si dimostra al proprio convivente che si teme di non aver per lui abbastanza amore per progettare di trascorrere un'intera vita insieme. Ed infatti, se ognuno dei due conviventi è in primo luogo preoccupato dei suoi propri interessi, come chiamare questo stato d'animo se non egoismo? Cioè, esattamente il contrario dell'amore, base di una unione felice. Certo, sposarsi non deve essere una decisione presa alla leggera. Bisogna in primo luogo riflettere, o meglio, bisogna dapprima chiedere a Dio di darci il suo parere sul nostro coniuge eventuale, ma in seguito Dio dà le forze necessarie per risolvere le difficoltà che potrebbero sopravvenire tra i componenti della coppia. È solo così che ci si può impegnare con tranquillità nel lungo periodo. Se si ha fiducia in se stessi nella scelta iniziale o nel proseguo della vita di coppia, le scenate in famiglia e il divorzio sono tutt'altro che da escludere. Se ci si confida in Dio, si può essere certi che ciò che Egli stesso ha istituito sarà da Lui mantenuto e che un giorno futuro, se ci accorda la vita, potremo festeggiare le nostre nozze d'oro. E forse anche di più. Con la gioia di potervi proporre questo esperimento, i miei saluti vi arrivano sulle note della sigla di chiusura. E Carmelo, come sempre, salutandovi, vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

L'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica. Lord, you are

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 18 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozan ha dichiarato che gli attacchi aerei statunitensi su alcune zone della regione hanno causato la morte di 3 persone. Il funzionario ha aggiunto che altre 8 persone sono rimaste ferite negli attacchi. Da Detroit a Washington, le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni, un fenomeno che insieme al caldo torrido che ha travolto gli Stati Uniti ha fatto scattare l'allerta inquinamento e rischia di creare disagi persino alla finale dei mondiali di domenica tra Argentina e Spagna. Trump ha attaccato il Canada accusandolo di negligenza deliberata e minacciandolo di aggiungere ai dazi che sta già pagando anche i costi dei danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. Andiamo in Venezuela, il terremoto è salito a 5.069 morti, il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Veniamo alla cronaca italiana. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 di ieri nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour, provincia di Cuneo. È morto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti, prima di accedere all'istituto penitenziario. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, il 72enne ha risposto certamente, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, ho subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Un operaio di 43 anni, residente a Latisana, provincia di Udine, è morto nel primo pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato fatale. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le previsioni del tempo di oggi: graduale diminuzione della pressione, la giornata contraddistinta da iniziali condizioni di atmosfera stabile con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi al nord-est. Dalle ore centrali aumenteranno le nubi su Alpi e Prealpi centro-orientali con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Sarà soleggiato e caldo sul resto delle regioni. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Continuiamo oggi le nostre riflessioni su come vive un cristiano, leggendo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 16. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Otello Becchetti scrive: le lettere di Pietro descrivono un cristianesimo perseguitato. Gli fa eco Paolo, che dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Se viviamo con coerenza la vita cristiana, non saremo ben visti. Ma com'è possibile glorificare Dio nelle sofferenze? Pietro dice: voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove ci danno l'opportunità di perfezionare la fede. Giacomo aggiunge: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Non ci vergogniamo se a motivo della fede in Cristo dobbiamo soffrire, piuttosto siamo fieri del nome che portiamo e della gloria che rendiamo al Signore in tali circostanze.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 23, e dice: ciò che voi adorate, senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E ancora Efesini, capitolo 3, versetto 19. Conoscere questo amore, e cioè quello di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Fare la sua conoscenza. Grande amatore di pittura contemporanea, Lorenzo ammirava particolarmente i quadri di un certo pittore e ne aveva anche acquistati diversi. Ogni dipinto rifletteva una caratteristica dell'autore. Un giorno, a furia di interessarsi delle opere di quell'artista, volle incontrarlo per conoscerlo. Da quel momento Lorenzo ha cominciato a scoprire la vera personalità e le vere caratteristiche dell'artista, che aveva solo intravisto attraverso le sue tele. Come quell'amante d'arte, noi tutti possiamo ammirare la bellezza e la perfezione della creazione, opera di Dio. La ricchezza e la varietà dell'universo ci fanno percepire la grandezza e l'intelligenza di colui che l'ha concepita. Ma se si vuole veramente conoscere Dio, non bisogna fermarsi lì, ma si deve entrare in relazione diretta e personale con Lui. Questa relazione è possibile perché Dio ci ha parlato e continua a parlarci per mezzo della Bibbia, che è la sua parola. Gli uomini che l'hanno scritta l'hanno fatto sotto dettatura dello Spirito Santo. Per mezzo della Bibbia Dio si rivela completamente. Allora, se desiderate entrare in contatto con il Creatore, apritela e leggetela come una lettera personale che Dio vi indirizza. Vi scoprirete che Egli vi ama e che vi ha dato un Salvatore, il suo Figlio Gesù Cristo. Vedrete anche che Dio vi invita a parlargli direttamente per mezzo della preghiera, perché possiate instaurare un dialogo continuo con Lui. Il desiderio di Dio è che voi facciate la sua conoscenza e condividiate con Lui una gioiosa relazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Che la benedizione di Dio sia ancora su tutti noi in questo 18 luglio. Leggeremo dalla lettera agli Efesini nel capitolo 6, il verso 11, dove è scritto così: rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Se l'apostolo Paolo usa l'immagine del soldato romano, è perché i cristiani di Efeso, a cui scrive questa lettera, vivevano già in un contesto di battaglia, sia fisica che spirituale. La città, infatti, era famosa per la conoscenza di formule magiche ed esorcismi, per l'uso di amuleti e riti idolatri, per cui i credenti di quella chiesa vivevano all'ombra di una realtà spirituale che gli incuteva paura. Senza contare che diventare cristiano significava essere reietto dalla società e spesso perdere anche forme di guadagno, perché non dobbiamo dimenticare che Paolo aveva messo in crisi il mercato degli idoli d'argento di Diana. La persecuzione quindi era più che mai attiva contro questi cristiani che stravolgevano ogni tipo di religiosità del mondo a loro conosciuto. Lasciare quegli idoli significava avere quindi non solo uno scontro spirituale, ma anche fisico. Quei credenti avevano bisogno di sostegno e quindi Paolo enuncia una serie di elementi indispensabili a costruire un'armatura spirituale senza la quale sarebbero stati e siamo in balia del nemico. In molti crediamo di essere forti e coraggiosi, ma quando arriva il momento della prova, della malattia, della mancanza di lavoro o dell'ingiustizia sociale, siamo scoperti nelle parti più vulnerabili e inutilmente andiamo alla ricerca di un pezzo di armatura che ci sarebbe proprio utile in quel momento. Ma ciò che non è costruito con fede, costanza ed esperienza non si improvvisa in un momento.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Attacchi al carattere di Dio. L'esortazione di Paolo a restare saldi contro le insidie del nemico si riferisce alle tattiche impiegate dal diavolo nella guerra spirituale. Una di queste è mettere in discussione il carattere e le motivazioni di Dio, sollevando dubbi sulla sua parola. Un esempio di macchinazione è quella che usò nel giardino dell'Eden, quando disse ad Eva: «Dio ti ha dunque detto non mangiare di ogni albero del giardino?» Con una semplice affermazione il diavolo distorse la parola di Dio. Dio non aveva proibito loro di mangiare da ogni albero, potevano liberamente prendere qualsiasi frutto, tranne che da un solo albero, quello della conoscenza del bene e del male. Hai notato cos'è in grado di fare la natura insidiosa del nemico delle nostre anime? Eva, purtroppo, si lasciò sedurre. Invece di confidare in Dio e obbedirgli, credette alle bugie di Satana e concluse che il frutto dell'albero era buono, un piacere per gli occhi e desiderabile per diventare saggi. Satana inganna e diffonde le sue bugie di generazione in generazione. Caro amico e cara amica, non essere vittima dei suoi attacchi. Rafforzati nella parola attraverso lo studio sistematico della Bibbia. Arrenditi alla guida dello Spirito Santo attraverso la preghiera e l'ubbidienza ai principi biblici. Così sventerai ogni macchinazione del nemico.
3: Nel corso delle nostre puntate abbiamo voluto sottolineare più volte l'importanza della Bibbia per il nostro cammino di fede. La parola di Dio è spirito e vita, è una lampada sul nostro sentiero ed è una guida essenziale per non cadere appunto nelle trappole preparate dal nemico contro di noi. Troppi cristiani, ahimè, la trascurano senza considerare che è cibo per l'anima. Hai mai provato a non mangiare per giorni? Se lo facessi, ti accorgeresti di perdere forza e lucidità. E lo stesso avviene in senso spirituale. Dobbiamo nutrirci con il pane dell'anima, che è la parola di Dio, appunto, e quel pane ci renderà forti. Se quella parola dimorerà in noi, Davanti alle tentazioni che arriveranno, potremo anche noi rispondere come Gesù rispose al diavolo nel deserto: «Vattene, Satana, poiché sta scritto». Allora il diavolo lo lasciò. Prendiamo anche noi esempio da Gesù e vinceremo su ogni attacco nel suo nome. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testimonianza di chi ha sofferto in prima persona la persecuzione, ma anche una riflessione approfondita e abrasiva sulle tentazioni della libertà. Il 41esimo convegno di Porte Aperte, Open Doors, lo scorso maggio, è stato tutto questo e non solo. A Bellaria è andata in scena un'edizione da record che ha saputo fondere intensità e scorrevolezza, emozione e comunione, alternando sessioni plenarie, seminari specifici, momenti di lode e occasioni di dialogo personale.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: 23 di Giusy M. Giusy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigiula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music e ora stiamo per ascoltare una nuova MEC che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Giusy M a parlarcene. Una nuova me.
7: Sembrava

0: disco highlight in questi giorni
1: 23 di Giusy M.
2: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

0: Buongiorno a tutti, alle 10.33 siamo nuovamente in diretta per questo sabato piovoso di febbraio oggi, Deborah.
1: Sì.
0: Siamo a febbraio.
1: Oggi è il primo febbraio.
0: Il mio mese. Ah, che bel mese questo qui, guarda. Proprio.
1: Secondo me
0: sono contentissimo che andiamo avanti.
1: Insieme a gennaio è il mese più freddo dell'anno. Altro che
0: novembre. Vabbè, io non intendevo per questo.
1: Sì, lo so.
0: Invecchiamo di più, che vogliamo farci, va bene. Il tuo invece è prossimo,
1: no, il mio, sì.
0: Vabbè, c'è da aspettare ancora un po'.
1: Ha voglia, sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Tu ringiovanisci. Va bene, buongiorno a tutti. Stamattina qualche problema, subito, naturalmente non mancano mai. Si aggiusta un problema, se ne guasta un altro, ci sono tante cose, quindi purtroppo qui è sempre in radio, è sempre una guerra per la chat, per lo streaming, per il trasmettitore, insomma, chi più ne ha più ne metta, e stiamo sempre a combattere. Pazienza, vuol dire che questa è la nostra vita. Con l'aiuto del Signore però Radio Logos va sempre avanti, non si spegne mai, anche quando cadde il fulmine 3 o 4 anni fa, ci distrusse quasi tutto, Radio Logos non perse neppure un giorno di trasmissione, quindi nonostante il nemico, diciamo, vuole darci fastidio, però il Signore è più potente. Va bene, Debora, a te la parola.
1: Io
0: ho parlato troppo, la parli tu.
1: Il bello è che non so neanche.
0: Ecco, diciamo il problema della chat subito, dai, così avvisiamo Franco che non vede nessuno.
1: Io non lo so spiegare, non l'ho capito neanche.
0: Allora, praticamente lo spiego in parole povere, almeno per quello che ci capisco io. La nostra chat funziona su tre server, cioè i server sono praticamente dei computer molto più potenti di computer normali che riescono a gestire tantissimi dati. I server, quindi i tre computer che gestiscono la chat, sono tutti in Sardegna, quindi Cagliari, Olbia e Sassari, ecco, non mi veniva l'ultimo. Se viene a mancare un computer, perché i computer, anche se in diverse zone della Sardegna, sono tre, però sono tutti collegati assieme, se viene a mancare uno il collegamento si stacca e quindi funzionano singolarmente. Allora, quando noi entriamo in chat, automaticamente il canale e il nostro, diciamo, segnale, che il nostro nick va a finire su uno di questi server. Può darsi che tu ora, Deborah, sei su Cagliari, io ora ho accesso al mio computer.
1: Ma da che dipende finire in uno anziché nell'altro?
0: Dipende dal fatto che uno dei tre è guasto, quindi non funziona e quindi manca il collegamento fra i tre.
1: E quando metà nick finiscono in uno e metà in un altro?
0: Perché possiamo capitare tutte e due assieme su quello lì, su Cagliari per esempio, invece tu sei capitata magari su Cagliari e io sono capitato su Olbia, perché Sassari magari è guasto, insomma... Chiaro tutto?
1: Assolutamente.
0: Nicoletta,
1: no,
0: Nicoletta chissà se ha, comunque. Nicoletta, infatti io Nicoletta ce l'ho di qui.
1: E ce l'ho anch'io di qui.
0: Insieme a me. Ah, ora ce l'hai pure tu?
1: Sì.
0: Ah, bene.
2: Vediamo un po'.
0: No, infatti io c'ho Jonathan, tu chi c'hai?
1: C'ho Nicoletta.
0: Allora io c'avevo
1: Nicoletta e Franco.
0: Allora io c'avevo Nicoletta prima sul mio. Ora invece ha spento e è passata sul tuo. Invece
1: beh,
0: io.
1: Venite da me.
0: Allora aspetta che stacco il microfono, anche così vi spiego meglio il mio computer. Allora, praticamente io ho Pietro da Palermo e Jonathan da San Marino. Tu non ce l'hai?
1: No.
0: Allora, qua facciamo come in una squadra di calcio. Questi
1: sì.
0: Ce l'ho io ce l'ho i più
1: ce
0: forti.
1: Ce l'ho.
0: Comunque Jonathan e Pietro sono sul mio computer e Nicoletta, chi? Franco, Sellan,
1: sì.
0: E chi
1: sono
0: c'è
1: da
0: più?
1: Me. Basta, Giuseppe, che è appena andato via.
0: Ah, Giuseppe? Chi è Giuseppe?
1: Non lo so, comunque
0: vabbè,
1: è durato
0: salutiamo
1: poco.
0: Giuseppe. Dai ragazzi, io ho scritto anche due email, una a Bischero e una a Mighty, che sono i nostri capi della chat, coloro che governano le chat, sono i padroni praticamente, e ho chiesto umilmente se potessero riparare il tutto, cioè a riaccendere magari il server che si è spento e quindi non permette il collegamento. Allora, Jonathan infatti dice sì, ora io Deborah devo leggere io le chat, la chat di qua tu leggi. Dilla, ragazzi, ci dobbiamo accontentare così, sappiate che c'è l'altra chat aperta, quindi Jonathan tu sei con me insieme a Pietro. Invece con Deborah sono Nicoletta
1: e Franco, la mia squadra vincente.
0: Stamattina lo prendiamo a gioco così, vabbè, sperando, ripeto, che Francesco, che è Bischero e Mighty possano riparare il tutto.
1: Ok, detto questo, fatto questo, possiamo iniziare?
0: Molto semplice, no?
1: Sì. Allora, iniziamo subito con i saluti. Oggi Davide non c'è.
0: Speriamo lo streaming va, almeno mi hanno assicurato, almeno quello sta andando.
1: Sì.
0: Non ce ne sono due praticamente. Vai.
1: Dicevo, Davide non c'è, però non vogliamo dimenticare di salutare i detenuti della casa circondariale e salutiamo...
0: Io c'ho Eva, tu ce l'hai.
1: Sì, però io sto dicendo una cosa seria adesso.
0: No, è entrata Eva con me.
1: Ok, no, Eva ce l'ho anch'io.
0: Ce l'hai
1: no,
0: te.
1: Se n'è andata da me, è venuta da te.
0: Ah, che okay. Sta succedendo?
1: Vabbè,
0: oggi,
1: comunque vabbè. Stavamo dicendo una...
0: Scusami.
1: No, dicevo che volevamo salutare anche a nome di Davide, che questa mattina non c'è, i detenuti, e anche se mi aiuti a trovare le parole anziché vedere.
0: Allora, Davide ci ha incaricato, anzi, li salutiamo anche noi.
1: Sì, però non solo i detenuti.
0: I detenuti e gli ospiti della casa circondariale di Foggia e Lucera, che cosa volevi dire?
1: Anche chi lavora insieme ai detenuti.
0: Ah, ecco, sì, giustamente, dopo la polemica un po' di sabato scorso, salutiamo anche tutti gli amici che sono addetti a questi servizi
1: non
0: nelle
1: so
0: carceri,
1: bene
0: le guardie penitenziarie.
1: Guardie penitenziarie, ecco.
0: Però anche i vigili urbani, la polizia, i carabinieri, tutti, insomma. Siamo vicini a tutti perché tutti compiono un servizio per la collettività. Vai, sito, io intanto mi preparo il motivo.
1: Sì, allora, sito, oppure per chi ci volesse scrivere tramite internet, oppure contattare commentando, non lo so, anche commentando le dirette. Noi abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Radio Logos, proprio a fantasia, quindi è facile trovarci. E altrimenti vi collegate sul sito di radiologos.it, potete sia ascoltare le nostre dirette, è facile, basta cliccare su diretta live, e poi potete entrare in chat e comunicare con noi durante le dirette, e quindi sarete in prima persona partecipi, diciamo, di queste dirette, perché noi comunque vi salutiamo e siete voi anche ad aiutarci, come in questa diretta ci aiutate sia voi che siete in chat, in questo caso nelle due chat, e anche chi ha il nostro numero fisso in prima persona partecipi, diciamo, di queste dirette, perché noi comunque vi salutiamo e siete voi anche ad aiutarci, come in questa diretta ci aiutate sia voi che siete in chat.

0: pollino di una faccina un po' dispiaciuta. Beh, Jonathan, è così, finché non ci aggiustano dobbiamo andare divisi. Quindi volevo dire ancora del gruppo Radio Logos, ancora diciamo, cioè, come posso dire, non lo so,
1: non,
0: cioè,
1: non so di che voi intendete.
0: No, non mi viene il termine, vabbè. Sul gruppo
1: vi
0: Radio
1: teniamo
0: Logos,
1: informati,
0: sì, sì, diciamo
1: sulle
0: che questo più, sì,
1: della
0: sulle
1: radio.
0: Attività della radio, e naturalmente mettiamo tutte le notizie, quelle dei successivi programmi che ci saranno. Per esempio, il giorno prima metteremo le notizie che riguardano le dirette del giorno dopo. Per esempio, anche se dobbiamo dire il gruppo è preso d'assalto da tanti altri, da tanti nick che tutti vogliono, insomma, partecipare con questo gruppo, e mettono, per esempio, Savino mette le sue poesie, Angelo mette le sue riflessioni, insomma un po' tutti contribuiscono a riempire questo gruppo, questo sì, di notizie, questo gruppo radiologo. Vabbè, speriamo che ci siamo capiti. Deborah, vogliamo dire la notizia di sabato prossimo?
1: Sì, se possiamo già dirla.
0: Una, per esempio, una notizia che inseriremo nel gruppo sarà questa che ora Deborah dirà,
1: sì.
0: Se tutto va bene.
1: Allora, infatti, in settimana vi daremo nuovi aggiornamenti. Mi sono sentita con Lidia Genta. Se Dio vuole, se tutto va secondo i programmi, sabato prossimo dovremmo averla al telefono in diretta con noi per un'intervista così molto amichevole, e poi volevamo anche presentare il suo lavoro, il suo nuovo ultimo lavoro, Yeshua, che sarà almeno un annetto, più di un anno che ormai è uscito, però io ci tengo che sia proprio lei a presentarlo, perché è un CD un po' particolare, non sono canzoni a sé, hanno una sequenza, e lei poi ci spiegherà.
0: Quindi vi terremo informati con le notizie che metteremo sul gruppo Radio Logos, se ci sarà sabato prossimo Lidia Genta insieme a noi, quindi vi confermeremo tramite Radio Logos. Quindi iscrivetevi al gruppo Radio Logos, non dovete far altro che richiedere appunto di iscrivervi, e noi vi accetteremo, sia io, sia Deborah e sia Franco, che siamo gli amministratori di questo gruppo. Detto questo, penso che non ci sia. Allora, ricordiamo che Davide questa mattina non c'è, però questa mattina manderemo una intervista fatta ad... Che è successo?
1: Si è chiuso il telefono.
0: Andrea Lippuner di Macherio, vicino Milano, lui ci parlerà di un evento che si terrà i primi di marzo a Monte Silvano in provincia di Pescara, una conferenza su una missione che si chiama Creatio. Poi lui ci dirà, naturalmente ci dirà di cosa si tratta. Questa intervista, chi era in ascolto mercoledì scorso nel programma La Diretta con la Chat, eravamo in diretta proprio con Andrea, quindi la replicheremo questa mattina, come avevamo detto anche ad Andrea e anche scritto nel gruppo Radio Logos.
1: Allora, un saluto veloce da fare. Ci sono all'ascolto Ciro Paolo e Mattea, che si sono collegati credo da poco.
0: San Giovanni
1: mi ha scritto
0: Rotondo, sì.
1: Salutaci velocemente, quindi spero di non aver tardato
0: ciao
1: troppo.
0: Ciro Paolo, ciao Mattea, benvenuti, è
1: sì.
0: Da tanto che non sentiamo Ciro
1: sì.
0: Paolo,
1: sì,
0: un salutone veramente. Allora, io c'ho sempre qui in chat, c'ho chi ho? Eva, Jonathan, Pietro e basta, tu hai?
1: Franco, Giuseppe, Nicoletta.
0: Giuseppe chi è? Ah, non lo capisco. Non so chi sei, Giuseppe, magari ci dici qualcosa di te. Allora, andiamo con il motivo degli Hillsong. Sono le 10:46, poi dopo passeremo alla lettura dei fogliettini del calendario. Allora, Deborah, il motivo degli Hillsong è sparito.
1: Ah.
0: Eccolo qua.
1: Ah, ok. Vai, ce la fai. È facile.
0: Will run to you.
1: Oh.
0: Cioè?
1: Vabbè, sarebbe correrò da te dei Continentals.
0: In italiano.
1: In italiano.

0: Allora, vabbè, Deborah, parliamo perché è lunghissimo e poi non ce la facciamo a leggere i fogliettini del calendario. No, dicevo, Jonathan, ora devo... Ecco, ora è caduto proprio tutto, siamo a posto. Vabbè, avevo la chat aperta. Va bene, allora risolviamo anche questo problema. No, avevo Jonathan, poi avevo anche Cosimo da Reggio Calabria e vabbè, i soliti che poi dopo leggerò nel momento in cui riaprirò la chat. Allora, Deborah, passiamo alla lettura dei fogliettini del calendario?
1: Sì.

0: Allora, come abbiamo già detto, andiamo con la lettura dei foglietti. E il primo lo leggiamo da Una parola per oggi. Il versetto si trova in Isaia 56, versetto 7. La mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Qualche tempo fa ascoltai un'intervista al Dalai Lama in visita in Italia. Gli fu chiesto: è possibile il dialogo tra le religioni diverse? Il leader tibetano rispose con prontezza: sicuramente. Le religioni partono da basi filosofiche. Scusate, la musica era un po' troppo alta. Le religioni partono da basi filosofiche diverse, ma professano gli stessi principi: amore, perdono e tolleranza. Belle parole, ma in realtà è un'altra cosa. La storia ci insegna che le religioni hanno diviso i popoli e in molti casi hanno fatto nascere numerose guerre, alcune delle quali combattute addirittura nel nome di Dio. La Bibbia ci fa sapere che un giorno il Signore regnerà sulla terra. I popoli di tutto il mondo e di tutte le etnie confluiranno verso la sua casa per ricevere la benedizione. Io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. Versetto 7. Pertanto, i principi di cui parlava il Dalai Lama possono essere trovati solo in Gesù, il quale disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6.
1: Io invece vi leggo dal calendario Il Buon Seme. Iniziamo con un versetto tratto da Proverbi, capitolo 30, il versetto 5 e anche il 6. Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in Lui. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo. Tema di questo fogliettino: qual è il mio atteggiamento davanti alla Bibbia? Noi tutti abbiamo la possibilità di tenere fra le mani e di percorrere con gli occhi la parola di Dio. È una parola scritta, è un libro, anzi è il libro dei libri, la Bibbia. La Bibbia è la rivelazione di colui che ci ha donato la vita e che vuole salvarci, tirarci fuori dalla schiavitù del peccato. Tramite la sua parola Dio ci scruta in profondità, purché non cerchiamo di metterci al di sopra della sua rivelazione e accettiamo di lasciarci raggiungere e coinvolgere dai suoi messaggi. Senza questa disposizione d'animo umile, attenta e attiva, quale profitto potrebbe avere per noi la lettura della Bibbia? Prima di tutto dobbiamo credere all'ispirazione divina di questo libro, essere certi che essa è l'autentica parola del vero Dio che si rivolge a ciascuno di noi e che ci è pervenuta per mezzo di numerosi scrittori del passato. La Bibbia è straordinariamente attuale perché, mediante il suo spirito, Dio ha ispirato quegli scrittori parola per parola. Essi hanno parlato da parte di Dio, scrive l'Apostolo Pietro, perché sospinti dallo Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo lo conferma dicendo che si tratta non di parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. Di fronte alla Bibbia, la nostra anima si riempie di verità che vengono da Dio e, nello stesso tempo, si svuota di tutte le cose vane che provengono dalla nostra mente e dagli insegnamenti umani. Distogliersi da se stessi per accogliere la parola del Signore deve essere una pratica costante. Solo così ne avremo del bene. Leggiamola ogni giorno, riceviamola nel cuore, come hanno fatto un tempo gli abitanti di Tessalonica che l'hanno accolta non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Primo Tessalonicesi 2:13.
0: Matteo 16:26. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? Buona parte della Russia moderna è stata costruita da Pietro il Grande, il quale, sotto molti aspetti, ha meritato questo titolo. Purtroppo era anche soggetto a gravi attacchi d'ira, In uno di questi addirittura uccise il figlio. Quando il suo regno stava arrivando al capolinea, esclamò: «Ho conquistato un impero, ma non sono riuscito a conquistare me stesso». Ci sono tante persone che accumulano molte vittorie, ma non sono mai soddisfatte di ciò che hanno conquistato. Conquistano tutto, ma non possono essere chiamate vincitori perché perdono la battaglia principale, cioè quella della conquista di se stessi, di una vita allegra, della pace, della salvezza in Cristo, che è il passaporto per una vita abbondante. Quando vinciamo l'egoismo, la vanità, l'arroganza, la prepotenza e l'insoddisfazione costante, in realtà ci disponiamo alla conquista della vera allegria e della vera felicità che risiedono nell'approvazione di Dio. Quando sto bene con me stesso, sto bene con la mia famiglia, con i miei amici, con i vicini, con i colleghi, con tutto il mio prossimo, ma specialmente con Dio. Con la benedizione della sua guida e della sua compagnia, passerò di vittoria in vittoria e di gloria in gloria. Questa è la più grande vittoria. Conoscere chi determinerà tutte le mie future conquiste. Caro amico e cara amica, vuoi essere una persona di conquista? Inizia dalla tua stessa vita.
1: Allora, manca pochissimo, vi ricordo, manderemo una intervista ad Andrea Lippuner di Maccherio Milano in occasione della conferenza che si terrà a Monte Silvano in provincia di Pescara di Creazio.
0: Dall'8?
1: Sì, poi diciamo la data, poi la ricorderà Andrea. Allora, io ho in chat Eva, Jonathan e Cosimo, tu hai?
0: Franco, Giuseppe, Nicoletta e Pietro, ne
1: bene,
0: uno in
1: allora,
0: più.
1: Fate tutti, fate la somma ed esce la chat di Radio Logos, va bene? E speriamo negli amministratori di Citalia che ci aggiustino ogni cosa. E poi dopo daremo la parola ad Andrea nell'intervista che abbiamo fatto mercoledì sera. Daremo lo spazio a una intervista, dura una quarantina di minuti, però intervallata da un motivo musicale richiesto da Eva, ce lo chiede già ora. Tu sei degno, lo metteremo dopo, tra una pausa e l'altra della intervista che abbiamo fatto ad Andrea Lippuner dell'associazione Creazio. Oggi infatti Davide non è con noi, Deborah, infatti Davide incaricava di salutare i nostri amici detenuti della casa circondariale di Foggia, appunto si scusa per non essere intervenuto con noi.
0: Sì, anche chi lavora, sempre ricordiamolo.
1: Chi lavora sia nelle case circondariali sia anche tutti la forza pubblica in generale.
0: Sì.
1: Ok, e salutiamo anche Stefano.
0: Sì, che ci ha chiamato la settimana scorsa.
1: Che ci ha chiamato la settimana scorsa e che ha detto che è sempre il nostro ascolto, quindi lo ringraziamo e lo risalutiamo.

0: Allora, ricordiamo che diamo ora la parola ad Andrea Lippuner, una intervista che abbiamo fatto mercoledì sera nel programma La Diretta con la Chat. Parlerà di un'associazione che si chiama Creazio, che lui ha creato, ed è un'associazione di vari personaggi nell'ambito evangelico, che si occupano di vari servizi all'interno del campo evangelico. Tra una pausa e l'altra manderemo un motivo richiesto da Eva, Tu sei degno, però cantato da un gruppo che si chiama Nuova Pentecoste. Quindi tra una pausa e un'altra del programma manderemo questo motivo. Deborah, chi c'hai in chat?
1: Sono sempre gli stessi, anzi Giuseppe.
0: Così tu dici, poi io dico i miei.
1: Franco, Giuseppe e Pietro. Nicoletta credo sia caduta.
0: E Nicoletta non ce l'ho neppure io, quindi non è ritornata. Allora io invece ho Eva, Jonathan e Cosimo da Reggio Calabria. Jonathan da San Marino, Eva da Foggia. Allora andiamo, rimetto il microfono a posto, scusate che qui con i due computer io mi devo guardare anche la chat sul mio computer, oltre a curare, infatti il microfono poi mi cala. Quindi oltre a curare la parte tecnica. Allora andiamo con questa intervista, ricordo, ad Andrea Lippuner dell'associazione Creazio, che abbiamo mandato mercoledì sera nel programma La Diretta con la Chat. La prima parte durerà 15 minuti, poi manderemo il motivo richiesto da Eva. Allora, abbiamo in linea Andrea Lippuner, lo diciamo ai nostri ascoltatori sia di Foggia che i ragazzi in chat anche che ti stanno ascoltando, e poi quelli, i nostri ascoltatori in internet. E quindi diciamo un po' di te, Andrea, di dove sei, da dove ci stai chiamando, da dove stiamo conversando, insomma, dove ti trovi in questo momento?
2: Allora, in questo momento mi trovo nell'ufficio dell'associazione Creactio, nel paesino di Maccherio, che Maccherio è il paese dove abitava la moglie di Silvio Berlusconi, in Brianza, in pratica un 20 chilometri nord di Milano, quindi in Lombardia.
0: Abitava?
2: Sì.
0: Poi non ha abitato più, poi magari ora riabita?
2: Sì, non si sa bene, fa un po' avanti e indietro. Sì.
0: Ah, è sparita allora. E dici un po' velocemente di te, della tua vita, della tua famiglia, insomma, così inquadriamo un po' chi sei anche come famiglia.
2: Sì, volentieri. Innanzitutto voglio dare un buon ascolto a tutti i radioascoltatori. Io ho sempre avuto molto a cuore la radio, già da ragazzo ascoltavo la radio, soprattutto nella mia cameretta di notte con le valvole ancora, ed era sempre un'esperienza particolare, insomma, il mondo della radio. E grazie a Dio, quando ho conosciuto Gesù, avevo 17-18 anni, e in pratica lì ho conosciuto frequentavo un gruppo giovanile, e ho saputo che, a mia grande sorpresa, che il Signore aveva bisogno anche di persone che lavoravano per Lui, in certo senso, che portavano avanti la buona novella anche con i mezzi tecnici. E siccome a me piaceva molto bricolare con le radio, fare registrazioni, la musica, insomma tutto quell'ambiente mi piaceva molto ed era il mio hobby, ed un tratto ho capito che, o il Signore mi ha fatto capire che potevo fare coincidere questo mio desiderio con il desiderio di poter servire il Signore, perché proprio sentivo fortemente che Gesù aveva fatto tutto per me, era andato addirittura a morire per me, e dicevo io cosa posso fare? E mi sentivo proprio di voler fare qualcosa, e la scoperta di poter fare qualcosa con le mie mani, con quello che già era un po' coinvolto, mi apriva un nuovo mondo, un nuovo orizzonte.
0: Qui siamo in Svizzera, vero? Perché sì. Tu sei originario svizzero.
2: Esatto, questo era successo in Svizzera un po' di anni fa ormai, ho avuto la fortuna di trovare poi un apprendistato, non quello giusto, diciamo, dal punto di vista di quello che volevo fare io, perché c'era un po' carestia di impieghi già allora, e poi ho fatto 2 anni di venditore di radio, televisione, fotografia, e dopodiché ho fatto un secondo apprendistato di radiotecnico, e lì proprio il Signore mi ha chiamato chiaramente di lavorare nella missione radiofonica. E lì c'era una, sì, li potrei raccontare per 2 ore un po' come è successo, ma in poche parole la cosa interessante era, io ero nato madrelingua francese, però cresciuto nella Svizzera tedesca, nei canton di Grigioni, una città romana molto antica, si chiama Coira, Cur, in tedesco dicono Cur, in italiano sarebbe Coira, faceva più o meno allora 30.000 abitanti, e sono cresciuto lì, e mia madre però era dalla Svizzera francese, così sono cresciuto bilingue. Però sono legastenico o dislessico, si può dire, che penso che sia più o meno la stessa cosa, e questo mi causava molti problemi con la lingua, per esempio leggere in pubblico o anche parlare, soprattutto a scrivere, facevo un sacco di errori, e così le lingue per me erano sempre un ostacolo pazzesco. E così pensavo di servire al Signore o col francese o col tedesco, però così non è stato, perché alla fine sono arrivato in contatto con diverse missioni e il Signore ha aperto una porta qui in Italia, però questo significava per me imparare l'inglese, perché essendo tecnico nella missione, quasi tutte le missioni sono in qualche modo vengono dalla Gran Bretagna, dall'America, dall'Australia. Insomma, in qualche modo c'era questo bisogno di sapere l'inglese, e poi dopo, ovviamente vivendo in Italia, c'era il bisogno poi di imparare l'italiano. E a me da ragazzo questa qui mi sembrava una montagna insormontabile,
0: sì.
2: Sì, insormontabile. Era troppo difficile per me questa cosa qua. Però dopo anche lì è intervenuto il Signore attraverso degli amici che hanno saputo incoraggiarmi e sfidarmi, e così ho fatto poi 5-6 mesi in Inghilterra, ho imparato l'inglese, e durante quel periodo ho avuto tante conferme da parte del Signore di proprio lavorare per Lui nel settore della radio. E così è stato, finalmente nell'82, un po' di anni fa, sono arrivato in Italia, e la cosa buffa è che in certo senso l'Italia era l'ultima carta da giocare, perché ho provato con la Francia, con la Germania, addirittura con l'Africa, ma l'Italia proprio non mi gustava, appunto perché dicevo, boh, devo imparare una quarta lingua. Invece il Signore mi ha proprio fatto capire che questo era il posto giusto di venire in Italia.
0: Eri di lingua francese lì in Svizzera?
2: Sì, francese come madrelingua, e tedesco per la scuola, per la zona dove sono cresciuto.
0: Beh, nonostante l'Italia fosse a 2 passi da te, perché penso che eri vicino, no, lì al nord Italia.
2: Sì, infatti sono solo 200 chilometri da casa mia, dove sono nato, a dove sto lavorando adesso da tanti anni.
0: Quindi arrivato in Italia ti sei dedicato alla radio, perché noi quando ci siamo conosciuti praticamente tu eri attivo nelle radio.
2: Sì, infatti, in pratica attraverso una sorella che era missionaria anche lei, ha fatto un corso in America, mi ha dato un libro di tutti i posti di lavoro pratici che cercavano dei missionari, da meccanici a falegnami, a dottori, a infermiere, dentisti, e c'era anche i radiotecnici, e c'era questo posto che cercavano a Monza, una missione inglese, cercavano un tecnico per aiutare a fare i programmi radiofonici.
0: Tu eri credente? Eri già credente?
2: Sì, ero già, appunto, avevo già fatto l'apprendistato e tutto. Grazie a Dio ho conosciuto Gesù quando avevo 17 anni. Mm-hmm.
0: Quindi non sei di famiglia evangelica?
2: No, no, anche se mia mamma ha sempre avuto, non sempre, ma lei ha avuto proprio un'esperienza molto forte, soprattutto in Inghilterra, dove ha conosciuto delle famiglie proprio evangeliche, soprattutto nati di nuovo, che gli hanno proprio spiegato bene il Vangelo, però solo, sì, non è che frequentavamo una chiesa, lì c'era la chiesa stradale, però non era molto chiaro il concetto del Vangelo, tante volte non era molto, sì, ben spiegato la Bibbia. Un tratto mia mamma stessa ha scoperto una chiesa che era nata lì abbastanza vicino a casa nostra e ha iniziato ad andare lì, ha frequentato quella chiesa e piano piano ha portato dentro tutta la nostra famiglia.
0: Quindi tutti vi siete avvicinati, tuo padre?
2: Sì, grazie a Dio tutti, il papà era l'ultimo che si poi è reso durante una campagna evangelistica quando ero già in Italia, quando ero già missionario pieno tempo. Lui era quello più duro in certo senso, ma adesso è quello più fedele, si potrebbe dire. Adesso ha 87 anni, ma segue il Signore in modo molto, molto bello.
0: Poi hai altri fratelli e sorelle?
2: Sì, ho una sorella che allora era un po' in brutte acque, nel senso che era fidanzata con un ragazzo, più o meno conviveva, e a me pesava moltissimo questa situazione e pregavo molto per lei, e difatti d'un tratto io credo che sia stato frutto innanzitutto della grazia del Signore, ma anche della preghiera mia, della mia mamma, di altri amici, che lei d'un tratto si è reso conto che stava sbagliando, che era sulla strada sbagliata. Lei è sfuggita, ha fatto un giro nel mondo e poi è tornata, ha fatto la scuola biblica di Emmaus, quella famosa in Svizzera, di lingua francese, e lì ha conosciuto il suo marito odierno e insieme sono diventati missionari, sono andati in Francia, hanno aiutato a fondare delle chiese lì e adesso sono pastori a Ginevra. E così è stata molto interessante questa svolta da una situazione non molto chiara, molto sana, è sfuggito, ha cambiato proprio direzione, si è rimesso sui binari giusti, per modo di dire. E per noi è stata una bellissima notizia, una vittoria anche, credo, per il regno di Dio, tutto sommato.
0: Quindi allora sei venuto in Italia e quindi ti sei adoperato per le radio, in particolare mi pare CRC, che hai collaborato con CRC,
2: sì,
0: e allora non
2: sì.
0: Si chiamava CRC ma si chiamava Verità Cristiana, mi pare.
2: Esatto, bravissimo, sì, si chiamava Verità Cristiana, c'erano dei programmi su Radio Monte Carlo,
0: sì.
2: Per tanti anni si chiamava 5 minuti di verità. Io niente, registravo questi programmi che diversi fratelli facevano, preparavano, e montavamo, tagliavamo gli errori con lo scotch, il nastro, la lametta ancora, cioè roba
0: sì, mi ricordo, sì, con i famosi Revox.
2: Esatto, facevamo quel lavoro là per diversi anni e su Radio Monte Carlo per tanti anni, forse 10-15 anni.
0: Sì.
2: Facevamo quel lavoro e mi ricordo molto bene che c'era una suora di clausura che ci aveva scritto, che perché noi dopo i 5 minuti di verità offrivamo sempre un Nuovo Testamento, una Bibbia,
0: sì.
2: E c'era questa suora che ci ha proprio scritto, ha detto: oh, vi prego, mandatemi un Nuovo Testamento perché io vorrei tanto leggerlo. E la cosa mi colpì tantissimo perché ho detto: ma come mai c'è una suora di clausura che non ha accesso alla Bibbia? Cioè mi sembrava
0: sempre un controsenso, un po', sì.
2: E invece era proprio così, in pratica clandestinamente questa suora poi leggeva nella sua stanzetta, insieme alle sue amiche leggevano tutte le sere un pezzo del Vangelo, nel Nuovo Testamento, e dopo una settimana scriveva ancora, ha detto: senti, scusa se disturbo, ma non è che può mai mandarmi un altro Nuovo Testamento per la mia amica?
0: Mamma mia.
2: E poi dopo un po' scriveva ancora: ma ci sono altre le mie consorelle che vorrebbero avere un Nuovo Testamento. E poi in pratica loro facevano un cerchio, ascoltavano questi 5 minuti e leggevano la Bibbia nelle loro stanze.
0: Sì,
2: insieme. E questa era una cosa fortissima.
0: Sì, certo.
2: Quindi, sì, infatti sicuramente adesso non ricordo tutte le lettere appunto che ci sono stati e quanti passi non passi hanno fatto, ma sicuramente è stato un bellissimo modo di seminare, ecco.
0: Certo.
2: Sappiamo che la parola di Dio non torna mai a vuoto, quindi chiunque la inizia a leggere sicuramente qualcosa rimane nel cuore.
0: Allora, torno dallo studio, è finita la prima parte e ora mettiamo il motivo richiesto da Eva di Foggia. Questo motivo della corale Nuova Pentecoste si intitola Tu sei degno, che Eva voleva ascoltare già mercoledì scorso, ma che io non avevo, poi me lo sono procurato questo motivo e quindi ora lo mandiamo. Intanto Deborah è al telefono, quindi chi vuole, come già abbiamo ricevuto qualche telefonata nella pausa, potete chiamarci già da ora per richiedere il vostro motivo. Per chi non vuole andare in diretta, invece, se volete andare in diretta potete chiamarci subito dopo, appena Andrea ha terminato la sua chiacchierata, insomma. Ricordiamo il numero 0881 70 99 18. Noi abbiamo sempre due chat qui aperte. Chi c'hai, Deborah? Chi c'hai in chat? Ah, il microfono, scusami. ai.
1: Io solamente Franco e Giuseppe,
0: ecco,
1: però
0: io...
1: siamo forti, ce la faremo.
0: Io li ho acquistati invece io, perché ho Eva, Giuseppe, che avevi tu, ce l'ho io ora.
1: Ce l'ho anch'io.
0: Ce l'hai pure tu?
1: Abbiamo allora un doppione.
0: Saranno due Giuseppe, allora forse è acceso due computer, allora uno di là e uno di qua. Allora Giuseppe ce l'ho anch'io, poi Jonathan da San Marino, c'è Nicoletta, ce l'ho io ora, Pietro anche ce l'ho io di nuovo.
1: Ladro.
0: O non so, o vanno a preferenza loro.
1: No, non no? Si può scegliere.
0: Ah, no.
1: Sì, non te la credere.
0: Vabbè, no, sono entrati con me, insomma.
1: No.
0: Vabbè, Pietro da Palermo e poi c'è Cosimo da Reggio Calabria. Abbiamo un po' tutto l'Italia. Giuseppe mi pare che di Ancona, ha detto? Delle Marche?
1: Delle Marche, no, non ha detto dove.
0: Ecco, poi abbiamo Jonathan da San Marino, c'è Pietro da Palermo, Cosimo da Reggio Calabria, Eva da Foggia, chi c'è più? Nicoletta da San Nicandro Garganico, quindi provincia di Foggia. Allora, per Eva facciamo ascoltare il motivo della corale Nuova Pentecoste, Tu sei degno, e poi dopo subito torniamo ad Andrea Lippuner dell'associazione Creaxio, che ci parlerà soprattutto della conferenza che si terrà i primi di marzo a Monte Silvano, provincia di Pescara. Voi nel frattempo potete chiamarci, Deborah, il numero?
1: 70 99 18
0: 0881 naturalmente. 70, 90.
1: Sì, l'avrei detto dopo,
0: perché dopo.
1: Si sono partita.
0: Sì, si è partita. Prima hai detto la seconda parte, poi la prima. Va bene, allora andiamo con il motivo per Eva di Foggia.

0: va bene, bellissimo questo motivo, però dura tantissimo, dura 9 minuti, siamo già quasi a 6 minuti, quindi Eva magari lo sentiamo in un altro momento, poi lo metto magari nella programmazione, nella nostra regia, così te lo puoi ascoltare anche durante la nostra programmazione. Allora andiamo con la seconda parte dedicata ad Andrea Lippuner e poi andiamo fino alla fine, va bene? Buon ascolto allora. Quindi è da un po' di anni che poi hai abbandonato il lavoro per la radio, hai svoltato su un altro, qualche altro ruolo?
1: Sì, è stato un periodo molto difficile perché appunto radiofonico e tecnico mi è sempre piaciuto e mi sentivo veramente molto realizzato anche nel fare questo tipo di lavoro. Dall'altra parte ero in una situazione completamente nuova e difficile, ma in quel momento nel nostro gruppo in casa, dove frequentavo e frequento ancora adesso, abbiamo studiato un libro del titolo più o meno Conoscere e fare la volontà di Dio. E lì il Signore mi ha messo davanti una nuova prospettiva. E in un certo senso io ho capito che fino per 20 anni, 20, 21 anni, ho lavorato con le mie forze, nel senso con i miei doni naturali, no? La mia professione, tutto serviva al Signore ed era giusto così, però in qualche modo era come se il Signore mi chiedesse adesso di fare un passo in più e buttarmi in una cosa completamente nuova. Che non potevo più fare con le mie forze, ma che dipendeva pienamente dalle forze del Signore. E questo è un po' così è nato l'associazione Creatio.
0: Perché sì. Creatio? Perché questo nome?
1: Creatio, guarda, la cosa bella è che è nata un po' grazie a un fratello olandese che mi ha un po' spinto di fare questa cosa. All'inizio non ero molto convinto, però dopo ho conosciuto un fratello irlandese che adesso è andato col Signore, che era un manager della Shell, e lui per 4-5 giorni ci ha fatto riflettere sulla situazione che abbiamo noi qui in Italia, su quello che ci ha anche fatto sognare, nel senso di vedere cosa dovrebbe cambiare nei prossimi anni. Ed è nato una visione, è nato un desiderio che però a me personalmente sembrava un castello campato per l'aria, cioè un sogno troppo impossibile. Ed era un network multimediale, la voce evangelica che influenza quotidianamente la popolazione italiana. Cioè era diventato un sogno, ho detto tante cose religiose per esempio hanno uno spazio in ogni TG che viene spiegato, si dice così, si è fatto una certa persona ha fatto questo, qualcun altro ha fatto quello, e invece la Chiesa, il corpo di Cristo tante volte non ha quasi nessuna opportunità di dire quello che succede, no? Di dare una testimonianza, sì. Un contributo così. Ci siamo chiesto perché. Abbiamo visto tante problematiche, una delle grosse problematiche che abbiamo visto è che purtroppo l'Italia è molto ben divisa tra tante chiese, tra tanti gruppi di chiese, ed è molto difficile con questa situazione di poter fare qualcosa, di essere una voce unita, forte, che possa avere anche un certo impatto verso la popolazione italiana, no? Avere una voce. E quello era un fattore. L'altro fattore è che abbiamo visto ben chiaro, che vi sto parlando di ormai 12 anni fa, che abbiamo visto che tante volte i prodotti che si facevano in Italia erano mediocre. Tipo un libro magari tradotto un po' non troppo bene, tante volte con l'italiano non corretto, con una copertina che tante volte sinceramente guardandola non ti viene la voglia di comprare quel libro perché la copertina è brutta, poi se inizi a leggere vedi che nella prima pagina ci sono due errori, e dispiaceva questo fatto. Allora abbiamo detto, ok, noi dobbiamo cercare di creare un movimento che possa innanzitutto fare le cose insieme, quindi coinvolgere la Chiesa in generale, la Chiesa di Cristo, e fare una cosa insieme, vedere che cosa si può fare insieme, e poi fare una ricerca, vedere che cosa serve veramente per poter portare avanti l'Evangelo, cos'è il bisogno delle persone di fuori, cioè di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di un libricino di questo tipo, di questo, quest'altro argomento, oppure di qual è il bisogno più grande in questo momento, no? E quindi di orientarsi verso il consumatore con qualità. E abbiamo visto per poter fare questo serve una specie di network, cioè un network di collaborazione, di fare le cose insieme.
0: Tu stai parlando al plurale, quindi avevi dei collaboratori che ti seguivano?
1: Sì, questo qui era in pratica il primo incontro che abbiamo fatto nel 2000-2001, eravamo un 8-10 persone di diversi rami, c'erano dei fondatori di chiese, pastori, c'erano due specializzati nell'editoria, quindi che hanno da fare con
0: libri,
1: con
0: insomma, sì.
1: Con divulgazione attraverso libri, uno era dall'Olanda, l'altro era dall'Italia, poi c'era il fattore musica, c'era qualcuno che era proprio fondatore di chiesa, quindi evangelista, c'era uno specializzato nella informatica, c'erano diversi, c'era un artista, diverse figure che insieme abbiamo fatto un po' questa cosa, e devo dire ancora oggi mi meraviglio di quello che è venuto fuori, perché era un piano, poi in pratica io ho detto anche quel fratello che guidava quella sera, quelle 3-4 giorni, gli ho detto, senti, la visione è bellissima, io sono convintissimo che la direzione è giusta, di andare in quella direzione, ma a me sembra una cosa assolutamente impossibile. E sai che cosa mi ha risposto lui? Allora lui mi ha detto, senti, Andrea, tu hai pienamente ragione, però nella vita è importante di stabilire qual è la direzione giusta di andare, e poi devi decidere di andarci, una volta che hai capito qual
0: essere
1: è la direzione
0: convinti
1: giusta.
0: Insomma,
1: e poi però mi ha detto un'altra gran bella realtà, ha detto, guarda, anche Mosè quando doveva guidare fuori il popolo di Israele, lui non ha, Dio non gli ha dato in mano un programma dei prossimi 40 anni, lui l'ha guidato giorno dopo giorno. Ha detto, tu prendi questo al cuore, ha detto, tu non puoi pretendere che sai esattamente che cosa farai adesso, il mese prossimo, tra un anno, tra due anni. Ha detto, tu sai che la direzione giusta, il paese promesso è quello, tu vai in quella direzione e il Signore ti guiderà giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. E con quelle parole veramente sono stato molto rincuorato e incoraggiato. Ha detto, vabbè, allora in effetti è vero, si inizia a fare un gradino alla volta, e si cerca di andare nella direzione giusta. Questo è stato un po' così.
0: Quindi in questi anni, allora, che cosa si è fatto allora con questa missione praticamente?
1: Scusa, non ho capito.
0: In questi anni, allora, quindi, cosa avete fatto con questa missione?
1: Sì, poi abbiamo fatto il secondo incontro, terzo incontro, siamo sempre cresciuto, fino ad arrivare a proprio formare l'associazione, e anche questo per me è stata un'esperienza bellissima, di vedere che ci sono dei fratelli, sorelle che hanno appoggiato questa iniziativa, e abbiamo formato un consiglio che oggi come oggi è composto di 10-11 fratelli e sorelle, che fanno tutti parte di diverse opere, missione, e ciascuno è specializzato un po' nel suo settore, sempre tra editoria, tra fondazione di chiesa,
0: radio, anche.
1: Radio, c'è qualcuno della CRC dentro, anche da televisione, ovviamente internet, tutti quei lati là, e quindi adesso i miei capi sono tutti fratelli del settore, ciascuno nel suo settore, però sono tutti bravi nel loro settore, e quindi ho un consiglio molto molto valido. Bellissimo lavorare in questo modo. E abbiamo iniziato a fare queste conferenze Comunicare Gesù, perché abbiamo detto alla fine questo è il compito più importante di evangelizzare, di incoraggiare anche la Chiesa di evangelizzare, di incoraggiare i singoli anche di farlo. E per esempio adesso siamo arrivati al nostro ottavo incontro, l'ottavo incontro di 3 giorni, e diciamo il titolo, il sottotitolo è Loud, forte, però la mission, il contenuto, il perché sono idee e contributi per comunicare Cristo. Quindi vogliamo incoraggiare ai fratelli e sorelle di appunto comunicare Cristo anche in modo con cuore innanzitutto, con preghiera, ma anche con a volte con professionalità, con con i mezzi giusti, ecco. E oggi come oggi abbiamo tantissimi mezzi a disposizione, come quello dell'internet, la radio, la TV, l'amicizia, che è sempre quella più importante, però se le cose vanno insieme, amicizia con i mezzi, diventa molto molto più efficace ancora. E così stiamo facendo queste conferenze. Abbiamo ormai già da anni preso l'idea di offrire dei workshop dove ci sono dei professionisti veri e propri che insegnano. Adesso quest'anno abbiamo 18, non voglio allungarmi troppo, ma parleremo di Facebook, Twitter, internet, parleremo sull'infanzia con Antonio Amico, sugli adolescenti con Simone Baccelle da OM, che fa parte anche lui del consiglio, Franco Bosio con intorno alla coppia, matrimonio, come raggiungere le coppie anche di simpatizzanti per guadagnarli per Cristo. Abbiamo la scrittura con Casa la Bibbia, Giancarlo Farina, abbiamo Luca Brignolo che parlerà sul come parlare in pubblico, abbiamo Giuseppe De Chirico che parlerà intorno all'arte, la musica e la creatività nel contesto della Chiesa Evangelica Italiana, molto interessante anche questo. L'oratore principale, che è un italo-americano, Frank De Luccio, farà un come realizzare un breve videoclip per la comunicazione all'interno della chiesa locale. Poi abbiamo il direttore di una missione molto grande su internet, JesusNet, che parlerà sul consulente spirituale online. Poi Pascal Gagelli sui disegni e cartoon, Samuele Marazzito un PowerPoint. Poi abbiamo Michela Piccolo con Eco Idea Low Cost per la scuola domenicale, l'Alicia Pignatelli Salien, il suo nome è donna, e la Tina Venturi sulla lettura espressiva, quindi come leggere bene in radio oppure davanti anche in chiesa, in pubblico. Comunque già la lettura, leggere la Bibbia bene, secondo me è un mezzo di comunicazione fantastico anche questo. Abbiamo teatro, abbiamo la GBU sull'editoria che pensa, una fede pensante. Abbiamo tantissimi contributi, abbiamo quest'anno anche come novità una conferenza, o meglio un convegno dentro il convegno, in pratica è un convegno parallelo, che sono come due binari che uno può scegliere, è una conferenza intorno all'Islam, e abbiamo con noi Andreas Maurer dalla Svizzera, che parlerà dalle basi storiche dell'Islam fino alle cose molto pratiche, che cosa possiamo fare noi, ognuno di noi, anche nelle nostre chiese, come aiutarli a integrarsi nelle nostre chiese e così via, e come soprattutto evangelizzarli, perché comunque sono delle persone tante volte molto più aperte rispetto a noi europei, perché comunque sono alla ricerca delle cose spirituali ed è un'occasione importante che possiamo sfruttare per il regno di Dio di spiegargli l'Evangelo, però ovviamente non è tanto facile, quindi ci vuole un minimo di conoscenza, ecco, e per quello facciamo queste anche questa conferenza.
2: Quindi sì, non è sì, poi tanto.
1: E poi niente, per se dovesse esserci qualcuno che ascolta magari per la prima volta la radio o da poco, voglio incoraggiarla di leggere la Bibbia, di fare delle domande a Dio, di cercarlo veramente con tutto il cuore, perché questa è veramente la cosa più bella della vita che ci può succedere, di conoscere Lui. Infatti abbiamo preso in mano poco fa il sito conoscerediio.com dalla Svizzera, e mi piace molto questa espressione, conoscere Dio. Penso che alla fine questa è l'essenza della nostra vita qui sulla terra, e la possibilità di poter conoscere il nostro creatore, questa è la cosa più bella che ci può accadere. So che tante volte non è facile, perché ognuno ha la sua storia, i suoi perché, i suoi dubbi, però so anche che se uno cerca veramente con tutto il cuore, Signore può trovarlo. E infatti noi abbiamo fatto come Creactio una campagna che si chiama IoT.
2: Ecco, quello volevo chiederti, perché prima ne parlavamo con i ragazzi della chat, anche chiedevo appunto se nelle loro città avessero visto di questi cartelli. Ecco, spiega un po' allora di che cosa si tratta.
1: Sì, no, era l'idea di, infatti noi abbiamo fatto come Creactio una campagna che si chiama IoT.
2: Ecco, quello volevo chiederti, perché prima ne parlavamo con i ragazzi della chat, anche chiedevo appunto se nelle loro città avessero visto di questi cartelli.

0: state bocciate, che non, c'era qualcuno che diceva ah, no, è bello così, però non erano convinti, mentre questo progetto dei manifesti con questi slogan erano veramente, tutti hanno detto wow, questo è giusto, questo è bello, questo vogliamo sostenere. E dopo ci siamo lanciati, abbiamo creato questi brevissimi slogan: io ti cerco, firmato Dio, io ti capisco, io ti perdono, io ti amo, io ti conosco. E questi slogan, devo dire, io all'inizio non ci credevo che erano così forti, perché dando via poi i biglietti, perché è tutto un diciamo tutto un pacchetto di cose che si possono poi utilizzare, ci sono i bigliettini da visita che si possono dare via facendo la spesa, i caselli in autostrada, dovunque si possono regalare, e vedo che le persone li accettano molto molto volentieri. Tante volte li faccio scegliere anche tra diversi slogan e scelgono volentieri uno o l'altro. A volte mi chiedono posso prendere un altro per mio marito, il secondo, e cose del genere, e colpiscono
1: e fanno riflettere. Anche
0: mi è successo una volta, tornando dalla Sicilia dalle vacanze, ho fatto metano a Firenze e mi sono sentito di dargli il bigliettino io ti capisco, e questo benzinaio l'ha letto e entro un secondo aveva una lacrima nell'occhio e mi disse senti, tu non sai quanto ne ho bisogno proprio in questo momento. E questa è una situazione che ho detto wow, è incredibile come il Signore attraverso una piccola cartolina possa toccare il cuore.
1: Sì.
0: E poi il bello è che non finisce lì il biglietto, perché appunto le persone possono andare sul sito iot.it oppure sul sito conoscere.com, e lì ci sono le testimonianze, viene spiegato il Vangelo, ci sono diversi percorsi che uno può fare. E la cosa bella è che su conoscere.com ci sono 23 lingue, quindi è un bigliettino da visita che diventa molto molto multilingua, internazionale, perché parla 23 lingue. Ormai a Milano o dappertutto in Italia ci sono talmente tanti stranieri che tu li puoi dare anche a un arabo, un cinese, un africano che parla anche francese, e puoi dire guarda, vai a casa, cerca la tua lingua e puoi seguire tutto. E questo secondo me è una cosa bellissima, e così possiamo raggiungere tante persone.
1: Andrea, vogliamo dare ancora qualche indirizzo riguardo al convegno di Montesilvano? Il sito soprattutto penso che sia necessario per poter contattarvi, insomma tramite sito lì i nostri ascoltatori possono...
0: Ti ringrazio per questo. Purtroppo abbiamo un nome un po' complicato, infatti mi avevo fatto la domanda, Creactio. Allora, Creactio non è latino, ma voleva essere inglese, ha da fare con creare, creation, e action, quindi creare e azione, e diventa poi Creactio.
1: Ecco.
0: Quindi il sito è proprio quello, www.creactio.org. Quindi non c'è una X in mezzo, non c'è una Z, ma proprio come crea e poi CTO, creactio.org.
1: Andrea, scusa, c'è il tuo omonimo di Roma qui, Andrea di Roma, che con il nick mi dice, Eli, puoi chiedere se si possono richiedere questi bigliettini pagandoli ovviamente? Cioè vuole sapere come si fanno ad avere questi bigliettini.
0: Sì, certo, li stampiamo, siamo già in terza ristampa di questi, e basta dare un colpo di telefono qui nell'ufficio, si possono anche ordinare a Casa della Bibbia, oppure semplicemente fai info@creactio.org. Quindi info@creactio.org.
1: Penso che fra poco prenderà appunti anche Andrea.
0: Mi scrivi una mail e ti mando un pacchettino giù.
1: Sì, ti stanno ascoltando con interesse i nostri ragazzi, anche Pietro da Palermo. Anche Matteo dalla Svizzera, vicino Lugano, quindi

0: sono, ti stanno ascoltando, sì.
1: La radio non ha confine.
0: Infatti Andrea dice: bello, Dio benedica questa via. Forse non si legge bene comunque. Bene, allora diceva Savino, sembrava creatio latino.
1: Sì.
0: No. Sì, infatti c'ha qualcosa di latino questo termine.
1: Sì. No, infatti se no sarebbe ormai non riesco neanche più a dirlo in latino. Mi hanno detto tante volte: no, non si dice creatio, ma si dice creatio, se fosse latino o qualcosa del genere. Invece ho detto: no, ma non è latino, è un'abbreviazione dell'inglese di due cose. Infatti anche lo slogan è creatio, dalla parola alla comunicazione. Questo è il cuore, sì, di tutto, che vogliamo comunicare la parola nel mondo di oggi. Uno dei pesi maggiori di questo convegno quest'anno è il videoclip, quindi tutto quello che si può comunicare con il videoclip, e l'altro è via internet, quindi usare internet per proclamare Cristo.
0: Insomma, va abbastanza vario e interessante, quindi ragazzi, allora, se siete interessati, anche i nostri ascoltatori, andate sul sito di Creazio, mi pare www.creazio.org, giusto?
1: Esatto. Sì. Andate... Posso lasciare anche il telefono, magari?
0: Sì, va bene.
1: È un 039, così andiamo in Brianza,
0: sì.
1: 039 20 10 607.
0: Ok, se non fate in tempo poi vi riferite a me, Radio Logos, e quindi ve li ripeterò io questi recapiti.
1: Ok.
0: Va bene, Andrea, penso che abbiamo detto un po' tutto di quello che volevamo dire, anche se velocemente. Avremmo voluto un po' approfondire sulla tua testimonianza, perché ritengo, insomma, sia qualcosa di, insomma, è importante, insomma, poteva essere.
1: No, okay. Poi è stato, sì, interessante, perché il Signore ha confermato proprio diverse volte mi ha fatto capire che devo stare qua, insomma.
0: Sì, in Italia,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E insomma, poi per qualsiasi, penso che l'Italia piaccia un po' anche per tanti altri vari aspetti, anche se come governo, insomma, ci stanno tanti problemi che magari fuori non ci sono.
1: Sì, ecco, come governo non mi piace tanto, ma mi piacciono tanto le persone, devo dire.
0: Ecco.
1: Proprio le persone, ce l'è molto a cuore. Infatti mia moglie è italiana, pugliese, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Ex pugliese, cioè origine pugliese.
0: Sì. C'è molto da lavorare comunque in Italia,
1: sì,
0: per il Signore.
1: Sì, sì.
0: Bene, Andrea, allora io ti ringrazio di questa chiacchierata che abbiamo potuto fare, anche a nome dei ragazzi della chat. Va bene, allora, Andrea, ti ringrazio.
1: Grazie a te, Eliseo. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Preghiamo il Signore per questo convegno, che ci possa essere larga partecipazione e tante richieste, insomma, per intervenire.
1: Sì, il Signore benedica anche te, la radio, le trasmissioni, che possa raggiungere ancora tante persone.
2: Allora, finita l'intervista, possiamo tornare con le richieste musicali. Abbiamo avuto una richiesta da parte di Jonathan e vuole dedicare questo brano di Chris Tomlin, dal titolo Indescribable. Tomlino. Sì, Tomlino.
0: Tom Piccolino.
2: No, invece è Chris il nome, poveraccio. E lo dedica al suo papà, che oggi compie gli anni, e possiamo dire quanti? 63.
0: Sì, l'ha scritto. E poi è giovane, no? 63.
2: Sì,
0: Matteo,
2: sì,
0: tanti auguri di buon compleanno.
2: Anche
0: Matteo,
2: da tutti noi.
0: Pescatore, papà di Jonathan. Indescribable.
2: Indescribable.
0: Va bene.

0: Allora, per il compleanno di Matteo Pescatore, Jonathan gli fa, appunto, gli dedica questo motivo di Chris Tomlin.
1: Ah, indescribable. Devi imparare.
0: Vabbè, approfitto di te.
1: Ma metti che io, che ne so, un giorno non ci sarò più. No, non in quel senso. Già parti con le due dita unite.
0: Vabbè, non si dice, dai.
1: E l'hai fatto.
0: Va bene, dai. Allora, salutiamo. C'è anche Matteo Angeloro dalla Svizzera, da una città lì difficilissima della Svizzera, vicino a Zurigo. C'è Matteo Angeloro con Nick di Aconia. Poi salutiamo sempre Giuseppe da Macerata. Ci dice che si trova a Macerata, quindi ci richiede anche un motivo. Se lo possiamo mettere subito, Deborah, perché sta per andare a prendere la figlia a scuola. Quindi dice se me lo potete far ascoltare subito. Quindi scavalcherà un po' chi ha richiesto prima i motivi. Poi abbiamo Jonathan da San Marino, poi c'è Nicoletta sulla mia chat, poi c'è Pietro da Palermo. Io sono uscito con il mio nick originario, sono finito nella tua chat, Deborah, infatti mi
1: sì,
0: vedi
1: però
0: anche lì.
1: Cioè, come fa la gente a casa a capire?
0: Non
1: fa niente, diciamo i nick e basta.
0: E poi c'è Eva, vabbè, lo facciamo un unico computer, va? Come se fosse un unico computer, anche se io sono anche col...
1: Intanto io non ne ho più Nick, ho solo Franco, il
0: solo
1: mio
0: Franco
1: fedelissimo
0: Franco. E io? Edizione.
1: No. Sì, vabbè, capirai, stai qua.
0: Ah, sono tutti venuti da me, hai visto? Sono più simpatico io.
1: Certo.
0: Che dice qua? C'è Nicoletta che insieme a Paolo, che sono lì a San Nicandro Garganico, salutano anche la famiglia Angeloro. Poi dice Matteo Angeloro, dice a richiesta di Brigida che vi saluta il canto H-E-R-I-N-S.
1: Sì, vabbè, domani mattina.
0: Franklin, che vuol dire?
1: Ho capito io.
0: Hai capito tutto?
1: Sì, approfitto se ci sta ascoltando.
0: Brigida?
1: Sì, un abbraccio.
0: E vi sta ascoltando.
1: Ciao Brigida, se...
0: Un abbraccione da Foggia.
1: Sì. No, da me, sì, da Foggia, però per me. Che
0: anche da me,
1: personalmente voglio abbracciare Brigida,
0: da tutta la comunità di Foggia, di Torre Maggiore, di Apricena, tutti quelli che sono in ascolto.
1: Mi si sono rubati tutti il mio abbraccio.
0: Va bene, che mandiamo allora? Che mandiamo per Giuseppe?
1: E fine me l'hai detto, sei parte di me.
0: No, non è la prima volta che lo dico. Febe Porzio.
1: Sì.
0: Per Giuseppe di Macerata.

0: Allora, Fede Porzio, il motivo richiesto, cioè, o meglio, me ne aveva richiesto un altro, Giuseppe di Macerata, ma io avevo questo, quindi gli ho fatto forzatamente ascoltare questo. Sei parte di me, da Fede Porzio. Andiamo avanti,
1: sì, andiamo avanti perché abbiamo un bel po' di motivi. Allora, ha chiamato Incoronata, vuole salutare tutti, abbraccia tutti, e fa una richiesta particolare, ovvero di pregare per i suoi figli che possano... Che puoi rispondere? Ok, che possano accettare il Signore nella loro vita, quindi entrare nella famiglia celeste. E lei poi voleva fare alcuni saluti, vuole salutare Anna che è in ospedale in questo momento e vuole dirle che lei prega sempre, quindi si ricorda sempre di lei. Poi saluta Rosa Tango, Gina Tango, Elisa Galano e richiede un brano di... Rino Bevilacqua, meraviglioso sei tu.

0: Ok, ci siamo.
1: Volevo andare sul microfono, invece ce l'ho volante. Va bene, allora, Lidia Genta, oh mio signor.
0: Sì, quando... da parte di Esther.
1: Ok, allora.
2: Pronto?
1: Sì. Andiamo allora con questo motivo. Scusate, stiamo ricevendo tra messaggi e motivi, insomma. Oh mio signor, Lidia Genta, da parte di Esther, mi dice Deborah.

0: Deborah, ho notato che è arrivato anche un messaggio tramite telefono. È la prima volta che mi capita da un telefono fisso ricevere un messaggio
1: vocale.
0: E che hai sentito dentro?
1: Rino bevi l'acqua.
0: Sentivo la musica di Rino Bevi. Non ci capiamo più niente. Quindi intanto stanno arrivando parecchie telefonate, quindi ringraziamo tutti coloro che ci hanno.
1: Mi dico solo che ho 3 fogli.
0: Ce la faremo, sono già le 12:31. Vabbè, dai, ce la dobbiamo fare fino all'1, insomma.
1: Però questo brano andava ascoltato tutto.
0: Questo di Lidia Genta, sì, va bene. Però ora ascoltiamo.
1: Ora ascoltiamo Mi rialzerai, richiesto da Rosa Tango. Le vuole fare gli auguri di compleanno. Purtroppo non riusciamo a fare la rubrica compleanni, ma già le avete detti tutti voi da come mi state dicendo nelle telefonate. A Luigia Varracchio, mi ha detto di dire, ovvero la nostra cara Gina. Tutti
0: ciao,
1: la conosciamo
0: Gina.
1: Come Gina.
0: Tanti auguri.
1: E le dice che il Signore la benedica e che benedica sia lei che la sua famiglia.
0: Allora quindi. Giuseppe è scappato perché è andato a prendere sua figlia, quindi vi saluto, dice devo scappare, alla prossima, vi saluto tutti in Cristo. Poi c'è Nicoletta che chiede un motivo, io vi sto leggendo quello che leggo in chat, per Jonathan dice bella, quella di Didi Agente, il motivo salutateci Estere, siete una bella squadra, tu e Deborah, grazie Jonathan. Poi che dico, infatti Jonathan se ne è accorto, vedo che è un macello, comunque vabbè, Pietro è contento che arrivano telefonate. Ecco, Jonathan dice uno dei vecchi cantici anche da parte di mamma di Giuditta, quindi un caro saluto a Esther probabilmente o a tutti noi, comunque Jonathan da San Marino. Deborah, andiamo con Mi rialzerai, detto Teen Street 2006,
1: sì,
0: la voce di
1: Tango.
0: Giorgio Ammirabile.

0: Allora, andiamo veloci con le richieste. Io volevo...
1: ci scusiamo perché dobbiamo tagliare i motivi.
0: Sì, perché ne abbiamo parecchi oggi. Allora, volevo avvisare Davide, che spero sia ancora all'ascolto, che io sto aspettando per la sua richiesta. Lui ha fatto una richiesta di un determinato brano, però Davide Menelao, però ha detto che avrebbe chiamato lui. Io ora non so se mandarlo o aspettare la sua chiamata. Io aspetto ancora un po', poi dopodiché Davide, se riesce a farmi sapere qualcosa, altrimenti lo mandiamo, mandiamo il tuo brano. Allora, mandiamo la richiesta di Brigida
1: dalla Svizzera.
0: Dalla Svizzera, il titolo è He Rain, di Kirk Franklin. God bless anything tested. No, so Jesus Christ said every time. No, all the muscle and all the crew. Remember, so the end them, no, for Jesus Christ. Lift them high. I'm not here for Christ. Bust the

0: Allora, grazie anche a Matteo e a Brigida, un caro saluto alla Svizzera, Matteo e Serafina sua moglie, più Brigida che è insieme a loro, quindi un caro saluto a tutti voi. E grazie anche per la richiesta di questo motivo che sono costretto a sfumare perché il tempo ci viene a mancare. Deborah, ora andiamo con...
1: Sì, andiamo con la richiesta di Maria dell'Aquila. Vuole fare gli auguri a Elisa e Antonietta.
0: Se... Vai, vai.
1: Non riesco a parlare con se squilla. Allora, vuole fare gli... un attimo. Gli auguri a Elisa e Antonietta che hanno compiuto il compleanno il 31. Quindi noi ci uniamo agli auguri a loro. E poi vuole fare gli auguri anche a Davide Galano e Eliseo Sant'Angelo che compiranno gli anni il 3 febbraio, quindi dopodomani. Il brano è quello di Lidia Genta dal titolo Ogni Giorno.
0: Ok, prendi il telefono.
1: Un attimo. Pronto?
0: Lidia, Ogni Giorno.

0: Allora, intanto stiamo aspettando una telefonata che abbiamo dovuto chiudere prima perché stava andando il motivo. C'è Jonathan da San Marino che ci dice che Erma ci saluta dall'America, quindi non so se ci sta ascoltando. Comunque salutiamo Erma, che è la sorella di Jonathan, figlia di Giuditta e Matteo, e quindi un caro saluto ad Erma se ci sta ascoltando. Allora, ora abbiamo
1: una telefonata in diretta. Pronto?
2: Ciao Deborah, sono Davide.
1: Oh, eccolo, ciao Davide.
2: Finalmente, mia moglie mi ha anticipato.
1: Ti ha anticipato, infatti.
2: Okay, volevo fare una richiesta per un mio amico. Un canto che si intitola Solo Tu.
1: Sì.
2: E parla della pace che può dare il Signore, della gioia di vivere su questa terra. Questo mio amico si chiama Michele Norcia di Faeto. Quindi glielo dedico a lui, perché martedì, giorno 3, dovrà subire un intervento chirurgico a San Giovanni, quindi ho un po' preoccupato. Spero che si rimetta nelle mani del Signore, perché il Signore soltanto può dargli quella tranquillità che altrimenti non potrebbe avere.
1: Ok, va bene, lo salutiamo anche noi.
0: Sì, salutiamo Michele da Faeto, anche sua moglie, vero Davide?
2: Sì, sua moglie Anna e il piccolo Leonardo, e inoltre voglio anche fare un invito a tutti i radioascoltatori, che la vera felicità si trova veramente ascoltando la parola del Signore, nel fare la sua volontà, e per fare la sua volontà bisogna leggere la sua parola per conoscerla, e quello che il Signore ha realizzato nella mia vita, questa gioia di appartenergli, di vivere per Lui, è un augurio che faccio a tutti coloro che ci ascoltano in questi momenti.
0: Okay. Grazie Davide.
2: Grazie a voi. Grazie per la possibilità che date a noi credenti di poter rendere testimonianza della nostra fede in Dio.
1: Bene.
0: Grazie, buon lavoro. Stai lavorando, vero?
2: Sì, sto lavorando.
0: Torna sul trattore allora.
2: No, sto con la radiolina nel vigneto, anche se non si sente tanto bene, sto potando i vigneti.
0: Ok, devi cambiarti con la radiolina allora.
2: No, l'ho cambiata, ma è proprio che da questa parte non si prende
0: non
2: bene.
0: Ho capito.
2: Si ascolta al 70-80%, insomma.
0: Ho capito.
2: Speriamo che nel futuro possiamo migliorare anche questo aspetto.
0: Grazie Davide, buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao Davide. Ciao.

0: Allora, andiamo avanti con le richieste. Saliamo quella di Grazio Frasca, che ha chiamato. Vuole dedicare il brano Un giorno di festa a tutti gli ascoltatori, maggiormente a Anastasio.
1: Sarà qualche suo amico, boh?
0: Eh sì, certo. Voglio ricordare che dopo metteremo le due richieste, una di Elia Ciardulli, non mi sono dimenticata, e di Nicoletta. Quindi tra poco tocca anche a voi.

Andiamo adesso con la richiesta di Elia Ciardulli. Lei parla a nome della nonna Concetta, che vuole fare tanti auguri per il compleanno di Miriam, che compie 19 anni. Quindi tanti auguri di buon compleanno anche da parte nostra. E mettiamo questo brano di Corrado Salmè, Grande è il tuo amore.

0: Allora, grande è il tuo amore, un motivo di Corrado Salmè, cantato e composto da Corrado Salmè, e un caro saluto anche a Elia, e il compleanno è di Deborah?
1: Miriam.
0: Miriam, tanti auguri anche di un buon compleanno a Miriam, 19 anni,
1: sì,
0: una bellissima età. Beata lì. Allora, e noi sfumiamo anche questo motivo, ci dispiace, sono già le 12.55, tardissimo, ora accontentiamo la richiesta
1: Nicoletta,
0: di...
1: Nicoletta, innamorato di Gesù.

0: era bella.
1: Era bello. Però con l'unica eccezione che Nicoletta ci dice non era questo. E allora vabbè, qual era Nicoletta? E io ho scritto infatti, e qual è Nicoletta allora? Tu mi scrivi innamorarmi. Boh, qual è? Boh, conosci tu un motivo?
0: Sì, però, cioè, ora per dirla tutta, molte volte rispondiamo alle telefonate, pronto, mi metti il canto? Io, cioè, insomma, abbiamo preso l'abitudine, come si dice, di dimestichezza ormai con tutti i brani, quindi più o meno, però in chat è peggio, perché in chat non ce la potete nemmeno cantare. Quindi
1: allora Nicoletta, che è tanto progredita nel computer, allora vai sul sito, Nicoletta, sul sito ricerca brani e ti trovi il brano che vuoi, va bene? Ricerca brani, ci sono tutti i motivi che abbiamo in studio, quindi te lo vai a trovare e ci dici autore, cantante e motivo, va bene? Scusaci Nicoletta, però innamorarmi pensavo che fosse quello di Luciano.
0: Sì, anche perché poi tu fai un po' di testa tua sui brani che ti chiedono.
1: E poi lì per lì siamo qui in diretta, non è che ci abbiamo la mente proprio, stiamo pensando a tante cose, quindi non possiamo pure pensare a quale potrebbe essere il motivo. Siamo umani, non siamo computer.
0: Io volevo salutare tutti i Nick che sono stati in mia
1: Nicoletta
0: compagnia.
1: Non si arrabbi, no. Nicoletta e Paola. E Paolo, scusate.
0: Non dà la parola, continua.
1: Vai, vai, vai. 12:59. Vai.
0: Volevo salutare i Nick che sono stati con me.
1: I tuoi
0: oggi.
1: E poi io mi saluto i miei.
0: Ok, con me al momento non c'è nessuno. Grazie a tutti. Ciao. Basta, io ho finito.
1: Ah, già, Franco è andato via.
0: Non ho
1: Franco.
0: Più nessun Nick.
1: Vabbè, non ha più nessuno. Io invece ce l'ho. Insomma, Nicoletta dice: ve lo farò sapere.
0: Va bene,
1: bene. Bene.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Pietro invece dice: comunque è sempre bello.
0: E poi dice a me di tagliare, vai. Diciamo
1: ok, allora io saluto chi è uscito: Giuseppe. Ora mi pare che è uscita Eva da Foggia. Anzi, dovevamo farlo ascoltare in motivo, ma di Giorgio Amigliano non glielo facciamo ascoltare più. A Eva la prossima volta. Saluto Matteo insieme alla sua famiglia e anche a Brigida e a Serafina che sono lì con lui. Poi saluto Jonathan di San Marino, saluto Pietro da Palermo, saluto anche tutta la famiglia di Jonathan e chi salutiamo più, quelli che sono usciti non me li ricordo più e noi andiamo via. Grazie, scusateci per questa puntata un po'
0: arrangiata,
1: diciamo. Insomma,
0: un po' piena,
1: cavalcante, diciamo, una puntata un po' piena. Bene, grazie a tutti, grazie della vostra partecipazione, grazie a tutti coloro che ci hanno telefonati numerosi e grazie anche a tutti i ragazzi della chat che sono stati ragazzi tra virgolette, che sono stati con noi. Ciao a tutti.
0: Ciao da Deborah
1: e da Eliseo. Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Sono le ore 12:44.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 18 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozan ha dichiarato che gli attacchi aerei statunitensi su alcune zone della regione hanno causato la morte di 3 persone. Il funzionario ha aggiunto che altre 8 persone sono rimaste ferite negli attacchi. Da Detroit a Washington, le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che, insieme al caldo torrido che ha travolto gli Stati Uniti, ha fatto scattare l'allerta inquinamento e rischia di creare disagi persino alla finale dei mondiali di domenica tra Argentina e Spagna. Trump ha attaccato il Canada accusandolo di negligenza deliberata e minacciandolo di aggiungere ai dazi che sta già pagando anche i costi dei danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. Andiamo in Venezuela, il terremoto è salito a 5.069 morti, il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Veniamo alla cronaca italiana. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 di ieri nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour, provincia di Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Prima di accedere all'istituto penitenziario, alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, il 72enne ha risposto certamente, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ho subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato nella mattinata di ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Un operaio di 43 anni, residente a Latisana, provincia di Udine, è morto nel primo pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato fatale. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le previsioni del tempo di oggi: graduale diminuzione della pressione, la giornata contraddistinta da iniziali condizioni di atmosfera stabile con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi al nord-est. Dalle ore centrali aumenteranno le nubi su Alpi e Prealpi centro-orientali, con lo sviluppo di temporali che potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti. Sarà soleggiato e caldo sul resto delle regioni. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 18 luglio e come ogni giorno a quest'ora noi siamo qui per un nuovo numero di A come almanacco, dove do a tutti il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio 1898, Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento chiamato polonio. 1925, Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto. 1936, colpo di stato militare in Spagna contro la Seconda Repubblica, che darà luogo alla guerra civile. 1944, nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, Hideki Tojo si dimette da primo ministro dell'impero giapponese a causa dei numerosi contrattempi subiti durante lo sforzo bellico. 1969, dopo un party, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un laghetto spazzato dalle onde. Mary Jo Kopench, una donna che viaggiava con lui, affogherà. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. 1984, il 41enne James Oliver Haberty apre il fuoco su un McDonald's situato a San Isidro in California, uccidendo 21 persone prima di essere abbattuto dalla polizia. 1989, in Kenya si svolge il rogo dell'avorio, in cui vengono bruciate 4.000 zanne di elefante. Segnale forte contro la caccia di questo animale per ottenere avorio, avvenimento immortalato poi nel libro di Cookie Gallman, Sognavo l'Africa. 1994, a Buenos Aires un'esplosione distrugge un edificio che ospitava diverse organizzazioni ebraiche, uccidendo 96 persone e ferendone molte altre. 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne Fabio Casartelli. Sull'isola caraibica di Montserrat, lo stesso giorno, il vulcano Soufriere Hills erutta. Nel corso di diversi anni devasterà l'isola, distruggendo la capitale e costringendo gran parte della popolazione a scappare. Per concludere, una notizia del 18 luglio 1997: viene sviluppato quel giorno, grazie all'americano Dave Winner, il software che darà vita ai blog, oggi forma diffusissima di comunicazione multimediale.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata parliamo della pentola a pressione. Molti pensano sia un'invenzione recente, mentre invece è del 1679 ed il suo inventore passerà alla storia come l'inventore di una forza fornita dal semplice vapore. È il fisico francese Denis Papin. Con i suoi esperimenti sulla pressione del vapore ideò questa pentola con dentro acqua che, messa sul fuoco e chiusa da un coperchio ermetico dotato di una valvola di sicurezza, la pressione faceva salire velocemente il punto di ebollizione dell'acqua. Cucinando anche la carne più dura, Papin scoprì che in pochi minuti cuoceva al punto giusto. Questa dimostrazione culinaria la fece all'Accademia Reale delle Scienze improvvisandosi cuoco. Ma non scoprì solo questo. Approfondendo gli studi, nel 1695 scrive e pubblica un opuscolo con un titolo che a molti sembrò una stregoneria: Come sollevare l'acqua con il fuoco. Invece di magico non c'era proprio nulla, anzi Papin, con quelle poche righe, gettava le basi tecniche per realizzare una macchina con il motore a vapore, cioè utilizzando per l'appunto il fuoco. Ma non è lui a fare il primo meccanismo che sfrutta l'energia termica in un lavoro meccanico. A ottenerlo sarà poi un altro ingegnere inglese, un certo Thomas Savery.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo cosa sia, secondo la Bibbia, la cattività. È un termine che di solito si riferisce nella Bibbia alla deportazione delle 10 tribù avvenuta nel 722 a.C. e alla deportazione di Giuda nel 586 a.C. Entrambe avvennero gradualmente, dopo una serie di invasioni da parte di re assiri e babilonesi.

0: origine dei nomi.
1: Il secondo cognome latino Flavius deriva dall'aggettivo Flavius, biondo, di colore giallo, riferito al colore dei capelli. Divenne poi nome gentilizio. Nel primo secolo Tito Flavio Vespasiano fu l'imperatore romano sotto il cui regno vennero edificati il Colosseo, la Rapacis e la Via Flavia che collegava Trieste a Pola. È altrettanto famoso per aver risolto il problema delle fognature e dell'igiene pubblica ideando i Vespasiani, latrine pubbliche a pagamento. Ai suoi detrattori, che lo accusavano di procurare introiti per lo Stato da fonti così inusuali, rispose con il famoso detto «pecunia non olet», cioè «il denaro non ha odore».
2: Avete ascoltato? A come almanacco!
3: Che tornerà qui anche domani, dove vi aspetterò nuovamente. Intanto, grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Abbiamo in nostra compagnia, i nostri studi, Alessandro Sorrenti dell'associazione Il Gomitolo per la Legalità. Buongiorno Alessandro, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Salve, buongiorno a tutti.
3: Sì, vogliamo anche ricordare questo spazio radiofonico a tu per tu con Il Gomitolo. Una volta al mese siete qui in radio e ci portate dei temi importanti di cui ci fa molto piacere parlare, perché non spesso non è che si trovano facilmente né nei giornali oppure sono in pagine un po' avanzate.
1: Ecco, tra l'altro in questo periodo di gran caldo una cosa che forse non viene molto considerata è la situazione nelle carceri, che appunto nel periodo estivo davvero diventano drammatiche. Non so se vogliamo dire qualche cosa per esempio sul carcere di Sollicciano, vicino ai nostri studi a Firenze, che però purtroppo non gode di una grande fama.
3: Anzi, è uno degli istituti di pena che più volte vengono alla luce anche a livello nazionale, quindi vuol dire sicuramente la situazione è molto complessa.
2: Sì, direi che il tema è giusto e corretto. Il tema delle carceri, diciamo, potremmo introdurlo con una frase di Nelson Mandela, che ricorda che una nazione dovrebbe essere giudicata da come tratta non i cittadini più prestigiosi, ma i cittadini più umili. E a riguardo dobbiamo, diciamo, sottolineare il dato normativo, no, della nostra Costituzione, che all'articolo 27,3 ci dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Parlare di rieducazione all'interno del carcere di Sollicciano, così come all'interno del carcere La Dogaia di Prato, appare quasi cinico, se non metaforico. Il carcere di Sollicciano viene introdotto e sostituisce il carcere delle Murate a Firenze nel 1983, quindi è una struttura, diciamo, verosimilmente recente. Eppure il titolo con cui potremmo introdurre il carcere di Sollicciano è il carcere delle promesse, promesse mai mantenute, che nel tempo si sono susseguite in rifacimenti che non sono stati fatti, in rinnovamenti che sono stati disattesi e non ultimo la chiusura di 7 sezioni sotto sequestro preventivo disposte dalla magistratura fiorentina, che hanno riguardato gli ultimi giorni. È uscito sui giornali anche le condizioni climatiche all'interno del carcere, che si aggirano intorno a 36-37 gradi, quindi è verosimilmente un inferno il carcere. E quindi non
1: dicono senza condizionatori, senza neppure ventilatori, quindi una situazione.
2: Sì, la situazione è fuori controllo.
3: Tu hai citato quel periodo lì, che è il periodo in cui c'è stato anche uno scandalo, lo scandalo delle carceri d'oro, tra cui per esempio lì il costruttore è stato Pontello, che è stato anche presidente della Fiorentina, forse se lo ricordano più per, non so se è stato per la vendita di Baggio, forse più ci si ricorda di queste cose meno di Sollicciano. Però doveva essere un carcere anche, come dicevi te, è quasi un cambiamento, invece alla fine quasi sono state rimpiante le murate.
2: Sì, doveva essere un fiore all'occhiello. Il carcere di Sollicciano ha addirittura una struttura a forma di giglio. Quindi è proprio la fotografia che molto spesso in Italia la forma conta poi più della sostanza. Basti pensare che nel 2022 erano stati previsti 11 milioni per il rinnovamento del carcere, addirittura si parlava di fotovoltaici, di un nuovo campo sportivo, del rifacimento delle docce. 7 milioni stanziati dal Ministero della Giustizia, 4 dalla Regione. Niente di tutto questo.
3: Ecco, che fine hanno fatto questi soldi? Sono lì non spesi? Come funziona?
2: Sono lì bloccati, probabilmente non spesi, non stanziati, e la situazione è evidente. E vorrei sottolineare un fatto, diciamo, tragicomico. Il 2 luglio, quindi poco fa, l'assessore regionale alla sanità, all'assessore regionale alla sanità è stato negato l'accesso ai locali dell'articolazione per la tutela della salute mentale all'interno del carcere. La stessa articolazione per la tutela della salute mentale è la responsabile dell'articolazione, proprio l'assessore regionale alla sanità, quindi alla stessa assessora responsabile della struttura è stato negato l'accesso. Questo per raccontare insomma la situazione paranormale che si vive all'interno del carcere.
1: Poi forse l'abbiamo già detto, ma il sovraffollamento, che è una caratteristica purtroppo di tante carceri italiane.
2: Sì. E proprio con riferimento al sovraffollamento, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale su cui la Corte Costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 settembre, dicendo che la legge dovrebbe consentire il rinvio della pena quando la detenzione avviene in condizioni contrarie al senso di umanità. Quindi questo è
1: la fotografia. Cosa succederà praticamente a questo punto? Cosa
2: il ministro Nordi ha detto che entro l'anno si vorrebbe disporre, diciamo, la liberazione, tra virgolette, del carcere di Sollicciano, con i detenuti che verranno poi, diciamo, smistati in altre.
3: Sì, e che poi va a aggravare altre situazioni, perché è l'assessore Monia Monni, fra l'altro, che l'assessore che non possa entrare in carcere, e siamo veramente alle comiche.
2: Sì, sì. E molti detenuti verranno trasferiti al carcere di Prato, la Dogaia,
3: che è una situazione drammatica, da punti anche di sicurezza, proprio lì è successo di tutto.
2: Assolutamente. Poco fa, cosa è successo nel carcere La Dogaia di Prato? È successo che un giovane di 26 anni, detenuto, è morto a poche ore di distanza da una testimonianza che aveva reso a un pubblico ministero con riferimento a una presunta a presunte percosse da lui subite durante l'arresto. Pochi giorni dopo questa testimonianza è morto in carcere.
3: E non si sa come è morto.
2: E non si sa come sia morto. E io credo che questi siano temi molto importanti, denunciati giustamente anche dalla presidente della nostra associazione pochi giorni fa in un'intervista, che giustamente il presidente, appunto, Mimma Dardano,
3: che salutiamo. Forse ci sta ascoltando, ciao.
2: Molto Mimma. Probabilmente ci sta ascoltando, che giustamente ha ricordato come se lo Stato calpesta il proprio mandato costituzionale che abbiamo appena ricordato, il suo lavoro poi diventa poco credibile. Ora, noi come associazione, diciamo, cerchiamo proprio questi spazi per parlare di legalità, sensibilizzazione contro la criminalità, contro le mafie. Se però poi, quando andiamo nelle classi, diciamo no, lo Stato siamo noi, se le risposte che dà lo Stato contro la criminalità, ma anche poi a fronte di una rieducazione che deve seguire, è questo, quindi è quello del carcere di Sollicciano oppure quello del carcere alla Dogaia di Prato, le nostre parole perdono, diciamo, di senso e anche di attendibilità.
3: E poi mi domando, Alessandro, c'è dei carceri come quello di Bollate, come quello di Massa, ci sono dei carceri moderni dove i carcerati lavorano, hanno, insomma, come mai non si
1: quindi riesce? Un altro carcere è possibile,
3: sì,
1: diciamo,
3: come
1: così
3: come mai non si riesce a cambiare il percorso di altri carceri che sembra segnato?
1: Era Don Raffaè, una bellissima canzone.
3: Questa canzone, sì, io penso ci abbia tra i 35 o 40 anni, perché lui è morto negli anni 90, mi sembra. Vi rendete conto che io ascolto questa canzone e potrebbe averla scritta stamattina?
1: E questo è un aspetto tragico, direi. Allora, ricordo per chi si fosse posto in ascolto da poco che siamo insieme ad Alessandro Sorrenti dell'associazione Il Gomitolo per la Legalità. Quest'oggi ci siamo soffermati sul tema del carcere, in particolare di Sollicciano, ma anche quello di Prato, che sono esempi di, appunto, carceri fatiscenti per molti aspetti, in cui i diritti umani sono purtroppo a volte una sorta di optional, ecco. Però ci sono anche altri tipi di penitenziari.
3: Sì,
1: che,
3: facevo un esempio al carcere di Bollate a Milano, che è molto diverso da San Vittore, e al carcere di Massa.
1: Quindi qualcosa potrebbe essere diverso. Allora, una battuta ancora su questo e vediamo un poco.
2: Sì, da una parte una volontà politica un po', diciamo, poco attenta a queste tematiche, o comunque in maniera, diciamo, disomogenea, e poi la poca valorizzazione, se non negli ultimi anni, di misure alternative alla pena, certo, in carcere.
1: Quindi abbiamo bisogno di Don Raffaè anche noi? o no? Spero di no.
3: Speriamo di no.
1: Perché, mamma mia. Vabbè,
3: dai conforto e lavoro.
1: Infatti, terribile. Allora, adesso passiamo a un altro argomento, molto importante anche questo, che riguarda Firenze, ma non solo. Il consumo di sostanze stupefacenti. La situazione anche qui sembra veramente grave e a volte anche sottovalutata. Sentiamo cosa ne pensa Alessandro Solini.
3: Tra l'altro Alessandro è il fiume Arno che testimonia, no? Perché è dalle rilevazioni delle acque che si scopre.
2: Sì, sia dalla rivelazione delle acque che dell'aria, è uscito un rapporto poche settimane fa che appunto testimonia come Firenze, quindi il capoluogo della regione, sia una delle città con un più alto percentuale di sostanze stupefacenti sia nell'aria che nell'acqua, dove addirittura sono state ritrovate tracce del fentanyl.
3: Che fra l'altro è sparito
2: dall'ospedale
3: israeliano di Roma.
1: Israelitico.
2: Esatto, e che è stato denunciato dallo stesso presidente Luciano Squillaci della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, dicendo che da quelle dosi si può produrre circa 20.000-30.000 dosi.
3: Ricordiamo che è la droga degli zombie, quindi è una cosa che non so quante volte rispetto all'eroina è proprio ti brucia il cervello.
2: Sì, soprattutto il fentanyl ha rispetto alle altre droghe la particolarità che ti rende dipendente in maniera immediata.
1: Senti, c'è veramente da aver paura?
2: Sì, c'è da aver paura, c'è da innanzitutto leggere questi rapporti e quello che dicono, che sono dati molto preoccupanti, sottolineati anche dalla sindaca Funaro pochi giorni fa. Basti pensare che a Firenze, quindi qui da noi, nella nostra realtà, la situazione riguarda la popolazione in generale, ma in particolar modo i giovani, in una fascia compresa di un'età che parte da addirittura i 12 anni, quindi stiamo parlando di un fenomeno veramente...
3: La scuola media,
2: quindi è un'età veramente incredibile.
1: Quindi significa che te la offrono per poco, in maniera tale che anche i ragazzini che hanno poche disponibilità finanziarie si possono permettere, almeno inizialmente.
3: Sì, perché alla fine se diventi istantaneamente, capito? Questo è proprio è come se la facessi la propaganda di questa roba.
2: Sì, poi in questi ultimi anni si addirittura è aumentato il consumo delle droghe sintetiche, quindi acquistabili anche in maniera più celere, attraverso dei mercati più veloci, acquisti anche nel dark web. E se è diminuito il consumo della cannabis, che da una parte può essere vista con un occhio positivo, è però aumentato il consumo di cocaina e di eroina, quindi di droghe più pesanti, è diminuito l'utilizzo di droghe leggere ed è aumentato quello di droghe.
3: Mi sembra che anche la cannabis comunque hanno cambiato qualcosa per cui
1: è più pericoloso, rispetto al passato.
3: Sì.
2: E per dare dei dati, a livello nazionale nel 2025 oltre il 26% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha fatto uso almeno di una sostanza stupefacente durante l'anno, e in Toscana il fenomeno continua a pesare anche sul sistema sanitario. Nel 2025 sono stati segnalati oltre 800 accessi al pronto soccorso per ha fatto uso almeno di una sostanza stupefacente durante l'anno, e in Toscana il fenomeno continua a pesare anche sul sistema sanitario. Nel 2025

0: persone che in Toscana sono seguite dalle strutture terapeutiche sono 1.041, mentre oltre 10.400 sono state le prese in carico dagli ambulatori.
1: Ecco, qui stiamo parlando della Toscana, noi ci rivolgiamo attualmente al pubblico insomma nazionale, quindi immagino che è una situazione insomma che è presente anche in tante altre parti del nostro paese.
2: Ma che pensa? L'America da questo punto di vista è messa gravissima, perché il fentanyl in America è veramente patologico.
1: Ora speriamo che non si replichi anche da noi una situazione del genere, però io vorrei capire che cosa è possibile fare. Io insomma vedo che nella traccia che tu ci hai offerto c'è il ruolo della prevenzione, ma veramente si può prevenire queste situazioni?
0: Si deve prevenire, e bisogna anche ammettere a noi stessi che la comunicazione che stiamo facendo, che è stata fatta sulla prevenzione, sulla lotta alle droghe, è fallace, non funziona. Quindi continuare a dire che le droghe fanno male e che le droghe vanno evitate non funziona, perché i giovani o non ci ascoltano o non trovano questo messaggio, diciamo, in qualche modo non sono toccati da questo messaggio. E quindi bisogna studiare il fenomeno, capire e soprattutto confrontarsi con i giovani. Ecco che quindi ritorna il senso anche del nostro lavoro come associazione, no? Andare nelle scuole, parlare, però allo stesso tempo studiare e aggiornarsi, perché la prevenzione che stiamo facendo, il lavoro che è stato fatto non è sufficiente, non tocca i ragazzi, quindi se non tocca i ragazzi rimane...
2: Cioè le droghe cambiano, diventano sempre più avanzate, e quindi bisogna lo stesso...
0: Bisogna fornire i giovani di strumenti e di consapevolezza con riferimento
2: per difendersi.
1: Allora ci sarebbe un sacco di cose da chiedere, ma insomma dobbiamo per forza concludere qui. Intanto davvero un grazie ad Alessandro Sorrenti, che comunque avremo ancora
2: nel mese prossimo
1: certo, in questo appuntamento mensile che abbiamo con l'associazione Il Gomitolo per la Legalità,
2: a tu per tu con Il Gomitolo.
1: Grazie davvero e a risentirci, a presto, grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi le nostre riflessioni su come vive un cristiano leggendo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 16. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Otello Becchetti scrive: le lettere di Pietro descrivono un cristianesimo perseguitato. Gli fa eco Paolo, che dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Se viviamo con coerenza la vita cristiana, non saremo ben visti. Ma com'è possibile glorificare Dio nelle sofferenze? Pietro dice: voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove ci danno l'opportunità di perfezionare la fede. Giacomo aggiunge: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Non ci vergogniamo se a motivo della fede in Cristo dobbiamo soffrire, piuttosto siamo fieri del nome che portiamo e della gloria che rendiamo al Signore in tali circostanze.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 23, e dice: ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E ancora Efesini, capitolo 3, versetto 19. Conoscere questo amore, e cioè quello di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Fare la sua conoscenza. Grande amatore di pittura contemporanea, Lorenzo ammirava particolarmente i quadri di un certo pittore e ne aveva anche acquistati diversi. Ogni dipinto rifletteva una caratteristica dell'autore. Un giorno, a furia di interessarsi delle opere di quell'artista, volle incontrarlo per conoscerlo. Da quel momento Lorenzo ha cominciato a scoprire la vera personalità e le vere caratteristiche dell'artista, che aveva solo intravisto attraverso le sue tele. Come quell'amante d'arte, noi tutti possiamo ammirare la bellezza e la perfezione della creazione, opera di Dio. La ricchezza e la varietà dell'universo ci fanno percepire la grandezza e l'intelligenza di colui che l'ha concepita. Ma se si vuole veramente conoscere Dio, non bisogna fermarsi lì, ma si deve entrare in relazione diretta e personale con Lui. Questa relazione è possibile perché Dio ci ha parlato e continua a parlarci per mezzo della Bibbia, che è la sua parola. Gli uomini che l'hanno scritta l'hanno fatto sotto dettatura dello Spirito Santo. Per mezzo della Bibbia Dio si rivela completamente. Allora, se desiderate entrare in contatto con il Creatore, apritela e leggetela come una lettera personale che Dio vi indirizza. Vi scoprirete che Egli vi ama e che vi ha dato un Salvatore, il suo Figlio Gesù Cristo. Vedrete anche che Dio vi invita a parlargli direttamente per mezzo della preghiera, perché possiate instaurare un dialogo continuo con Lui. Il desiderio di Dio è che voi facciate la sua conoscenza e condividiate con Lui una gioiosa relazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Che la benedizione di Dio sia ancora su tutti noi in questo 18 luglio. Leggeremo dalla lettera agli Efesini nel capitolo 6, il verso 11, dove è scritto così: rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Se l'apostolo Paolo usa l'immagine del soldato romano, è perché i cristiani di Efeso, a cui scrive questa lettera, vivevano già in un contesto di battaglia, sia fisica che spirituale. La città, infatti, era famosa per la conoscenza di formule magiche ed esorcismi, per l'uso di amuleti e riti idolatri, per cui i credenti di quella chiesa vivevano all'ombra di una realtà spirituale che gli incuteva paura. Senza contare che diventare cristiano significava essere reietto dalla società e spesso perdere anche forme di guadagno, perché non dobbiamo dimenticare che Paolo aveva messo in crisi il mercato degli idoli d'argento di Diana. La persecuzione quindi era più che mai attiva contro questi cristiani che stravolgevano ogni tipo di religiosità del mondo a loro conosciuto. Lasciare quegli idoli significava avere quindi non solo uno scontro spirituale, ma anche fisico. Quei credenti avevano bisogno di sostegno e quindi Paolo enuncia una serie di elementi indispensabili a costruire un'armatura spirituale senza la quale sarebbero stati e siamo in balia del nemico. In molti crediamo di essere forti e coraggiosi, ma quando arriva il momento della prova, della malattia, della mancanza di lavoro o dell'ingiustizia sociale, siamo scoperti nelle parti più vulnerabili e inutilmente andiamo alla ricerca di un pezzo di armatura che ci sarebbe proprio utile in quel momento. Ma ciò che non è costruito con fede, costanza ed esperienza non si improvvisa in un momento.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Attacchi al carattere di Dio. L'esortazione di Paolo a restare saldi contro le insidie del nemico si riferisce alle tattiche impiegate dal diavolo nella guerra spirituale. Una di queste è mettere in discussione il carattere e le motivazioni di Dio, sollevando dubbi sulla sua parola. Un esempio di macchinazione è quella che usò nel giardino dell'Eden quando disse ad Eva: Dio ti ha dunque detto non mangiare di ogni albero del giardino? Con una semplice affermazione il diavolo distorse la parola di Dio. Dio non aveva proibito loro di mangiare da ogni albero, potevano liberamente prendere qualsiasi frutto, tranne che da un solo albero, quello della conoscenza del bene e del male. Hai notato cosa è in grado di fare la natura insidiosa del nemico delle nostre anime? Eva, purtroppo, si lasciò sedurre. Invece di confidare in Dio e ubbidirgli, credette alle bugie di Satana e concluse che il frutto dell'albero era buono, un piacere per gli occhi e desiderabile per diventare saggi. Satana inganna e diffonde le sue bugie di generazione in generazione. Caro amico e cara amica, non essere vittima dei suoi attacchi. Rafforzati nella parola attraverso lo studio sistematico della Bibbia. Arrenditi alla guida dello Spirito Santo attraverso la preghiera e l'ubbidienza ai principi biblici. Così sventerai ogni macchinazione del nemico.
3: Nel corso delle nostre puntate abbiamo voluto sottolineare più volte l'importanza della Bibbia per il nostro cammino di fede. La parola di Dio è spirito e vita, è una lampada sul nostro sentiero ed è una guida essenziale per non cadere appunto nelle trappole preparate dal nemico contro di noi. Troppi cristiani, ahimè, la trascurano senza considerare che è cibo per l'anima. Hai mai provato a non mangiare per giorni? Se lo facessi, ti accorgeresti di perdere forza e lucidità. E lo stesso avviene in senso spirituale. Dobbiamo nutrirci con il pane dell'anima, che è la parola di Dio, appunto, e quel pane ci renderà forti. Se quella parola dimorerà in noi, davanti alle tentazioni che arriveranno, potremo anche noi rispondere come Gesù rispose al diavolo nel deserto: «Vattene, Satana, poiché sta scritto». Allora il diavolo lo lasciò. Prendiamo anche noi esempio da Gesù e vinceremo su ogni attacco nel suo nome. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testimonianza di chi ha sofferto in prima persona la persecuzione, ma anche una riflessione approfondita e abrasiva sulle tentazioni della libertà. Il 41esimo convegno di Porte Aperte, Open Doors, lo scorso maggio, è stato tutto questo e non solo. A Bellaria è andata in scena un'edizione da record che ha saputo fondere intensità e scorrevolezza, emozione e comunione, alternando sessioni plenarie, seminari specifici, momenti di lode e occasioni di dialogo personale.

questa canzone può trasmettere emozione. Rivolgo al Signore tutto l'onore, perché è l'unico che è degno di lode e di adorazione. Le sue gesta sono fonte di ispirazione per milioni di persone che predicano il suo nome. La nostra missione è la compassione, per le strade procuriamo anime in cerca di redenzione. Ed è così che cominciamo.

tempo mi ha ridato ciò che è mio. Non è perché lo merito, perché mi sono sforzato, ma perché tu sei fedele molto più di quanto lo sono stato io. E questo è il segreto, è la fede che mi porta a credere in ciò che non vedo. Tu sei concreto e rendo grazie a te per quello che possiedo. Tu mi hai aperto gli occhi e non sono più cieco. Ascolto l'eco delle mie parole al vento. L'emozione prende sopravvento, piango e bagno il pavimento. Oggi tuo insegnamento ha trasformato il mio comportamento, e per la grazia usami come strumento. E tutto quello che lui ha fatto in me, sei fratello mio, anche nella tua vita può succedere. Forse tu in Dio non ci vuoi credere, ma Signore non smetterà.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: La stanchezza ti pesa? Riposa. Beh, è un suggerimento, un consiglio sicuramente da seguire.

degli apostoli di Gesù fosse meno stressante. E ce lo racconta il Vangelo di Marco al capitolo 6, il versetto da 30 fino al versetto 44. Stiamo percorrendo ancora questo itinerario e la volta scorsa abbiamo visto le cause della morte di Giovanni il Battista, Giovanni il battezzatore, per il capriccio della moglie di Erode, della regina Erodiade, che aveva preso Giovanni in odio, visto che lui faceva notare che Erodiade era moglie in realtà del fratello di Erode e che lui l'aveva presa in moglie in maniera illegittima, in maniera immorale. E nonostante tutto Erode invece aveva simpatia per Giovanni Battista, tanto che lo stava ad ascoltare tutte le volte che poteva, anche quando aveva dei rimproveri per lui. Però per via di una promessa fatta in un momento di eccessivo entusiasmo alla figlia di Erodiade, ti darò forse anche metà del mio regno, chiedimi tutto quello che vuoi, vista la danza bellissima che hai fatto davanti a me, davanti a tutti gli ospiti in questa festa del mio compleanno. Ecco, per via di questa promessa poi Erodiade suggerisce alla figlia di chiedere la testa di Giovanni il battezzatore su un vassoio e purtroppo Erode deve acconsentire, seppure con dolore, seppure a malincuore. Ma ancora prima di questo avevamo visto Gesù che manda i 12 apostoli a due in giro: andate senza portare con voi nulla di scorta, non portate bisacce, vestiti di ricambio, sandali di ricambio, eccetera. Andate semplicemente così, laddove vi ricevono date il messaggio, dove non vi ricevono battete i piedi per terra per scuotere perfino la polvere e andate via. E adesso, dopo l'episodio di Giovanni Battista, vediamo proprio gli apostoli che ritornano da questo loro giro, si presentano a Gesù, gli riferiscono tutto quello che avevano fatto e tutto quello che avevano insegnato alla gente, gli incontri che avevano fatto, insomma, sono entusiasti, ma sono anche stanchi, molto stanchi. E Gesù allora suggerisce: venite con me in un luogo tranquillo e soltanto così potrete riposarvi. Insomma, il riposo è importante, bisogna recuperare le forze, bisogna di nuovo rientrare in se stessi, avere la mente lucida, il corpo che ha riacquistato le forze e anche la serenità dello spirito. Ed era questo il suggerimento di Gesù. E c'era così tanta gente che andava e veniva che in effetti non avevano neppure il tempo per mangiare, ed è proprio per questo motivo che partono in barca per un posto più tranquillo. Ma Marco ci dice che molta gente li vide partire, li riconobbe: sono loro, è Gesù con i suoi. E quindi cominciano a diffondere la voce e in tanti accorrono a piedi dai villaggi vicini e gli altri passano la voce ancora più in lontananza e si forma ancora una volta una immensità di persone, una grandissima folla che addirittura, immaginando dove si stesse recando Gesù, vista la direzione della barca, cominciano a correre, a darsi da fare e arrivano prima di Gesù e degli apostoli. E così quando scendono a riva dalla barca, Gesù

0: Siamo gli apostoli, ma Marco non ci dice nulla di particolare. Anzi, rispetto a Gesù invece, Marco ci dice che ebbe compassione di loro, perché questa folla, queste persone, questi uomini, queste donne, persone giovani, persone anziane, adolescenti, bambini, tutti sembravano come se fossero pecore senza pastore. E si dice in italiano la parola la pecora errante, e il verbo errare in realtà ha due significati. Errare significa andare in giro senza una meta precisa, anzi non sapendo proprio dove andare, dove si sta andando in effetti, ma errare significa anche sbagliare, cioè essere in errore. E credo che qui si possano dare entrambi i significati del termine, riferendoli a questa folla, a queste folle in generale che seguivano Gesù. Persone che sbagliavano, che non sapevano cosa fosse la vita, cosa fosse il bello, la realtà, la verità della vita. E Gesù amava tutti, amava tutti quanti quelli che si accostavano a lui. Gesù ama noi, ama voi, ama me, con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre difficoltà di vita, con tutti i nostri errori, con tutto il nostro errare, con tutto il nostro andare senza sapere neanche dove stiamo andando. E allora questa compassione di Gesù cosa significa se non entrare nella passione anche lui, cioè entrare nella sofferenza anche lui di ciascuno di noi? Ma fra poco ne parleremo ancora in maniera più approfondita. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi. La stanchezza ti pesa? Riposa. Beh, l'abbiamo messa lì in una maniera così abbastanza soft, una grande verità, come dicevamo nello scorso segmento di appuntamento con Dio pochi minuti fa, la grande verità del riposo mentale, riposo spirituale, riposo fisico, che ci aiuta a ricostituire le nostre forze. E questo era il suggerimento di Gesù dato ai suoi 12 che aveva prima mandato in giro a predicare, a fare un'esperienza personale da soli. E loro ritornano e Gesù li invita proprio a fare questo, cioè proprio a riposare, ad andare con lui in barca di nuovo in questo grande lago, tanto grande da essere chiamato Mare di Galilea, per spostarsi in modo da stare un po' tranquilli. Tanta era la gente che andava e veniva, tanta era la gente che andava e veniva, ma subito li riconoscono anche da lontano. A poco a poco la folla si accresce, la folla aumenta, passa parola da uno all'altro, dai villaggi vicini, arrivano mentre loro si spostano con la barca in acqua, e prevedendo dove stessero andando, insomma, la folla li precede ed eccola lì, è bella e pronta ad accogliere ancora una volta Gesù, per manifestare ciascuna di queste persone, manifestare le proprie necessità, i propri bisogni. Ma Gesù riconosce il bisogno che sta a monte di tutto. Gesù ha compassione di loro, ci dice Marco in questo capitolo 6, perché sembravano come delle pecore senza pastore. Noi dicevamo poc'anzi delle pecore erranti, cioè delle pecore che vanno in giro senza avere una meta precisa, senza sapere come fare per raggiungere una meta che possa essere degna di questo nome, che sia un traguardo vero, un punto di arrivo, un punto di approdo. E dicevamo anche che la parola errante in italiano significa riferito ad una persona che sbaglia, ma anche appunto che va in giro senza sapere dove e senza sapere come. E Gesù ha compassione di loro, ma dicevamo ha compassione anche di noi, di ciascuno di noi, di voi e di me, ciascuno con i nostri difetti, con i nostri problemi, con le nostre necessità, necessità di ogni tipo, soprattutto in questi periodi che stiamo vivendo. E Gesù ha compassione perché significa che compartecipa delle nostre difficoltà, delle nostre sofferenze. Questo significa avere compassione di qualcuno. E i riferimenti che Gesù ha per la folla e per i suoi apostoli sono sicuramente riferimenti rivolti anche a ciascuno di noi. Gesù comprende le nostre esigenze, è al corrente del nostro bisogno umano di dare, diciamo così, il giusto indirizzo alla vita, ed è al corrente anche delle necessità contingenti, le necessità di tutti i giorni, le necessità inderogabili della nostra quotidianità. Sì, Gesù lo sa, Gesù è vero Dio, è vero uomo, si è incarnato proprio per questo, si rende conto delle difficoltà che voi incontrate, che io incontro, per cercare di mettere insieme, di conciliare, ecco, forse questo è il termine giusto, le esigenze spirituali e le necessità materiali in ogni aspetto della vita, e di conciliare anche tutto questo con le energie residue, quelle che ci restano dopo le nostre fatiche, i nostri dispiaceri, il nostro lavoro, il nostro studio, il nostro correre quotidiano dietro a quello che dobbiamo necessariamente fare. E forse per questo a volte ci sentiamo soli, ma non è così, non siamo soli, non siete soli. Gesù chiede, nel momento in cui la folla si siede, si parla di più di 5.000 contando solo gli uomini, chiede ai suoi apostoli di dare quello che hanno, perché uno di loro dice: Signore, è già tardi, è già ora, si è già fatta l'ora per mangiare, manda via queste persone un po' nei villaggi vicini in modo che vadano a comprarsi qualcosa da mangiare o vadano dai contadini per fare lo stesso. E Gesù invece chiede a loro, chiede agli apostoli: che cosa avete con voi per cibo? Hanno 5 pani e 2 pesci, portatemeli qui. E Gesù rende grazie in preghiera al Padre e comincia a spezzare il pane, comincia a passare i pezzi di pane, i pesci, e tutto aumenta, una mano passa all'altra, le persone riescono tutte a mangiare partendo da quel poco, tanto che alla fine si raccolgono diverse ceste di avanzi per poter essere recuperate, per evitare che il cibo venga sprecato. E anche lì aumenta la stanchezza degli apostoli, erano già stanchi prima, ma Gesù non ci chiede l'impossibile. Dobbiamo esercitare attivamente la nostra fede, anche quando sembra che siamo arrivati agli sgoccioli, quando sembra che l'energia stia quasi per esaurirsi. È lì che dobbiamo fare un passo in più, un passo di fede, un passo di certezza in Gesù. Gesù non ci propone soluzioni semplicistiche alle nostre problematiche complesse, complicate. Gesù ci chiede di avere fede completa in Lui, di abbandonarci, perché il momento del riposo ristoratore arriva, e parte di questo riposo è anche la grande soddisfazione che può venire al nostro cuore dall'aver fatto il bene anche degli altri, di aver fatto delle cose buone per gli altri. E in questo il racconto del Vangelo di oggi può essere sicuramente utile e stimolante.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M.
1: Bentrovati a Disco Highlight. Mi porterai in alto è il brano che stiamo per ascoltare. Anche questo riassuntivo di una condizione di vittoria su una situazione, ossia dal dolore per la perdita di una persona cara. È un canto che parla di fiducia incondizionata di un credente verso colui che ha vinto la morte e donato la vera vita, Gesù. Scelgo questo verso per condurvi alla canzone. Etendo quella mia mano verso di te, lasciando ogni dubbio e perplessità, arrendendomi a te, so che vincerò, fidandomi di te, camminerò. Parole preghiera significative. Inizia, mi porterai in alto, buon ascolto.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere. Eric Sellerier.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può

tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: E noi apriamo questa nostra diretta con Nuni Burgio. Benvenuta Nuni.
2: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
1: Allora Nuni, tu sei presidente di Nuni APS, scuola di fisiosviluppo, ed anni che noi dialoghiamo con te di questi temi. Oggi parleremo di un tema forse non abbiamo mai trattato, comunque forse in maniera marginale. Parleremo di sonno e quanto il sonno abbia valore, sia rilevante per quanto riguarda anche lo sviluppo non solo fisico ma anche psichico.
2: Esatto. Al proposito, ho un articolo del 2022 caldo, abbastanza fresco rispetto a, di solito gli articoli possono avere anche tanti anni, questo è molto fresco e è un articolo dove è uno studio longitudinale su 8300 bambini, mm-hmm. Quindi stiamo parlando di numeri che hanno un significato, e lo studio è durato 2 anni, quindi bambini che sono stati osservati per 2 anni. Un gruppo di bambini che dormiva meno di 9 ore al giorno da notte, e un altro gruppo di bambini equivalente, quindi simile per classe sociale, per età, per tipologia neurologica, simili, e un altro che invece dormiva più di 9 ore al giorno. Mm-hmm. Cosa è emerso da questo? Quindi abbiamo uno studio veramente importante dove i dati sono stati fatti come si deve, okay? È stato strutturato molto bene. Si è visto che praticamente su 4, aspetta che te li cerco, su 4 sull'articolo che ce l'ho davanti, e su 4 indicatori tutti i bambini che dormivano meno di 9 ore erano tutti positivi, nel senso che tutti avevano problemi in quelle aree, che era l'area cognitiva, l'area nello studio, e bambini, eccolo qua, disagi nel comportamento, disagi emotivi, prestazioni a scuola inferiori nei test e un modo diverso di comunicare hanno visto tra le varie aree del cervello. Quindi cose importanti, stiamo parlando di cose importanti. Differenze importanti. Queste differenze sono state viste sia nella prima fase che nella fase conclusiva dopo 2 anni, cioè questi stessi bambini che continuavano a dormire meno avevano ancora questi deficit. Okay?
1: Quindi qualcosa che è importante, perché non si risolve subito.
2: No, è una cosa che dura, non sappiamo poi come procede la vita di questi bambini, chiaramente perché gli studi purtroppo hanno un tempo limitato, però in quei 2 anni dove il nostro apprendimento soprattutto a scuola è molto intenso, in quei 2 anni metà di tutti quei bambini, cioè 4.000 bambini contro gli altri 4.000 circa, hanno presentato tutti valori inferiori, capisci? È un dato veramente grosso questo. E ci serve per un motivo molto importante: far capire ai genitori che i bambini devono dormire almeno arrivare alle 9 ore. Quindi non è un dato, dormire non significa mettersi a letto con il cellulare o la televisione certo. Accesa, cioè dormire significa 9 ore che sei andato nel sonno, che non è l'ora in cui vai a letto, perché oggi con i cellulari è come portarsi il televisore a letto, no? E poi i bambini o i ragazzi vanno avanti all'infinito. Ma dormire 9 ore è importante. Perché diciamo? Perché, e a chi lo stiamo dicendo? Lo stiamo dicendo a tutti i genitori che sottovalutano questo problema, a tutti i genitori che fanno fatica a dire ai figli devi dormire, e quindi si lasciano in qualche maniera negoziare l'ora in cui andare a dormire. Una volta tanto non ha importanza, usciamo, siamo da amici, c'è
1: oppure
2: una festa,
1: in estate comunque ci sono ritmi diversi, quindi si fa un po' più tardi, ma esatto. Soprattutto quando i bambini vanno a scuola, quindi hanno bisogno di avere una quando certa bambini... concentrazione, lì bisogna essere abbastanza fermi.
2: Assolutamente fermi, non è negoziabile questa cosa, Daniela. Non è qualcosa su cui possiamo discutere, perché questo non è un dato che deriva da una scuola di pensiero, ok? Non è la Montessori che l'ha detto, qui c'è uno studio su 8.000 bambini, ok? Pur con l'autorevolezza chiaramente della Montessori, non è qualcuno che lo immagina che i bambini hanno bisogno di sonno, perché tutti sappiamo che il sonno ci fa bene e abbiamo bisogno di sonno. Qui noi abbiamo dei dati scientifici in mano e questi dati ci dicono che dormire è fondamentale per i bambini, non è negoziabile. Quindi i genitori che uno permette e l'altro no, i nonni che sottovalutano il problema e lasciano magari il bambino dormire più meno, ok? Il sonno non è negoziabile, i bambini devono dormire, punto. Questo articolo ce lo dice con i dati alla mano.
1: E poi dirci, ecco, quali sono poi le influenze, le ripercussioni su quella che è la vita del bambino che non ha difficoltà e del bambino che invece ha difficoltà, sia nell'apprendimento, altre genere di difficoltà.
2: Cioè, allora, questi bambini hanno trovato questo, hanno trovato difficoltà caratteriale intanto, quindi più problemi di relazione con i genitori o anche con gli altri bambini. Hanno trovato difficoltà emotive, quindi reazioni emotive spropositate oppure assenti addirittura, okay? Hanno trovato una minore capacità nello studio, quindi nella performance scolastica a parità di studio, poi hanno trovato che questi a parità di studio non so, però i bambini probabilmente che hanno meno sonno studiano anche meno, perché sono più stanchi.
1: Rendono meno, anche se studiano magari non riescono, non riescono a concentrarsi,
2: meno.
1: Certo.
2: Ce lo dice, al di là di questo articolo, ce lo dice la logica. È chiaro che se tu non hai dormito bene, assimili male a scuola e rendi peggio, ok? Quindi è normale, diciamo, che sia così. Ma poi hanno visto che proprio con le risonanze magnetiche sui bambini, perché non è stato solo test, hanno fatto anche le risonanze magnetiche
1: e quindi hanno visto quelle aree, quindi hanno visto quelle aree del cervello che sono competenti,
2: esatto,
1: per quanto riguarda il sonno, perché ricordiamo che ogni cosa che facciamo ha un'area del cervello, quindi
2: diciamo che ogni cosa che facciamo impatta sulla globalità del nostro cervello, perché anche se il nostro cervello ha delle aree elettive per fare qualcosa, in realtà qualunque cosa noi vogliamo fare viene eseguita da tutto il cervello, perché ogni cosa che noi dobbiamo processare abbiamo bisogno di tutte le aree del cervello, perché per esempio se tu vedi i numeri in un foglio che devi fare un'operazione matematica, se l'operazione matematica per esempio è nell'area X del cervello, ma per esempio per inquadrarla nello spazio tu devi attivare un'altra area, per capire il problema che devi risolvere devi attivare un'altra area, quindi capisci che è vero che ci sono aree deputate, però è vero che il compito viene svolto da tutti.
1: Perché poi ci sono quello stesso compito ha diverse funzioni, perché quando tu scrivi c'è la vista che viene, no? messa in ballo,
2: esatto,
1: le mani perché devi scrivere, quindi sono tante poi le aree che vengono coinvolte perché sono tante le varie funzioni, no? Che tu devi realizzare.
2: Esatto, un'automobile comincia a essere costruita dal luogo dove si estrae l'acciaio per costruirla. Viene costruita nei negozi, no, nelle fabbriche dove fanno le vernici, dove fanno,
1: certo,
2: i vetri.
1: Ogni
2: e
1: cosa.
2: Poi una volta arrivata in fabbrica
1: viene assemblata,
2: ma è fatta di tante parti. Quindi quando noi diciamo voglio fare un'operazione matematica, è comunque l'assemblaggio funzionale di tante parti che poi ti darà quel risultato.
1: Ci ascoltiamo un brano che parla di sogno, di sonno non ne ho trovati, ma un brano che parla di sogno, risparmio, un sogno, perché quando noi dormiamo c'è anche il momento del sogno che ha il suo valore. Il sogno, Nuni, ci stavi dicendo che è importante che i bambini dormino almeno 9 ore per notte e naturalmente anche l'orario in cui vanno a letto è importante, perché se vanno a letto tardi,
2: certo,
1: naturalmente questo equilibrio, anche se dovessero dormire 9 ore, ma non è il sonno nel periodo più adatto, perché il cervello si rigenera. Diciamo che possiamo fare in estate delle eccezioni, ok, l'importante è che non diventi la regola, ma ci sono bambini che hanno difficoltà ad addormentarsi e quindi anche se tu li metti a letto loro insomma si ribellano, non vogliono dormire. C'è qualcosa che si può fare per prepararli al sonno o cose che invece appunto non dobbiamo fare perché non fanno altro che peggiorare?
2: Esatto. Ma il punto è questo, spesso i bambini hanno ragione perché arrivano la sera che non sono assolutamente stanchi, perché la vita non li ha stancati a sufficienza, mm-hmm. o perché stimoli esterni li stanno tenendo svegli. Quindi non possiamo noi dire a un bambino semplicemente adesso alle 9 tutti a nanna. Dobbiamo comunque preparare il terreno al sonno, che un tempo era naturale preparare il terreno al sonno perché il sole calava, e le uniche luci erano le candele. Ok, ti eri ammazzato la vita a lavorare nei campi o star dietro alle pecore o in fabbrica, per cui la sera tu avevi solo sonno e basta, non avevi altro che sonno. Oggi non è più così, la nostra vita è stata molto semplificata, alleggerita, è anche bella, insomma è molto meno pesante rispetto a un tempo. Tuttavia non dobbiamo assolutamente dimenticare quelle che sono le abitudini fisiologiche del corpo, perché al corpo della rivoluzione industriale dei nostri tempi moderni gliene frega poco. Okay? Lui è quello che è, ha i suoi bisogni, se gli scappa pipì deve fare pipì, punto, e non ci sono discussioni. Se gli viene sonno deve dormire. Bisogna rispettare i ritmi biologici del nostro corpo. Come possiamo aiutare i nostri bimbi a entrare in un ritmo di sonno? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è farli stancare. Mm-hmm. Che sembra detto, lasciato così, però è importante. I nostri bimbi tornano da scuola, più o meno sono sollevati dalle incombenze, perché poi devono studiare, oppure devono andare a fare uno dei corsi a cui li abbiamo iscritti, giustamente, e poi hanno giustamente diritto a giocare un po' al computer piuttosto che stare davanti alla televisione, e così siamo arrivati alle 10, alle 11 di sera. Teniamo conto che mediamente in una famiglia le luci sono sempre accese finché non si va a dormire, tutto questo, e teniamo conto che spesso non abbiamo un criterio effettivo per l'alimentazione serale in modo che la digestione sia dolce e non pesante. Se mettiamo insieme tutto questo, allora capiamo che dobbiamo la sera cenare il prima possibile, anche alle 7, 7:30, non per forza dobbiamo arrivare a cena alle 9, in modo che la digestione si avvia per tempo, cenare con qualcosa di leggero. Le luci dovrebbero essere quantomeno più abbassate la sera, più tranquille. La televisione dopo una certa ora, a meno che non ci sia un film da urlo, ok, una tanto.
1: Che ormai a trovarli i film da urlo, Nuni. Qualche film da urlo ce l'hai a mezzanotte, nel senso che i film che possono essere un po' più guardabili sono quando tu dovresti andare a dormire.
2: Ok, allora lasciamo stare i film. Comunque, il cellulare, i videogiochi, eccetera, andrebbero mezz'ora dopo cena, non di più. Okay? Però il dopo cena sarebbe importante far fare ai bambini tutto quello che serve per il giorno dopo: preparare lo zaino, i vestiti, aiutare a sparecchiare in casa, farli stancare la sera. I bambini con la cena dovrebbero smettere di usare i dispositivi e dare una mano in casa, quindi aiutare nel riordino delle fare un po' di faccende domestiche, prepararsi al giorno dopo. Se avanzano 2 minuti, ripassare l'ultima cosa, se lo vogliono, oppure va bene così.
1: E poi una bella storia, una favola. Io raccontavo ad esempio le storie bibliche. Prima di andare a dormire, qualcosa da raccontare, passare un po' di tempo con i bimbi mentre sono a letto. Anche farsi delle coccole.
2: Le coccole, sui bambini piccoli, sì. Io ero tarata dai 9 ai 12 anni, quindi sto parlando un po' per ragazzini. Oggi trattiamo un po' il sonno dei ragazzini con questo articolo, anche se le cose che sto dicendo valgono per tutti, anche per noi adulti. Quindi cerchiamo di trasformare la sera in un momento in cui un po' si bada alla casa e un po' si bada al giorno dopo. In queste condizioni un bambino poi va a letto e riposa. Ok, niente stimolanti, tipo gli zuccheri la sera, no, perché lo zucchero serve se dobbiamo fare le scalate in montagna, non se dobbiamo andare a dormire. Quindi supplementi zuccherini la sera non esiste, cioè agiamo diversamente. E basta, la digestione leggera, le luci un po' più basse e aiutare in casa. Fatevi aiutare in casa, spiegate ai vostri figli che tutto questo serve per il sonno. E il sonno serve per un buon rendimento scolastico, per crescere più intelligenti, per rendere di più a scuola e quindi essere più soddisfatti di se stessi e quindi riuscire meglio in quelle che sono poi le loro aspirazioni, quelle che siano, perché ognuno ha le proprie, no? Ecco, secondo me mettere metà dei consigli che ho dato adesso, metterne anche metà
1: già
2: in pratica,
1: porterà dei risultati. Grazie, allora buonanotte a tutti. Il valore dell'educazione. L'educazione quanto è importante, e spesso si dice che oggi le nuove generazioni sono forse meno educate rispetto al passato. Non so se sia vero, comunque ne parliamo col pastore ventista Davide Abiusi. Benvenuto Davide.
3: Buongiorno Daniele, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Siamo giunti a questo ultimo incontro di questa serie sui vari valori fondamentali che possiamo dire sono la bussola interiore che guidano le nostre scelte quotidiane. E oggi, come tu hai già accennato, parleremo del valore dell'educazione, perché l'educazione ha un valore profondo in quanto contribuisce a formare non solo ciò che una persona sa, ma anche come pensa, agisce e vive in rapporto con gli altri. E quindi si può guardare al suo valore, se vogliamo, da diversi punti di vista. Penso a una crescita personale, perché l'educazione sviluppa il pensiero critico, la curiosità, la capacità di affrontare problemi, aiuta anche a comprendere meglio il mondo e a prendere decisioni più consapevoli. E poi c'è anche l'aspetto della libertà, perché conoscere permette di valutare idee, distinguere i fatti dalle opinioni e fare anche delle scelte autonome. Per questo l'educazione è spesso considerata uno strumento anche di emancipazione. Poi c'è anche l'aspetto della convivenza civile, in quanto attraverso l'educazione si imparano il rispetto, il dialogo, la responsabilità e la collaborazione. E questi valori sono fondamentali per una società democratica. Poi abbiamo anche l'aspetto dell'opportunità, perché un buon percorso educativo può aprire l'accesso a studi, professioni e nuove esperienze, contribuendo anche a ridurre le disuguaglianze sociali. E infine c'è anche la trasmissione, se vogliamo, della cultura, in quanto ogni generazione affida alla successiva conoscenze, tradizioni, arte, scienza e valori. Quindi l'educazione rende possibile questa continuità, ma allo stesso tempo favorisce l'innovazione. Ci sono stati molti pensatori che hanno riflettuto sul significato dell'educazione. Mi viene in mente ad esempio Maria Montessori, che sosteneva che il compito dell'educazione fosse aiutare ogni bambino a sviluppare il proprio potenziale in un ambiente che favorisse autonomia e scoperta. Quindi l'educazione, possiamo dire, è il processo attraverso cui una persona sviluppa conoscenze, competenze, valori e senso di responsabilità, diventando capace di contribuire in modo consapevole alla propria vita e alla società. E il suo valore, attenzione, non si misura soltanto nei risultati scolastici o professionali, ma anche nella capacità di formare persone responsabili, aperte al confronto e rispettose della dignità degli altri.
1: Quindi questo ci aiuta un po' a vivere. Se andiamo al significato etimologico della parola, ha a che fare con trarre fuori qualcosa che c'è già dentro, con nutrire, far crescere. Forse perdiamo di vista questo significato proprio primordiale, che educare significa andare a capire anche la persona, quali sono le sue potenzialità, e quindi trarre fuori il meglio della persona, aiutare la persona, quindi bambino, perché in genere appunto l'educazione si dà quando si è piccoli, anzi prima si inizia meglio è, perché poi quel bambino che diventerà adulto sia capace di vivere nel mondo sapendo non solo prendere dal mondo, ma sapendo dare il proprio contributo al mondo.
3: Certo, l'importante è comprendere bene che il valore dell'educazione non si misura unicamente nei risultati scolastici o professionali.
1: Assolutamente, sì. Assolutamente, perché ci sono persone che ad esempio non hanno potuto studiare nel passato, eppure avevano dei valori, ci riuscivano a lavorare in vari campi, si impegnavano, non avevano la teoria ma avevano la pratica, quindi non è quello che fa il cambiamento. Oggi è importante, sì, tornare a questo valore. Pensavo che hanno un ruolo importante gli insegnanti, i maestri, le maestre e soprattutto i genitori, che è il primo banco di scuola, è lì.
3: E infatti adesso vorrei interrogare la Bibbia per sapere cosa insegna sul valore dell'educazione, perché nella Bibbia l'educazione è un processo olistico e relazionale, volto a trasmettere la fede, la sapienza e i valori morali. Questa educazione è guidata da Dio, il maestro per eccellenza, ma anche dai genitori, i quali sono chiamati a formare i figli non solo per il successo terreno, ma soprattutto per una vita di rettitudine e di relazione personale con il divino. E ci sono numerosi testi sacri che pongono l'accento sulla centralità della famiglia, sul dialogo costante e sull'importanza di una disciplina che edifichi il carattere senza generare ovviamente scoraggiamento. Potrei dire che il valore dell'educazione nella Bibbia si articola in quattro pilastri principali. Il primo pilastro direi che è quello della trasmissione intergenerazionale. C'è un testo fondamentale di riferimento che troviamo nell'Antico Testamento ed è il testo di Deuteronomio, capitolo 6, i versi da 6 a 7, dove si comanda ai genitori di imprimere i comandamenti nel proprio cuore e di insegnarli costantemente ai figli, a casa, per strada, al momento di coricarsi, al risveglio. Quindi l'educazione diventa uno stile di vita e una narrazione continua delle opere di Dio. Lo leggo velocemente ed è scritto quanto segue: Deuteronomio 6 da 6 a 7. Queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi.
1: Quindi, ci fermiamo a questo primo pilastro, cioè ascoltiamo un brano dal titolo Como imitar al maestro, quindi un brano in spagnolo, Come imitar il maestro, che è il principale educatore, quindi da lui possiamo prendere sicuramente tanto. Come imitare il maestro? Come imitare il maestro? Beh, possiamo imitarlo se lo conosciamo, se impariamo da lui. E volevo, diciamo, in apertura di questa seconda parte, Davide, dire qualcosa che sicuramente tu sai, che i pionieri avventisti nell'Ottocento, quando hanno iniziato anche ad aprire delle scuole, loro affiancavano quella che era l'istruzione, quella che era l'informazione, al lavoro manuale e all'aiuto al prossimo. Quindi imparavano la matematica, tutto quello che possono essere le materie, però poi imparavano anche a coltivare la terra, a costruire oggetti ed accudire i malati. Questo permetteva di formare e di educare i ragazzi ad essere dei bravi cittadini che potevano contribuire allo sviluppo della società e avere il senso della responsabilità e dell'impegno, perché sapevano cosa significava costruire qualcosa, fare qualcosa, non avere l'oggetto già pronto, ma cosa significa produrre un oggetto. Tutto questo fa vedere la vita, anche il lavoro degli altri, in maniera più rispettosa.
3: Ecco, questi sono tutti valori che nel tempo purtroppo si sono persi. Allora bisogna cercare di capire come in qualche modo si possono recuperare. Ritornando ai quattro pilastri, no? Il secondo pilastro riguarda il timore di Dio come inizio della sapienza. In particolare il libro dei Proverbi ci parla del timore del Signore, inteso ovviamente come riverenza, rispetto, umiltà davanti al Creatore, come addirittura principio dell'apprendimento. E volevo leggere questo testo che troviamo proprio nel libro dei Proverbi, capitolo 9, al verso 10, dove è scritto: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, la conoscenza del Santo è l'intelligenza. E sempre questo libro sapienziale sottolinea l'importanza di ascoltare l'insegnamento dei genitori per acquisire saggezza e prudenza nel rispetto e nell'ascolto. Ci sono alcuni passaggi, uno lo trovo in Proverbi 1 verso 8, dove dice: ascolta figlio mio l'ammaestramento di tuo padre, non trascurare l'insegnamento di tua madre. In Proverbi 3:1 è scritto: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti. E Proverbi 6:23: poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni dell'ammaestramento sono la via della vita. Poi c'è, e questo è importante, l'educazione cosiddetta correttiva, cioè quella che noi intendiamo come disciplina, perché la correzione è vista come uno strumento di crescita e di amore, ma non deve mai essere usata con rabbia, con ira. Sempre nel libro dei Proverbi viene sottolineato che la disciplina modella il carattere e previene la rovina morale. Proverbi 13:24 troviamo scritto che chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Ok.
1: Cioè, parlare oggi di verga, sai che parlare di verga è un pochino
3: oggi
1: troppo.
3: Purtroppo viviamo in un contesto sociale in cui i genitori, soprattutto nel contesto scolastico, hanno una iperprotettività verso i propri figli, che nel caso in cui un insegnante si permette di dare una nota per comportamenti scorretti in classe, viene richiamato addirittura dai genitori, no? E questo, diciamo, non va bene, perché non si aiuta il proprio figlio.
1: Quindi il problema non è nei ragazzi, ma nei genitori, perché se vanno a accusare l'insegnante perché ha messo una nota, quindi non fanno capire al ragazzo che ha commesso qualche errore, quindi che è giusto che sia ripreso, la conseguenza è che poi il ragazzo non terrà conto di ciò che gli insegnanti diranno, perché hanno perso tutta la loro autorevolezza se poi il genitore va lì ad accusare.
3: Ecco perché questa educazione nella Bibbia è guidata principalmente da Dio, come abbiamo detto, il maestro per eccellenza, ma anche dai genitori che sono chiamati a formare i propri figli, e non è con l'iperprotettività che si aiuta i propri figli. Poi, per ultimo, l'educazione come formazione per la vita. Un versetto molto celebre che troviamo in Proverbi 22:6 evidenzia che indirizzare i giovani sulla retta via fornisce una guida solida che li accompagnerà per tutta l'esistenza. Il testo dice: ammaestri il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Bellissimo questo testo, perché ci ricorda che quello, i semi che si piantano nella vita dei propri figli
1: prima o poi produrranno frutto. Dobbiamo proprio giungere alla conclusione, Davide.
3: Ecco, e la conclusione è che in un mondo pieno di informazioni Dio ci invita a cercare una comprensione che nutra umiltà, compassione e competenza per il bene comune. Quindi collega il tuo apprendimento al servizio. Se stai studiando medicina, consideri come la compassione plasma l'assistenza ai pazienti. Se lavori in finanza, pratica equità e trasparenza. Se insegni, crea spazio per curiosità e domande oneste. In altre parole, lascia che il tuo apprendimento diventi un ruscello che annacqua il bene degli altri.
1: Grazie come sempre, perché possiamo veramente riflettere su quello che la Bibbia ci dice. ogni parola ha un suo peso. Ci ascoltiamo Michael Ben David col brano Shema Israel, perché tu hai fatto riferimento a Deuteronomio 6 dove c'è proprio Ascolta Israele, il senso e il valore dell'ascolto. Buona giornata.
4: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Paolo Naso, politologo. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
4: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto dai temi di attualità che troviamo sui giornali e in grande evidenza su tutti i quotidiani, insomma il vertice della NATO. Trump scuote il vertice della NATO, questo è il titolo del Corriere. Il tycoon vede l'amico Erdogan, critica Berlino, Londra e Parigi si sono sfilati quando avevamo bisogno di loro. Al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. E poi ancora il leader americano deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, e poi insieme a tavola. Nel frattempo nuova ondata di bombardamenti americani in Iran, Teheran risponde con missili contro Kuwait e Bahrain, e il segretario generale della NATO, Rutte, azioni americane necessarie. Questo troviamo notizie dai siti internet perché è avvenuto nel corso della notte. Allora, vertice NATO ad Ankara, significativo, importante?
5: Molto, molto, è tutto molto importante. Mi sembra che la giornata di ieri ci consegni due elementi: nulla di novità, per carità, nulla di nuovo, però certamente ci sono, come dire, si consolidano due interpretazioni molto importanti che avranno delle conseguenze strategiche rilevanti. La prima è che la guerra non è finita. Meglio, non è finito il sistema della guerra, vale a dire che Trump, al di là delle affermazioni di comodo anche per placare una certa componente dell'opinione pubblica americana, non ha vinto alcuna guerra, è impegnato in una guerra complicata, una guerra nella quale rischia di impelagarsi, e il termine è un termine intenzionale perché è quello che caratterizzò l'intervento americano in Vietnam. Questa guerra è iniziata così come guerra secondaria, scenario secondario, cascame quasi della guerra fredda, invece progressivamente è diventata una questione centrale per la politica estera americana, che a un certo punto non ha saputo più come uscirne. Ha dovuto combattere questa guerra e sostanzialmente l'ha persa nel 1975, come è noto. Gli ultimi mezzi militari americani hanno abbandonato Saigon. Ecco, secondo me c'è un po' lo spettro del Vietnam in questa vicenda, perché la guerra non è vinta, l'Iran reagisce ed è chiarissimo che l'Iran non intende accettare l'ordine imperiale di Trump, anche perché non si capisce onestamente, al netto della questione del riarmo, il senso del riarmo atomico, intendo dire iraniano, quale sia il senso politico di questa guerra. L'obiettivo non raggiunto di fermare il nucleare iraniano si poteva probabilmente tentare, come aveva fatto Obama, attraverso altre strade, non ultima quella delle pressioni diplomatiche, delle sanzioni e così via. Ma nella logica trumpiana ciò che conta è la guerra, e questa è la prima conclusione che ci viene dalla giornata di ieri. E quindi abituiamoci, come dire, a considerare la guerra, proprio la guerra combattuta, la guerra guerreggiata, come una variabile fondamentale della politica estera di questa amministrazione. Il secondo elemento che ci viene consegnato ieri è che l'ordine internazionale costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con l'idea di un grande patto non soltanto culturale ma anche militare tra le due sponde dell'oceano, è un modello ormai collassato, finito. Per usare l'espressione della rivista Limes di Lucio Caracciolo, siamo allo scisma occidentale, cioè non esiste più un'unica unità politico, culturale, militare definita Occidente, ma ci sono due Occidenti. In tutto questo giocano anche un po' i piccoli, mediocri nazionalismi europei, gli Starner di turno, i Merz di turno, vedremo cosa farà Macron, certamente la Meloni anche lei vuole giocare una partita in questo scenario post-NATO. E però il dato generale è che ciò che prima si poteva pensare come un'alleanza organica transoceanica, questa alleanza oggi non c'è. Magari resta in alcuni frangenti, si compone per scomporsi poco dopo, cioè un'alleanza variabile, non è un'alleanza strategica. Cosa chiede Trump? Chiede una cosa che nessun governo europeo può garantire, cioè quasi un raddoppio degli investimenti militari. L'Italia è già al 2,8, la richiesta di arrivare al 5% è un'ipotesi che la stessa Meloni, che certamente non possiamo accusare di pacifismo, non può accettare. E da qui la crisi di fronte alla quale evidentemente gli imbarazzi, le sceneggiate, insomma i siparietti che abbiamo visto ieri sera trovano una loro spiegazione. Non c'è più un sentimento politico che unisce i commensali di quel tavolo, ci sono interessi divaricati e questo pone un problema enorme all'Europa, ma non soltanto all'Europa politica, vorrei dire, all'Europa dei cittadini, a noi stessi. Cioè, per carità, si potrà essere pacifisti contro la guerra eccetera, però un'idea dell'europeo medio, anche noi, ma io arrivo a dire perfino le chiese che invocano la pace, devono cominciare a porsela.
4: Ecco, allora,
5: che modello di difesa abbiamo in testa?
4: Bene, allora ci fermiamo un attimo qui, anche perché poi è la domanda a cui cercheremo di dare una risposta subito dopo una canzone. Io leggo comunque su Repubblica: la guerra sta per finire, fanno riferimento alla guerra in Ucraina, ma la NATO si riarma, commesse per 50 miliardi. Dunque una risposta è già partita, quello delle armi e del riarmo, che però alcune nazioni si possono permettere, altre molto meno.
6: No, lì è interessante che il riarmo poi da chi compri? Compri dagli Stati Uniti, no?
4: Quindi c'è anche un interesse anche di carattere finanziario, naturalmente. Ricordo che siamo in compagnia del politologo Paolo Naso e ci siamo lasciati prima della canzone con una domanda, anzi un dilemma che insomma ci accompagna un po' tutti, e cioè coloro che sostengono che le spese militari imposte dalla NATO siano impossibili da sostenere per il nostro paese, che alternativa propongono?
5: Evidentemente la difesa, il concetto di difesa non può essere esorcizzato, cioè non si può pensare a un mondo pacificato nel quale allora non ci possa essere, e allora bisogna organizzarsi. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo prevalentemente un modello che è il modello della difesa totale, vale a dire un modello che investe su tutti i sistemi d'arma, quelli difensivi, quelli di attacco, quelli di penetrazione, quelli tattici, quelli strategici eccetera, ed era il modello, come dire, complessivo che si rafforzava anche all'interno della NATO, quindi quello che mancava a un singolo paese veniva fornito come supplemento dall'alleanza nel suo complesso. Tutto questo va a finire e allora occorre innanzitutto una spesa selettiva. Non si può investire su tutti i sistemi d'arma. Allora, l'articolo 11 della nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Questo vuol dire, ad esempio, che la difesa deve essere difesa, non può essere attacco, non può essere penetrazione. Non
4: ma
5: può
4: non
5: essere,
4: ci sono confini sfumati sul piano tattico per il discorso del militare? Ecco, non lo so, io non
5: nessuno di noi se ne intende, ma è esattamente inammissibile che non ce ne intendiamo più. Cioè, oggi diventa fondamentale cominciare a fare questa discussione. Cioè, l'argomento per cui è difficile distinguere tra arma di offesa e arma di attacco non è più sufficiente a dire allora no alle armi, punto e basta, oppure sì a tutte le armi. Dobbiamo cominciare ad articolare. Allora, esistono dei sistemi difensivi, per esempio gli scudi antimissile o i droni antimissile, che hanno mostrato in Ucraina un loro ruolo importante. Nello stesso Stato di Israele, la cupola che è stata costruita per fermare gli attacchi anche improvvisati da parte di Hezbollah o di altri, in larga misura ha funzionato ed è uno strumento difensivo, non è un'arma, diciamo, strategica di attacco. Primo elemento, quindi cominciare a distinguere la spesa pubblica, sapendo che ci saranno dei tagli e per certi sistemi d'arma. Gli F-16 sono un'arma d'attacco, sono immaginati per fare un attacco oltre 2000 chilometri, non rientrano in questo schema. Ecco, il tipo di suggerimento che abbiamo modo di vedere bisognerebbe incominciare a sviluppare. Non ho la soluzione perché non sono un tecnico e la questione è estremamente tecnica, ma diciamo, da politologo, credo che questo sia il nodo sul quale occorre cominciare a riflettere. Due, occorre attivare le energie popolari che ci sono. Cioè la difesa non è soltanto la difesa dal birbone che ti attacca con i missili, la difesa è anche la difesa dall'attacco terroristico, è la difesa degli eventi catastrofici, è anche la possibilità di esercitare forze di peacekeeping tipo caschi blu delle Nazioni Unite. Da questo punto di vista l'Italia di fatto non ha nulla. E allora in questi giorni si stanno raccogliendo le firme per una legge popolare denominata Un'altra difesa è possibile, promossa da intellettuali di vario genere, personalità religiose, laiche, giornalisti e così via, e che ha come obiettivo quello di promuovere un sistema difensivo italiano basato su tre capisaldi. Primo, innanzitutto la attivazione e la valorizzazione del servizio sociale, cioè il servizio civile che viene reso da alcuni giovani oggi è di fatto una cosa sostanzialmente poco utile, perché non c'è un sistema, ognuno va dove vuole, chi va a fare il paramedico in ospedale, chi va a lavorare in una scuola con i disabili, non c'è un progetto. Invece bisognerebbe finalizzare per esempio questo corpo per quel che riguarda la difesa del territorio, per quel che riguarda la difesa sociale, la riqualificazione di alcune aree. Due, un sistema che consenta, una difesa che consenta la preparazione di corpi specializzati nel peacekeeping, quindi delle unità in qualche modo anche armate, quindi non stiamo parlando di un'idea genericamente non violenta, però che riescano a essere forza di intermediazione, quindi la pace costruita anche nella mediazione e nel peace enforcement, quindi anche nel sostegno militare a azioni di pacificazione. Terza cosa, un grande investimento sulla cultura della pace e quindi anche sulla geostrategia per costruire la pace. Noi oggi abbiamo i geostrateghi che ci dicono come fare la guerra, come immaginare la guerra a livello mondiale, non abbiamo la stessa figura professionale per immaginare la pace. È un deficit che non ci possiamo più permettere. Allora, non è che questa legge risolve le questioni che abbiamo messo in campo, però certamente rappresenterebbe un eccezionale segno di controtendenza.
4: Allora, chi volesse approfondire e eventualmente sottoscrivere una, se capisco bene, una legge di iniziativa popolare,
5: lo può fare tranquillamente. Richiamo il titolo di questa legge, quindi bisogna ricercare questo titolo dai vari motori di internet. Un'altra difesa è possibile. Cercando questo sito, questo titolo, si arriva alla piattaforma, si può perfino firmare la legge, ma soprattutto si può promuovere il dibattito per uscire dal recinto che ci viene imposto dai vertici NATO. Come cittadini non abbiamo niente da dire rispetto a quello che sta accadendo, possiamo acconsentire o possiamo criticare. Invece quello che secondo me un'iniziativa popolare promuove è l'investimento diretto della nostra energia civica per capire che cosa può essere, certo, difesa e qual è la difesa utile a questo paese.
4: Allora, ne riparleremo naturalmente, però Claudio, proprio una battuta finale.
6: Volevo aggiungere il fatto che secondo me mi sta molto al cuore la cybersicurezza europea.
4: Bene, quindi questo è anche un altro elemento che dovrebbe entrare, insomma, in questa riflessione sulla difesa. Grazie allora Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto.
5: A tutti voi buona giornata. Grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

dall'Evangelo di Matteo, capitolo 19. Capitolo 19, versetto 13 a 15, dove l'intestazione dice: Gesù benedice i bambini. Leggiamo. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. E imposte loro le mani, si partì di là. Si dice che era usanza in Israele che le mamme pie, le mamme timorate da Dio, portarono i loro bambini da Gesù. Vediamo nella scrittura che, per esempio, la mamma di Samuele, Anna, ancora Samuele piccolo, fu preso e condotto dal sommo sacerdote Eli, non solo per portarlo, magari benedirlo, bambino, ma anche per consacrarlo al Signore. Perché Anna aveva promesso a Dio, dice: se tu mi darai un maschio, io lo consacrerò a te. E così è stato. Anna era una donna che non poteva avere figli e soffriva moltissimo. Perché per una donna ebrea non avere figli era quasi un castigo, una maledizione. E ci tenevano tanto ad avere dei figli. Bene, che cosa possiamo imparare da questo episodio? Un'azione di cui si dovrà prendere esempio. Facciamoci una domanda: perché le mamme portano i loro figli a Gesù? Per quale motivo? Perché loro credevano in Gesù. È così. Perché loro credevano in Dio. Perché loro credevano, magari, avranno sentito parlare che questo Gesù di Nazareth era il Messia, era il Cristo, era il Re del Regno. E quindi era importante presentare i loro figli al Re del Regno. Forse perché magari conoscevano ciò che disse anche più avanti l'Apostolo Paolo, quando si trovava nei carceri di Filippi. Cosa disse l'Apostolo al carceriere di Filippi? Quando questo uomo disse: Signore, che cosa devo fare per essere salvato? L'Apostolo ha risposto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Questa è una promessa del Signore. E noi credo che dobbiamo credere alle promesse di Dio. Dobbiamo credere fino in fondo che i nostri figli il Signore ce li vuole donare. Ed è molto importante questo. Quindi quelle mamme amavano i loro figli e l'hanno portato a colui che per eccellenza ama tutti i bambini del mondo. Non ama soltanto i bambini ebrei, ma ama tutti i bambini. E amare i bambini, sapete che cosa vuol dire? Amare anche i loro genitori. Quindi le mamme amavano i loro figli. E non c'è amore più grande dei genitori verso i loro figlioli di portare loro dove? Da Gesù. Da Gesù. Sono povere quelle mamme che non pregano e non presentano a Gesù i loro figli quotidianamente. I genitori oggi fanno di tutto e danno di più e tanto ai loro figli. Ma chi sono quelle mamme o quei padri che pregano quotidianamente per i loro figli? Queste donne hanno portato i loro figlioli da Gesù perché amavano i loro figlioli. Ho letto un libro molti anni fa, questo libro si intitolava La preghiera, di un certo Allesby. Lui diceva che la migliore eredità che noi possiamo dare ai nostri figli è di portarli a Gesù. Noi possiamo dare ai nostri figli ricchezze, possiamo dare tesori, possiamo dare, non so, un'eredità immensa, ma la cosa più grave è quella di non portare i nostri figli a Gesù. A volte penso, quello
lei ha ereditato un grande, non so, ricchezza, un grande patrimonio, ma deve lasciarlo. Devo lasciarlo. Io lo lascio come genitore, lo do ai miei figli, ma i figli a sua volta dovranno lasciarlo. E Gesù dice: tu puoi dare tutto l'oro del mondo ai tuoi figli, ma se non li porti a me, se non preghi per loro e non parli loro di me, tu non ami veramente i tuoi figli. Perché noi hai parlato della persona più preziosa, più importante della nostra vita. Non possiamo noi sottovalutare questo. Infatti qui vediamo un versetto che dice: ma i discepoli sgridarono coloro che gli presentavano, ma Gesù prese e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro. Con il Vangelo di Marco lo dice un altro passo, lo stesso, però con altre parole. In Marco capitolo 10, versetto 13, dice: o gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che gli ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò. Pensate un po', Gesù si è indignato e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. Gesù si è indignato contro i suoi discepoli. Mi fa pensare a quell'uomo dalla mano secca che si trovava nella sinagoga di Capernaum, e Gesù fece una domanda agli astanti: è lecito guarire una persona malata nel giorno di sabato? Dice: non è lecito, perché era giorno di sabato. E Gesù nel suo cuore si è indignato, e questi discepoli vietarono alle mamme di condurre questi bambini da Gesù. Forse non l'hanno fatto certamente per male, avranno detto: ma Gesù è così impegnato per i grandi, è così occupato che non ha tempo per i piccoli. A volte noi sottovalutiamo le cose importanti. Noi a volte diciamo che pensiamo come quelle del mondo, vale a dire che un bambino non è così importante come uno grande. A volte quelli del mondo dicono: la forza, il potere, la ricchezza, i tesori sono importanti. Però Gesù dice: no, ci sono cose più importanti delle cose materiali: l'amore, la fedeltà, la fiducia in Dio, la sincerità, l'onestà. Tutte queste cose sono virtù che sono molto più importanti e più preziose agli occhi di Gesù che delle ricchezze materiali. Non è così? A che vale una persona che è ricca e poi è disonesta? Ma quanto vale più una persona povera e onesta? Non ha ricchezze, ma quello che arricchisce una persona sono i valori morali e spirituali e non le ricchezze materiali. Perché di persone ricche ce ne sono tante magari nel mondo, ma forse sono le persone più egoiste, più ingrate, più irreligiose, più disoneste, più bugiardi, di tante persone povere ma generose, grandi d'animo, ricche nel dare. Queste sono quelle che valgono agli occhi di Gesù. E i discepoli, pensando, dicono: ma questi bambini ci fanno perdere solo del tempo, con tutto quello che c'è il maestro da fare, perdiamo tempo. Il Signore guarda le cose piccole, alle cose che magari non sono. Noi guardiamo alle cose grandi. Ci sono tante cose che non conosciamo, non vediamo, però hanno molto più valore delle cose che vediamo. Le cose spirituali, i valori morali sono più importanti agli occhi del Signore. E dimentichiamo spesso quello che dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5. Dice così: riguardante
la persona di Gesù, l'opera di Gesù. Romani capitolo 5, versetto 18 e 19. Come dunque con un solo fallo la condanna si estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. In questi molti fanno parte anche i bambini. Non sono da evitare, fanno parte della nostra famiglia e quindi è importante avere cura di loro. Anzi, vediamo che l'abbiamo letto nel capitolo 18, che Gesù prende ad esempio un bambino che è la persona più adatta ad entrare dove? Nel regno dei cieli. Infatti Gesù dice in Matteo 18,3: in verità io vi dico che se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Il Signore ci vuole bambini. Paolo dice: siate bambini per quanto riguarda la malizia, ma siete uomini fatti per quanto riguarda veramente la fedeltà e tutte altre cose, l'amore. Quindi Gesù si indignò, dice: ma cosa state facendo? Ma a volte anche noi credenti valutiamo le cose sotto un aspetto diverso, sbagliato. Quindi ci studiamo e a volte noi cadiamo in queste cose. C'è un grande contrasto quindi fra il pensiero di Gesù e i suoi discepoli. C'è un bel versetto in Isaia capitolo 40 che è molto bello. Isaia 40, versetto 11: come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano. Molto bello, poetico, no? Lui prende in braccio gli agnelli. Gli agnelli sono i figli delle pecore, no? Dei montoni. Gesù prende in braccio. Gesù ha preso letteralmente in braccio anche questi bambini. Non erano stati ragazzi, ma bambini di 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Quindi lui l'ha presa in braccio, perché i bambini sono l'oggetto particolare del Signore. E quindi anche noi dobbiamo avere, diciamo, questa concezione di vedere i nostri figli e i bambini preziosi agli occhi di Dio. Perché i bambini, un'altra domanda che ci facciamo, perché i bambini dovrebbero essere portati da Gesù? Affinché, dice, lui li toccasse. Sapete, troviamo nella scrittura che una donna pensò in se stessa e disse così, in Matteo capitolo 9, versetto 20, dice: ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatosi per di dietro gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: solo che io tocchi la sua veste sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: sta di buon animo, figliola, la tua fede t'ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. Quindi essere toccati da Gesù, vediamo che è una grande benedizione. Non solo il Signore ci guarisce e guarisce fisicamente, ma ci guarisce anche spiritualmente. Quante persone il Signore toccò? Proprio come ci viene detto spesso, c'è andato un lebbroso, dice: Signore, se tu vuoi puoi mondarmi, puoi guarirmi. L'Antico Testamento, coloro che erano lebbrosi dovevano stare centinaia di metri lontano dall'abitato, erano completamente isolati, perché sappiamo che la lebbra era una malattia infettiva e quindi dovevano stare isolati. In quell'occasione c'era un lebbroso che ha gridato a Gesù e Gesù l'ha toccato e quel lebbroso è guarito. Essere toccati da Gesù è la benedizione. E qui vediamo un'altra cosa, che questi bambini
non erano malati, però le mamme ci tenevano tanto che Gesù li toccasse, li benedicesse, e questo è successo. Perché, vedete, anche se una persona non è malata fisicamente, però è malata spiritualmente o anche moralmente. Le malattie morali e le malattie spirituali li può guarire solo Gesù. Non li può guarire la medicina. E la malattia inguaribile, peggiore del cancro, la Bibbia ce lo dice che cos'è. È il peccato. È il peccato. Paolo dice il salario del peccato è la morte. E il peccato non lo può guarire nessuno, solo Gesù ci può togliere i peccati. Non ci sono riti religiosi, cerimonie che possono guarirci dal peccato. L'apostolo Giovanni dice: il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, cioè ci purga. Solo il sangue di Gesù, che viene applicato nella nostra anima per mezzo della fede. E questi bambini, piccoli come erano, vengono condotti da Gesù. Perché quei bambini, anche se non erano malati fisicamente, senza dubbio avevano bisogno di Gesù dal punto di vista spirituale e morale. Quindi è molto importante portare i nostri figli a Gesù, sapendo che i figli che cosa sono. Nel Salmo 127, versetto 3, Salmo 127, versetto 3 dice: ecco, i figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio. I figli sono un dono di Dio, sono un dono di Dio. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5, ci viene detto come dobbiamo noi genitori comportarci o istruire i nostri figli. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5 dice così: tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quanto te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quanto ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi. E li scriverai sugli stivi della tua casa e sulle tue porte. Noi genitori abbiamo il dovere davanti al Signore di istruire i nostri figli nelle vie di Dio. È una grande responsabilità che il Signore ci ha dato i figli e che dobbiamo istruirli nelle sue vie. In Efesini capitolo 6 l'apostolo Paolo dice: e voi padri non provocate a dire ai vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Che responsabilità che abbiamo noi verso i nostri figli, davanti a Dio. Un giorno Dio ci dirà: cosa ha fatto dei tuoi figlioli? Sono doni che io ti ho fatti. E a volte noi diamo di tutto e di più, ma non parliamo mai del Signore. Ai nostri figli, anziché darci la Sacra Scrittura, la Bibbia, ci mettiamo davanti un computer, giocattoli a non finire, ma gli parliamo del Signore. E i bambini crescono senza nessuna conoscenza delle cose di Dio. Una persona ha detto che umanità senza divinità è bestialità. Una persona che non è umana è una bestia. È così. E poi cosa aspettiamo dai nostri figli che crescono educati, altro che educati, maleducati, anzi ci aggrediscono. Oggi i figli comandano i genitori e i genitori devono stare zitti davanti ai figli, che quasi li minacciano. E questo è un segno degli ultimi tempi di cui l'apostolo Paolo ne ha parlato. Negli ultimi tempi i figlioli saranno ribelli. Tutto questo perché i genitori hanno trascurato la cosa più importante, quella di allevarli nelle vie del Signore. Quindi tu, genitore, raccogli ciò che hai seminato nel cuore di tuo figlio, di tua figlia.
E oggi noi sappiamo e vediamo quanti giovani, o per incidenti, o per droga, o per, non so, ubriachezze, che escono dalle discoteche, dai night, vogliono rientrare a casa, ma non rientrano. Muoiono per strada perché ubriachi o drogati o stanchi o assonnati. Ma quante migliaia di giovani muoiono? Moltissimi. Questo è perché non c'è in loro nessuna conoscenza delle cose di Dio. Stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. Ma quanto è bello invece parlare di Gesù, parlare a loro delle cose del Signore. Sapete, conoscere Gesù è la cosa più straordinaria, più bella. Abbiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo. Sapete, l'Apostolo Paolo, prima di convertirsi, dice che lui fu istruito ai piedi di Gamaliele. Era un famoso rabbino, conosciuto magari in tutto Israele. Però sapete, dopo che lui si è convertito, sapete cosa ha scritto? Queste testuali parole: io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, io le ho reputato danno a cagion di Cristo. Anzi, a dire vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo. Quindi la conoscenza di Cristo vale più della conoscenza che possiamo apprendere dai libri di scuola. Perché il Signore ci ha lasciato il libro dei libri, e questa è la Sacra Bibbia, la parola di Dio, che è valida e buona per ogni persona, sia grande, sia piccola, sia adulta, per tutti è preziosa. Un esempio meraviglioso di una mamma, o meglio anche di una nonna, che si sono presi cura del loro nipotino, Timoteo. Infatti l'Apostolo Paolo scrive queste bellissime parole, proprio riguardante a Timoteo. Seconda Timoteo capitolo 1, versetto 5, dice: io ricordo infatti la fede non finta che in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Unice, e sono persuaso abita in te pure. Ora, lui è ormai adulto, collaboratore dell'Apostolo Paolo. Proprio alla fine della seconda lettera che scrive, che è la lettera in cui l'Apostolo Paolo dice è imminente la mia dipartenza da questo mondo, come un padre scrive queste parole al suo figliolo spirituale Timoteo. E dice così, seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 14, dice così: ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute, mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Sapete, questo era il cibo di Timoteo quotidianamente. E se un credente trascura la lettura della parola di Dio, quello non cresce. Cosa fece Gesù? Ha preso il bambino, se l'ha messo in braccio, l'ha toccato e l'ha benedetto. Perché la benedizione vuol dire prosperità, crescita, benessere. Questo significava. E quanto è bello quanto il Signore tocca i nostri figli. Com'è possibile che i nostri figli siano toccati? Gesù non è più su questa terra. Ma come possiamo portare i nostri figli? In preghiera. Pregare Gesù, perché Gesù ha detto: io sono con voi. Voi non mi vedete, ma io sono presente. Beati quelli che non hanno veduto, ma hanno creduto. Gesù è presente. Abbiamo la sua parola, che
operante e vivente in noi, abbiamo il suo spirito. E quindi Gesù non è di meno di quanto era col corpo. Gesù è sempre presente. Ogni giorno noi come genitori prendiamo a cuore i nostri figli. Essi sono una parte di noi stessi, non è così? E se noi vogliamo veramente bene o amiamo i nostri figli, la cosa più grande che possiamo fare loro o dare loro è portarli a Gesù. E non diamoci pace fin quando i nostri figli, di portarli a Gesù. È importante questo. Diamoci tutto, ma non trascuriamo la cosa più importante.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2 versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Il Padre Nostro. Se ricordate, stiamo avendo una serie di riflessioni sulla preghiera che il Signore Gesù insegnò ai discepoli. Ed è il numero 9. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, dal verso 9 fino al verso 12. E dice così: voi dunque pregate in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Possiamo immaginare, cari amici, quando sia grande il desiderio di ogni persona entrare alla presenza di un Padre che è santo. Una verità certa, però, è che l'ingresso alla presenza del Padre Celeste è bloccato. È bloccato perché c'è un grave problema che deve essere risolto, ed è il problema del peccato. Dal momento che il grande problema dell'umanità è quella del peccato, il bisogno maggiore è quello del perdono. Ed è questo ciò che il Padre nostro che è nei cieli offre a chi glielo chiede. In Gesù, sapete amici, Dio perdona definitivamente il debitore. La parola debito nei Vangeli è resa proprio con il termine peccato, perché ogni nostro peccato costituisce un debito davanti a Dio che non si può pagare, ma che può essere cancellato soltanto attraverso il sacrificio del Figlio di Dio, del Signore Gesù. Nel perdono vi è anche una reciprocità. Mi spiego meglio. Non si può perdonare altri, i nostri propri simili, se prima non si è stati perdonati da Dio, e neppure si può essere perdonati da Dio se non si è disposti a perdonare gli altri. La profondità del nostro perdono verso coloro che ci hanno offesi è direttamente proporzionale a quanto stimiamo grande il debito che Dio ci ha rimesso. Non è comunque il fatto di perdonare gli altri che ci salva, questo lo dobbiamo chiarire. Il fatto di perdonare gli altri è il sintomo che siamo stati salvati. Sapete, il perdono che non costa nulla non è vero perdono, e questo ce lo ha insegnato e lo ha anche gridato dalla croce il Signore Gesù. Per questo egli si sofferma ancora sull'argomento e lo dice chiaramente in questa preghiera. Quindi, cari cristiani in ascolto, dimentichiamo le cose secondarie, ma ricordiamo che il perdono è un bisogno primario, al punto che Dio non può gradire le nostre offerte se noi non lo pratichiamo.
I cristiani devono sapere subire, ma anche perdonare. E questo ce lo ha allo stesso modo insegnato il Signore Gesù. Il perdono è una peculiarità del cristiano. E grazie al Padre nostro, il sangue del Signore Gesù ci lava continuamente, rendendoci santi. Ma sapete, ogni giorno abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. Beh, perché ogni giorno cadiamo, o quantomeno i nostri piedi inciampano, perché viviamo nel mondo, pur non essendo del mondo, come ci diceva il Signore Gesù. Non diamo retta a chi dice che il credente assolutamente non può più peccare. Se fosse così, questa preghiera non avrebbe senso. Il Signore sa che, nonostante tutta la nostra buona volontà, noi veniamo meno. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Giovanni precisa che chi pensa di non peccare mai inganna se stesso. E questo è scritto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, al verso 8. Sia chiaro, il cristiano, proprio in virtù della sua nuova natura, non persevera nel peccato, non pratica il peccato come abitudine, come faceva una volta, quindi non vive nel peccato. La verità biblica è che ogni giorno bisogna ricorrere a Cristo. L'invocazione del perdono implica che dobbiamo confessare al Padre tutti i nostri peccati, sia quelli conosciuti, sia quelli sconosciuti. E per concludere vorrei citare una frase, una breve frase del famoso predicatore Martin Luther King, vissuto a cavallo agli anni 60. Disse: chi è incapace di perdonare è anche incapace di amare. Bene amici, la puntata termina qui. Mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi una ricerca maggiore intorno a queste verità così grandi per quanto riguarda il cristianesimo. A risentirci amici a domani, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
1: 23 di Juicy M.
2: Stiamo per ascoltare un brano estremamente intenso che tratta una perdita importante. La venuta a mancare della mamma della cantante Juicy M, di cui ascoltiamo il suo EP 23. Il combattimento tra la vita e la morte, che in questa pagina della biografia di Juicy porta al 23 dicembre del 2016, dove si interrompe la vita terrena della sua mamma. Ecco, altro significato fondamentale del numero 23, di cui il titolo dell'album, come se possa significare una dedica precisa. Numero 23 che riporta anche al Salmo 23, come dicevamo in un'altra puntata del disco Highlight, a significare che l'opera di Dio in Juicy le ristora l'anima. 23, canta Juicy M.
3: 12 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore. Poi, all'improvviso, come un incubo ad occhi aperti,

Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro. Alle 11 una chiamata che mi gelò il sangue. Avevano staccato la spina.

2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me. In testa il Salmo 23, nella valle dell'ombra e della morte, tu sei con me e con Dio al mio fianco. Non c'è battaglia che non possa affrontare, perché ho Dio al mio fianco. Non esiste vuoto che Lui non possa colmare.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid, che ci offrirà una riflessione che parte da una domanda: perché è così difficile perdonare? Sì, è difficile e ognuno di noi penso che lo abbia sperimentato. Benvenuto Jonathan.
2: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno anche a Daniela e dai, sono contento perché infatti questo è un tema interessante, un tema profondo, però secondo me, ecco, perché tante persone hanno tanta difficoltà magari a perdonare, ok? E vorrei un pochino anche capire, cioè, è difficile perdonare o è difficile concepire diciamo dentro di me il concetto di perdono? Ecco, quindi se questo è un po' la cosa importante. Perdonare è difficile perché, diciamo, non riguarda solo un'offesa che magari ho ricevuto nella mia vita da parte da qualcuno o una esperienza, diciamo, traumatica, brutta, ma è il dolore quello che in qualche modo mi fa pensare: ok, ancora mi fa male questa cosa, devo perdonare? Vuol dire che non ho ancora perdonato? Ecco, su questo un pochino parleremo oggi, perché non so se tu hai mai sentito anche, Dani, questa frase interessante che dice: devi perdonare, ma non ti devi preoccupare, perdona, lascia andare. Se è facile dire questa frase, no Dani? Ma una persona che è veramente stata ferita e che veramente vive un trauma o che vive una questione difficile, cioè, non è facile perdonare, è facile dirlo.
1: Non è qualcosa, non è un automatismo. Non è un automatismo, è qualcosa che bisogna proprio metabolizzare, bisogna che decanti, no? Quello che sentiamo, la rabbia o comunque quella ferita.
2: Esatto, al di là di quello che sia successo, quella cosa che è successo mi ha ferito ed è la ferita quella che mi tiene a me in qualche modo male, perché ricordo quella esperienza e considera che la stessa esperienza la possono vivere molte persone, ma ogni persona vive quella stessa esperienza in modo diverso. C'è chi magari lo ferisce, c'è chi magari no, e così via, no? Poi in base anche al contesto. Allora, io volevo farti alcune domande, ok?
1: Bene, iniziamo bene.
2: Iniziamo bene, ma secondo te perché è così difficile perdonare? Perché è così difficile perdonare? Anche questa domanda per i miei ascoltatori. Perché a volte è così difficile perdonare?
1: Ecco, diamo ad Elena la possibilità di dare, di dare il numero.
3: Ok, va bene.
2: Il numero, Elena, prego, tu cosa ne pensi?
3: Sì, intanto do i contatti.
2: Scusami se non ti ho salutato, Elena. Ciao.
3: Ciao, Jonathan, ciao.
1: Quindi dai con le coordinate per chi volesse rispondere a questa domanda.
3: Chiamateci all'800 098 650 oppure al 348 222 7294.
1: Quindi il numero del cellulare per i messaggi su Telegram e su WhatsApp. Perché è così difficile perdonare? Perché non abbiamo questa difficoltà a perdonare? Quindi non so se Elena ha già la risposta pronta.
3: Ma
1: o se,
3: una breve
1: o se
3: risposta. No. Ma sicuramente quello che ci fa stare male è il fatto di non poter perdonare, il fatto che c'è troppa delusione, sofferenza. Magari appunto il torto è stato fatto in una maniera troppo grande, quindi voglio dire, ci facciamo prendere un po' anche da rancore, da tutte queste cose, da tutti questi sentimenti che non vanno bene, e così col passare del tempo è difficile poter raggiungere il perdono.
1: Io penso che a volte
2: quindi mi è piaciuto quello che ha detto Elena. Esatto. Dimmi, Dani.
1: No, pensavo che ad esempio a me aiuta, no? A perdonare il fatto che cerco di non identificare ciò che la persona mi ha fatto con la persona stessa, nel senso l'azione, cerco di concentrarmi sull'azione e distinguerla dalla persona. E questo diciamo un po' mi aiuta, perché magari penso anche a quella persona, quali potrebbero essere le motivazioni per cui ha fatto quella cosa. Alcuni hanno un vissuto che a volte li rende particolarmente pungenti, eccetera. Allora cercare di un po' di distinguere l'azione dalla persona, questo un pochino mi aiuta. Però ci rendiamo conto che ci sono ferite e ferite, ci sono ferite che sono banali, ci sono ferite di un certo tipo, quando ti viene fatto del male o quando viene fatto del male alle persone che ami. Allora ti viene difficile, perdonare quella persona, perché a volte il perdono viene visto come se tu cancellassi l'errore. In realtà no, il perdono non significa che tu non cancelli quella colpa e quindi come se quella cosa è stata una passeggiata, ma che tu nel tuo cuore non vuoi coltivare risentimento, vendetta nei confronti di quella persona, perché se un'azione è stata sbagliata non è che la cambio quell'azione col perdono. L'azione è sbagliata ed è da condannare un'azione sbagliata, però è quello che io provo per la persona che ha compiuto quell'azione che mi distrugge. Mm-hmm. E quindi devo lavorare su quello. Più l'azione ha prodotto un danno, più è difficile staccare questa l'azione da chi l'ha commessa.
2: Soprattutto magari per chi, magari sì, chi l'ha commessa, noi amavamo quella persona, no?
1: Quindi c'è anche la delusione.
2: Se una cosa è sì, magari, non so, uno sconosciuto che non vedo mai, magari mi dice qualcosina. Poi un'altra cosa magari se me lo dice Milena, mia moglie, magari... è più facile magari perdonare perché magari la amo, ecco, quindi a mia moglie diciamo ok, la famiglia è che si perdona, no, per dirla così, tra fratelli, come si vogliono, a volte si vanno d'accordo, a volte no, però quello che comunque tu dici mi ha colpito e mi è piaciuto, perché in effetti c'è cercare di scollegare la persona dal fatto, e questo è un lavorone, Dani, questo è un lavorone,
1: lo so.
2: Non è facile, nel senso ci vuole tempo, ma soprattutto ci vuole vivere l'esperienza, sì? Cioè, quindi mi colpisce questo fatto. Aggiungo un'altra domanda anche per Elena. Secondo voi perdonare significa dimenticare? Perdonare significa dimenticare? Questa frase spesse volte la sento anche in giro, no? Io perdono ma non dimentico. Oppure quest'altra frase che dice... chi perdona dimentica, no? Questa frase, no? Ma perdonare significa dimenticare? Sì o no? Voi cosa ne pensate? Cosa pensano i nostri ascoltatori?
1: Allora, prego, noi Dani. Te lo diciamo dopo il brano musicale e rimandiamo agli ascoltatori di mandarci un messaggino. Ok, Marina Rey, okay. Noi che sappiamo perdonarci. Noi che sappiamo perdonarci, cantava Marina Rey. Noi sappiamo perdonarci. Tu facevi una domanda... Se quando si perdona, quindi si dimentica, quindi si cancella il ricordo di quell'offesa, oppure si mantiene quella. E perdonare cosa significa? Quindi cancellare o mantenere comunque il ricordo. Interessante la domanda. Non so se Elena, già tu sei pronta per lanciarti per la risposta. Non la vedo pronta.
3: La risposta, insomma, è
1: non la vedo pronta.
3: Nel senso che
2: Elena in questo momento, dirà: ma perché me la, perché me lo ha chiesto?
1: Ma perché non sono venuta oggi di giovedì che c'è Jonathan? Chi mi fa le domande?
3: No, è sempre un piacere. In fondo è una mia semplice risposta, quindi un mio pensiero. Credo che sia giusto perdonare e dimenticare. Nel senso che il vero perdono ti porta a dimenticare, perché come dicevamo fuori onda, se tu perdoni è un perdono a metà, quando tu perdoni ma non dimentichi, nel senso che il perdono, quando tu perdoni a 360 gradi, perché ti fa stare bene, cioè stai bene con te stessa. Invece il perdono a metà, se tu perdoni ma sempre ricordi, hai sempre quel discorso di pensare appunto all'atto che ti ha fatto stare male, alla persona che ti ha fatto stare male, insomma è un continuo tormentarsi, quindi credo che sia un perdono a metà. Il vero perdono secondo me è proprio quando tu riesci anche a dimenticare il torto che ti è stato fatto, il dolore che ti è stato fatto e che hai provato.
1: Allora, io la penso in maniera diversa rispetto ad Elena.
3: Sì. Ok.
2: Come la
1: è
2: pensi,
1: bello
2: Dani?
1: Questo,
2: non
1: dai.
2: Ci perdoniamo,
1: alla fine ci perdoniamo. No, penso, è giusto che dimenticare nel senso del verbo, dimenticare significa come se quella cosa, cioè tu non la ricordi più, in realtà non puoi cancellare la memoria di quello che è successo, puoi cancellare ciò che quello che è accaduto ti ha provocato, a mano a mano, ecco, quel ricordo non ti farà più soffrire, questo è il perdono, cioè quando tu ricorderai che quella persona ti ha fatto del male, ma non proverai dolore nel ricordare quella cosa. Quindi all'inizio credo che questo ricordo, questo dolore e questo esiste, quindi dobbiamo anche darci del tempo ci sono, certo, dei perdoni, sì, comunque che hanno bisogno di tempo, perché devi riflettere, devi pregare tanto, devi un po' assimilare, metabolizzare quello che ti è accaduto. Però diciamo, alla fine resterà il ricordo, ma non diciamo, non ci sarà il dolore che era legato a quel ricordo. Penso che sia, diciamo, un po' questo, quindi dimenticare nel senso,
2: quindi
1: che
2: non ti, non ti farà più male, insomma,
1: sì,
2: ho capito
1: anche,
2: bene.
1: Sì, anche se non hai cancellato, non è, ad un certo punto non so quello che è successo quel giorno, quel ricordo comunque resterà, sarà sempre forse un po' più sbiadito, come succede con tutte le cose, cioè dei ricordi che poi mano a mano,
3: certo,
1: sbiadiscono. Però diciamo, resta, non c'è, sì, il dolore dentro, sì, che ti provocava, sì, sì, ogni, infatti, volta che pensavi. Ci sono delle volte che tu, appena pensi a qualcosa, già senti il dolore, cioè lo stai vivendo. Infatti. Ecco, a volte, certo, il ricordo ti fa rivivere. Quello a mano va a diciamo a placarsi, almeno questo è il mio pensiero, posso sbagliare.
3: Quello che... il percorso della guarigione, sicuramente. Sì.
2: È un percorso della guarigione. Dani, una domanda, io quanto tempo ho? Perché forse ne ho poco tempo.
1: No, no, vai, vai, non ti preoccupare, dai.
2: Ok, perché io inizio, poi non so come... Ok, va bene.
1: No, no,
2: dai,
1: io ce l'hai il tempo, dai.
2: Vi perdono. Okay, allora, è perdonare significa dimenticare. Allora, io vi sono onesto, per me è un po'... tutte e due.
1: Hai visto per fare
2: tutte e due,
1: lui per non chiedere perdono, metto tutte e due insieme, così
2: così facciamo tutte e due. Allora, praticamente perdonare significa sì dimenticare, però non significa la perdita della memoria.
3: Mm-hmm. Ecco, esatto,
2: cioè mi spiego, sì. Come lo dicevi tu, Dani, e anche Elena, è vero che la cosa mi fa, metti che ad esempio io stavo, non so, avevo, non so, 50 euro metti dentro la mia tasca e a un certo punto vedo che quei 50 euro non ci sono più e poi vedo che mio figlio, mi rendo conto che mio figlio mi l'ha rubati quei 50 euro. Allora mio figlio poi mi confessa il suo errore, perché lui giustamente ha capito di avere sbagliato, e poi mi dice: babà, scusami. Io, certo che ti scuso, non ti preoccupare. Allora mettiamo che il giorno dopo mio figlio sta venendo verso di me, corre e mi dice: ehi, papà, cosa mi viene in mente? Gli dirò: ma guarda questo ladro del garanziato che mi ha rubato io i 50 euro. No, in quel momento io dico: ciao figlio, come stai? Perché? Perché che ieri sera, l'altro ieri magari mi ha rubato quei 50 euro. Ma quella situazione, per quanto riguarda il mio rapporto attuale con mio figlio, non mi tocca più, perché io ho deciso di andare avanti. Mm-hmm. Ok? Quindi sì, è vero che la Bibbia mi dice che Dio in qualche modo butta i nostri peccati in fondo al mare e così via. Questo non significa che Dio non abbia, tra virgolette, la perdita della memoria, ok? Questo significa che per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio, noi già viviamo da perdonati. Il problema non è se Dio mi perdona oppure se ne perdoniamo gli altri. A volte il problema è che io stesso non mi perdono. Ma io ho commesso troppi errori. Non mi perdono, e questo è a volte il fatto che in qualche modo innanzitutto mi fa stare male se io ho commesso l'errore, oppure che uno magari vuole cercare di andare avanti, però ancora mi fa male, vuol dire che ancora non ho perdonato, no? A volte una cosa è l'emozione e un'altra cosa è la scelta. Mm-hmm. È normale che una cosa ancora passino dei mesi mi faccia male, è normale, perché siamo esseri umani. Ma per quanto riguarda il rapporto attuale, cercare di dire: Signore, guarda, questa cosa ancora mi fa male, però ho deciso di perdonarla e voglio andare avanti. Non voglio che questa cosa mi ferisca. Ci vorrà tempo, ma mentre guarisce, voglio chiederti di aiutarmi ad agire bene, a fare bene. Ci vorrà tempo, sì, però poi alla volte, e spesse volte anche una decisione. Non so, Dani, quanto tempo ho, se posso ancora raccontare
1: un altro minutino ce l'hai, dai.
2: Grazie per i minuti.
1: Visto.
2: Allora, grazie. Allora, per concludere vorrei utilizzare la storia di Currie Ten Boom, che è una storia molto interessante, ed una storia vera. Currie era una cristiana olandese che aiutò degli ebrei durante il nazismo. Praticamente lei è stata arrestata e fu portata in un campo di concentramento di Ravensbrück, credo si chiami così. Lei praticamente lì morì, e anche sua sorella Betsy. Dopo la guerra, durante un incontro in Germania, vi sto dicendo tutto così in modo molto generale e veloce, praticamente un ex guardiano del campo di concentramento le si avvicinò e le chiese perdono. In quel momento Curie racconta che in quel momento non riusciva a perdonare. Poi pregò interiormente e lei fece un gesto, gli stese la mano. Quel gesto fu l'inizio del perdono. Cioè, forse perdonare non significa per forza sentire subito qualcosa di bello nei confronti di questa persona. A volte il perdono in qualche modo comincia con un piccolo gesto magari quasi impossibile, una stesa di mano, una preghiera, una decisione davanti a Dio. Da lì inizia il perdono. Il perdono non cancella il male ricevuto, è vero, però impedisce che questo male ricevuto possa continuare a farmi del male, ok? Quindi la domanda secondo me non è sono capace di perdonare, magari secondo me la domanda è: Signore, vuoi aiutarmi a fare questo primo passo? Voglio perdonare, cosa posso fare?
1: È importante che tu hai specificato il valore della scelta. Non sempre riusciamo a fare le cose subito, anche in altri campi. A volte tu vuoi fare delle cose, hai dei limiti nel tuo carattere, quindi chiedi al Signore: Signore, io ho questo limite, voglio cambiare, voglio essere trasformata da te, ma non subito riesci. Però tu ogni giorno scegli che non ti arrendi a quella tua fragilità, ogni giorno scegli che vuoi permettere al Signore di bonificare la tua vita. Quindi la scelta di perdonare, che quando io ancora non sono riuscita, ma io scelgo ogni giorno di volerlo fare e chiedo aiuto allo Spirito Santo. Già questa scelta mi aiuterà piano piano a raggiungere l'obiettivo, ma se io non scelgo, se io mi rifiuto, sicuramente il perdono non arriverà né ora e né dopo tanto tempo. Quindi la scelta è fondamentale. Grazie allora, Jonathan, alla prossima.
3: Grazie.
2: Ciao ragazze.
1: E ci ascoltiamo Angelo Maugeri con il brano Scelte, perché le scelte le facciamo tutti i giorni. Quindi cerchiamo di fare in modo che le nostre scelte ogni giorno siano sempre scelte che portino al bene.
4: Daniele Amodeo su RVS, mi ha raggiunto adesso il pastore Cesare Zausa, pastore avventista. Benvenuto Cesare su RVS.
5: Ciao Daniele e un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
4: Allora, sei qui perché abbiamo la possibilità insieme a te di riflettere un po' intorno a un episodio della Bibbia che nella fattispecie troviamo nel libro del Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti da 6 a 9, così chiamata parabola del fico sterile. Di cosa parla Cesare?
5: Beh, è una parabola che ci fa capire un po' cosa succede quando sbagliamo, no? Quando rischiamo di fare degli errori, perché insomma questo fico è un fico sterile, un fico che non porta frutto, no? Nonostante un albero tutti quanti si aspettano che porti frutto, no? Un po' come noi quando ci mettiamo degli obiettivi nelle nostre vite e poi non li riusciamo a raggiungere, ci mettiamo anche delle aspettative, no? E non riusciamo a soddisfarle. Ecco, magari ci capita di pensare che sarei dovuto essere stato capace di poterlo fare, qualcosa di simile. Ecco, a questo punto nella nostra vita si sviluppa quasi una guerra, una battaglia, no? Contro noi stessi. Certo. Vorremmo essere migliori, ma ci giudichiamo in maniera forse troppo frettolosa, senza prenderci il giusto tempo per capire il problema.
4: Chiaro, chiaro.
5: Proviamo a migliorare, poi studiamo delle strategie, le applichiamo, ci impegniamo per seguirle e non danno i risultati sperati. Chiaro. Torniamo quindi al punto di partenza, no? Al giudicarci un po' frettolosamente con un umore ancora peggiore, perché ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Chiaro. Ecco, questa parabola forse ci insegna qualcosa di diverso, no?
4: Sì, intanto invitiamo Cesare, a chi ci sta ascoltando, ecco, di andarsi a leggere questi versetti, perché sicuramente possono anche di più comprendere un po' il contesto. Effettivamente quello che dici è molto interessante, perché effettivamente no, guardiamoci allo specchio, no? Nessuno pensa di come dire, essere capace di fare tutto, magari anche nel contesto un po' familiare, cioè provare a tenere insieme un matrimonio, essere arriva il primo figlio ed essere già completamente in grado, no, di gestirlo, di educarlo al meglio, no? Essere pazienti, no? Ad esempio, ecco, cosa succede dentro di noi? Un po' ce l'hai accennato. Cosa succede dentro di noi quando questo non accade poi effettivamente?
5: Quando questo non accade siamo i primi giudici di noi stessi e siamo molto categorici. Ah, dovevo essere migliore, no? Non avrei dovuto sbagliare. Perché poi col senno di poi si dice, no, siamo bravi tutti, no? Un pochino a ritornare indietro a dire, avrei dovuto fare così. Ecco, la parabola che abbiamo visto, che stiamo vedendo, fa un po' la stessa cosa, perché un tale, no, ce la racconta, arriva nel suo campo dove aveva piantato un fico, no? E quindi si aspetta che questo fico gli dia dei frutti, no? Uno non pianta un albero così, giusto per, soprattutto un albero da frutta, no? Ecco, quando ci va a cercare della frutta, arriva nel suo campo, ma non ne trova, ci dice la Bibbia. Ecco che arriva subito il giudizio. Disse dunque al vignaiolo, ci dice, ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno? Ecco, arriva questo giudizio immediato, subito, no? Taglialo, ma, ho sbagliato, no?
4: Sì.
5: E quindi ricominciamo da capo, ripartiamo tutto. Ecco,
4: Netto, ecco.
5: è un po' la stessa cosa che capita a noi. Quando sbagliamo, subito ci viene da dire, ah, siamo dei fallimenti, ah, non siamo stati capaci, no? Subito ci buttiamo giù, ci tagliamo appunto come questo uomo voleva tagliare questo fico. Ci sentiamo un po' anche come il fico, perché appunto non abbiamo portato frutto, no? Nonostante l'albero lo dovesse portare. Ecco, fortunatamente io dico, in questa storia ci viene in aiuto anche il vignaiuolo, che magari vediamo un attimino dopo
4: Esatto,
5: che.
4: no? Esatto, no? Ci sono queste due reazioni molto diverse all'interno della parabola. È un po' quello che hai detto, no? Cioè, chi ha proprio questa reazione netta, non c'è possibilità, non ci sono seconde possibilità, non c'è spazio per il dubbio. E poi c'è appunto quindi l'altro punto di vista del vignaiolo. Cosa ci dicono questi due modi diversi di reagire, ecco, rispetto anche a pensando ai nostri fallimenti?
5: Che ci sono diverse prospettive e ci sono anche vari elementi da considerare, e poi magari li vediamo anche un pochino meglio, no? Sono proprio due atteggiamenti diversi. Il proprietario del terreno, probabilmente anche in maniera un po' capitalista, no? Lo dice perché sta lì a sfruttare il terreno, no? Sembra quasi una perdita, no? E a
4: Certo.
5: volte valutiamo anche noi le cose come una perdita. E invece il vignaiuolo, che lo vedremo, agisce un po' più con amore, possiamo dire, un po' più con speranza, un po' più con una seconda possibilità, che però ha bisogno di alcuni elementi importanti per poter essere sfruttata.
4: Molto interessante, una riflessione che ci aiuta a comprendere, a conoscerci forse meglio e a comprendere anche un po' il modo in cui reagiamo davanti ad alcune situazioni che poi la vita ci porta davanti. Ci ascoltiamo un po' di musica, Cesare, e poi continuiamo a parlare di questo tema che è molto interessante. Proviamo ad approfondirlo ancora di più. A tra poco. Daniele Modeo su RWS, stiamo parlando con il pastore avventista Cesare Zausa intorno a un episodio che troviamo nella Bibbia, nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti da 6 a 9, la parabola del vignaiolo. Cesare ci ha un po' ripresentato, ci ha dato un po' di contesto rispetto a questa parabola, questo fico sterile che viene piantato ma che non porta frutto. E appunto stavamo dicendo che all'interno di questi poi pochissimi versetti, perché poi di fatti la parabola è veramente breve, quella che Gesù racconta e che troviamo riportata nel Vangelo di Luca, ci dice, ci presenta questi due personaggi, ecco, che hanno delle reazioni diverse.
5: Sì, oltre alle reazioni che abbiamo un pochino visto, no? Anche quella del vignaiolo, poi lui davanti alla categoricità, no? Del proprietario del terreno che dice taglia questo albero, lui gli dice aspetta, piano, dammi un altro anno, no? Fammi zappare intorno, lo pulirò, gli metterò del concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Ecco, anche in base a questa risposta che dà, è interessante questa parabola perché gli manca la fine. Se noi la leggiamo bene,
4: Sì.
5: no, vediamo che non c'è una fine. Il fico si riprende o dà frutto? No, è
4: Come
5: quello che
4: finì?
5: vorremmo sapere tutti, no? Alla fine
4: Esatto.
5: di quest'anno cosa succede? Invece Gesù non ce lo dice, ma non è forse questo allora il focus su cui Gesù vuole puntare? Gesù forse ci sfida con questa parabola a provare a scegliere la strada del vignaiuolo davanti ai fallimenti, no? Noi davanti ai fallimenti abbiamo visto che siamo categorici come l'uomo, no? Ho sbagliato, ci giudichiamo, o giudichiamo addirittura le altre persone. Ecco che Gesù ci dice: prova a fare un'altra strada, prova la strada del vignaiuolo. Inizia a fare pulizia con la zappa per capire meglio quale sia il problema. Magari ci sono dei rovi, no, non ce l'ha descritto questo fico, magari è pieno di rovi con dell'etere addosso che magari lo soffoca, non gli permette di crescere, no? Non la sappiamo la sua condizione. Quindi il vignaiolo dice: io provo a zappare, provo a pulire quello che c'è, no? E poi. E lo nutre, no? Gli do il nutrimento, gli mette del concime per nutrirlo, per farlo crescere, per ridargli quello che magari non ha avuto nel tempo. E quindi ci racconta un po' la verità su questo fico, che è un albero da frutto, che il suo scopo è quello di portare frutto, la sua natura è quella, e alla fine. Gli dà anche il tempo, no? Perché spesso poi a volte anche noi, vabbè, devo essere migliore quando? Domani.
4: Ieri,
5: Piano,
4: o
5: no?
4: ieri, o anche
5: Il
4: ieri.
5: vignaiolo dice: quando potrò riavere, no, i miei frutti, magari dopo una settimana ci torno e mi aspetto di trovare i frutti. Invece il mio nonno gli dice: devi aspettare la prossima maturazione, come a sottolineare che il tempo nel nostro miglioramento, quando vogliamo cercare di cambiare, di essere migliori, è una caratteristica fondamentale.
4: Ed ecco, questa cosa del tempo è molto interessante perché certe volte non abbiamo pazienza di aspettare, no? E che facciamo? Proviamo a prendere l'esempio dell'albero. Piantiamo un albero, vogliamo che i frutti arrivino subito. Ti racconto una mia brevissima esperienza, magari può essere comune a qualcuno. Ho piantato un albero di limoni a casa, convinto che a breve, dopo qualche mese, avrei beneficiato dei frutti. Morale della favola, ho dovuto aspettare 3 anni per vedere il primo limone spuntare nell'albero. Questo mi ha portato un po' di pazienza, ecco, ad esercitare un po' di pazienza.
5: Sicuramente la pazienza è il primo ingrediente che ci serve quando vogliamo migliorare qualcosa della nostra vita, del nostro aspetto, perché comunque questo fico era nel campo di questo signore, quindi è un
4: Certo.
5: qualcosa che fa parte di noi, no? Ecco, spesso sentiamo una frase classica, no? Non lo farò più, no? Tipo quando sbagliamo dice: ah no, non farò più questa cosa. A volte succede quando diciamo da domani mi metto a dieta e poi smettiamo di mangiare tante cose che prima apprezzavamo e dopo 2 giorni ci ritroviamo di nuovo con un gelato in mano, no? E la dieta si va un po' a far benedire. Non è che abbiamo frase classica, no? Non lo farò più. No, tipo quando sbagliamo dice: ah no, non farò più questa cosa. A volte succede quando diciamo da domani mi metto a dieta e poi smettiamo di mangiare tante cose che prima apprezzavamo e dopo 2 giorni ci ritroviamo di nuovo con un gelato.

0: Perché Dio non lavora con le gratificazioni istantanee. Spesso nelle storie bibliche, anche dei patriarchi, no? Passa il tempo, c'è del
1: Esatto.
0: tempo che passa.
1: Esatto.
0: E il padrone del campo forse vorrebbe mangiare già dopo qualche giorno i fichi, ma il vigliaiuolo gli dice che dovrà aspettare un anno intero. Ecco, sapete invece chi suggerisce di risolvere subito le situazioni? Ecco, forse avete già capito chi,
1: Sì.
0: ed è il nemico, Satana. Nelle tentazioni di Gesù nel deserto, per citarne una, succede proprio questo. Hai fame, gli dice a Gesù, ordina che queste pietre diventino immediatamente, aggiungo io, pane, no? Oppure buttati per far vedere che Dio ti vuole, per far vedere immediatamente quanto Dio ci tiene a te, che manderà i suoi angeli a prenderti. Oppure adorami e ti darò immediatamente la potenza su tutti questi regni. Gesù rifiuta ognuna di queste cose perché è consapevole che Dio Padre lavora in una tempistica diversa e cerca poi così anche di insegnarlo anche noi. Abbiamo bisogno di tempo in tutto quello che facciamo e soprattutto abbiamo bisogno di pazienza e di accettare anche che in questo tempo non sempre riusciremo a fare sempre la scelta giusta, ma con il tempo riusciremo ad imparare come comportarci. Ecco, sicuramente questo è un aspetto interessante.
1: Potremmo racchiudere un po', dicendo che Dio, come tu un po', hai detto, Dio lavora con il tempo, cioè il tempo è un elemento importante nella relazione, che abbiamo, che possiamo avere con Dio. Poi mi veniva in mente che c'è qualcuno che potrebbe immedesimarsi con il fico sterile, Cesare.
0: A queste persone possiamo dire che anche loro hanno bisogno di partire con calma. Ok, sbagliamo, abbiamo sbagliato. Perché abbiamo sbagliato? Cosa è successo? Magari ci sono dei rovi, ci sono delle cose, no? Abbiamo visto il vignaiolo che dice fammi zappare
1: Certo.
0: intorno, fammi togliere quello che magari è anche nascosto, è sotto il terreno e gli ruba del nutrimento a questo fico,
1: Certo.
0: no? E quindi pulire, fare spazio, fare chiarezza, fare ordine, no? Cos'è che mi ha portato a prendere una decisione sbagliata, ad agire in maniera non proprio giusta e cercare di capire, di riguardare l'episodio, no? Con occhi diversi, con una prospettiva diversa e poi nutrirci anche tramite l'insegnamento, il consiglio di altri, la parola di Dio, no? Per capire anche dove magari poter migliorare, quindi questo nutrimento che ci possa far essere più forti quando? La prossima volta, alla prossima fioritura, alla prossima maturazione dei frutti. E poi sicuramente il tempo.
1: Il
0: Il
1: tempo.
0: tempo è quell'elemento fondamentale, perché siamo bravi, sì, ok, analizziamo il problema, liberiamo tutto,
1: A posto.
0: leggiamo qualche versetto, leggiamo un libro di
1: Preghiamo.
0: maturazione, no,
1: Sì.
0: caratteriale, e poi il giorno dopo dobbiamo essere migliori. No,
1: Sì.
0: non è così, abbiamo bisogno di tempo per implementare quei cambiamenti che riteniamo di dover fare nel nostro carattere. Senza tutte queste tre cose insieme, ecco, il cambiamento, secondo me, parere molto personale,
1: Certo.
0: non arriverà molto lontano. Se invece riusciamo a darci la pazienza di utilizzare tutte queste tre cose, ecco che il cambiamento riuscirà ad entrare dentro di noi.
1: Grazie mille Cesare, veramente in questi quattro versetti, perché poi sono quattro versetti, troviamo tantissimi spunti, possiamo veramente innescare nella nostra testa tantissime riflessioni e provare a attuare un cambiamento reale nelle nostre vite. Grazie mille al pastore Cesare Zausa per questa riflessione. Cesare, grazie e alla prossima.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
2: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come nostro solito, vi ricordo il 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, insieme anche al sito hopmedia.it. Potrete richiederci gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E se volete, per chi ancora non ne avesse una copia, potrete richiederci sempre in maniera gratuita una Bibbia cartacea. Basta scrivere un messaggio o mandare un vocale al 348 222 72 94. Bene, iniziamo con il versetto che oggi ci propone il nostro calendario di letture bibliche. Si tratta di Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.

Saggio Salomone ha scritto qualcosa di veramente importante qui. C'è una frase dello scrittore Allen Saunders, che spesso viene attribuita a John Lennon, insomma, che dice: "La vita è quello che ti succede mentre sei occupato a fare altri piani." Ecco, beh, tutti noi passiamo le giornate a pianificare. Compiliamo agende, calcoliamo i tempi, immaginiamo esattamente come andrà il nostro futuro, la nostra carriera o anche solo la nostra giornata o la nostra settimana. Ed è giusto farlo, bisogna pianificare, bisogna capire come muoversi, come organizzarsi, perché fra l'altro, ecco, lo Spirito Santo ci ha donato l'intelligenza per progettare. Ma la vita poi ha un modo tutto suo di ricordarci che noi non abbiamo il controllo totale. Dice un proverbio: l'uomo propone e Dio dispone, insomma, bisogna organizzarsi insieme al Signore. E a questo proposito, mi ricordo la storia di un giovane medico, fra poco, vi dico di chi si tratta. Vissuto nella seconda metà dell'Ottocento. Beh, anche lui aveva pianificato tutta la sua vita nei minimi dettagli. Voleva aprire uno studio prestigioso a Londra, sposarsi e poi godersi una vita confortevole con la sua professione molto ben avviata, con la moglie, magari con dei bambini o con una casa di lusso, visti i guadagni che pensava di fare. E aveva calcolato ogni passo. Ma una volta aperto lo studio, i pazienti semplicemente non arrivavano. Lo studio rimaneva vuoto, giorno dopo giorno. Lui passava ore alla scrivania ad aspettare. E nel frattempo che aspettava, visto che non aveva nient'altro da fare, per ingannare appunto il tempo, per sconfiggere anche la frustrazione, se non la depressione, per quei piani falliti, iniziò a scrivere dei piccoli racconti gialli. Quel medico, sapete come si chiamava? Arthur Conan Doyle. E il personaggio che inventò per passare il tempo era Sherlock Holmes. Sì. Quello che lui vedeva come il fallimento totale dei suoi piani era in realtà l'inizio della sua vera strada. E il nostro cuore medita il percorso di vita, cerca la sicurezza, ma poi accade l'imprevisto. E l'imprevisto, per chi ha fede, non è un caso, è lo spazio in cui Dio si fa spazio. E anche se in questo momento non avessimo fede o non avessimo una fede forte, cerchiamo di immaginarcela, questa scena in cui Dio si fa spazio nel nostro spazio di vita. Nel frattempo ascoltiamo un po' di musica e ci risentiamo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. Vi ricordo il 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS, e poi il sito hopmedia.it con tutti i materiali gratuiti messi a disposizione, materiali video, ma anche gli audio, i podcast dei nostri programmi radiofonici. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Questo è il versetto 9 del capitolo 16 di Proverbi su cui abbiamo iniziato a riflettere. E dicevamo, Dio dà la direzione definitiva alla nostra vita, anche se è giusto ed è opportuno che noi facciamo i nostri piani, i nostri ragionamenti. E questo contrasto proprio fra il nostro modo di vedere le cose e la direzione che poi Dio dà alla nostra vita trova
la sua luce più bella nel Nuovo Testamento, nel Secondo Testamento della Bibbia, e precisamente nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, siamo verso la fine, nella celebre pagina dei discepoli di Emmaus. Proviamo a guardare questi due discepoli. Qualcuno dice che fosse si trattasse di una coppia, marito e moglie credenti. Avevano un piano perfetto: seguire Gesù, vederlo trionfare a Gerusalemme, assistere alla liberazione di Israele dall'invasore romano. Ma il loro piano si è schiantato contro la realtà molto dura e molto tangibile della croce. Gesù è morto, è stato deposto dalla croce, e loro, tristi e delusi, decidono di cambiare la loro strada e tornarsene a casa da Gerusalemme a Emmaus. E nel loro cuore meditavano quella che era diventata una via di fuga. Non soltanto una via su cui stavano camminando con i loro sandali, ed erano convinti che tutto fosse finito. Ed è esattamente in quel momento di smarrimento totale che il Signore arriva su quella via, si affianca a camminare insieme a loro e, una volta che è vicino a loro, come dice il nostro libro dei Proverbi, il nostro versetto di oggi, dirige i suoi passi, perché Gesù risorto cammina con loro, ma non si impone, non si fa neanche riconoscere, si adegua al loro passo stanco, al loro passo, oserei dire quasi un passo di depressione, ascolta la delusione che loro hanno e poi lentamente scalda il loro cuore spiegando le scritture. E quando, dopo averlo invitato, essere arrivati a casa ad Emmaus, averlo invitato ad entrare a cenare con loro, finalmente i loro occhi si aprono e lo riconoscono nel momento in cui Gesù spezza il pane, qualcosa che aveva fatto per tante volte in quei 3 anni e mezzo circa in cui aveva anche lì camminato insieme a loro. E i loro piani, una volta che riconoscono Gesù, vengono ribaltati di nuovo. Non continuano più sulla via, una via questa volta non quella sotto i piedi, ma quella della mente, quella del cuore, quella della scelta di vita. Non continuano più su quella via. Voltano le spalle a quella che oggi chiamiamo la loro comfort zone e tornano di corsa a Gerusalemme, affannandosi per arrivare quanto prima possibile, per dire agli altri che hanno incontrato Gesù che è risorto. E allora la parabola della nostra vita è racchiusa in questo stesso cammino. Non dobbiamo avere paura quando i nostri progetti saltano, quando una porta si chiude o quando la vita ci porta in luoghi dove non avremmo mai voluto andare, quando rimaniamo al buio, quando rimaniamo schiacciati. Il segreto non è smettere di fare progetti, ma avere l'umiltà e la fiducia di lasciare a Dio l'ultima parola. E allora chiediamo oggi, in questo momento, la grazia di non camminare da soli, ma di sapere riconoscere la presenza di Gesù, la presenza di Cristo accanto a noi, pronti a lasciare che sia Lui a dirigere i nostri passi, anche quando la strada si fa strana, si fa misteriosa. Concludiamo con questo pensiero e con questo anelito, che il Signore ci benedica. Al prossimo appuntamento con Dio.

La morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro Salvatore.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 18 luglio e come ogni giorno a quest'ora noi siamo qui per un nuovo numero di A come Almanacco, dove do a tutti il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 18 luglio 1898, Marie e Pierre Curie annunciavano la scoperta di un nuovo elemento chiamato polonio. 1925, Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto. 1936, colpo di stato militare in Spagna contro la Seconda Repubblica, che darà luogo alla guerra civile. 1944, nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, Hideki Tojo si dimette da primo ministro dell'impero giapponese a causa dei numerosi contrattempi subiti durante lo sforzo bellico. 1969, dopo un party, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un laghetto spazzato dalle onde. Mary Jo Kopench, una donna che viaggiava con lui, affogherà. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. 1984, il 41enne James Oliver Haberty apre il fuoco su un McDonald's situato a San Isidro in California, uccidendo 21 persone prima di essere abbattuto dalla polizia. 1989, in Kenya si svolge il rogo dell'avorio, in cui vengono bruciate 4.000 zanne di elefante. Segnale forte contro la caccia di questo animale per ottenere avorio, avvenimento immortalato poi nel libro di Cookie Gallman, Sognavo l'Africa. 1994, a Buenos Aires un'esplosione distrugge un edificio che ospitava diverse organizzazioni ebraiche, uccidendo 96 persone e ferendone molte altre. 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne Fabio Casartelli. Sull'isola caraibica di Montserrat, lo stesso giorno, il vulcano Soufriere Hills erutta. Nel corso di diversi anni devasterà l'isola, distruggendo la capitale e costringendo gran parte della popolazione a scappare. E per concludere, una notizia del 18 luglio 1997, viene sviluppato quel giorno, grazie all'americano Dave Winner, il software che darà vita ai blog, oggi forma diffusissima di comunicazione multimediale.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: In questa puntata parliamo della pentola a pressione. Molti pensano sia un'invenzione recente, mentre invece è del 1679 ed il suo inventore passerà alla storia come l'inventore di una forza fornita dal semplice vapore. È il fisico francese Denis Papin. Con i suoi esperimenti sulla pressione del vapore ideò questa pentola con dentro acqua che, messa sul fuoco e chiusa da un coperchio ermetico dotato di una valvola di sicurezza, la pressione faceva salire velocemente il punto di ebollizione dell'acqua. Cucinando anche la carne più dura, Papin scoprì che in pochi minuti cuoceva al punto giusto. Questa dimostrazione culinaria la fece all'Accademia Reale delle Scienze, improvvisandosi cuoco. Ma non scoprì solo questo. Approfondendo gli studi, nel 1695 scrive e pubblica un opuscolo con un titolo che a molti sembrò una stregoneria: Come sollevare l'acqua con il fuoco. Invece di magico non c'era proprio nulla, anzi Papin, con quelle poche righe, gettava le basi tecniche per realizzare una macchina con il motore a vapore, cioè utilizzando per l'appunto il fuoco. Ma non è lui a fare il primo meccanismo che sfrutta l'energia termica in un lavoro meccanico. A ottenerlo sarà poi un altro ingegnere inglese, un certo Thomas Savery.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo cosa sia, secondo la Bibbia, la cattività. È un termine che di solito si riferisce nella Bibbia alla deportazione delle 10 tribù avvenuta nel 722 a.C. e alla deportazione di Giuda nel 586 a.C. Entrambe avvennero gradualmente dopo una serie di invasioni da parte di re assiri e babilonesi.

0: cognomi.
1: Il secondo cognome latino Flavius deriva dall'aggettivo Flavius, biondo, di colore giallo, riferito al colore dei capelli. Divenne poi nome gentilizio. Nel primo secolo Tito Flavio Vespasiano fu l'imperatore romano sotto il cui regno vennero edificati il Colosseo, l'Ara Pacis e la Via Flavia che collegava Trieste a Pola. È altrettanto famoso per aver risolto il problema delle fognature e dell'igiene pubblica ideando i Vespasiani, latrine pubbliche a pagamento. Ai suoi detrattori, che lo accusavano di procurare introiti per lo Stato da fonti così inusuali, rispose con il famoso detto «pecunia non olet», cioè «il denaro non ha odore».
2: Avete ascoltato? A come almanacco!
3: Che tornerà qui anche domani, dove vi aspetterò nuovamente. Intanto, grazie per l'ascolto e a presto! Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
4: Una parola per oggi.
5: Continuiamo oggi le nostre riflessioni su come vive un cristiano leggendo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 16. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Otello Becchetti scrive: le lettere di Pietro descrivono un cristianesimo perseguitato. Gli fa eco Paolo, che dice: «Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati». Se viviamo con coerenza la vita cristiana, non saremo ben visti. Ma com'è possibile glorificare Dio nelle sofferenze? Pietro dice: «Voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo». Le prove ci danno l'opportunità di perfezionare la fede. Giacomo aggiunge: «Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi». Non ci vergogniamo se a motivo della fede in Cristo dobbiamo soffrire. Piuttosto siamo fieri del nome che portiamo e della gloria che rendiamo al Signore in tali circostanze.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 23, e dice: ciò che voi adorate, senza conoscerlo, io ve lo annunzio. E ancora Efesini, capitolo 3, versetto 19. Conoscere questo amore, e cioè quello di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Fare la sua conoscenza. Grande amatore di pittura contemporanea, Lorenzo ammirava particolarmente i quadri di un certo pittore e ne aveva anche acquistati diversi. Ogni dipinto rifletteva una caratteristica dell'autore. Un giorno, a furia di interessarsi delle opere di quell'artista, volle incontrarlo per conoscerlo. Da quel momento Lorenzo ha cominciato a scoprire la vera personalità e le vere caratteristiche dell'artista, che aveva solo intravisto attraverso le sue tele. Come quell'amante d'arte, noi tutti possiamo ammirare la bellezza e la perfezione della creazione, opera di Dio. La ricchezza e la varietà dell'universo ci fanno percepire la grandezza e l'intelligenza di colui che l'ha concepita. Ma se si vuole veramente conoscere Dio, non bisogna fermarsi lì, ma si deve entrare in relazione diretta e personale con Lui. Questa relazione è possibile perché Dio ci ha parlato e continua a parlarci per mezzo della Bibbia, che è la sua parola. Gli uomini che l'hanno scritta l'hanno fatto sotto dettatura dello Spirito Santo. Per mezzo della Bibbia Dio si rivela completamente. Allora, se desiderate entrare in contatto con il Creatore, apritela e leggetela come una lettera personale che Dio vi indirizza. Vi scoprirete che Egli vi ama e che vi ha dato un Salvatore, il suo Figlio Gesù Cristo. Vedrete anche che Dio vi invita a parlargli direttamente per mezzo della preghiera, perché possiate instaurare un dialogo continuo con Lui. Il desiderio di Dio è che voi facciate la sua conoscenza e condividiate con Lui una gioiosa relazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Che la benedizione di Dio sia ancora su tutti noi in questo 18 luglio. Leggeremo dalla lettera agli Efesini nel capitolo 6, il verso 11, dove è scritto così: rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Se l'apostolo Paolo usa l'immagine del soldato romano, è perché i cristiani di Efeso, a cui scrive questa lettera, vivevano già in un contesto di battaglia, sia fisica che spirituale. La città, infatti, era famosa per la conoscenza di formule magiche ed esorcismi, per l'uso di amuleti e riti idolatri, per cui i credenti di quella chiesa vivevano all'ombra di una realtà spirituale che gli incuteva paura. Senza contare che diventare cristiano significava essere reietto dalla società e spesso perdere anche forme di guadagno, perché non dobbiamo dimenticare che Paolo aveva messo in crisi il mercato degli idoli d'argento di Diana. La persecuzione quindi era più che mai attiva contro questi cristiani che stravolgevano ogni tipo di religiosità del mondo a loro conosciuto. Lasciare quegli idoli significava avere quindi non solo uno scontro spirituale, ma anche fisico. Quei credenti avevano bisogno di sostegno e quindi Paolo enuncia una serie di elementi indispensabili a costruire un'armatura spirituale senza la quale sarebbero stati e siamo in balia del nemico. In molti crediamo di essere forti e coraggiosi, ma quando arriva il momento della prova, della malattia, della mancanza di lavoro o dell'ingiustizia sociale, siamo scoperti nelle parti più vulnerabili e inutilmente andiamo alla ricerca di un pezzo di armatura che ci sarebbe proprio utile in quel momento. Ma ciò che non è costruito con fede, costanza ed esperienza non si improvvisa in un momento.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Attacchi al carattere di Dio. L'esortazione di Paolo a restare saldi contro le insidie del nemico si riferisce alle tattiche impiegate dal diavolo nella guerra spirituale. Una di queste è mettere in discussione il carattere e le motivazioni di Dio, sollevando dubbi sulla sua parola. Un esempio di macchinazione è quella che usò nel giardino dell'Eden quando disse ad Eva: «Dio ti ha dunque detto non mangiare di ogni albero del giardino?» Con una semplice affermazione il diavolo distorse la parola di Dio. Dio non aveva proibito loro di mangiare da ogni albero, potevano liberamente prendere qualsiasi frutto, tranne che da un solo albero, quello della conoscenza del bene e del male. Hai notato cosa è in grado di fare la natura insidiosa del nemico delle nostre anime? Eva, purtroppo, si lasciò sedurre. Invece di confidare in Dio e obbedirgli, credette alle bugie di Satana e concluse che il frutto dell'albero era buono, un piacere per gli occhi e desiderabile per diventare saggi. Satana inganna e diffonde le sue bugie di generazione in generazione. Caro amico e cara amica, non essere vittima dei suoi attacchi. Rafforzati nella parola attraverso lo studio sistematico della Bibbia. Arrenditi alla guida dello Spirito Santo attraverso la preghiera e l'ubbidienza ai principi biblici. Così sventerai ogni macchinazione del nemico.
3: Nel corso delle nostre puntate abbiamo voluto sottolineare più volte l'importanza della Bibbia per il nostro cammino di fede. La parola di Dio è spirito e vita, è una lampada sul nostro sentiero ed è una guida essenziale per non cadere appunto nelle trappole preparate dal nemico contro di noi. Troppi cristiani, ahimè, la trascurano senza considerare che è cibo per l'anima. Hai mai provato a non mangiare per giorni? Se lo facessi, ti accorgeresti di perdere forza e lucidità. E lo stesso avviene in senso spirituale. Dobbiamo nutrirci con il pane dell'anima, che è la parola di Dio, appunto, e quel pane ci renderà forti. Se quella parola dimorerà in noi, davanti alle tentazioni che arriveranno, potremo anche noi rispondere come Gesù rispose al diavolo nel deserto: «Vattene, Satana, poiché sta scritto». Allora il diavolo lo lasciò. Prendiamo anche noi esempio da Gesù e vinceremo su ogni attacco nel suo nome. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testimonianza di chi ha sofferto in prima persona la persecuzione, ma anche una riflessione approfondita e abrasiva sulle tentazioni della libertà. Il 41esimo convegno di Porte Aperte, Open Doors, lo scorso maggio, è stato tutto questo e non solo. A Bellaria è andata in scena un'edizione da record che ha saputo fondere intensità e scorrevolezza, emozione e comunione, alternando sessioni plenarie, seminari specifici, momenti di lode e occasioni di dialogo personale.
5: Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza.

0: della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo.

È con grande gioia, miei cari amici in ascolto, che vi do il mio più caro benvenuto all'ascolto di questa trasmissione dedicata allo studio della parola del Signore. Al termine dell'ultima trasmissione abbiamo appena iniziato a commentare il capitolo 18 di Luca, leggendo esattamente il versetto 1, e abbiamo detto che ora Gesù parla di una vita di fede in giorni in cui la vera fede è rara. Difatti, viviamo in un tempo in cui gli uomini hanno paura, e questa parabola che Gesù sta per narrare, riportata nei primi versetti del capitolo 18 di Luca, è proprio adatta ai nostri tempi in cui, umanamente parlando, tanti sono i motivi che possono scoraggiarci, rendendoci sempre più pessimisti sul nostro futuro sulla terra. Gesù ci mette dunque dinanzi a due possibilità. Quando ci troviamo in difficoltà possiamo scoraggiarci oppure possiamo pregare. I nostri giorni allora possono essere dominati dalla paura oppure dalla fede. A tale proposito voglio raccontarvi un aneddoto interessante. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Londra era spesso bombardata, una volta apparve un cartello sulla facciata di una chiesa che diceva così: «Se le vostre ginocchia tremano, inginocchiatevi». In pratica era un eco delle parole di Gesù: bisogna pregare sempre e non stancarsi. Troviamo lo stesso concetto espresso nella prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 5, dove l'apostolo Paolo diceva appunto: non cessate mai di pregare. E questo non significa che la nostra vita deve essere una continua riunione di preghiera. La preghiera, infatti, è fondamentalmente un costante atteggiamento interiore più che un movimento delle labbra. Come ci dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Questo vuol dire che l'intercessione dello Spirito Santo non può essere tradotta in parole umane. Molte volte non troviamo le parole adatte per pregare, eppure preghiamo lo stesso. Anzi, è tutta la nostra vita di credenti consacrata al Signore che dà senso e rende efficaci le nostre preghiere, siano esse mentali oppure orali. Eccoci dunque, amici, alla parabola del giudice iniquo, una parabola attuale in quel tempo. Tutti sapevano bene di che cosa Gesù stesse parlando. Leggiamo allora i versetti 2 e 3 di Luca capitolo 18. Gesù disse così: «In una certa città vi era un giudice che non temeva Iddio e non aveva rispetto per nessuna persona. In quella città c'era anche una vedova, la quale andò da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario». La parola giusta non è andò, ma andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Questo giudice era un politicante senza scrupoli, freddo, cinico, calcolatore. Faceva tutto per se stesso, per la sua carriera, per la sua insaziabile ambizione. Non gli importava nulla di Dio e perciò non gli importava nulla degli altri, tantomeno di quella vedova. Probabilmente la vedova era stata, chissà, sfrattata da casa sua con qualche inganno, con qualche inghippo legale. La parabola non è precisa a riguardo. Il fatto è che questa donna si rivolse a un giudice che avrebbe potuto aiutarla se solo avesse voluto. Immagino quindi che questa donna si sia recata nello studio di quel giudice e abbia chiesto al segretario di essere ricevuta. Questi le avrà chiesto la natura dell'avvertenza e la vedova gli avrà detto: «Sono una povera vedova, vivo alla periferia della città e sto per essere sfrattata. Ma questa è un'azione ingiusta, illegale, e vorrei che il signor giudice intervenisse». Il segretario allora sarà andato dal giudice e gli avrà detto: «C'è qui fuori una vedova, eccetera, eccetera, eccetera». «Bene, bene», avrà detto il giudice, «falla entrare, mi libererò di lei in qualche minuto, meglio liberarsi subito delle seccature». La donna sarà entrata dal giudice e il giudice l'avrà ascoltata per non più di 2 o 3 minuti, poi avrà detto: «Mi dispiace, signora, ma il caso non è di mia competenza. Vorrei fare qualcosa per lei, ma proprio non posso, mi creda. Buona giornata». Il giorno dopo, quando il giudice entrò nell'ufficio,
vide che nell'anticamera c'era ancora quella donna. Allora avrà chiamato il segretario e gli avrà chiesto: «Perché quella donna è ancora qui?» Dice il segretario, magari un po' imbarazzato, avrà detto: «Ma dice che vuole vedervi». Allora il giudice avrà detto: «Dille che sarò occupato fino all'ora di pranzo». E il segretario avrà ribattuto: «Gliel'ho già detto, ma lei si è portata perfino un po' di roba da mangiare perché dice che è decisa a non muoversi di qua». Insomma, in pratica, la donna si era sistemata nell'ufficio e quando si chiudeva l'ufficio lei andava a casa sua, ma la mattina dopo era lì puntuale, come sempre.

Dopo alcuni giorni, il giudice avrà detto: qui bisogna fare qualcosa, non si può andare avanti così. Notate che il Signore Gesù riporta qui quello che il giudice disse in se stesso, in cuor suo. Leggo i versetti 4 e 5 da Luca capitolo 18, dove è scritto che il giudice per un po' di tempo non volle rendere giustizia a quella donna, ma poi disse fra sé: benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per nessuna persona, pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia. Altrimenti lei, a forza di venire, potrebbe anche essere capace di rompermi la testa. Anche in questo caso il giudice iniquo sta pensando solo a se stesso, e particolarmente sta pensando al fatto che la presenza continua di una vedova nel suo ufficio, senza che lui le degnasse della minima attenzione, non deponeva bene a suo favore. Tante persone avranno saputo di quell'avvertenza, e se lui non interveniva avrebbe perduto la faccia dinanzi alla gente, il giudice cosiddetto iniquo. Perciò disse finalmente al segretario: falla entrare e risolverò il suo caso. Questa è la parabola, l'abbiamo narrata, ma adesso leggiamo nei versetti 6 e 7 l'applicazione che Gesù ne dà. Il Signore disse: avete ascoltato quello che disse il giudice iniquo? E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e li farà egli aspettare a lungo? Spesso ho sentito dire che questa parabola insegna l'efficacia delle preghiere insistenti. Secondo me, invece, questa è una parabola che insegna una profonda verità mediante un contrasto. Difatti, le parabole sono storie narrate da Gesù per illustrare determinate verità. La parola parabola viene dal greco e significa ciò che viene gettato al di là. In altri termini, la parabola è una storia che indica qualcos'altro, o per similitudine o per contrasto con la storia narrata. In questo caso il Signore Gesù è come se ci dicesse: pensate forse che Dio sia da meno di un giudice cattivo? Se quel giudice cattivo diede ascolto a quella vedova, a maggior ragione, dice Gesù, Dio ascolterà le vostre richieste, le vostre preghiere. Anzi, Dio non interverrà perché è annoiato dalle vostre preghiere, ma interverrà per chi vi ama. Noi quindi dobbiamo avvicinarci a Dio in preghiera, convinti che Egli vuole ascoltarci e vuole concederci tutto ciò che è per il nostro bene. Né dobbiamo pensare che per farci ascoltare da Dio dobbiamo insistere continuamente, chiedendo sempre in una maniera noiosa le stesse cose. Ricordatevi, amici, di quello che Gesù disse a tale proposito nel Sermone sul Monte, Matteo capitolo 6 versetti 7 e 8, dove è scritto così che Gesù disse: nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Gesù disse: non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Ora, tornando all'Evangelo di Luca, nel capitolo 18 di Luca, versetto 9 a 14, abbiamo un'altra parabola di Gesù sulla preghiera. Intanto però io direi di leggere per prima cosa i versetti 9 e 10 di questo capitolo 18. Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano le altre persone. Allora Gesù disse così: due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse, una persona considerata veramente peccatore. Dobbiamo ammettere che in questa occasione il Signore Gesù fu molto severo e caustico nei confronti dei farisei. A quel tempo forse non c'erano uomini così diversi fra loro come un fariseo e un pubblicano. Il fariseo era considerato il religioso per eccellenza, mentre il pubblicano era visto come un peccatore incallito. Di solito si pensava quindi che un fariseo godesse del favore di Dio.
Perciò il fariseo della parabola entrò nel tempio con baldanza, sicuro del fatto suo, e avrà anche portato la vittima per un sacrificio. Mentre il fariseo pregava, il sacerdote sarà stato nel luogo santo a porre incenso sull'altare. A questo punto, però, amici, anche se, come dire, siamo sul più bello, dobbiamo fermarci sempre per i soliti motivi legati al tempo che trascorre con molta, troppa rapidità. Comunque riprenderemo da questo punto in poi la prossima volta, perciò se non volete perdere il resto di questa parabola, che è veramente molto interessante, non mancate di ritornare all'ascolto per la prossima trasmissione di Attraverso la Bibbia. Io vi saluto, vi auguro tanto bene nel Signore e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McKee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Daniele Amodeo su RWS, mi ha raggiunto il pastore Mihai Bumbar, pastore della Chiesa Avventista. Mihai, ciao e benvenuto su RWS.
3: Ciao Daniele e grazie dell'invito.
2: Grazie a te, grazie a te. Oggi prendiamo spunto per, come ci piace fare, insomma, una riflessione, prendiamo spunto dalla Bibbia, in modo particolare da una scena che troviamo nel Vangelo di Matteo, che riguarda un personaggio in realtà molto famoso, credo, insomma, anche in un contesto cristiano molto allargato, che è Pietro, no? Questo personaggio, un discepolo di Gesù, veramente, che ha un ruolo centrale, in qualche modo ha avuto un ruolo centrale. Ecco, Pietro segue Gesù nella notte dell'arresto, quindi siamo negli ultimi istanti della vita di Gesù, ma lo fa un po' da lontano, Mihai, e alla fine è proprio, come dire, la sua voce a tradirlo, perché in qualche modo viene riconosciuto. Ecco, cosa succede in quel contesto?
3: Allora, siamo in un contesto dell'arresto di Gesù, nella sì. notte in cui Gesù è stato arrestato,
2: sì.
3: E Pietro, pur avendo camminato con Gesù per più di 3 anni, si tiene a distanza. E perché per distanza? Per paura. Nello stesso tempo lui vuole stare con Gesù, ma nello stesso tempo vuole evitare le conseguenze del mm-hmm. stare vicino a Gesù, perché sì. teme di essere arrestato, teme di essere flagellato mm-hmm. e così via. E stando lontano da Gesù, lui diventa il bersaglio di chi gli sta intorno, nel senso, nel gruppo dove lui si rimane. Prima sono le serve, ma poi tutti gli altri che diventano prima incuriositi da chi è Pietro, poi gli chiedono, ma non se lo chiedono, affermano: ma anche tu sei stato, sì. sei stato con lui. Quindi è un crescendo nella reazione di Pietro, nel senso, Pietro prima nega 2 volte di fronte alle serve, poi addirittura quasi bestemmia, nel senso, per dire: guarda, io non sono mm-hmm. Non sono con loro.
2: E troviamo questo episodio in Matteo al capitolo 26.
3: Sì, il Matteo capitolo 26, versetto 73, magari lo puoi leggere,
2: sì,
3: anche Daniele,
2: sì,
3: così.
2: Sì, quindi leggo dal Vangelo di Matteo capitolo 26, versetto 73, che dice: di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, perché il tuo parlare ti fa riconoscere.
3: Ecco, il parlare che lo fa riconoscere. È molto interessante questo. Io, per esempio, che non sono nato in Italia, io quando parlo subito si riconosce che non sono del posto. La stessa cosa accade anche a Pietro, ma lui insiste, invece di fermarsi, si irrigidisce ancora di più, insiste perché fa così, mi sono chiesto. Lo fa per paura, lo fa per paura. E le parole nate dalla paura cercano scampo per se stessi, non rivelano la verità e finiscono per tradire ciò che siamo, ciò che abbiamo dentro di noi. Nel senso, è un paradosso qui, perché Pietro vuole proteggere qualcosa con la parola, ma proprio perché parla si tradisce, si espone, rivela chi lui veramente è.
2: vediamo in qualche modo, forse non ce l'aspettiamo, no? Anche se fossimo dei lettori distratti della Bibbia, no? E ci troviamo davanti a questo episodio, avendo letto un po' quella che è la storia del ministero di Gesù sulla terra, e avendo anche letto della passione che Pietro mette a, no, nel seguire Gesù, anche a partire dalla chiamata che Gesù gli fa, forse possiamo restare un po' spiazzati da questo episodio. E appunto la domanda che anche tu ti sei fatto, no, come mai, perché succede questa cosa? E allora forse questo episodio ci dice anche qualcosa oggi a noi.
3: Sì, penso che la cosa più importante è proprio guardare noi stessi. Perché noi siamo come Pietro, forse anche Pietro è molto meglio di noi, perché lui segue Gesù nonostante mm-hmm. sapendo che Gesù andrà ad essere crocifisso, però guardiamo a noi. Io penso che sotto pressione anche noi possiamo reagire in questa maniera, e mm-hmm. forse prima di tutto, quando si è sotto pressione come Pietro in quel contesto, scuse, giustificazioni non mm-hmm. fanno altro che alimentare lo sguardo di chi giudica, perché esattamente la stessa cosa è successa con Pietro. Chi lancia uno sguardo verso di lui prima solamente osserva, poi conferma, poi insiste, poi si alzano tutti intorno a lui e lo circondano per dire: anche tu sei stato con lui. Ecco, forse in contesti come questi la cosa la cosa migliore da fare è non scusarsi, perché ogni scusa peggiora la situazione, certo. Oppure non rispondere al ricatto dello sguardo dell'altro per giustificarsi, certo. Esattamente certo. Come Pietro ha cercato.
2: Ecco, Pietro quindi si trova in una situazione un po' particolare, ecco, perché appunto probabilmente anche contrastato con se stesso, perché, no, appunto conosce Gesù, ha camminato con lui, lo conosce profondamente, e poi si ritrova in questa scena, ecco, coinvolto, in cui a un certo punto anche lui forse a un certo punto si è trovato spiazzato rispetto a quello che stava succedendo. Ma adesso ci ascoltiamo un po' di musica e continuiamo a riflettere col pastore Miaim Bumbar su questo importante episodio che troviamo nella Bibbia al capitolo 26, ci viene raccontato al capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Io sono Daniele Amodeo e con me il pastore avventista Miaim Bumbar, con il quale stiamo riflettendo su un episodio importante, particolare, che troviamo all'interno del Vangelo, all'interno della Bibbia, nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 73. E stiamo parlando di Pietro, uno degli apostoli di Gesù, che nella notte in cui Gesù viene arrestato in qualche modo si trova spiazzato come gli altri rispetto a questo avvenimento, ma lui in modo particolare, ci dice la Bibbia, segue Gesù a distanza, non si avvicina troppo, però a un certo punto le persone che sono lì presenti lo riconoscono e lui in qualche modo si tira indietro, potremmo dire così, ma ci dice il capitolo 26 versetto 73, ci dice, no, che quelli che erano lì l'hanno riconosciuto dicendogli: perché il tuo parlare ti fa riconoscere, quindi sapevano chi fosse Pietro, ma lui in qualche modo si tira indietro.
3: Sì, forse l'azione più utile, mm-hmm. nel senso, il modo di agire migliore per Pietro sarebbe stato quello di ammettere, di dire sì, lo sono anch'io con lui, ma non lo fa. Ammettere le proprie fragilità è un atto di coraggio.
2: Certo.
3: Invece l'essere umano è più portato a venire con delle scuse, ecco, è più coraggioso ammettere le proprie fragilità che inventare delle scuse. Un'altra cosa che avrebbe potuto fare, o che noi possiamo fare se lui non l'ha fatto, cercare perdono, fare la confessione, perché la confessione apre alla grazia. Invece chi si difende costruisce muri, costruisce catene, e Pietro insiste su quella direzione. Ma forse il dettaglio molto utile da evidenziare qui è che Pietro avrebbe potuto evitare tutto questo semplicemente non trovandosi lì. Ecco la chiave, stare dove Dio vuole che noi stiamo, nel senso, questo ci aiuta a evitare trappole come queste nelle quali si trova appunto Pietro, perché in realtà Pietro non doveva trovarsi lì. Pietro, nel senso, forse meglio hanno fatto gli altri che sono scappati, invece lui segue Gesù e si trova nella squadra degli schernitori, nella squadra di coloro che accusano Gesù, che lo vogliono mettere sulla croce. Ecco, forse questo avrebbe evitato tutto quello che, certo, che è successo, nel senso, certo, in questa narrativa.
2: Poi la storia di Pietro, questo episodio è anche particolare perché, come sappiamo, ripeto, è sicuramente un episodio che molti conoscono, se non tutti. Pietro, ecco, si ritrova a rinnegare Gesù non una, non due, ma ben tre volte. E questo, ecco, io credo ci dica molto anche poi dei caratteri, dei personaggi che in qualche modo ruotavano attorno a Gesù, e anche dell'umanità di queste persone. Certe volte tendiamo a mitizzare alcuni personaggi, e invece vediamo un Pietro che ha un ruolo fondamentale anche per la nascita del cristianesimo, che dopo aver vissuto questo periodo con Gesù, dopo aver assistito a miracoli, ricordiamo che Pietro, no, è il discepolo che a un certo punto cammina sulle acque, invitato da Gesù, e poi sappiamo, insomma, a un certo punto vacilla ma Gesù lo salva. Ecco, questi personaggi che hanno avuto una centralità, ripeto, all'interno dello sviluppo del cristianesimo in questa terra, di fatti sono persone che sbagliano come noi, non sbagliano una, non sbagliano due volte, sbagliano tre volte, e anche dopo la terza volta c'è Gesù, c'è Dio pronto con le braccia aperte, no, a aiutarci, a risollevarci.
3: Grazie Daniele perché hai ricordato questo. Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio,
2: sì,
3: che è lì nascosto, ma non lo possiamo trascurare. Il versetto 74 dice: allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Io, quando ho letto questa parola, quasi non mi veniva a credere. Pietro forse, non lo so, utilizzava parole brutte, forse bestemmiava.
2: Certo.
3: Ecco, una caduta radicale, dove la rabbia e l'amarezza lo hanno trascinato. Però la bella notizia, nel senso, la sorpresa di tutta questa narrazione sorge proprio qui, perché la grazia di Cristo lo raggiunge proprio in quel momento, quando lui utilizza, magari buttava le parole, quelle più brutte che gli venivano in quel momento, e in quel momento lo raggiunge Gesù, lo raggiunge il suo sguardo. Ecco, nel suo fallimento più profondo lo raggiunge Gesù, e forse questo è il miracolo più grande che noi vediamo attuato da Cristo, che lui raggiunge e può raggiungere gli esseri umani anche nella più grande caduta di ognuno di noi.
2: Grazie mille Mihai per aver condiviso con noi questa riflessione a partire da questo episodio, un episodio della vita di Pietro, che ci dice ancora qualcosa a noi oggi, ci dice veramente tanto. Yes. Una riflessione che possiamo fare per le nostre vite rispetto a quello che è la nostra presa di posizione rispetto a tante cose, ma soprattutto ci dice tanto rispetto a dove voglio essere io, ecco, dove voglio essere io,
3: esatto,
2: oggi,
3: esatto,
2: e dove vuole Dio che io sia in questo momento. Forse l'invito che possiamo lasciare a chi ci sta ascoltando è quello veramente di lasciarsi guidare in un certo senso da chi ci ha creati, da chi ci conosce ancora più di noi stessi, Mihai.
3: Esatto, sì. Ecco, sì, è una storia da leggere per imparare a non ripetere l'errore di Pietro.
2: Esatto, e soprattutto imparare dai propri errori, perché non è mai troppo tardi. Ecco, forse riassumere questa riflessione con queste parole: non è mai troppo tardi, c'è sempre tempo, c'è sempre una volta in più per farsi investire da questa grazia, dalla grazia di Cristo.
3: Sì.
2: Ringrazio il pastore Mihai Bumbar per questa riflessione, per essere stato con noi. Mihai, alla prossima puntata.
3: Alla prossima, grazie Daniele.
2: Ciao.

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20.30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20.30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20.30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20.30.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vi giunga gradito il nostro saluto e l'invito a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti da 27 a 30.

Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi.

0: Al turbamento di Gesù rispose la voce di Dio. Non si fece udire per esaudire la domanda di Gesù circa la salvezza dalla morte, ma si fece udire per confermargli la sua vicinanza ed il suo aiuto. Impariamo una preziosa lezione. Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse. Questo lo scrisse Bonhoeffer. Quando siamo in sintonia con la sua volontà, possiamo contare con sicurezza sull'intervento di Dio. Tuttavia Gesù precisò che quella voce non si era fatta udire per lui, ma per coloro che lo circondavano, cioè i discepoli, i greci, i giudei, tutte quelle persone che erano lì attorno a lui. Gesù non aveva bisogno di udire fisicamente la voce del Padre, perché era perfettamente unito a lui, ma questa fu una ulteriore testimonianza resa dal Padre a Cristo perché credessero in lui. Per tre volte durante la vita terrena del Signore Gesù si è fatta udire la voce del Padre. La prima fu al battesimo di Gesù, la seconda alla trasfigurazione, e nel nostro testo abbiamo la terza. Le parole del Padre si indirizzano al Signore Gesù e sottolineano che Dio si è glorificato nell'incarnazione del Figlio, si è glorificato nella sua rivelazione, nei suoi insegnamenti, nei suoi miracoli, e si sarebbe glorificato ancora nella sua morte, nella sua resurrezione e nell'ascensione al cielo. Il testo ci fa intendere che questo intervento divino non fu un suono confuso, un rumore indistinto e neppure lo scoppio di un tuono. Fu una voce chiara e forte, senza dubbio colma di solenne maestà, che espresse parole comprensibili, anche se molti preferiscono pensare ad un tuono o al parlare di un angelo rivolto a Gesù. Spesso si tenta di spiegare dei fenomeni soprannaturali abbassandoli al livello naturale, oppure si tenta di indirizzare a qualcun altro quello che invece è rivolto a noi. Come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole udire. Quella voce che seguì il turbamento di Cristo e che ancora una volta mise in luce il piano di Dio fu riconosciuta, ma non fu ascoltata. Le persone si nascondono dietro vani pretesti e scusanti per non assumersi le loro responsabilità. Dio ha parlato e la sua parola giunge a noi, se non direttamente dal cielo, attraverso le pagine delle scritture sante. Abbiamo in esse l'elenco delle promesse che il Signore vuole realizzare per le nostre vite. Egli aspetta solo che senza inutili sotterfugi lo ascoltiamo, prendendolo sul serio e sottomettendoci a Lui. Proviamo a farlo. Certamente non ci pentiremo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 15 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Terminerei oggi di parlare di disturbi alimentari proponendo ancora qualcosa che ci ricollega alla bulimia. Le conseguenze fisiche di questo appetito insaziabile di origine nervosa possono essere diverse: carie, infezioni alla gola, malattie gengivali causate dal vomito, problemi cardiaci o renali causati dall'uso regolare di purganti. Il rimpinzarsi poi può essere di per sé potenzialmente fatale a motivo dell'improvviso stiramento della membrana interna dello stomaco. Pesare in modo eccessivo in età giovanile può anche spianare più avanti la strada al diabete e ad attacchi di cuore. Fra gli effetti collaterali possiamo ricordare la depressione, come abbiamo già detto ieri, o il deperimento fisico, eventuali problemi finanziari dovuti allo spreco di soldi per le abbuffate, l'incapacità di concentrarsi, l'irascibilità, l'isolamento sociale, oltre che l'infelicità, l'insicurezza, la paura. Il circolo vizioso: abbuffarsi, purgarsi, patire la fame, una volta cominciato è difficile da spezzare, ma non impossibile. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

l'uomo peccatore a Dio. A Timoteo l'apostolo Paolo scrisse: Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ancora ai Romani l'apostolo Paolo scrisse: come potranno convertirsi senza predicazione? E come potranno predicare se io non li ho mandati? Il Signore ci ha dato questo comando, il Signore ci ha mandati. Noi desideriamo predicare il Vangelo, perché la fede che poi porta alla conversione nasce dall'udire. Ecco perché è necessario predicare il Cristo, ma è necessario anche perché non potranno dire in quel giorno io non lo sapevo. Non potranno dire io non conoscevo Gesù. Tu lo conoscevi, perché all'esina sotto la tenda è stato annunziato il Signore. E questo noi desideriamo fare per 9 giorni sotto questa tenda, per le strade. Vogliamo essere fedeli al mandato che abbiamo ricevuto da Cristo: predicare il Vangelo. Qual è il programma? Al mattino il gruppo dei giovani usciranno per le strade a distribuire gli opuscoli, a distribuire gli inviti. Nel pomeriggio, come abbiamo iniziato oggi, si va per le strade ad annunziare il Vangelo. E poi alle 20:30 sotto questa tenda si inizieranno le conferenze e le predicazioni della parola di Dio. Questa sera aprirà la tenda il nostro opuscolo a distribuire gli inviti. Nel pomeriggio, come abbiamo iniziato oggi, si va per le strade ad annunziare il Vangelo. E poi alle 20:30 sotto questa tenda si inizieranno le

Che il microfono torni al fratello Corrado, che prenderà le redini di questo incontro e lo fa molto bene. Il Signore gli ha dato il carisma, gli ha dato i doni per svolgere proprio questo servizio. Vorrei che pregassimo il Signore, e per noi lo farà il fratello, l'altro fratello anziano che è con me, Giuseppe Dapote. Che gli dà il microfono, per favore.

0: Buonasera, alziamoci.
1: Buon Padre Celeste, possa lo Spirito tuo parlare ai cuori di quanti si sono presentati davanti a te questa sera per ascoltare il messaggio della salvezza che ha portato il Signor Gesù, che vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della tua parola e ricevere la salvezza e il perdono dei peccati. Domandiamo ogni tua grazia di guidare questo incontro, di benedire anche colui che sarà strumento nelle tue mani per la predicazione della tua parola, e voglia tu dare a ciascuno di noi una mente ben disposta per ricevere questa parola, per farla scendere nel cuore e per farla dimorare come ci viene insegnato da te attraverso lo Spirito. E nel nome del Signor Gesù che possiamo ringraziarti, benedirti e lodarti da ora e in eterno. Amen.
0: Alziamoci e cantiamo insieme.

Amen. E prima di ascoltare un altro canto e poi dare la parola al nostro caro Abramo, c'era un versetto che mi avevo segnato, un solo versetto, perché ascoltare la parola del Signore per quello che il messaggio che ha dato Abramo sarà l'interesse centrale di tutto questo programma. I canti sono belli, la lode è bella, ma ricordiamo che ciò che cambia, come dice Paolo, è la pazzia della predicazione, la parola di Dio, che penetra in profondità e tocca i cuori. E non è solo di sprono a chi ancora non ha Cristo come Signore e Salvatore, ma è di edificazione sempre per tutto il popolo di Dio, perché è la sorgente dell'acqua della vita, è la parola del Signore. E proprio l'inizio del Salmo 119, per chi conosce la scrittura sa, il primo verso dice: beati quelli che sono integri nelle loro vie e che camminano secondo la legge del Signore. Ora noi sappiamo che la legge del Signore per noi è la sua parola, è la parola di Dio. E camminare nell'integrità durante il corso della nostra vita significa anche riconoscere l'autorità della parola di Dio. Possiamo avere pensieri differenti su politica, su altre cose, ma sulla parola del Signore dobbiamo essere ad unisono, dobbiamo essere concordi nello stesso spirito e sottomessi soprattutto alla parola di Dio. E caro amico, cara amica, se sei qui grazie a un invito, perché ti sei fermato per curiosità, Dio ha qualcosa da dirti e lo farà attraverso la sua parola. E vogliamo, prima di ascoltare la parola del Signore, Abramo ha chiesto un canto che è stato scritto e musicato da Sam, e questo canto è nell'ultimo suo album intitolato Nessuno è più grande, più potente, più maestoso che del nome del Signore Gesù. E quindi non puoi rivolgerti a nessun altro nome questa sera e anche domani e nei giorni a venire, per la tua salvezza, per la tua eternità, che solo nel nome del Signore Gesù. Vogliamo ascoltare questo canto, poi subito dopo salirà Abramo. Tolgo questa, forse hai più spazio, vero? Ok, la tolgo via, quindi ascoltiamo questo canto che ci farà sentire Sam.

0: Amen. Thank you.
1: Prova sì.

trovarmi qui nella vostra città di Lesina. Ho dei bellissimi ricordi anche del passato. Io quando vengo a Lesina, in un modo particolare, voglio salutare la mia cara mamma spirituale, che è la sorella Tina. Cara Tina, ti vogliamo un gran bene e preghiamo per te. Grazie Sam per questo canto. Me l'ascolto tantissime volte da quando mi hai dato la possibilità, mi avete dato i cantici registrati, veramente belli, ma questo è in italiano e quindi lo apprezzo ulteriormente. Vogliamo leggere due soli versetti della parola di Dio questa sera e leggiamo in Matteo capitolo 13, Matteo capitolo 13, i versetti 45 e 46,

Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il tema di questa sera che Dio ha messo nel mio cuore è Gesù, il tesoro incomparabile. Nessuno, abbiamo cantato, è come te. Nessuno è come Lui. Egli, possiamo già dire, è la perla preziosa. E questa è una delle parabole più brevi che troviamo nella Scrittura. E anche, possiamo dire, una delle più profonde. Gesù parla spesso in parabole. E che cos'è la parabola? La parabola è una storia raccontata in modo semplice, ma con un significato profondo, usata da Gesù per invitare chi ascolta non solo a capire con la mente, ma anche e soprattutto a cambiare il proprio cuore davanti a Dio. Leggendo questa parabola ci rendiamo conto che ci sono in questo capitolo diverse parabole: quello del granello di senape, del lievito, della rete dei pescatori, del tesoro nascosto. Ma poi conosciamo tante altre parabole, no? Come quella del seminatore, del buon samaritano, quella del figliol prodigo, della moneta perduta, i talenti, le 10 vergini, il ricco là e Lazzaro, il fariseo e il pubblicano, gli operai della vigna. Quello che viene richiesto in queste parabole è di sapere riconoscere quali sono le cose importanti che Dio chiede agli uomini, di riconoscere il valore del regno dei cieli, come abbiamo letto, e il valore dell'opera compiuta da Gesù sulla croce per i nostri peccati. Prima di questi versetti Gesù parla di un tesoro nascosto in un campo, dove si fa appunto maggiore attenzione sul tesoro, mentre questa parabola ci parla della perla di valore. E Gesù vuole spiegare il regno di Dio, cioè quello che noi vivremo dopo questa vita terrena, cioè quello che riguarda l'eternità del regno di Dio, di cui il Signore Gesù Cristo è il re dei re, il Signore dei Signori, e chi lo accetta realizza la pienezza della presenza di Dio già nel proprio cuore. Ecco perché Lui è un tesoro incomparabile. Devo dire subito che la salvezza non si compra, lungi da noi ogni pensiero, non si compra la salvezza, è per grazia mediante la fede. Quindi questo testo che ci dice di vendere tutto non è un'immagine per poi comprare la salvezza, ma è un'immagine per dire che diamo tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita al Signore, diamo Lui la priorità assoluta. E quindi la meditazione di questa sera ha come scopo quello di sottolineare il valore inestimabile del regno dei cieli e del Signore di Gesù Cristo, e anche la gioia di chi scopre questo valore. Gesù Cristo cerca i peccatori. La Bibbia dice che Lui è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E noi siamo perduti. Tutti noi siamo perduti. E se siamo perduti, allora vuol dire che Gesù è venuto proprio per me e proprio per te. Come si forma una perla? Lo dico in due parole, non è mestiere mio, ma posso dire due cose brevemente. Come si forma una perla? Abbiamo letto, e qui il testo ci parla di una perla di grande valore. La perla si forma quando un corpo estraneo, parassiti o granellini di sabbia, penetra nella cavità di un'ostrica provocando una ferita. Allora l'ostrica prende
a ricoprire questo intruso con degli strati successivi di madreperla, allo scopo di difendere i propri tessuti dall'irritazione. E così si depositano tanti strati di calcio che in combinazione con altri materiali creano quei particolari oggetti che sono le perle. Questo deve indurci questa sera a porre tutta la nostra attenzione sulla persona di Gesù Cristo. Egli vuole che ogni uomo venga alla conoscenza della verità e che sia salvato. Lui è venuto per questo, affinché l'uomo, udendo la sua parola, comprenda il messaggio del Vangelo e quanto sia costato a ciascuno di noi il sacrificio di Cristo sulla croce, che ha l'unico potere di salvare l'umanità. Così sarà la tua vita mentre ascolterai la parola di Dio, come è stato detto da Corrado prima. Tu non solo troverai questo tesoro che è Cristo, un tesoro incomparabile, ma tu stesso sarai, quello che la Bibbia dice attraverso il profeta Isaia, il frutto del tormento dell'anima sua. Sì, perché Lui ha dato tutto per te e vuole che tu doni tutto te stesso per Lui. Se tu cerchi la perla di grande valore, Dio stesso ti renderà una perla di grande valore ai suoi occhi. E l'Apostolo Paolo poté scrivere sotto la guida dello Spirito Santo che Cristo Gesù ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, attenzione a queste parole, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Lui è la perla di grande valore, ma Lui ci rende perle di grande valore anche a noi, nello stesso tempo. È straordinario tutto questo, perché l'Apostolo Paolo dice, 1 Corinzi 11,2, che siamo stati comprati a caro prezzo. E questo significa che chi dona il cuore al Signore Gesù appartiene poi a Lui per sempre, per tutta l'eternità. Carissimi, cosa possiamo volere di più di questo? Possiamo desiderare qualcosa che va oltre a questo? Noi non meritavamo assolutamente nulla, ma diventiamo, forse siamo già diventati, ma altri non ancora, una perla di grande valore per la quale Egli si adornerà e per tutta l'eternità. Non so se davanti a questo concetto della parola di Dio il nostro cuore si commuove in una maniera profonda o rimaniamo indifferenti. E viene spiegato in Apocalisse quando uno degli angeli dice a Giovanni: vieni, vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, della quale poi è affermato che, attenzione, queste bellissime parole di questo versetto, il suo splendore era simile a quella di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Ecco perché la Chiesa, che è formata da tanti credenti, l'insieme di tutte le persone salvate per la grazia di Dio, diventano preziosi agli occhi del Signore. Noi diventiamo preziosi ai Suoi occhi, perché il Signore ci ha acquistati a sé a caro prezzo, e noi siamo un dono per Lui, per il Signore Gesù. E Gesù, quando era su questa terra, ha parlato del cielo, e ha parlato anche di mentre siamo su questa terra, e ha detto questi versetti tratti da Matteo 6, 19 e 21. Dice: non fatevi tesori su questa terra, dove la tignola e la ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo,
Fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo cuore, lì, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Gesù vuole proprio insegnarci e farci capire quali sono le vere priorità della nostra vita. E lo dobbiamo comprendere subito, mentre siamo ancora in questo mondo, perché è così importante considerare la nostra esistenza terrena alla luce dell'eternità. A proposito, qual è la priorità della tua vita? Il tuo cuore e la tua mente sono rivolti alle cose eterne o soltanto agli aspetti materiali di questa vita terrena? Voi avete la consapevolezza che il tempo sulla terra è passeggero? È limitato? È breve? È come un vapore? O pensiamo di vivere sulla terra per l'eternità? Se noi prendiamo coscienza e la consapevolezza di questo concetto che il Signore insegna nella sua parola, allora possiamo riflettere, orientare i nostri pensieri sull'eternità, della vita futura, cioè quella che rimane per sempre. È descritto in Galati 6:7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. E quindi il Signore Gesù parla di questi tesori sulla terra, ma che Lui vuole assolutamente parlarci di quei tesori che sono nel cielo, perché noi possiamo prendere atto di quello che il Signore Gesù ha insegnato. A coloro che hanno creduto nel Signore Gesù, l'Apostolo Paolo ricorda loro che vi è una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. E poi dice, essa è conservata per voi nei cieli. Quindi il pensiero della nostra entrata nella casa celeste dovrebbe riempirci di gioia e nello stesso tempo farci riflettere sulla nostra vita oggi, come stiamo investendo per l'eternità. La nostra patria celeste è nei cieli. Abbiamo letto e Gesù ha detto, il regno dei cieli è come? Il regno dei cieli è quel luogo dove vanno i credenti, coloro che hanno creduto nel Signore Gesù, che lasciano questa terra e vanno alla presenza di Dio. Il regno dei cieli è il luogo da Gesù chiamato paradiso, lo ha imparato subito quell'uomo alla croce, che ha detto, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù ha detto, oggi sarai con me in paradiso. Il cielo, il regno dei cieli, è quel luogo stabilito da Dio per ricevere tutti i credenti. Tutti i credenti, possiamo dire la Chiesa. Quando Gesù verrà per prendere la sua sposa, la Chiesa, la condurrà con sé in quel luogo, da Lui preparato, così come ha detto ai Suoi discepoli, io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Il regno dei cieli è quel luogo stabilito da Dio, definito anche come nuovi cieli e nuova terra. Il regno dei cieli è quel luogo stabilito da Dio per tutti i figli di Dio. Sì, noi abbiamo questa certezza, come ha detto Paolo, e così saremo sempre con il Signore. Perciò che dovremmo avere i nostri occhi fissi al cielo. Fissi al cielo, perché quella è la nostra destinazione eterna. I discepoli, quando Gesù li stava lasciando per tornare al Padre dopo che è risorto, si incontrò con i discepoli per l'ultima volta. E mentre Gesù saliva, che ascendeva al Padre, gli occhi dei discepoli erano fissi su Gesù. Sono scesi degli angeli e hanno detto, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Ma ci rendiamo conto perché loro stavano a guardare verso il cielo? Perché il loro cuore era per Gesù. La loro vita e il loro cuore volevano andare con Gesù, con il Signore. Quando Stefano veniva lapidato, è scritto, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Stefano
aveva un cuore per il Signore e per quel luogo da Dio stabilito per i credenti. Carissimi, noi tutti, credenti, e soprattutto coloro che non ancora hanno dato il cuore al Signore, questa sera possiamo avere tutti noi lo sguardo fisso al cielo, dove il Signore vuole che trasportare la nostra vita per tutta l'eternità. Infatti è scritto che coloro che hanno dato il cuore al Signore Gesù, dice l'Apostolo Paolo in Efesini, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sta a indicare che fin da ora abbiamo la certezza che un giorno saremo col Signore e che il cielo ci appartiene da oggi, da questa sera. Domande. Abbiamo in noi questo vivo desiderio del cielo, ma non ci pensiamo proprio. O siamo troppo preoccupati per le cose di questo mondo? Ci attira più il cielo o più le cose di questa vita? Riflettiamo. A noi le risposte. Qual è il tuo tesoro? Senza il Signore, il tuo cuore sarà sempre vuoto. Il tuo cuore sarà sempre insoddisfatto. Se in questo momento sei qui, il tesoro inestimabile è qui davanti a te. Lo potrai prendere non solo con le tue mani, ma con il tuo cuore, dove nessun ladro di questa terra te lo potrà mai togliere. Vi ricordate la storia di Zaccheo? Zaccheo era un uomo ricco, si era arricchito, ma era un truffatore. Ma quando incontrò Gesù, incontrò colui che aveva questo tesoro, il valore inestimabile, e allora tutto cambia nella vita di quest'uomo. Cambia proprio il suo cuore, il suo modo di fare, di essere, di agire. Vi ricordate di quelle eunuco, ministro di Candace, regina d'Etiopia? Lui era sovrintendente di tutti i tesori, ma gli mancava una cosa, gli mancava Gesù nel cuore. E Dio mandò Filippo, e lui stava leggendo il libro di Isaia, e Filippo gli dice che questo Messia di cui si parla in Isaia 53 è il Signore Gesù, il suo tesoro incomparabile. E la vita di quest'uomo, pur essendo ricco, cambiò perché aveva trovato il valore inestimabile nella persona di Gesù. Vi ricordate Maria, convinta che Gesù era questo tesoro incomparabile, prese una libra d'olio profumato di gran valore, unse i piedi del Maestro, gliela asciugò con i suoi capelli. Maria aveva davanti a sé il tesoro incomparabile e diede tutto quello che aveva al Signore, un costosissimo profumo usato per profumare i piedi. Con questo gesto Maria dona se stesso al Maestro, depose tutta se stessa ai piedi del Maestro. E ora l'Apostolo Paolo. Paolo era un religioso. Il suo intento era di distruggere i cristiani, i seguaci di quella via, i seguaci di Gesù, i veri cristiani, coloro che avevano accettato Gesù nel loro cuore. E mentre andava a Damasco, durante questo viaggio avvenne che, come è scritto in Atti 9, 3 a 5, sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto a terra, una voce dal cielo che gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Paolo: chi sei, Signore? E Gesù rispose: io sono quel Gesù che tu perseguiti. Lui stava perseguitando i cristiani. Gesù ha detto: tu stai perseguitando me. E Saulo, poi chiamato Paolo, si piega al Signore, dona la sua vita, diventa un discepolo di Cristo. E da quel momento in poi, invece di perseguitare i cristiani, lui fu perseguitato nel nome di quel Gesù che predicava. Anzi, morì per questa causa. Cos'è cambiato nella vita di Paolo? Perché ha cambiato idea? Perché ha cambiato vita? Non era un religioso? Non era uno che osservava scrupolosamente la legge di Dio? Sì, era un religioso, ma era perduto. Dopo aver conosciuto Cristo, comprese che nulla di quello che lui possedeva e lui osservava poteva dargli la salvezza. E quando comprese il messaggio di Cristo, egli scrisse in Filippesi 3, i versetti 7 e 8:
Ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Il messaggio centrale di ciò che Paolo dice in questi versetti è proprio il valore di conoscere Cristo, che supera ogni prestigio religioso, ogni merito personale, umano. Ora vede una dimensione completamente diversa rispetto a prima. Ora ha confrontato tutto ciò che possedeva con Cristo. E quale fu la conclusione? Tutto, tutto è perdita davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Cari che siete qui questa sera, io non vi conosco tutti, ma se qualcuno ti offrisse questa sera un diamante di valore incalcolabile, immaginate che ognuno di noi e ognuno di voi nella sua mano ha un sassolino, va bene, trovato a terra e ce l'ha stretto nella sua mano. E se io dovessi offrirvi un diamante di grande valore, per voi sarebbe una perdita o un guadagno fare il cambio? Cos'è? Un guadagno. Così è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Quando ricevi Cristo non perdi il vero bene, trovi il bene più grande di questo mondo. E questo è il senso di Filippesi 3:8. Paolo non rinuncia per il gusto di rinunciare, ma rinuncia perché ha scoperto un tesoro più grande, il tesoro incomparabile. La rinuncia è la conseguenza della scoperta di questo valore. Per questo il centro del brano non è la parola perdita, ma l'espressione l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Questo è il vero valore, l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Chi è Gesù? Chi è Gesù? E la domanda è la seconda: chi è Gesù per te? Chi è Gesù? Lui è l'Eterno Dio. L'Eterno Dio, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Lui stesso, pregando il Padre, ha detto: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi dai da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Gesù era presente prima che il mondo esistesse, presso Dio, nella gloria di Dio, quindi dall'eternità in eternità. Tu sei Dio. E Gesù ha lasciato la gloria del Padre per venire per salvare proprio noi. Dio nell'Antico Testamento più volte dice: io sono l'Alfa e l'Omega. E Gesù dice in Apocalisse: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E poi di Gesù è detto che lui è l'unigenito figlio di Dio. Ci rendiamo conto della grandiosità di questo termine? Lui è l'unico del suo genere, Gesù. Siamo chiamati a guardare in alto, al cielo, a Cristo, che Dio ci dia di guardare verso quell'unica direzione, Gesù, il tesoro incomparabile. Ed ancora, Gesù ha detto qualcosa di straordinario: io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose, Apocalisse 22:16. Queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la stella, la lucente stella del mattino. La lucente stella del mattino. E Gesù più volte ha detto: io sono la luce, quella stella lucente che Dio propone a te come la perla di grande valore,
come il tesoro incomparabile. Egli è qui questa sera e ti dice: butta via quel sassolino, buttalo via, che hai nella mano. Io ti offro la perla di gran valore. Il suo nome è Gesù. E Gesù ti dirà: io sono Gesù, quella stella che è discesa su questa terra. Ma gli uomini non hanno riconosciuto la perla di gran valore. Anzi, lo hanno trafitto inchiodandolo sulla croce. Egli è la stella del mattino, la perla di gran valore. Ma gli uomini hanno gridato: salva Barabba, e crocifissi costui, accostandovi a lui. Questa sera, come dice l'apostolo Pietro, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa. Scelta e preziosa. Se è preziosa per Dio, quanto deve essere preziosa per noi? Questa pietra preziosa è davanti a te, ma tu devi rinunciare al tuo sassolino e prendere la pietra preziosa. E se non lo fai questa sera, stai disprezzando colui che è la stella lucente, la perla di gran valore. Paolo dice: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Gesù Cristo in voi, speranza della gloria. Ripeto, Cristo in voi, speranza della gloria. Forse non ci rendiamo conto della profondità di queste parole, che possono diventare realtà nella tua vita, di tutti coloro che stanno cercando la verità a Gesù Cristo. Gesù ha predicato e ha detto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. E così sta ripetendo le sue parole questa sera ancora qui. Egli è il tesoro più prezioso che una persona possa trovare. Tutto il resto passa, solo Cristo rimane. Quando riponi la tua fiducia in Lui, ricevi il perdono, la pace, sei disposto a riconoscere che tutto ciò vale di più di qualsiasi altra cosa, che tu possa scoprire la persona il cui valore supera il valore di qualsiasi altra cosa al mondo. Il mondo dice: guadagna tutto quello che puoi guadagnare. E l'apostolo Paolo dice: io ho perso tutto, ma ho guadagnato Cristo. Il mondo promette soddisfazione e lascia vuoto. Cristo chiede il tuo cuore e lo vuole riempire la tua vita. Il mondo finisce con la tomba. Cristo ti conduce fino alla presenza di Dio. Il più grande guadagno della vita non è avere di più, ma avere Cristo, avere il Signore nel tuo cuore. E questo è il più grande privilegio dell'eternità. Sì, abiteremo col Signore, ma la cosa più bella è vedere il Signore, vedere Cristo, vedere Dio. Paolo dice: oggi conosco Cristo. Gesù dice: un giorno vedrai Dio. Tra quel giorno, tra oggi e quel giorno, c'è una decisione da prendere. Devi prendere una decisione, la più importante della tua vita. Vale la pena perdere ciò che passa per guadagnare Cristo. Il mondo promette molto. Cristo dona tutto. Il peccato offre piaceri momentanei. Cristo ti dona la vita eterna. E Lui ti offre ciò che nessun altro può dare. Nessun'altra persona al mondo può darti quello che ti dà il Signore, la vita eterna. Non so se avete capito bene. La vita eterna, che cos'è la vita eterna? Gesù lo dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Afferra la vita eterna. E noi sappiamo quanto tempo dura: per sempre, per sempre, per sempre, per tutta l'eternità.
alla presenza di Dio per coloro che lo accettano. La domanda finale potrebbe essere: che cosa stai stimando di più di Cristo questa sera? Cosa stai stimando più prezioso del Signore Gesù? Che cosa? Vedete, l'ho detto prima, solo Cristo rimane, solo Cristo rimane, e coloro che appartengono a Lui avranno il privilegio più grande dell'eternità, quello di vederlo faccia a faccia. Sì, alla presenza di Dio ci saranno strade d'oro, ma questo non sarà nulla. Quello che sarà bello per noi è vedere Lui, il suo volto. E Lui ti mostrerà quelle mani ferite, quelle mani che sono state inchiodate per noi. Questa è la cosa più importante, vedere la gloria di Dio attraverso il suo Figlio, Cristo Gesù. Gesù, nel spiegare le parabole ai suoi discepoli, al versetto 43 del capitolo 13, dice: i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. E poi aggiunge: chi ha orecchi, orecchi per udire, oda. Chi ha orecchi per udire, oda. Ma coloro che rifiutano di riconoscere Gesù, viene detto al versetto 42, sempre dello stesso capitolo 13 di Matteo che abbiamo letto questa sera, saranno gettati nella fornace ardente, purtroppo anche qui per tutta l'eternità. E aggiunge: lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Ma Dio non vuole questo. Dio non vuole questo. Il regno dei cieli è simile, è anche simile a un mercante che va in cerca. E questa sera, se tu sei alla ricerca della verità, è il momento opportuno. E la parola di Dio, come abbiamo letto, è trovata una perla di gran valore. Che tu possa questa sera aver trovato questa perla di gran valore e dai la tua vita al Signore. Dopo aver trovato la perla di gran valore, questo mercante se ne va con la pace nel cuore. L'ho trovato. Ho trovato la perla di gran valore. E Gesù ha promesso: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date di più. È una sua promessa. Quando Cristo diventa il bene più prezioso, tutto il resto trova il giusto posto. Gesù ha detto ancora: chiedete, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Il mercante cerca e trova, perché lo fa con tutto il cuore. E una volta che trova, tutto il resto diventa superfluo. Vende tutto, perché dice che finalmente ora non ho bisogno più di nulla, ho tutto. Sei disposto anche tu questa sera? Ora, in questo momento, Gesù ti sta chiamando e io ti invito a cercare Cristo, ma dare una risposta a Cristo. Non vuole nulla da te, vuole che tu getti quella pietra che hai nella tua mano, e Lui ti offre qualcosa di grande valore, che è Lui stesso, la persona di Gesù Cristo. Ti invito a cercare Cristo. Conoscere Gesù è una ricchezza così grande da rendere incomparabile qualsiasi altro tesoro sulla terra. Concludo. Cristo vale infinitamente di più di tutto ciò che il mondo ti offre. Gesù è il tuo tesoro
incomparabile. Lui lo vuole essere, ma aspetta che tu apri il tuo cuore a Lui e fai entrare questo tesoro nel profondo del tuo cuore, nel profondo della tua vita. Dio ti benedica. Lascio la parola al caro Corrado. Amen.

E mi ha toccato una frase che ha detto Abramo. Il messaggio è chiaro, un messaggio che tocca soprattutto i redenti, nati di nuovo, perché sono tante promesse che abbiamo e che abbiamo fatte nostre della parola di Dio. Ma mentre predicava ha detto una frase: il messaggio è chiaro, un messaggio che tocca soprattutto i redenti, nati di nuovo, perché sono tante promesse che abbiamo e che abbiamo fatte nostre della parola di Dio.

Sono sicuro nella vostra vita ci sono delle priorità, ci sono delle cose che rimandate per alcuni giorni, per qualche settimana, forse per qualche mese, perché mettete sempre come priorità, come primo posto, qualcos'altro. Questa sera, dopo quello che abbiamo ascoltato dalla parola di Dio, la priorità non sarà più tardi di andare a dormire o svegliarsi domani. La priorità non è essere presente al prossimo appuntamento, forse che ti ha dato il medico, forse qualcuno di voi ha una visita già prenotata. La priorità non è nulla di tutto questo. Questa sera la più grande priorità nella tua vita, perché potrebbe essere l'ultima occasione, è quella di far tuo il messaggio che ti è stato condiviso, che ti è stato annunciato. E come Chiesa del Signore presente, noi questa sera stiamo pregando per te, o amico o amica, che tu abbia questa priorità, che ritorni a casa questa sera con l'aver accettato questa perla di grande valore, che è più preziosa di qualunque tesoro messo insieme. Questa perla si chiama Gesù Cristo. Vuoi andare a casa senza aver preso questa priorità? Abbiamo letto nella Scrittura che senza Cristo nel cuore c'è una destinazione certa, che è la perdizione, è l'allontanamento da Dio. Ma se tu scegli questa sera, ed è una scelta che solo tu puoi fare, sono sicuro che la Chiesa in questo momento sta pregando per questo. Caro amico, è una scelta che solo tu puoi fare questa sera. È quello di mettere come priorità, come primo posto nel tuo cuore, nel trono del tuo cuore. Chi è seduto nel trono del tuo cuore? Che tu possa lasciare Cristo Gesù al primo posto nella tua vita e tornare a casa con la certezza di avere la vita eterna, di essere suo, qualunque cosa accada, anche se la visita medica andrebbe male. Tu avresti la pace nel tuo cuore, perché Gesù ha detto: io ti do pace non come il mondo dà. C'è gente che si sveglia tutte le mattine e poi ancora tutte le mattine e tutte le mattine senza avere una destinazione sicura nella propria vita, senza sapere, qualunque cosa possa accadere, dove tu ti ritroveresti. Noi non vogliamo spaventare nessuno, ma la vita non ci assicura che noi domani saremo di nuovo a respirare quest'aria. Allora questa sera vuoi porre Cristo come priorità nella tua vita? Vuoi prendere questa perla che è di gran lunga più preziosa di qualunque cosa tu possiedi? Vuoi accettare la vita eterna e il perdono dei peccati? E questa sera non ti viene proposto perché sei buono, perché sei ricco, perché sei bello o meno bello. Questa sera ti viene proposto perché Dio ti ama. Quel giorno che io mi sentii e compresi quanto Dio mi amasse, mi sentii veramente ricco, perché compresi che fui scelto e io scelsi anche Lui, che il Padre

E mi ha attirato a sé con il suo amore e io ho risposto di sì al Signore. Cosa vuoi scegliere questa sera? Non rimandare a domani. Forse qualcuno ha rimandato per troppo tempo, per troppi anni, per troppi mesi. Questa sera, se è Dio a bussare al tuo cuore, come abbiamo letto, aprigli. Lascialo entrare e non avere paura. E vogliamo pregare insieme un attimino, chiedo a tutti i credenti insieme a me, ad un'unica voce verso il trono di Dio, di pregare affinché qualche anima questa sera possa mettere come priorità la propria salvezza e possa accettare questa perla di gran valore che è Cristo Gesù. Preghiamo. Padre, questa sera la tua parola è stata annunciata dal tuo servo e abbiamo tutti sentito che lo Spirito Santo ha usato lui come strumento per far arrivare la chiarezza e il messaggio del Vangelo. Il messaggio, Signore, che viene predicato è un messaggio di salvezza dove tu vuoi invitare le persone. Non sei venuto a giudicare, questa sera non giudicherai nessuno, qualunque sia la grandezza del peccato, la quantità dei peccati, la stoltezza e le stoltezze commesse, tu sei pronto a non giudicare nessuno, nessuna impurità, nessuna malefatta, nessun pensiero cattivo, nessuno sguardo cupidigio. In questo momento sei disposto a non giudicare nessuno, ma a salvare e perdonare ognuno che questa sera sceglie come priorità nella propria vita, come perla di grande valore, di salvezza, Cristo Gesù, il tuo Figlio. E insieme ti preghiamo che tu compi quest'opera questa sera. Per l'azione dello Spirito Santo, per l'azione della tua parola che è eterna e che tocca il cuore. Signore, insieme ti stiamo pregando, salva chi ancora non lo è, salva chi ancora non è certo della salvezza, salva, Signore, a chi ancora questa sera non ti ha ricevuto, ti ha fatto sedere sul trono del proprio cuore, affinché possa, Signore, ogni persona chiederti di entrare nella propria vita. Signore, spezza ogni legame. Qui c'è la tua presenza, che la tua presenza dimora nella tua chiesa. Non è questa tenda, non è questo palco. La tua presenza è qui perché tu dimori nella tua chiesa, nei tuoi figli, e perché tu sei onnipresente. Signore, ti preghiamo che qualcheduno questa sera scelga di essere salvato e non di rimanere nella perdizione, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Noi stiamo finendo il programma, ma come diceva un noto predicatore, non finire mai una predicazione senza aver dato la possibilità a qualcuno di aver fatto la sua scelta. E se qualcuno non lo fa, non è stato il messaggio non predicato bene o i canti non cantati bene, è stata la tua scelta. Ma tutto questo l'abbiamo preparato per portarti davanti a un bivio. Vuoi scegliere la vita e quindi Cristo Gesù come priorità, o vuoi continuare nella strada larga che porta alla perdizione? Sei pronto questa sera a chiedere perdono a Dio dei tuoi peccati, delle tue colpe? Ti senti mancante davanti a Dio? Ti senti che hai bisogno di tornare a casa con delle certezze che vengono da Gesù? Vuoi che preghiamo per te? Vuoi che preghiamo insieme?
per una confessione che vuoi fare al Signore, vuoi arrendere la tua vita a Cristo, allora alza la tua mano. Non è solo il gesto di alzare la mano, ma puoi venire anche avanti, puoi dopo venire e parlare con noi, ma è l'azione, il seme ti è stato messo, non lasciarlo sulla strada. Il seme ti è stato messo, non avere il cuore duro come una pietra. Il seme ti è stato dato, non permettere che alle preoccupazioni come delle spine vengano e lo soffocano. Il seme ti è stato posto questa sera, apri il tuo cuore e ricevelo come una buona terra. Questo ti aiuta se tu vuoi prendere una scelta. Può darsi che uscendo fuori, andando a casa, ti dimentichi di tutto. Ma se questo momento e questa sera senti di voler renderti a Cristo e vuoi che preghiamo per te, allora faccelo sapere. Puoi alzare la tua mano, puoi venire avanti o puoi venire a parlare con noi dopo e preghiamo per te. Cosa vuoi fare? Noi desideriamo che solo quelli convinti facciano una scelta. Quelli che non sono convinti devono stare fermi dove sono. E vogliamo... C'era un canto che stavi cantando, stavi suonando, Prendi l'alma mia, mi sembra. Mi sembra che la conosciamo tutti. Non so se la regia è pronta, magari col testo, un'improvvisata. Ma vogliamo cantare qualche strofa, poi ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a domani mattina. Vogliamo alzarci agli impiedi, siete stati un bel po' seduti. Alziamoci agli impiedi, cantiamo questo canto insieme. Felipe, posso averle anche nel monitor le parole, per favore, grazie. Cantiamo insieme. Cantiamo lodando il Signore e andando verso di Lui con le mani aperte. Se hai le mani chiuse o il cuore chiuso, aprilo. Non per niente c'è questa dicitura nella Bibbia, questa affermazione: apri il tuo cuore. E quindi tocca a te aprire il cuore e arrenderti a Gesù. Cantiamo insieme. Alleluia.

Cantiamo la seconda strofa, sta la regia. Dal perfido male guardami, Signore.

Sapete, questo canto ha ancora qualche altra strofa e la cantiamo, mi piace questo tempo, questo momento. Ma come tutte le cose finirà anche questo canto. E come tutte le cose che si vedono sono per un tempo. E anche la tua vita finirà. Se senti da parte di Dio di rendere testimonianza di una tua scelta, vieni avanti mentre che cantiamo. Poi pregheremo per te. Quindi penso che sia comprensibile per tutti. Se senti che il Signore ti chiama a fare una preghiera per la tua salvezza, mentre cantiamo, sappi che ti aspettiamo a venire avanti e poi pregheremo per te. Ma vieni solo se sei convinto e hai un cuore disposto a chiedere perdono per i propri peccati. Cantiamo, Sam.

Mi sembra che c'è un'altra strofa. Era l'ultima. Allora cantiamo il coro, fonte di vita, e poi finiamo e poi ci salutiamo.

Signore, noi ti preghiamo per ogni anima che ha ascoltato questa sera, che possa scegliere te, che possa scegliere la vita, la perla di grande valore, Cristo Gesù. Benedici questa città, salva ancora delle anime, dai forza alla tua Chiesa, nel tuo nome santo, benedetto in eterno. Amen e amen. Dio ci benedica. Finiamo così l'incontro. Domani mattina alle 10:30 il culto si farà qui sotto la tenda. Poi domani sera alle 20:30 saremo di nuovo presenti, quindi pregate, pregate, e se volete venite, siete benvenuti. Amen. Buona serata.

0: Radio Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista. Ci senti, Ennio?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Allora, Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
3: Ciao Ennio, un saluto anche da parte mia, Claudio.
2: Sì, ciao Claudio.
1: Allora, quest'oggi vogliamo prendere in esame un argomento che ci sembra molto interessante. Vita e Salute, abbiamo spesso detto, è un mensile per scegliere il benessere, quindi un mensile che tratta argomenti legati alla salute, alla medicina, alla psicologia. Ecco, però, da questo numero, io leggo un articolo di Stefano Carnazzi. Il nostro mensile Vita e Salute aderisce a un progetto speciale. Faremo crescere alberi in Costa Rica e nel Parco del Ticino per proteggere la natura dai processi di inquinamento, compreso il nostro inquinamento. Tra l'altro veniamo da una stagione in cui gli incendi invece hanno ucciso tanti boschi, insomma. Vuoi spiegarci un poco il senso, come funziona il senso di un'iniziativa come questa? Se non sbaglio si chiama A Impatto Zero, vero?
2: Sì, Impatto Zero, è proprio un'iniziativa che nasce da un'idea di LifeGate, da questa organizzazione che da qualche anno diffonde, diciamo, promuove comunque una sensibilità ecologica, avendo creato un portale su internet, un magazine, una radio, varie iniziative, insomma, legate appunto a questo ambiente. Ricordo appunto che a capo di LifeGate c'è Marco Roveda, che è famoso per aver inventato il primo yogurt biologico, diciamo, quello della fattoria Scaldasole, tanto per intenderci. Lui qualche anno fa ha venduto tutto l'azienda e poi si è messo in questo tipo di attività, fra cui appunto Impatto Zero. Cosa significa? Loro propongono, l'hanno proposto quindi anche a noi come associazione Lega Vita e Salute e quindi come rivista stessa, visto che Vita e Salute è diventato ormai l'organo ufficiale della Lega, ci hanno proposto di poter aderire a questo progetto. Di che cosa si tratta? Si tratta di calcolare quanto producendo Vita e Salute in termini materiali noi inquiniamo. Tutte le nostre attività hanno, come dire, un impatto sull'ambiente.
1: Quindi anche Vita e Salute inquina, insomma.
2: Certo, anche Vita e Salute, perché produciamo comunque carta, questa carta viene trasportata, le riviste vengono inviate, ci sono, diciamo, camion, cose, insomma, che girano e si muovono. In base a tutto questo, questa attività viene calcolato da un istituto scientifico, in base appunto a quanto noi stampiamo ogni mese, quanta CO2 noi immettiamo nell'ambiente. Ricordo appunto che l'anidride carbonica, quindi la CO2, è parte, diciamo, del problema dell'effetto serra. Quindi più produciamo CO2, più noi incrementiamo il problema dell'effetto serra.
1: E dei cambiamenti climatici.
2: E quindi con l'influenza sui cambiamenti climatici. Tutto ciò, una volta calcolato, si fa in modo che si calcoli quanta superficie boschiva andrebbe coltivata, quindi reimpiantata, per poter compensare la produzione di CO2. Quindi, siccome le piante assorbono l'anidride carbonica prodotta dall'ambiente, dall'uomo in particolare, piantando l'equivalente di assorbimento di CO2, noi facciamo sì che il nostro processo di inquinamento sia ricompensato e che quindi Vita e Salute di fatto non inquini assolutamente. Come si fa? Si scelgono delle aree. LifeGate ha individuato due grandi aree, una in Costa Rica e una nel Parco del Ticino, dove si può scegliere la superficie equivalente da rimboschire. Noi abbiamo aderito a questo progetto scegliendo il 70% dell'area che a noi ci spetterebbe ripopolare di alberi in Costa Rica e un altro 30% nel Parco del Ticino.
1: Vi costa qualche cosa comunque.
2: Questo ovviamente c'è un costo, però siamo contenti di poterlo sostenere, perché soprattutto chi lavora, diciamo, nell'ambito dell'informazione come noi, ecco, ha sempre un po' la sensazione che, oltre alle parole, sarebbe bello poter fare qualcosa anche proprio di tangibile, concretamente, diciamo, toccabile con mano. Le parole servono, che c'entra? L'informazione è alla base della consapevolezza che noi possiamo ottenere sui problemi del mondo. Però, ecco, ci siamo chiesti, noi come associazione, come rivista, possiamo fare ancora qualcosa di più, ancora qualcosa di più forte, anche da testimoniare a chi ci legge, nel senso che non siamo solo persone che vogliono promuovere teoricamente certi valori, ma li vogliono anche proprio mettere in pratica, al di là della persona, ma proprio come organizzazione. Quindi questo l'abbiamo fatto ben volentieri e vuole essere proprio un, come dire, un segnale concreto di motivazione a far sì che anche altri, in altri ambiti, possano fare qualcosa del genere altrettanto.
3: E mi sembra che sia molto, molto significativa questa iniziativa, perché parte dal basso, cioè praticamente ogni azienda, chiunque produce, sa che al tempo stesso produce anche CO2. Quanto prevedi possa avere proprio successo un'iniziativa di questo, e quanto poi alla fine può avere anche un risultato che va al di là delle aspettative, che a volte ognuno dice: ma che cosa vuoi che cambi se la nostra piccola azienda fa qualcosa?
2: No, no, sai, questo magari dovresti soprattutto girarla a chi ha promosso questa iniziativa, però diciamo io posso risponderti per alcuni elementi che sono già, di cui sono già a conoscenza. Impatto Zero, questa iniziativa, hanno aderito a questa iniziativa diverse aziende anche importanti, per esempio come il gruppo editoriale Panorama, insomma, che qualcuno che lo compra, lo acquista, vedrà in copertina c'è appunto il logo Impatto Zero. Anche, ricordo anche su Idea Salute apparirà per tutto un anno questo logo Impatto Zero, proprio per testimoniare questa nostra iniziativa. E oltre a questi gruppi editoriali c'è anche per esempio un'azienda automobilistica come la Peugeot, che ha aderito a questo progetto, ovviamente diciamo non tanto diciamo riequilibrando la produzione di automobili, perché sarebbe un po' più complicato, ma siccome loro hanno un magazine, attraverso questo magazine loro hanno voluto aderire a Impatto Zero. Riviste come Newton hanno fatto la stessa cosa, cioè quindi grossi gruppi editoriali e non solo stanno muovendosi in questa direzione, quindi cioè non è una iniziativa per pochi intimi o per poche persone che ne sono a conoscenza, quindi è un qualcosa che si sta allargando e sono contento perché questo avvenga.
1: Intanto ricordiamo il sito internet presso il quale si possono trovare molte informazioni su questa iniziativa Impatto Zero, ed è molto semplice da ricordarsi, perché è www.impattozero.it. Poi ce n'è un altro, ma insomma diamo questo per non fare confusione.
2: Semplice,
1: esatto.
2: Sì.
1: Non c'è il rischio di pulirsi facilmente la coscienza con iniziative di questo tipo? Mi è venuto in mente questa domanda soprattutto quando hai parlato della Peugeot, non tanto di Vita e Salute,
2: certo,
1: che ovviamente ha un impatto molto inferiore.
2: Certo.
1: Ecco, non c'è questo rischio in un'iniziativa come questa e altre simili?
2: Ma, chiaro, io credo che è ovvio che per certe aziende l'iniziativa abbia soprattutto un risvolto di
1: pubblicitario,
2: marketing,
1: sì,
2: insomma, pubblicitario,
1: mm-hmm,
2: questo si può capire, insomma, comprendere. Diciamo, ecco, per realtà come le nostre, che effettivamente vivono di questa produzione, quindi non è che noi, insomma, ne abbiamo altre mille, per cui vabbè, facciamo il contentino all'ambiente, ecco, con questa iniziativa. Io credo che per realtà come le nostre sia forse una delle poche iniziative che possono realmente dare un contributo. Non ne vedo molte altre, ecco, nel senso che qua stiamo parlando di situazioni in cui è l'organizzazione che è chiamata in gioco, non tanto l'individuo che può fare ancora altre cose, però come struttura lavorativa di processo organizzativo credo che siano quelle poche cose che si possono fare concretamente per far risparmiare un po' in termini di inquinamento ambientale.
0: Vuoi saperne di più? Leggi Vita e Salute, il mensile per scegliere il benessere, 22.
1: Io leggo nell'articolo che appare nel numero di Vita e Salute che ci sono dei metodi calibrati e rispettosi della biodiversità locale, no? Nel momento in cui si piantano,
2: sì,
1: delle foreste, insomma. L'intero procedimento è controllato dall'ente certificatore BIOS. Sono piantate solo specie autoctone, non geneticamente modificate. A demarcazione delle zone tutelate vengono realizzati stesure di pacciamatura e reti di protezione. Vi sono controlli periodici da parte delle guardie del parco e di esperti forestali. Grazie a Impatto Zero, le foreste rigenerate e tutelate ad oggi in Costa Rica sono arrivate a circa 4 milioni di metri quadri. In Italia sono 260.000 i metri quadri di bosco che hanno usufruito di questo Impatto Zero. Dunque un'iniziativa meritoria, tra virgolette, anche se poi leggiamo i giornali e vediamo che le foreste bruciano, insomma, uno dice: ma veramente riusciremo a realizzare qualche cosa di concreto se da una parte i boschi bruciano, dall'altra vengono abbattuti?
2: Lo so, è un problema, solo che ognuno deve fare la sua parte, io non so, certo. non saprei come viceversa superare questo impasse, ognuno deve fare la sua parte, poi è chiaro che ci sono problemi a volte molto più grossi di noi, nei quali insomma intervengono varie dinamiche anche proprio a livello malavitoso, per cui insomma...
1: Comunque mi sembra che il vostro sia un segnale di evitare il fatalismo, ecco, di fronte...
2: Certo. Certo, direi proprio che hai detto la parola giusta, cioè nel senso di cominciare a fare qualcosa, non, ripeto, non solo in questo ambito, ci sono tanti altri ambiti in cui il nostro vivere quotidiano può avere una sua influenza, un suo impatto, ecco, cerchiamo di individuarne il più possibile di questi ambiti.
3: E poi mi sembrava forse, ecco Ennio, che tante aziende, piccole e medie aziende, che non hanno poi in realtà grandi possibilità per poter agire in qualche modo, può diventare un'iniziativa invece molto interessante proprio per questi, perché a questo punto, anche se piccole, però moltiplicate per tante, potrebbero dare dei risultati di grande valore.
1: Quindi allora ricordiamo ancora una volta, il sito è www.impattozero.it, per chi si fosse posto in ascolto da poco, è un sistema per riequilibrare l'inquinamento prodotto dalle aziende attraverso il rimboschimento in zone lontane da noi, come il Costa Rica, ma anche vicino al nostro paese, come per esempio il Ticino, no? In questo caso avete scelto voi, vero?
2: Potevamo investire tutto su un'area o su due aree diverse, diciamo abbiamo avuto... in qualche modo privilegiare Costa Rica, forse anche per una sorta di istintiva, diciamo, tendenza a voler privilegiare le aree magari un po' meno così, diciamo, meno beneficiate di interventi. E poi comunque avere anche una piccola parte anche in Italia, giusto per dare un segnale proprio al nostro paese stesso.
3: Senti Ennio, un'azienda che volesse appunto partecipare a questo progetto, basta che vada sul sito oppure ecco, che cosa avete fatto voi per entrare in questo meccanismo?
2: Noi siamo in contatto da questo tempo con loro, niente, non basta semplicemente contattare loro, insomma dal sito ci sono tutte le come dire, le coordinate sufficienti per poter contattare, insomma avviare una trattativa, diciamo.
1: Mm-hmm. Siamo in conclusione di questa nostra... intervista Ennio Battista, ricordo direttore del mensile Vita e Salute. Avremo altre occasioni per parlare dei contenuti di questo mese, ma intanto ci puoi dare semplicemente quello che si vede sulla copertina?
2: Sì, ecco, vi anticipo questo. Noi abbiamo dedicato un articolo interessante su, rimanendo tutto sommato in tema, su tutti i rimedi di disintossicazione. Soprattutto attingendo alle piante, all'alimentazione, quindi come dire, un lavoro, un percorso di depurazione che interesserà i nostri organi principali preposti, diciamo, a questo tipo di funzione, come i reni, i polmoni, la pelle, e poi diciamo altri temi dedicati all'alimentazione, come appunto le alternative al latte, latte vaccino, un dossier dedicato alla fitoterapia offerta in ambulatorio pubblico, e poi diciamo un altro tema dedicato in particolar modo alla salute delle donne, come la prevenzione della trombosi.
1: Ne parleremo nelle prossime settimane. Grazie Ennio Battista, risentirci le prossime settimane.
2: Arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 15 minuti.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Ti curerò.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Giardini.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: Dalle voci di Albino Montisci e Sara Taccardi ascoltiamo il motivo Amore è.
2: È come un fuoco, come un mare, come le braccia di chi ama. E calore crea in me, come un sorriso, come un fiore,

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Salve amici, siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Sapete amici, oggi è una meditazione speciale nel senso che con questa meditazione abbiamo raggiunto il bel traguardo del numero 200. E per questo ringrazio il Signore per la forza e la concentrazione necessaria alla realizzazione di questo progetto che sta andando avanti e che un bel numero di seguaci, di nostri ascoltatori che seguono fedelmente, e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quanti. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro e stiamo avendo, anzi questa è l'ultima della serie di riflessioni sulla preghiera modello che il Signore Gesù insegnò ai suoi discepoli. E quindi è la numero 10. Leggiamo allora per intero questa preghiera modello. La troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, i versi dal 9 al 13. Dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Non esporci alla tentazione. Chiedono ogni giorno milioni di cristiani, ma nello stesso tempo molti di loro si espongono con molta leggerezza alle tentazioni. E non solo, ma ci cascano dentro e vivono il frutto conseguente della tentazione stessa. Bisogna riconoscere che le tentazioni sono sempre più difficili da evitare, in quanto nella nostra società siamo circondati da immagini di ogni tipo e quelle provocanti in particolare sono sempre più sfruttate dalla pubblicità. E magari col pretesto di essere liberati dai tabù, dall'ipocrisia e dai complessi, oggi si espongono in un modo spudorato sui cartelloni pubblicitari, alla televisione, sulle spiagge in estate. Appunto, dicevo, si espongono immagini che costituiscono per gli occhi e per i sensi un'aggressione continua. E che dire delle tentazioni alla corruzione? Lo fanno tutti, è la frase che si sente dire in giro. E quindi non si pagano le tasse, evasioni fiscali, mazzette, collusioni, false testimonianze e così via. E intanto si recita il Padre Nostro, come se le parole stesse hanno in sé virtù liberatorie. Ma così non è, amici. Quindi non esporci alla tentazione. Letta così questa frase, potremmo chiederci: ma perché Dio dovrebbe esporci alla tentazione? È Lui che ci espone alla tentazione? Bene, se vogliamo contare sul soccorso di Dio per resistere alla tentazione, ossia per rimanere puri in mezzo ad un mondo
perverso e corrotto e tentatore, dobbiamo essere coscienti della nostra debolezza e della potenza del diavolo. Perché dietro la tentazione, amici, non dimentichiamolo mai, c'è sempre lui. Ed è proprio per questo che Gesù ci dice di chiedere al Padre di risparmiarci questa aspra battaglia. Sapete, anche Gesù stesso nel Getsemani, è scritto nella fine degli Evangeli, ha chiesto al Padre che il calice passasse oltre da lui senza doverlo bere, perché ormai era consapevole della sofferenza e del martirio che avrebbe dovuto soffrire. Non è facile essere tentati e restare fedeli. La tentazione viene su tutti gli uomini e il diavolo è chiamato proprio il tentatore. Sapete, eppure a volte la tentazione è necessaria. Fu proprio lo Spirito Santo a guidare il Signore Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, come è riportato nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4. Perché dico che a volte la tentazione può essere necessaria? Perché senza battaglia non può esserci vittoria. Ma la nostra umana debolezza ci porta a gridare, e Gesù lo sa bene, non indurci in tentazione. E poi dice: ma liberaci dal maligno. Questo è implicito nella richiesta. Non possiamo farcela da soli, quindi dobbiamo chiedere aiuto al Signore stesso. Questa preghiera potrebbe dunque essere così parafrasata: Padre, io so che tu controlli ogni cosa e che anche il diavolo, se io ti sono fedele, non può tentarmi al di là delle mie forze. Perciò, Signore, guidami tu, se necessario, anche nel deserto, affinché io possa essere come tu vuoi. E fa che io ti sia sottomesso, ubbidiente e fedele, così tu mi manterrai libero dal maligno. Bene, amici, questa serie di riflessioni sul Padre Nostro termina qui e mi auguro che abbia suscitato in voi il desiderio di ascoltare, di leggere ancora di più gli Evangeli, perché dalla lettura e dalla chiedere al Signore stesso di guidarci nella lettura e nella comprensione che possiamo capire il vero significato delle parole del Signore Gesù. Vi saluto, cari amici, e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: a Radio Logos. Sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Che noi continueremo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Capitolo 19, leggiamo un episodio dal versetto 16 a 30. Ripeto, Matteo capitolo 19, dal versetto 16. Leggiamo. Ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese lui. E Gesù rispose: Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico, è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio. I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: Chi dunque può essere salvato? E Gesù, riguardateli fisso, disse loro: Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro, replicando, gli disse: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguitato sederete sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlioli, o campi, per amore del mio nome ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Qui ci troviamo in un caso molto raro. Qual è questo caso molto raro? Che raramente i ricchi cercano, diciamo, le cose di Dio, no? Qui abbiamo un giovane. Sarà stato, possiamo immaginare, un bel giovane, ricco, lo dice che era ricco, però, diciamo, colse l'occasione per fare delle domande al Signore. E lui dice: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? Questa è una cosa molto importante. Vediamo che quest'uomo era una persona religiosa, non era un ateo, era una persona religiosa che cercava di fare quello che era nelle sue forze di osservare i comandamenti di Dio. Conosceva i 10 comandamenti, di cui qui il Signore ne cita alcuni. Però forse nella sua coscienza avrà detto: Ma quello che io adempio è sufficiente per ottenere la vita eterna, la salvezza. Quindi voleva mettersi al sicuro. Per questo fa la domanda, dice: Signore, manca qualche cosa oltre a quello che io faccio? Devo aggiungere qualcosa per avere la vita eterna? Vediamo che è una cosa molto interessante. E lui ci va con tre cose. Primo, con un certo interesse. Si avvicinò a Gesù senza timore di ciò che poteva dire la gente. Non è così? A volte non sappiamo in quale punto, in quale circostanza questo giovane avrà fatto la domanda a Gesù. Ma possiamo immaginare che lui l'avrà fatto magari davanti ad altre persone e quindi ha avuto la forza, il coraggio, senza timore di cosa diceva la gente. Perché tante persone hanno timore di andare a Gesù o di parlare di Gesù. Dice: Ma tu chi sei? Una persona religiosa? Ma credi ancora a queste cose?
Ebbene, quest'uomo vediamo che ha il coraggio di andare e ci va anche non soltanto con un certo interesse, ma dimostra un certo rispetto e stima verso Gesù. Perché noi leggiamo stesso episodio nell'Evangelo di Marco, capitolo 10, dove viene detto: or come egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse inginocchiatosi davanti a lui e gli domandò: maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? L'evangelista Marco ci parla dello stesso episodio. Però voglio sottolineare qui che quell'uomo è andato e si è inginocchiato davanti a Gesù. Non c'è andato così. Ma inginocchiarsi per strada o in un posto pubblico, anche lì ci vuole una dose di umiltà. E quindi ci va anche con il desiderio di sapere veramente per ciò che riguardava la vita eterna o l'altra vita dopo la morte. Tante persone pensano, ma il detto di oggi che viene riportato nella scrittura e dice: mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Questo è lo slogan dell'uomo moderno. Pensiamo ad oggi e poi domani si vedrà. Invece questo giovane proprio aveva a cuore sapere e credeva, penso, che dopo la morte c'è un'altra vita. Ed è così. Se non fosse così, aggiungo, l'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sperato soltanto in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Perché se è vero che con la morte tutto finisce, ma noi siamo proprio dei illusi. Ma non è così. Non è così. Per il credente il meglio deve venire, come per l'incredulo o il miscredente il peggio deve ancora venire. Perché questa vita non è altro che l'anticamera dell'eternità. Quindi è molto importante su questa terra, in questa vita, prendere la giusta decisione. Infatti questo giovane, possiamo dire, fa la domanda più importante della vita. Cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Lui non si culla soltanto sulle cose religiose, perché, ripeto, era una persona religiosa, conosceva la scrittura, conosceva i 10 comandamenti e credo che lui si impegnava, ma tutto questo è sufficiente per essere salvati? Vediamo che ci sono state delle persone religiose che forse nella propria coscienza pensano e credono che in fondo queste cose, queste pratiche religiose non sono sufficienti a ottenere la salvezza. Un uomo molto religioso, superiore a questo giovane, è stato Nicodemo. Nicodemo è andato di notte da Gesù per fare delle domande importanti riguardanti la vita futura. Dice: Signore, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché quello che tu fai sono cose che può fare solo una persona che viene da Dio. Quindi Nicodemo, uomo religioso, capo dei giudei, un fariseo, una persona che osservava la legge e le pratiche, possiamo dire, religiose nelle minime particolari, eppure forse nella sua coscienza avrà detto: ma è sufficiente la mia religiosità, il mio comportamento ad ottenere la vita eterna, la salvezza? E quindi è andato da Gesù. E il Signore Gesù subito non si mette a discutere su fatti teologici, ma gli dice: Nicodemo, se uno non è nato di nuovo, non può entrare né vedere il regno di Dio. E dice: ma come posso io entrare nel grembo di mia madre e di nuovo nascere? Io sono già vecchio. Vedete, pur essendo una persona religiosa, conoscitore della parola di Dio, non conosceva dal punto di vista spirituale che cosa significava nascere di nuovo. Non sapeva come entrare nel regno di Dio. Una persona religiosa, una persona che fa parte del clero, e dite: ma lei è salvato?
Se lo dite a un prete o un cardinale, lei è salvato? Che ha consacrato la sua vita a Dio? Dovrebbero dire: io sono salvato, ma su quale base? Sulle basi della religione? No. Nessuna persona religiosa ha la certezza della salvezza. Nessuna persona. Non è cambiare religione. Si può essere cattolici, si può essere protestanti, si può essere evangelici, si può essere musulmani, buddisti, ortodossi, di qualunque religione. Però la Bibbia dice che nessuna religione ci garantisce la salvezza. E Nicodemo, vediamo con questo incontro che ha avuto con Gesù, il Signore gli ha dato una grande rivelazione. Bisogna nascere d'acqua e di spirito. D'acqua significa mediante la parola di Dio, con l'ascolto dell'Evangelo, che poi lo Spirito Santo l'applica, questa parola, nel cuore del credente, e il credente nasce di nuovo. Perché la parola di Dio è anche il seme della vita eterna. E queste cose non li sapeva Nicodemo. E quindi vediamo che persone altamente religiose, anche oggi, non sanno che cosa fare e come ottenere la vita eterna. E sono di quelle persone che voglio fare da guida. Dice che un cieco guidando un altro cieco, tutti e due cadono nella fossa. Perché non conoscono le scritture. Oppure non conoscono le verità spirituali contenute nelle scritture. Perché Nicodemo conosceva la scrittura. E non era in italiano, quanto penso che lui conosceva l'ebraico, cioè proprio l'originale. Però non conosceva il senso spirituale delle cose, perché anche nell'Antico Testamento i profeti davano indizi riguardanti la nuova nascita. Quando Dio dice: io toglierò dal vostro un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quello si parla della nuova nascita, che il Signore cambia la nostra vita. Nicodemo chissà quante volte l'avrà letto, ma non si rendeva conto di queste cose. Perché soltanto mediante lo Spirito di Dio noi possiamo conoscere le cose di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela le cose di Dio. Non è il nostro spirito, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, la nostra conoscenza. Perché l'Apostolo Paolo dice così, riguardante la legge, questo giovane, quanto il Signore ha detto: osservi queste cose? Sì, io le osservo, ma sono apostolo io. Io le osservo fin dalla giovinezza. Però il Signore poi va oltre. Però riguardante la legge, cosa dice la scrittura? Che cosa è la legge? Voglio leggere un paio di versetti nella lettera ai Romani. Capitolo 3 dice così, versetto 19 e 20. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E dice ancora in Romani 7, versetto 12 e 13, dice: talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. In poche parole, l'Apostolo Paolo vuole dire qui che la legge non ci aiuta per ottenere la salvezza, ma la legge ci dimostra che siamo peccatori. Quindi dice: tu sei trasgressore della legge di Dio. Perché dice qui: la legge è santa, è giusta o è buona, ma noi non siamo santi, ma noi non siamo giusti, siamo peccatori. Quindi diciamo che la legge
è la misura perfetta di Dio. Ma noi questa misura perfetta non la possiamo raggiungere perché siamo imperfetti. O in un altro modo possiamo dire, la legge è come uno specchio. Lo specchio non ci lava la faccia se siamo sporchi, vero? Lo specchio ci dimostra che siamo sporchi e che dobbiamo andare a lavarci con l'acqua. Questa è la legge. La legge ci dimostra il nostro stato di peccato. È come quando uno fa la radiografia, no? La radiografia non ci toglie il male che c'è nel nostro corpo, ma ci dimostra che c'è il male. Ma ci vuole la medicina per toglierla. E così è la legge. La legge, la funzione della legge è quello di dimostrarci che siamo peccatori e che nessuna persona può assolutamente adempiere uno di questi 10 comandamenti. Perché la legge è perfetta e noi siamo imperfetti. Dice allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci e dire io sono peccatore. E poi vediamo qual è la via che ci porta al Signore. Quindi alla risposta del Signore dice se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. E quello dice, quale? E Gesù rispose, questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo giovane si sarà giustamente compiaciuto di se stesso. E vi dice, cosa manca ancora? La risposta del Signore fu, se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai. Perché disse il Signore a questo giovane, vendi tutto quello che hai? Perché il Signore che conosce i nostri cuori, vedeva nel cuore di questo giovane che lui aveva l'idolo del denaro. Cioè non era al primo posto Dio. Come diciamo il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente tua. E il tuo prossimo come te stesso. Nel cuore di questo giovane c'era l'idolo del denaro. L'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 5, versetto 5, dice, poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Una persona che ama il denaro è un idolatra perché ha fatto del denaro il suo Dio. Allora vediamo che il Signore non va soltanto nell'esteriore, ma lui esama nell'interiore, nel cuore di quel giovane che si annidiava un idolo, l'idolo del denaro, l'amore per il denaro. E quanti sono le persone che apparentemente sembrano chiamano il Signore, sono persone religiose, rispettose, educate, sembrano irreprensibili, ma solo il Signore conosce il cuore di quella persona. Di quante persone che sono ipocriti, che sono false, ma il Signore non si inganna. Dice l'Apostolo Paolo, nessuno si può beffare di Dio. Noi possiamo prendere in giro o truffare o ingannare un'altra persona come noi, ma Dio non guarda solo alla parte esteriore, ma guarda ai nostri cuori. E quindi c'è un consiglio dell'Apostolo Paolo che dice così in 1 Timoteo capitolo 6 riguardante il denaro. Ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione.
poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete, la conseguenza dell'amore verso il denaro. Tanta gente, qua dice l'Apostolo, va in distruzione e in perdizione per l'amore del denaro. E oggi questo idolo è nel cuore di milioni di persone. Quindi Dio non era al primo posto, non è la priorità nel cuore di quel giovane, ma era il denaro. Quindi il Signore disse: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Quindi passa al secondo comandamento, che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. E lì gli viene molto difficile. L'ha preso nel punto debole. E quindi vediamo che non era soltanto trasgressore del primo comandamento, ma era trasgressore anche del secondo comandamento, perché non amava il prossimo come se stesso. 6 comandamenti su 10 parlano dell'amore per il prossimo. I primi 4 riguardano Dio, no? Gli altri 6 riguardano il nostro rapporto con il nostro prossimo. Ebbene, per il giovane questo gli è stato quasi, o diremo, impossibile. Quando Gesù disse: vendi tutto, vieni e seguimi, fu la richiesta del Signore, lì non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. E tante persone, gli è difficile rinunziare alle ricchezze, alla posizione, alla carriera, quindi perché tengono stretti questi idoli. E questi idoli sono impedimenti alla nostra salvezza. Però se un credente ha dei beni materiali, il Signore non dice di venderli. Questo non dobbiamo prendere, possiamo dire, come scontato per tutti i credenti. Ma il Signore ha detto precisamente a quel giovane ricco, perché proprio nel suo cuore si annidiava l'idolo del denaro. Però noi come credenti, il Signore ci dice di fare partecipi dei nostri beni a quelli che sono anche nel bisogno, sia credenti come anche increduli, se proprio sono nel bisogno. Quindi, e quale fu la promessa del Signore? Vendi tutto, seguimi e tu avrai un tesoro nel cielo. Ma questo giovane, vediamo, non era disposto, perché amava questa vita più che dell'altra. E questo è stato uno sbaglio totale. Quindi l'amore per la ricchezza lo legava alle cose terrene e lo separava dalle cose eterne. La sua apparente serietà ed interesse per le cose del cielo si sciolgono come neve al sole di fronte all'amore per il denaro. Quindi da questo si può notare che nel giovane ricco non c'era né conoscenza delle cose di Dio né fede nel Signore. I suoi desideri naufragano di fronte alle ricchezze che non voleva lasciare. E come andò il giovane? Come andò il giovane? Il giovane è andato contristato. Sapete, nella scrittura troviamo persone come queste che vanno contristati, perché una persona che va via senza aver accettato Gesù o che ascolta l'Evangelo e rifiuta di accettare Gesù va triste. C'è invece un episodio negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'evangelista Filippo aveva evangelizzato questo etiopo che era intendente dei tesori della regina d'Etiopia e che lui leggeva le scritture. Era anche lui alla ricerca della verità, voleva sapere. Era venuto dal suo paese, dall'Africa, a Gerusalemme per partecipare a una festa, un seguace della religione giudaica.
aveva comprato il rotolo del profeta Isaia, se lo leggeva sul carro. E qui Dio conosce il cuore di quell'uomo e gli manda Filippo. Tramite un angelo, l'angelo del Signore dice: vai, accostati a quel carro e parla a quell'uomo. Filippo dice: intendi tu le cose che leggi? Dice: ma come faccio a intenderle se non c'è qualcuno che me li spiega? Passo di Isaia 53. Egli è stato menato allo scannatoio, egli è stato muto come una pecora davanti a chi la tosa, e Filippo gli annunzia Gesù. E quel Gesù di cui i profeti ne hanno parlato nell'Antico Testamento è quello che salva. Dice: tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Ma certo che ci credo. Egli è stato muto come una pecora davanti a chi la tosa, e Filippo gli annunzia Gesù. E quel Gesù di cui i profeti ne hanno parlato nell'Antico Testamento è quello che salva.

tutto allegro tornò al suo paese. Tutto allegro! È andato nel suo paese, in Etiopia, contento, felice. Aveva Gesù nel cuore. Aveva iniziato un cammino con il Signore. Invece il giovane tornò, dice, o se ne andò contristato, triste. Avrà tornato alle sue regole, alle sue pratiche religiose, alla sua vita. Si è tenuto stretto le sue ricchezze, i suoi tesori. Però cosa dice la Scrittura? La Scrittura dice una cosa molto importante. Capitolo 9 di Ebrei, versetto 27, è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi la persona non si porta nulla con sé. Deve comparire davanti al giudizio di Dio e quindi rendere conto a Dio della sua vita. Alla fine l'ultima parola ce l'ha il Signore. E la fine che noi facciamo, comuni mortali, è quello di comparire davanti a Dio nel giorno del giudizio. Quindi il giovane aveva iniziato bene, ma finì male il suo incontro con Gesù. Quante persone ne abbiamo conosciute che si sono, fra virgolette, convertite e poi abbandonano di nuovo il Signore. Se ne vanno per le vie del mondo. Il Signore lo dice, è un passo. Colui che mette la mano all'aratro e si gira indietro non è adatto al regno di Dio. Quante persone si allontanano dal Signore? Il Signore dice nella sua parola: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né la tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Chi regna nel mio cuore? C'è qualche idolo che si annida? Oppure è Gesù che regna nel mio cuore? È Lui il mio Signore? È Lui il mio Re? Oppure qualcun altro? Vediamo che i discepoli sono rimasti, proprio possiamo dire, sconvolti. Dice: Signore, ma chi può entrare allora così nel regno dei cieli? Nessun ricco. E il Signore Gesù dice: questo è impossibile per gli uomini, ma è possibile a Dio. E quindi vediamo che persone ricche, però che poi cambiano il loro cuore, entrano nel regno di Dio. Un uomo ricco che si convertì, Zaccheo, e ha dato il suo cuore a Gesù. Ebbene, Gesù è l'unica via, l'unica verità, la vita che ci porta alla salvezza. Non c'è, all'infuori di Gesù non esiste salvezza. E c'è un versetto riguardante i beni che ci fanno riflettere. Gesù disse una volta: non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che ha la vita. Una persona, se non ha Gesù, ha perso l'anima sua. Qual è la ricompensa per quelli che credono in Gesù? Che cosa ha promesso Gesù ai suoi discepoli? Dice: voi, rimanendo fedeli a me sino alla fine, regnerete sulle 12 tribù di Israele nel mondo a venire. Anche i credenti, dice l'apostolo Paolo, se abbiamo sofferto con lui, altresì regneremo con lui. Secondo, dice: voi avrete 100 volte di più di quella che avete lasciato. È vero, quando noi accettiamo il Signore, spiritualmente parlando, abbiamo non 100, ma anche 1000 fratelli e 1000 sorelle nel Signore. E alla fine viene coronato che cosa? Da che cosa? Dalla vita eterna. Più avremo, dice, un tesoro nel cielo. Quindi allora c'è un grande vantaggio seguire il Signore. È la cosa più bella che c'è. C'è una frase che dice così: senza Gesù, una fine senza gioia. Con Gesù, una gioia senza fine. Quindi se noi abbiamo iniziato il nostro cammino con Gesù, questa gioia che ebbe anche le

Luco l'abbiamo noi nei nostri cuori, perché uno dei frutti dello spirito è la gioia, l'allegrezza, e questa gioia non finirà mai, perché Gesù vivrà per noi e in noi per sempre.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: a Radio Logos. Sono le ore 1:05.
1: Oggi, amici cari, ci occuperemo del vuoto. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. 800 098 650, il numero verde, oppure 348 222 72 94. Beh, buongiorno a tutti, amici cari. Se quest'oggi, ecco, siete in auto, nel traffico, fermi alla banchina di una stazione, fate un piccolo esperimento. Provate a sollevare gli occhi e guardatevi intorno. Cosa vedete? Teste chinate, sicuramente, volti retroilluminati artificialmente, dita che scorrono frenetiche su superfici di vetro. Beh, la cronaca culturale dei giornali di questa settimana solleva un allarme antropologico silenzioso, ma enorme al tempo stesso. Abbiamo abolito ufficialmente i tempi morti, basta coi tempi morti. La tecnologia ha riempito ogni singolo interstizio della nostra giornata. Non esiste più il concetto di aspettare. Aspettare il treno, aspettare il proprio turno dal medico in coda, aspettare che l'acqua bolla prima di buttare la pasta o il tè. Appena si crea un vuoto di 30 secondi, la mano scivola in tasca in modo automatico, nevrotico direi. Tiriamo fuori lo smartphone come se fosse un inalatore d'ossigeno, come se fossimo asmatici e abbiamo bisogno del Ventolin. Ma la domanda che dobbiamo porci forse è questa. Il tempo vuoto è davvero tempo morto? O è al contrario il tempo più vivo che abbiamo a disposizione? Quando eravamo costretti a guardare il muro di una stazione, ad esempio, o le nuvole nel cielo, la nostra mente non era mai ferma. Elaborava in silenzio, ricordava, sognava. Beh, da un punto di vista spirituale, l'attesa è il terreno fertile del nostro animo, è il respiro profondo prima di poter proferire parola. Beh, se riempiamo ogni istante con stimoli esterni, notizie, video o notifiche, dove mettiamo i nostri pensieri profondi? Se non c'è spazio vuoto, attenzione, non c'è spazio per le domande importanti. Abbiamo trasformato forse la pazienza in un fastidio da eliminare con un click, ma senza attesa, ribadisco, eliminiamo tutto, la sorpresa, l'inaspettato, l'incontro casuale. E c'è un luogo intimo, antico, dove questa assenza di vuoto fa ancora più rumore, la nostra camera, all'inizio di ogni giornata. Beh, vi lascio con questo pensiero, ma ci risentiamo tra poco. Alza la tua testa, lift your head up, cari amici, alziamo la nostra testa e distogliamola da quel vetro retroilluminato sul quale digitiamo come ossessi. Riprendiamo dunque il filo del nostro discorso sul tempo e soprattutto sul silenzio. E proviamo a fare un salto indietro. Torniamo a qualche ora fa, al momento esatto in cui è suonata la vostra sveglia. Qual è stato il vostro primo gesto consapevole? Pensateci bene. Beh, per la stragrande maggioranza la risposta è identica. Abbiamo allungato il braccio sul comodino, spento la sveglia e nello stesso identico istante aperto le notifiche del cellulare. Prima ancora di dare un bacio a chi ci dorme accanto, prima ancora di guardare la luce del sole fuori dalla finestra o stiracchiarsi o dire un grazie interiore per il dono di un nuovo giorno, abbiamo fatto entrare il mondo intero nel nostro letto. Abbiamo aperto la porta a email di lavoro, notizie di attentati, polemiche politiche, foto di vacanze altrui da invidiare. Beh, il mattino, in tutte le tradizioni spirituali della storia umana, ha una qualità sacra. È l'inizio del mondo, il simbolo di una nuova nascita quotidiana. E dunque è il momento in cui lo spirito è più pulito, ricettivo, vergine. Consegnare i primi 60 secondi della giornata a un algoritmo, a un flusso caotico di informazioni deciso da altri, beh, significa fare un baratto catastrofico, a mio avviso. Significa cedere la sovranità sul proprio spirito prima ancora di aver messo i piedi a terra. Quindi decidiamo di farci guidare dall'ansia o dalla curiosità sterile anziché dall'intenzione. Beh, oggi l'uomo della strada corre per tutta la giornata, per tutto il santo giorno, si diceva, per recuperare un tempo che sente di non avere. Ma il tempo non si perde alle 2 del pomeriggio, si perde lì, nel primo minuto del mattino, quando premettiamo il rumore sul nostro silenzio. Beh, ci svegliamo connessi al mondo intero, è vero, ma drammaticamente disconnessi da noi stessi. Quindi una disconnessione invisibile che purtroppo, ecco, portiamo con noi sempre, a tavola, durante i pasti, dappertutto. Vai.
2: Che bello il cielo celeste. È bello anche un cielo annuvolato, soprattutto se promette un po' di pioggia. I fiumi qui al nord sono secchi, abbiamo necessità dell'acqua, ma abbiamo influito con le nostre scelte scellerate sul clima e adesso sono rogne. Beh, eccoci di nuovo insieme, cari amici. Torniamo al nostro tema, al vuoto, al vuoto che cerchiamo sempre di riempire, soprattutto attraverso questa diavoleria tecnologica che è lo smartphone, molto utile per certi versi, ma al contempo tutte le cose buone possono avere anche degli strascichi negativi. Provate a pensare, entrate in un ristorante o in una tavola, una tavola calda, si diceva una volta, ecco. A metà giornata, e provate a notare la scena. La consideriamo normale, ma non lo è. Coppie che non si guardano nemmeno, colleghi di lavoro seduti allo stesso tavolo, ognuno concentrato sul proprio tablet. Genitori che mettono un telefono davanti al figlio per farlo stare calmo, almeno fa i giochini. Anche quando siamo soli a casa, mangiamo guardando una serie TV o scorrendo i social, siamo diventati degli uomini non più sapiens ma videns. Il telefono è diventato il terzo invitato, il convitato di pietra. È lì poggiato accanto al piatto, pronto a vibrare. Mangiamo senza guardare quello che c'è nel piatto, deglutiamo senza assaporare, rispondiamo ai messaggi mentre mastichiamo, magari con le dita sporche di sugo. Beh, dal punto di vista puramente biologico, stiamo introducendo calorie. Dal punto di vista umano e spirituale stiamo digiunando completamente. Il pasto, da sempre, non è mai stato un semplice atto meccanico di nutrimento, altrimenti basterebbe una pillola e ciao, buon dì. È un rito di comunione. Spezzare il pane, avete mai sentito questa frase? Beh, significa riconoscersi umani, scambiarsi sguardi, ascoltare la giornata dell'altro, celebrare la vita dunque. Quando la nostra attenzione è divisa tra il cibo e lo schermo, stiamo in qualche modo dissacrando questo rito millenario. Diventiamo dei robot. Mangiare con consapevolezza, invece, ci potrebbe riportare all'essenziale. Ci ricorda che la gratitudine per la terra, per chi ha cucinato, per chi ci siede di fronte, è importante. Quindi, se riduciamo il pasto a una solitudine condivisa, è davvero drammatico. A proposito di parole, avete notato come sta cambiando il nostro modo di scambiarle? Beh, ne parliamo tra un po'. Ci siamo lasciati poco fa, amici, stavamo parlando di comunicazione, no? E di come questo device elettronico sia entrato a distruggere le nostre comunicazioni umane, ed è impossibile non notare una delle funzioni più usate e abusate degli ultimi anni, quali i messaggi vocali, quelli sulla messaggistica. Quando mi succede e sono lunghi, io aumento sempre la velocità di esecuzione, proprio perché mi secca moltissimo parlare con, anzi ascoltare qualche cosa, cioè, lo trovo veramente innaturale. C'è un dettaglio tecnico però che è una vera e propria radiografia della nostra anima moderna, la possibilità di ascoltarli appunto, come faccio io, a velocità raddoppiata. Beh, pensiamoci un attimo, quando impostiamo un vocale a velocità doppia, la voce del nostro amico, di un parente, diventa uno stridulo cinguettio accelerato. Perché? Perché lo facciamo? Perché abbiamo fretta. Quindi vogliamo l'informazione, vogliamo il succo del discorso nel minor tempo possibile. Quindi tagliamo le pause, eliminiamo i respiri, cancelliamo qualsiasi esitazione da parte del nostro interlocutore. Però l'essere umano non è un codice a barre da scansionare, perché è proprio nelle esitazioni, nei silenzi, nei sospiri, nel tono che si nasconde la verità emotiva che vuole essere trasmessa. Si nasconde la sua fragilità, se vogliamo, magari la sua richiesta d'aiuto, la sua gioia. Beh, se acceleriamo l'ascolto, rifiutiamo di sintonizzarsi sul tempo emotivo dell'altro. Quindi pretendiamo che l'altro magari si adegui alla nostra fretta isterica perché ci abbiamo altro da fare. Questa probabilmente è l'atrofia dell'ascolto, la più plastica, perché non sappiamo più stare, vogliamo tutto subito, digerito, rapido, via. L'empatia, l'amicizia invece hanno bisogno di tempi lenti e richiedono di saper stare anche dentro il silenzio. Beh, se non sappiamo ascoltare è perché in fondo temiamo, abbiamo il terrore di incontrare il nostro di silenzio, un terrore antico e anche modernissimo, che si manifesta puntuale ogni sera appena si spengono le luci della casa, e ci sentiamo tra poco per parlare proprio di questo. Eccoci in diretta, non è il nostro caso di adesso perché insomma la giornata è ancora lunga, però immaginatevi alla fine di questa giornata, il momento in cui il rumore del mondo dovrebbe finalmente spegnersi. Eppure ecco, se camminate per le strade delle nostre città magari a mezzanotte e guardate in alto, vedrete molte finestre buie attraversate da un debole, costante bagliore bluastro. È il riflesso degli smartphone sugli volti di chi non riesce a dormire, ovvero della TV, perché i nostri vecchi adesso borbottano dicendo: ma questi ragazzi sono sempre davanti al cellulare, e magari si ciucciano 7-8 ore di televisione ogni giorno sul divano. Gli psicologi lo chiamano revenge bedtime procrastination, la procrastinazione della buonanotte per vendetta, se vogliamo. Siccome la nostra giornata è stata un frullatore di doveri e lavoro, rubiamo ore al sonno per fare quello che vogliamo di notte. Ma cosa facciamo in quelle ore? Scorriamo video all'infinito, cerchiamo qualcosa che ci soddisfi, ma troviamo solo stanchezza, occhi brucianti e una vaga, sottile malinconia che si deposita sullo stomaco. La notte da sempre rappresenta il momento della resa, quando chiudiamo gli occhi accettiamo di non avere il controllo sul mondo, ci affidiamo, è il momento in cui l'uomo della strada incontra se stesso, fa i bilanci della giornata, si lascia andare alla preghiera, magari alla meditazione, legge o si riposa. Sostituire questo vuoto sacro della notte con l'infinità dei contenuti digitali che non finiscono mai è il nostro disperato tentativo di fuggire, io credo, dai pensieri di fondo. Perché abbiamo paura forse del nostro buio interiore? Paura di quelle domande che emergono solo quando tutto è spento? Forse è per questo che accendiamo lo schermo, per fare luce. Però attenzione, una luce finta che ci lascia più ciechi di prima. Eppure proprio nell'oscurità silenziosa che cerchiamo di evitare, l'essere umano ha sempre trovato le sue risposte più grandi. Risposte che non si trovano online, ma che attendono un semplice gesto, l'ultimo di questa nostra giornata insieme, di questa nostra ora insieme, che vedremo tra poco. Eccoci amici cari, siamo arrivati al termine del nostro viaggio radiofonico di oggi. Abbiamo attraversato la giornata dell'uomo della strada, dalla banchina del bus al risveglio, alla tavola da pranzo, ai messaggi vocali accelerati, mamma mia. Beh, fino al bagliore blu nelle stanze da letto. Beh, è un filo rosso, rosso-blu, che unisce tutte queste scene. La nostra incapacità, forse cronica, di stare nel vuoto, ovvero la nostra incapacità di annoiarci. La noia è vista come il peggiore dei mali, eppure, una sorta di fallimento sociale, eppure, se guardiamo la storia dell'umanità, la noia è stata il motore più potente della filosofia, della scienza, della poesia. Sotto un albero ad annoiarsi si scoprono le leggi della gravità, per esempio. Nel vuoto di un pomeriggio d'estate si scrivono poesie immortali, per esempio. Nel silenzio di una stanza si comprende qual è la nostra vera vocazione. E questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando tu sei con me. Beh, se eliminiamo la noia dalle nostre vite, amici cari, eliminiamo lo spazio in cui nasce la creatività e la ricerca di senso. L'ho già detto a questi microfoni, ma tanto tempo fa, quindi non ricordiamo nemmeno di solito che cosa abbiamo mangiato a colazione, immaginiamoci. Beh, non è un caso che la parola si faccia attendere anche in Genesi, no? C'è stato un periodo lungo senza la parola, eppure non è stato vuoto, è un periodo appunto di gestazione della parola. Diventiamo specchi che riflettono solo stimoli esterni, senza vuoto, senza produrre mai nulla dall'interno. Allora l'invito che ci faccio non è quello di distruggere la tecnologia, buttare lo smartphone nel cestino, no, è utile, però addomesticarlo sì, trovare il coraggio ogni tanto di premere quel tasto fisicamente o mentalmente off, lasciare lo smartphone a casa per una passeggiata, guardare fuori dal finestrino del bus senza fare nulla, stare seduti su una panchina ad ascoltare i propri pensieri, perché no, annotarli. Spegnere lo schermo non è un gesto punitivo, è il più grande atto di ribellione o di liberazione che possiamo compiere oggi. Significa dire a noi stessi: io esisto, io valgo, anche se in questo momento magari non sto producendo, non sto consumando e nessuno mi sta cercando, valgo lo stesso. Proviamoci, solo per 10 minuti oggi e domani 20 magari, potremo scoprire che in quel vuoto terapeutico c'è esattamente tutto quello che stiamo cercando. Buona giornata e buon ascolto del vostro silenzio.
3: E salutiamo la nostra prima ospite, si tratta di Deborah Spini, docente universitaria, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Buongiorno Deborah, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia quest'oggi.
4: Buongiorno, sempre un piacere essere con voi.
3: A Loreto, io una notizia che trovo su internet, leggo.it, una donna uccisa in casa dall'ex. Luigia Fortunato, uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni, la lite per il figlio conteso, poi la confessione, l'ho ammazzata. Il presunto killer è il suo ex, un nordafricano 35enne dal quale ha avuto un bambino, frutto della loro relazione ormai conclusa. E si legge che lui non accettava il fatto che lei avesse troncato la relazione e soprattutto il fatto che non potesse accedere liberamente al figlio, sostanzialmente, anche perché era un personaggio violento e quindi insomma era stato allontanato. Uno potrebbe dire: vabbè, qui c'è la questione dei nordafricani, però attenzione, perché proprio di queste ore è l'ergastolo dato a Massimo Malavolta, italianissimo, e anche questa è una vicenda terribile. Il resto del Carlino, Ascoli, ergastolo a Massimo Malavolta. Nessuno mi ridarà mia figlia, dice il padre, e insomma un uomo che ha trattato con crudeltà la moglie per mesi e mesi, fino ad ucciderla a un certo punto. Deborah, non è la prima volta che parliamo di queste cose, ma insomma...
4: No, purtroppo non è la prima volta e torniamo a parlarne, perché questo fenomeno del femminicidio continua. Dicevi giustamente, in un caso c'è una persona che viene da fuori dall'Italia, dal Nord Africa, però poi noi vediamo che la stragrande maggioranza dei colpevoli di femminicidio sono, come dire, autoctoni, indigeni, nostrali, come si direbbe dei carciofi. Allora questo significa che ci sono delle strutture profonde nella nostra società, che c'è ancora questa idea che comunque sia le donne non sono libere, ma le donne appartengono all'autorità maschile, e quando le donne sfuggono per qualsiasi ragione all'autorità maschile si meritano di essere eliminate. C'è anche poi la notizia della donna sfregiata.
3: Certo,
4: anche
3: pagina.
4: Questo è chiaramente un segno chiaro, no? Io ti distruggo, ti sfregio, ti distruggo la faccia. Ora, è vero che ci sono processi, è vero che ci sono sempre più colpevoli che vanno in galera, ma il punto non è tanto mettere in galera i colpevoli, per carità di Dio, mica lo sto dicendo che dovrebbero essere lasciati in giro per la strada freschi come rose, ci mancherebbe, però il problema sarebbe prevenire queste cose. Allora francamente mi sembra che tutte le resistenze a portare invece nelle scuole dei momenti di educazione affettiva, dei momenti anche di educazione al rapporto fra i due generi, ecco, non mi sembra assolutamente una buona idea, perché tutte queste vicende invece ci fanno vedere quanto siano necessarie.
3: Poi uno potrebbe dire: ma voi pensate davvero che con qualche lezione a scuola risolvete il problema? Probabilmente no, però non mi pare che ci siano tante alternative in giro, ecco, non lo so.
4: No, anche perché c'è qualche lezione a scuola, ma dopo questa qualche lezione i ragazzi, le ragazze continuano a pensare, a parte il fatto che non deve essere solo qualche lezione,
3: certo,
4: cioè ci dovrebbe essere l'idea che l'uguaglianza di genere dovrebbe essere una specie di sostrato, no? Che sta dietro all'insegnamento di tutto a scuola, nelle famiglie, ma dovunque, ma anche nelle associazioni sportive, in tutti i tipi di vita sociale. Per esempio, ci domandiamo se veramente c'è un impegno serio a costruire i valori della violenza di genere a tutti i livelli della società. Non lo so.
3: Chiese comprese,
4: intanto,
3: tu dici,
4: qualche chiese comprese, anche le chiese qui potrebbero avere un ruolo fondamentale, anche perché per esempio in molte chiese i fidanzati, prima di essere sposati, prima della cerimonia, devono fare qualche tipo di corso. Questo noi lo vediamo a Chiesa Cattolica Romana, ma anche in molte chiese protestanti, prima di sposare una coppia, due chiacchiere con un pastore o con una pastora, questi li fanno. Ecco, quello potrebbe essere un momento prezioso.
3: Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
5: Ma io ci ho riflettuto molto su questo tema complicato. Io ho letto che la prima donna magistrato, che dopo la vittoria della Repubblica è entrata, era una cosa drammatica. Questa donna ha avuto una grandezza, perché inserirsi in un mondo dove la scansavano, la guardavano, cioè era proprio un qualcosa, quindi rompere praticamente degli strati di ghiaccio. Credo che la scuola dovrebbe fare qualcosa di più. Mi sembra che Deborah l'aveva un po' lanciato, cioè ogni insegnante di ogni materia dovrebbe comunque avere questo atteggiamento, avere questo punto importante, che insieme all'istruzione c'è da fare questo lavoro di educazione.
3: Come funziona all'università, Deborah Spini? Visto giustamente parliamo delle scuole, ma
4: onestamente lavoro da 25 anni in due università americane. Francamente, in quel contesto, nella mia piccolissima esperienza, la discriminazione di genere io non so nemmeno cos'è. Questo onestamente, per quanto riguarda, però appunto, io ho vissuto tutta la mia vita lavorativa sempre nelle stesse due istituzioni, Syracuse University in Florence, New York University in Florence, quindi questa è la mia esperienza. Quello che sento magari da colleghe e colleghi che magari, come dire, non hanno avuto questa continuità di essere sempre rimasti negli stessi posti, ma insomma magari sono invece no, lì evidentemente una discriminazione, cioè poi del resto basta guardare i numeri. Se uno vede i numeri del numero di professoresse ordinarie nell'università italiana, donne, il numero di professori ordinari, uomini, e le cifre sono lì, c'è poco da discutere. Ancora c'è un gap enorme.
3: Allora,
4: guardiamo a quanti rettori e guardiamo a quante rettrici.
3: Questo per quel che riguarda il mondo dell'università. Poi ci sono le notizie che troviamo in prima pagina quest'oggi sui giornali, relative all'INPS, che certifica che le pensioni per le donne sono di un terzo inferiore rispetto alle pensioni per gli uomini, il che vuol dire che al di là appunto dei casi terribili dei femminicidi eccetera, c'è un problema strutturale nel nostro paese di disparità tra uomo e donna.
5: Torna su quello che diceva ora la Deborah, che appunto è che lo stesso succede nell'università, succede nel pubblico,
3: succede nei redditi e persino delle pensioni. Ecco Deborah, un tuo appunto su questo, poi sentiamo.
4: Ma per forza, perché le donne guadagnano meno perché fanno meno carriera. Allora qui noi vediamo che anche in questo caso noi troviamo delle fortissime grandissime disparità di genere. Normalmente si dice a chi tocca il lavoro di cura nella famiglia? Alle donne. Quindi naturalmente chi impiega i datori di lavoro ovviamente pensano alle donne come delle seccature. Ecco, io do un lavoro a questa, è brava, magari c'ha il suo bravo master in bocconi e così via, e poi dopo come si sente dire? Io l'ho sentito dire tante volte, dopo mi rimane incinta e se ne va.
3: Mi rimane incinta.
4: Quindi mi rimane incinta e se ne va. Oppure un'altra cosa, ricordiamoci che poi dopo molte donne, anche al top della carriera, dopo devono rallentare. Perché? Perché a loro tocca la maggior parte del lavoro di cura, per esempio per le persone anziane in famiglia. Quindi siccome il lavoro di cura dentro la famiglia è tradizionalmente associato alle donne, le donne vengono percepite come meno produttive, pertanto fanno meno carriere e quindi si ritrovano nell'età anziana in una situazione di maggiore fragilità economica. L'ho sentita dire da donne, io non impiego donne perché mi rimangono incinta, da donne.
3: Da donne.
5: La donna è considerata una parte del welfare italiano, quindi a quel punto è lei che si fa carico, sono pienamente d'accordo.
3: A questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Deborah Spini, c'è un altro tema che insomma ci piacerebbe esplorare con Deborah, quindi state con noi qui su RWS. E torniamo a parlare con Deborah Spini, docente universitario, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martiri Vermigli di Firenze. La notizia, ne abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, ieri in particolare, condannato a 16 anni il datore di lavoro che praticamente ha fatto morire dissanguato il proprio dipendente, un bracciante indiano. Lasciato con un braccio staccato davanti a casa sua, insomma,
5: senza chiamare aiuto, capito? Questo è il dramma.
3: 16 anni la condanna. Questo però porta di nuovo in luce il tema del cosiddetto caporalato. Tra l'altro, se non ricordo male, uno dei primi a manifestare, a denunciare il fenomeno è stato un bracciante evangelico che è stato ucciso, ormai stiamo parlando di diversi anni fa, non so
4: Jerry
3: se Deborah...
4: Jerry qualcosa. Maslow.
3: È interessante che questa persona, proprio alla luce anche del suo senso di giustizia, che proveniva anche da una fede, insomma, ha sentito il bisogno di organizzare sindacalmente.
5: Questa è un'altra battaglia, come quella che si parlava prima dei femminicidi, molto complicata, perché per esempio abbiamo chiesto 22 anni, siamo andati a 16, ma già c'è il ricorso per passarlo come omicidio colposo, come dire che lui in realtà sarebbe morto prima, sarebbe morto lo stesso.
4: Prima di tutto questo episodio di una inumanità al di là del dicibile, ancora una volta, certo non è certo bello augurarsi, voglio dire, stiamo anche parlando in una radio cristiana, uno si vergogna quasi di dire speriamo che lo mandino in galera e buttino via la chiave, anche se devo dire, vi confesso, questa è la cosa che istintivamente mi viene da dire, speriamo che lo mandino in galera e buttino via la chiave, come si fa a fare una cosa del genere? Però anche questo episodio è come una punta di iceberg di una situazione, per riprendere il tuo termine di prima, Roberto, strutturale, perché noi sappiamo benissimo che in Italia esiste il lavoro schiavo. Esiste il lavoro schiavo e tra l'altro bisogna denunciare e rompere questo circolo più che vizioso, proprio veramente questo circolo tossico fra illegalità e lavoro schiavo. Noi sappiamo molto bene che questi lavoratori, queste persone entrano illegalmente, essendo illegali ovviamente diventano vulnerabili al lavoro schiavo. E quindi si crea questa situazione. La prossima volta che andiamo su uno scaffale di supermercato e vediamo quanto poco costano i pomodori con i quali facciamo il sugo, facciamoci due domande, perché alcuni di questi pomodori sono rossi perché sono intrisi di sangue.
3: Purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione, ma noi ti ringraziamo per aver commentato con noi alcune
4: sempre
3: notizie.
4: Un piacere.
3: E torneremo a parlare evidentemente di questi temi anche con te prossimamente. Grazie mille, a risentirci.
4: Sempre un piacere, arrivederci.
6: Un bentrovato a tutte e a tutti.
7: Noi siamo Carmen Zammataro
6: e Mario Calvagno.
7: In collegamento c'è Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, benvenuto.
6: Ciao Gianni.
8: Ciao Mario, ciao Carmen, un saluto agli ascoltatori.
7: E proseguiamo la nostra serie di riflessioni dedicate ai cosiddetti profeti minori.
6: Sì, oggi iniziamo a esplorare il libro del profeta Michea. Allora Gianni, per iniziare c'è una domanda obbligata. Chi è Michea e in quale contesto storico svolge il suo ministero profetico?
8: Allora, innanzitutto il nome Michea, che è simile a Michele, che già abbiamo incontrato nella Bibbia, soprattutto nel testo di Daniele, Apocalisse, Michea è simile, significa chi è come Yahweh, e questo è sicuramente già un nome abbastanza importante. Michea è di un villaggio poco noto del sud di Israele chiamato Moreset. Michea svolge la sua attività nella stessa epoca di Isaia, ossia intorno al 720-740 avanti Cristo. Già da tempo, nella sua epoca, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, il regno di Israele si era diviso in due parti, tra il sud, cioè il regno di Giuda con capitale Gerusalemme, e il resto di Israele che assumerà come capitale più avanti Samaria. Noi nel libro troviamo vari riferimenti sia al regno del sud, sia al regno del nord, chiamato Samaria, o qualche volta chiamato anche nel libro appunto di Michea, Giacobbe. Si tratta quindi chiaramente di un messaggio che questo profeta rivolge a tutto quanto Israele.
7: Bene Gianni, allora quali sono i temi principali e i messaggi chiave del libro di Michea?
8: Ecco, possiamo dire che il messaggio di molti profeti dell'Antico Testamento è quello di richiamare il popolo a ritrovare soprattutto la fedeltà a Dio. E questo a causa delle condizioni di degrado morale e religioso. E quindi i profeti sono spesso chiamati proprio a intervenire in questo senso. Michea rivolge un appello accorato, più appelli possiamo dire, sia a Giuda sia a Israele, nel senso di invitare a vivere una dimensione della fede che non sia, diciamo, superficiale, ma che sia impegnata e soprattutto che questa fede possa esprimersi anche nella giustizia sociale.
5: Sì.
8: Perché conta anche questo, la fede non è soltanto relazione con Dio, ma è relazione anche con gli altri. È la relazione tra i potenti, possiamo dire, i leader, e coloro che erano del popolo, spesso erano relazioni difficili. Possiamo anche dire che il quadro di degrado morale è verosimilmente quello appunto di una situazione di ingiustizia, di oppressione da parte dei capi, dei leader, nei confronti delle fasce più fragili del popolo, quindi questa è una situazione che Dio non gradisce assolutamente. E su questi temi Michea focalizzerà la sua predicazione, richiamando appunto a quest'ordine sociale, a questo equilibrio e a questo rispetto.
6: Certo. Bene, e vedremo in maniera particolare allora questo fra pochi momenti.
7: Carmen Zammataro
6: e Mario Calvagno.
7: Con noi il pastore avventista Gianni Caccamo e riprendiamo con Gianni il nostro dialogo su Michea.
6: Sì, nel primo segmento abbiamo tracciato il profilo personale del profeta e anche il periodo storico in cui ha operato come portavoce di Dio. Allora Gianni, il ministero di Michea, lo accennavi, è rivolto soprattutto a Giuda e Israele, ma in Michea capitolo 1 versetto 2 leggiamo quanto segue: ascoltate o popoli tutti, presta attenzione o terra con tutto ciò che è in essa.
7: E questo appello sembra andare veramente oltre i confini locali e assume una dimensione universale. Come possiamo interpretare Gianni questa apertura del messaggio di Michea?
8: Ecco, sì, è interessante vedere questo messaggio, no? Dove Michea appunto dice ascoltate voi popoli tutti e la terra. Dobbiamo dire che ciò che Dio chiede al suo popolo attraverso i suoi profeti, ossia giustizia, rispetto, religiosità autentica, in realtà è una richiesta che Dio rivolge a tutta l'umanità. Dietro l'esortazione rivolta al popolo c'è sempre, direttamente o indirettamente, un invito all'umanità. Perché in realtà Dio vuole un popolo che lo segua, ma nell'ideale c'è anche quello di portare l'umanità a cercare Dio e a vivere nella giustizia, soprattutto quella sociale, e a vivere comunque nell'equilibrio, quello che manca soprattutto. Quindi dobbiamo dire, se me lo permettete, che anche questo messaggio è assai attuale, non credete?
6: Certo, guardando.
8: Guardando un pochettino l'invito, no? Dio rivolge gli inviti ancora oggi alle sue chiese, no? Al suo popolo, se vogliamo, alle varie realtà religiose, ma quanto bisogno c'è di giustizia sociale, di equilibrio, no? Tra le varie fasce delle popolazioni o anche tra le nazioni. Ecco, questo è un invito, quello di Michea, su cui devono riflettere sicuramente tutti.
6: È chiaro, molto molto attuale. Allora Gianni, interessante anche il verso 8, sempre del primo capitolo, che ti chiediamo di commentare, lo leggiamo. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lugubri come lo struzzo. A te la parola.
8: Beh, ecco, qui c'è un linguaggio, come possiamo notare, molto forte e carico di emozioni. E gli appelli del profeta devono, in un modo o in un altro, essere compresi, assolutamente, anche con delle metafore. E non è detto che siano solo metafore, ma potrebbero proprio essere messaggi diretti. E con questo messaggio, possiamo dire dalla portata emotiva, Michea spera di conquistare il popolo alla giustizia religiosa e sociale, e occorre un segnale forte, anche il suo pianto, il suo lamento, perché la gente possa capire quello che produce il male che Dio non vuole. Quindi possiamo dire che il pianto, il lamento e la nudità, così descritti, sembrano essere un'azione che oggi noi potremmo dire un'azione svolta con grande assertività,
7: sì.
8: Perché in realtà l'assertività è anche un po' questo, no? Esprimere il proprio dolore, le proprie emozioni di fronte a delle situazioni pesanti. Quindi vediamo che Michea usa un linguaggio che in realtà ci fa riflettere, e fa riflettere anche noi, insomma, del ventunesimo secolo.
6: È chiaro.
7: Bene. Fin qui l'intervista di oggi. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94. Questo numero potete usarlo per i vostri contatti, anche per l'iscrizione al corso biblico La Bibbia Parla, un corso di studio della Bibbia, un corso di base gratuito, e ce ne sono anche tanti altri di approfondimento. Quindi contattateci pure 348 222 72 94. E poi c'è anche una bella novità per chi volesse ricevere una Bibbia gratuita cartacea.
6: Magari non l'avete ancora, quindi.
7: Lo può sempre richiedere allo stesso numero.
6: Bene, allora ringraziamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
8: Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.
7: Ciao Gianni, alla prossima.
8: Ciao, ciao.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente. Una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che è ancora paziente.